0: pagano per la maggioranza delle persone, diciamo, allora dobbiamo lottare. Saremo perseguitati anche fra nostri amici e familiari. Ci saranno delle persone che non capiranno la nostra scelta di avere Gesù dentro, però la nostra felicità sarà per loro la testimonianza migliore perché la pace tutti la cercano e se noi ce l'abbiamo, allora che bella testimonianza. Voglio finire questo momento insieme con una semplice preghiera dicendo: Oh Gesù, eccomi, tu conosci il mio castello. Tu conosci tutte le stanze che sono lì, tu conosci i posti che sono chiusi fino adesso a te, ma conosci anche quelli che sono già aperti. Allora, Signore, ti do tutte le chiavi, mi fai capire con lo Spirito Santo dove sogni di entrare, là dove mai ti ho invitato, là dove ti ho detto: Signore, questa è la mia cosa, ci penso. Ci penso io, tu non mettere il tuo naso nelle mie cose. Per favore, Signore, ci penso io. Allora tu lo sai, è proprio quel posto dove vuoi andare, sogni di entrare come il vincitore del male, come il vincitore del buio, della tenebra e dell'inferno, di tutti i demoni. Allora, Signore, ti dico, vieni, sei invitato, questo castello è tuo. E io sono tuo e insieme siamo felici. Ti prego Gesù, vieni nel mio cuore.
1: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Fino all'Ottocento possiamo constatare che esiste una inscindibilità tra forma e contenuto. Il significato dell'opera d'arte viene certo desunto dal fruitore o dal critico d'arte in maniera ermeneutico-interpretativa, ma a partire da una forma chiaramente distinguibile. Per questo l'opera è segno, nel senso più generale di rapporto tra significante, cioè la rappresentazione in sé, e significato, ovvero quanto l'opera vuole comunicare. Il soggetto, certo, gioca sempre un ruolo decisivo nella comprensione dell'opera, però a partire dall'oggetto. Di fronte a molta arte del Novecento, invece, lo spettatore comune si deve far da parte, a detta degli esperti e critici d'arte, e far parlare i loro signori interpreti, gli unici depositari della capacità di comprensione di un'arte così distante da quella passata. E che cosa fanno questi critici? Assegnano un significato arbitrario ad un significante che di suo spesso non rappresenta alcuna forma o figura. Sovrappongono a significanti grafici un pensiero, un'idea, un concetto, apportando quindi il significato dall'esterno, contrariamente a quanto avveniva in passato, quando l'opera d'arte valeva di suo, a prescindere dal dono interpretativo del critico o dell'artista. Dichiarava Malevich, finora non c'è stato tentativo pittorico in quanto tale esente da ogni tipo di attributi di vita reale. Oggi, al contrario, l'arte è sempre più lontana dalla realtà, sempre meno imitatrice del reale. Si traduce in fatto cerebrale, non colpisce più per la sua unità, non sorprende più, non cattura con il sentimento della contemplazione che si prova di fronte alla bellezza. Solo attraverso un rito di iniziazione il fruitore può arrivare a cogliere qualche chiave ermeneutica dell'opera. Qualcuno potrebbe obiettare che questa iniziazione corrisponde all'educazione che si deve sostenere per apprezzare il bello. Ma non è così. Dove sta infatti la differenza tra iniziazione a opera dei critici e educazione al bello? La differenza sta nel fatto che di fronte ad un'opera d'arte tradizionale lo spettatore non distratto è, per così dire, rapito dall'opera d'arte, una poesia, un dipinto, una sinfonia, pur non comprendendo talora le ragioni del bello e la genesi del fatto. Rapito da una poesia, dipinto, una sinfonia, pur non comprendendo talora le ragioni del bello e la genesi del fatto.

nello spettatore e si tenta, malgrado ciò, di giustificarne la grandezza attraverso l'analisi. Di fronte al bello, però, l'analisi nasce sempre un momento dopo rispetto alla contemplazione. Questa affermazione può essere senz'altro corroborata da tanta letteratura al riguardo, ma può più facilmente essere compresa solo facendo riferimento alla propria esperienza. L'analisi corrisponde sempre ad una corruzione, ad un decadimento rispetto al primigenio momento di rapimento. Coincide quasi sempre con un tentativo di possesso, di dominio, di comprensione, di riduzione alla propria misura di quanto sia davanti. La contemplazione, invece, conserva quell'affermazione di subalternità e di dipendenza rispetto ad un mistero che emerge dal reale. Nel panorama contemporaneo, invece, l'attribuzione della patente di opera d'arte diventa spesso un'operazione intellettuale, o se preferiamo, ideologica, nel senso che prevale il pensiero sulla realtà rappresentata. C'è da ultimo un fatto del tutto nuovo che riguarda la realizzazione dell'opera d'arte nel Novecento. Anche nel passato, certamente, l'artista lavorava sovente su commissione e veniva retribuito con una ricompensa, magari con il vitto e l'alloggio offerti dal mecenate o con somme di denaro e talvolta non modeste. È sempre, cioè, esistito un rapporto tra potere e artista, rapporto in taluni casi contraddittorio e contrastato, che può aver inciso a volte sui messaggi da veicolare, ma che non ha mai comportato una mercificazione delle opere come beni di consumo o strumenti di investimento. Oggi invece le realizzazioni artistiche sono in gran parte subordinate al guadagno, all'investimento. Spesso, per esempio, per stimare il valore di un quadro si utilizzano le dimensioni del dipinto e un coefficiente di moltiplicazione che è in relazione al curriculum dell'artista. L'arte del Novecento si è purtroppo affrancata dall'idea di bello, così come del resto la cultura ha desistito dal perseguire la strada della ricerca di una risposta alla domanda sul bello. Nell'epoca in cui proliferano i critici letterari e artistici, il dubbio investe ogni ipotesi di affermazione di una verità anche nel campo dell'arte. È il trionfo del pensiero debole. Più che dire che cosa sia il bello, artisti, critici e movimenti mostrano il multiforme e parcellizzato mondo artistico attraverso una miriade di manifesti. Nel Novecento la poesia si è gradualmente separata dalla dimensione del racconto, della descrizione, della comunicazione, diventando un gioco elitario per i pochi eletti del circolo critico letterario. La poesia, nata per comunicare esperienze, emozioni, miti, storie, ha tradito se stessa, si è rinnegata, diventa un mondo a parte, slegato da quello reale. Il lettore di oggi non sa quali siano i poeti contemporanei, indubitabile segno che la poesia non è più in contatto con il pubblico e con il mondo dei mezzi di comunicazione. Negli ultimi decenni del Novecento sembra che nessuno che osi scrivere versi all'antica, decifrabili, comunicativi, possa davvero considerarsi poeta, o perlomeno possa essere annoverato nel cenacolo dei poeti d'élite. Allora, che cosa si può fare perché la poesia rinasca e riprenda a svolgere quel ruolo indefettibile che la connota? Nell'ultimo secolo tanti poeti se lo sono chiesti. Il triestino Umberto Saba nel 1911 afferma che l'unica possibilità è che il poeta riprenda a comporre poesia onesta, che parli dell'uomo, del suo vissuto, delle sue esperienze, partendo da quello che l'uomo è realmente, lontano dai sogni ingannatori, velleitari e superomistici d'annunziani. Il fiorentino Mario Luzi, con una produzione che percorrerà tutto il Novecento, proporrà il ritorno alla poesia simbolica, alla parola come segno e al testo tipico della tradizione letteraria. Il presente dovrà rivivere nella tradizione. È lo stesso lascito che ci consegnano altri due grandi del Novecento, come Eugenio Montale e Thomas Stern Eliot, che ritornano alla lezione dantesca, alla dimensione del racconto e alla rappresentazione della poesia per grandi immagini. L'oggetto rappresentato, incontri, fatti, personaggi, luoghi, sarà il cuore del discorso poetico,

e comunicherà a lui stesso il messaggio e le riflessioni del poeta. Nel panorama della poesia di questi ultimissimi anni, alcuni autori, pochi per la verità, hanno optato per il ritorno all'epos e alla narrazione. L'estetica contemporanea è in ultima analisi figlia dell'affrancamento dell'arte dal mistero, da Dio. Dal XVII secolo, da quando cioè inizia ad affermarsi la modernità dal punto di vista filosofico, l'uomo ha affermato una frammentazione delle differenti discipline, una parcellizzazione del sapere unitario e organico, la nascita dell'autonomia dei campi. Così, scrive Finkielkraut in Noi, i moderni, quando Dio lascia il posto dal quale aveva diretto l'universo e nascono i tempi moderni, i vari settori di attività si separano e vengono lentamente spinti a cercare la loro propria legittimità in se stessi. Affrancati dalla tutela religiosa, l'arte, l'economia, la politica, lo sport, la guerra, si sviluppano per così dire da soli, ciascuno per sé. Liberi dall'assoluto, si professionalizzano. L'estetica contemporanea ha rescisso i rapporti con la realtà e con lo stupore che sgorga dall'osservazione e dallo sguardo sulla realtà. L'unica sorgente di ispirazione, quando la realtà è negata o rifiutata, quando il senso non è riconosciuto, è il nostro pensiero, talvolta obnubilato, malato, psicologicamente fragile, instabile.

Rosario Tronolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: misericordia. Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto brio.
1: Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese, ritiro spirituale mensile, frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

grazie mistiche. Mentre le grazie straordinarie possono sì favorire la santità, ma non sono la santità, le grazie mistiche sono vere grazie di santità, ossia di unione reale dell'anima con Dio. Col dono delle grazie mistiche l'anima viene come staccata da se stessa per essere totalmente assorbita in Dio. Queste grazie iniziano infatti con una terribile purificazione, che San Giovanni della Croce chiama notte, sia delle gioie sensibili, notte dei sensi, che di quelle spirituali, notti dello spirito. Noi vedremo come Suor Faustina è passata attraverso queste durissime prove con grande umiltà e generosità, non negando mai nulla al suo Signore crocifisso. Se l'anima persevera fedelmente, le grazie mistiche si fanno man mano più unitive. Sono gli stati mistici che San Giovanni della Croce, ricorrendo alla allegoria matrimoniale, chiama fidanzamento spirituale e matrimonio spirituale dell'anima con Dio. Ebbene, Suor Faustina fu introdotta da Dio anche in questa altissima unione con Lui. Infine, Dio può concedere, ma lo fa raramente solo con alcune anime da Lui prescelte, la grazia mistica più eccelsa, la unione trasformante dell'anima in Dio. È questo il più alto grado di unione con Dio possibile su questa terra, dopo il quale non c'è che l'unione svelata ed eterna del paradiso. Ebbene, Suor Faustina visse sulla terra anche questa suprema grazia di unione.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

tu immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: Le beatitudini evangeliche. La legge dei liberi.
1: Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze. Ma guardi, essere poveri, essere miti, essere misericordiosi, non sembra una cosa che ci porti al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo gustato quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il suo cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo.

0: Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. La legge dei liberi, così Papa Francesco ha definito le beatitudini, era un estratto della sua omelia pronunciata lo scorso 10 giugno durante la messa mattutina nella casa Santa Marta. Ed è proprio alle beatitudini che vogliamo cercare di avvicinarci con questo nuovo ciclo di incontri guidato da Don Fabio Rosini. Le beatitudini, un tema paradossale, una felicità che viene indicata da Gesù e che cozza con quella invece che ci viene indicata quotidianamente dal mondo che ci circonda. E tra l'altro i temi scelti da Papa Francesco per le tre prossime giornate mondiali della gioventù, dunque anche come un percorso di preparazione spirituale che viene proposto ai giovani che vivranno nel 2016 il grande raduno internazionale a Cracovia, e sono tratti proprio dalle beatitudini evangeliche. E dopo questa breve premessa do il benvenuto a Don Fabio Rosini, direttore dell'Ufficio per le vocazioni della Diocesi di Roma.
1: Ben trovati a voi.
0: Dunque Don Fabio, seguendo anche le indicazioni di Papa Francesco, ci avviciniamo a questo nuovo grande tema, le beatitudini evangeliche, che si trovano all'interno di un più ampio discorso di Gesù, noto come il discorso della montagna.
1: Sì, cominciamo questa avventura dove vorremmo affrontare questo testo così importante, il testo con cui inizia il più lungo discorso di Gesù nel Nuovo Testamento, il capitolo quinto, il capitolo sesto, il capitolo settimo del Vangelo di Matteo, sono un lungo sermone dove Gesù parla alle folle, a folle che sono enumerate in maniera sterminata, la più grande folla che Gesù avrà davanti, almeno secondo il racconto di Matteo, e parlerà ai suoi discepoli però. Il discorso della montagna, meraviglioso, splendido, ha questa apertura, con queste otto beatitudini. Questa rottura proprio del silenzio da parte del Signore che con questo discorso apre tutta la sua avventura, tutta la sua missione e pone le basi di tantissime cose che saranno compiute sul Golgota e nella resurrezione. Ecco, noi abbiamo davanti un testo che è celeberrimo, queste otto ripetizioni di una formulazione che in sé è una formulazione tecnicamente sapienziale, cioè proclama la beatitudine, proclama una cosa che non è tanto una questione di gioia così passeggera, di godimento occasionale, ma di beatitudine profonda, cioè è qualcuno che sa vivere, è il sapiente che ha imparato l'arte di campare. Le beatitudini dobbiamo un po' spiegare.

parlarle globalmente, in primo luogo, hanno tutte e tre parti. La prima parte sarà uguale sempre, questa parola, beati. La seconda parte sarà una condizione, quelli che sono poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, e via dicendo. È una condizione. Notate bene che non sono beati per questa condizione, ma tutte le volte avremo questa parola, che in greco è hoti, è appunto la finalizzazione, il motivo perché di essi il regno dei cieli, beati perché di essi il regno dei cieli, beati perché saranno consolati, beati perché avranno in eredità la terra. Allora viene proclamata la sapienza, la felicità, la compiutezza per una strada sorprendente, perché saranno tutte paradossali. Queste beatitudini saranno sempre sorprendenti. Come ha detto luminosamente Papa Francesco, solo lo Spirito di Dio ci può introdurre nella logica delle beatitudini. Secondo lo spirito del mondo, queste sono 8 assurdità, 8 cose da scansare per carità, perché sono le cose da cui noi scappiamo. E infatti il nostro viaggio sarà scoprire le potenzialità delle parti più povere e deboli della nostra vita, cioè scoprire che propriamente, esattamente, chi sta proprio fuori, chi è emarginato, chi è più debole, chi è più vulnerabile, non è l'escluso, ma anzi colui che curiosamente è nelle condizioni di prendere il tesoro dei tesori. E vedremo che tutte le volte si rovescerà la condizione, ma è molto importante che queste condizioni, queste identità che verranno enucleate nella seconda parte di ognuna delle beatitudini, si presentano come porte, come strade per arrivare a qualcosa, cioè c'è un fine. Infatti molte di queste beatitudini avranno la terza parte con un futuro passivo: saranno consolati, riceveranno in eredità la terra, saranno saziati, troveranno misericordia, cioè saranno perdonati in sé, vuol dire quel testo. Cioè compare quello che nella logica scritturistica si chiama passivo divino, cioè il Dio farà qualcosa. Non viene nominato perché c'era un'attenzione molto grande nel linguaggio semitico, nella pietà ebraica, verso la nomina diretta di Dio. Allora, questa introduzione la dovevamo fare per poter entrare in questa logica. La felicità ha una strana porta, avrà 8 strane porte che preludono a un'opera di Dio. Noi scopriremo che la felicità è accogliere 8 condizioni che noi di nostro, per quanto ci riguarda, rifiuteremmo, scanseremmo, perché queste liberano una potenza di Dio, un'opera, una sorpresa, un'irruzione di Dio nella nostra vita.

0: 8 porte per la felicità, 8 porte strane per noi che così distinto non vogliamo varcare, ci rifiutiamo di varcare. Qual è allora la cifra della felicità che c'è al di là di queste porte, che dovrebbe quindi darci la spinta per oltrepassarle?
1: Sì, la felicità ha due poli, per essere spiegata da questo testo, che questo è il testo più ridondante di felicità che esista, secondo me. Ecco, è nella finalità, nella terza parte di ogni beatitudine, ma è in questa martellante ripetizione questa parola beati, beati, beati. Ma che vuol dire beati poi alla fin fine? Allora, il termine makarios vuol dire colui che sa fare una cosa. In sé la parola greca è imparentata col termine kairos. Kairos è un termine che vuol dire istante, momento, opportunità, momento favorevole. Allora, il beato non è uno che semplicemente ha la pancia piena o se la sta godendo, sta nell'idromassaggio e sta spaparanzato. No, è un uomo che sa cogliere un'occasione, sa entrare nel ritmo della vita. La vita ha un suo ritmo e questo sapiente, questo beato, è colui che sa rispondere ai fatti, sa entrare nelle occasioni, è colui che vive al ritmo, non si fa sfuggire le cose della vita. Questo è il beato, secondo questo termine greco che viene usato da questo testo. È un uomo che ha capito l'importanza delle cose e sa entrarci dentro. Allora, dobbiamo scoprire piano piano questo sapiente beato, questo uomo che sa campare, questa è la decodifica, sa vivere, sa stare nella realtà.
0: Questo sapiente beato che ha capito tutto della vita è innanzitutto povero in spirito. E qui è il primo paradosso per noi. Ecco, come si traduce questa condizione?
1: Sì, a prima vista non sembrerebbe appunto una grande condizione. Allora dobbiamo un po' capire. Poveri in spirito, se fosse solamente poveri, come peraltro il testo parallelo di Luca, che ha le sue beatitudini che riduce a 4 nel capitolo 6 del suo Vangelo, dice semplicemente poveri. Avrà un altro contesto ove sia possibile, spiegheremo anche quello, ma Matteo ci dice poveri in spirito. Come funziona questa definizione? Poveri ptokoi to pneumati, cioè quanto allo spirito. Cioè esiste una povertà materiale, ma qui è una povertà radicale. L'uomo è fatto, secondo la Bibbia, in tre parti: ha il suo corpo, ha la sua psiche e ha il suo spirito. Lo spirito è la parte più profonda del suo essere. Essere poveri lì, cioè avere uno spirito carente, indigente, in stato di necessità. È molto interessante capire che il ptokos è un tipo di persona che sta all'interno di una socialità greca che viene definita secondo tre classi. Ci sono i ptokos, che sono da cui viene la parola italiana pitocco, cioè uno che proprio non c'ha niente, che è la parte estrema, cioè la parte più povera della società. In testa invece la società c'è i plusios, il ricco, colui che non ha bisogno di lavorare per vivere. Questa è l'etimologia proprio, l'interiore di questa parola. Poi ci sono i penes, coloro che devono lavorare, penare, infatti abbiamo in italiano, coloro che vivono se lavorano. Vivono, però per poter vivere hanno bisogno di procurarsi il cibo. E poi ci stanno i ptokoi. I ptokos è colui che vive solo se un altro lo aiuta, è il mendicante. Allora, se noi traduciamo anziché povero semplicemente, che può significare molte cose, lo traduciamo più esattamente mendicante, vuol dire avere uno spirito mendicante, cioè uno spirito incompleto. Io non vivo se non vengo aiutato. Mamma mia, che cosa terribile. Noi passiamo la vita a cercare di dimostrare di essere chissà chi, passiamo la vita a cercare di dimostrare di essere autosufficienti. Abbiamo questo delirio dell'autonomia che sembra essere una cosa imprescindibile. Abbiamo devastato l'immagine del maschile e del femminile, l'infanzia, l'adolescenza, la vecchiaia. Tutti quanti hanno il problema di essere autonomi. Non ho bisogno di nessuno, non devo chiedere niente a nessuno, vivo di mio, ho la vita che sorge da me stesso. E qui Gesù arriva e dice: e beati coloro che sono invece indigenti quanto alla parte più profonda del loro essere.
0: E chi sono concretamente questi indigenti?
1: In realtà tutti. In realtà il Signore Gesù, attraverso queste beatitudini, ci descriverà e descriverà quella sua generosità per cui si è incarnato nell'uomo. Lui si è fatto vero uomo e ha preso questa condizione, ma lui sta predicando perché sta portando il regno dei cieli. Chi se lo prenderà questo regno dei cieli? Proprio chi è consapevole del suo proprio bisogno. Allora, chi è il povero in spirito? È l'uomo. L'uomo è povero in spirito. Ogni persona ha una incompletezza nativa. Noi siamo incompleti per natura. Non è vero che dobbiamo giustificare la nostra esistenza a partire e finire con noi stessi, come diciamo molte volte. Qual è la realtà? Che qui si tratta di iniziare a guardare con simpatia le nostre incompletezze, iniziare a guardare, salvandoci dalla nostra antipatia per le nostre falle, per le nostre povertà, per le nostre incompiutezze. Noi siamo gente che odia la propria indigenza perché una menzogna oscura abita il bisogno di essere privi della necessità, l'escludere il limite dal nostro essere. Invece noi abbiamo tanti limiti, invece noi siamo confinati dentro una natura povera, che non è per nulla brutto che sia così. Quando vediamo la debolezza di qualcuno, scopriamo lo spazio che noi abbiamo nella sua vita. Una persona debole, fragile, suscita molto spesso, naturalmente, la nostra simpatia, suscita il nostro amore. Noi vorremmo non suscitare mai l'amore, noi vorremmo non avere nessuna urgenza e non aver bisogno veramente di nessuno e non aver bisogno di Dio in fondo. Invece l'uomo è un bisognoso, l'uomo è un mendicante, io sono un mendicante. Se me lo dimentico mi inganno, se inseguo un'altra immagine di me stesso io inizio a vivere fuori mira. Ogni missione è impossibile se non appoggiati in Dio. Ogni vita che voglia mirare alla sua più completa bellezza è una chiamata alla collaborazione, all'alleanza con Dio. Le mie povertà, quanto le odio, quanto odio certi aspetti del mio carattere, quanto odio il fatto di avere memoria, di aver avuto bisogno di aiuto mille volte. Il sogno dei bambini è fare da soli, ti strappano il cucchiaio dalla mano e dicono: mangio da solo. È l'idea di essere da soli, come una cosa che anche del buono, per carità, perché è un'aspirazione di vita adulta e questo non c'è niente di male, ma poi questa cosa ci inganna, diventa questo vivere senza bisogno di Dio e degli altri, che in realtà si chiama solitudine. Le nostre povertà, le nostre debolezze sono il luogo d'ingresso di Dio nella nostra vita, ma chi lo ascolterebbe Dio se non fossimo a contatto con la nostra verità? E la nostra verità è fragilità. Noi siamo fragili, noi siamo vulnerabili, noi non viviamo se Dio non ci usa misericordia. C'è un testo che dice: se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Questo dice un salmo. Ecco, io ho bisogno di consolazione. Quando è che inizia il macello nella nostra vita? Quando è che, per esempio, i matrimoni vanno a pezzi? Quando le persone non si fanno più aiutare? Quando delle persone, per esempio, arrivano al matrimonio consapevoli della loro debolezza e imparano ad aprire le porte d'ingresso degli aiuti necessari che loro dovranno sempre sfruttare nella loro vita, normalmente parte un buon assetto, parte una buona dirittura, si va a fondo. Quando la gente crede di aver capito tutto, quando io credo di aver capito tutto, quando io mi pongo saccentemente di fronte alla realtà come uno che lo sa già, l'ha capito tutto, ha già risolto tutto, ecco che faccio le cose più orribili della mia vita. La cosa che noi dobbiamo focalizzare è che il Signore Gesù parte dalla nostra debolezza. Che cosa curiosa. È come se qui ci sia in corso un casting da parte del Signore Gesù e prende i più poveri. E finirà per prendere tutti noi, perché noi siamo i più poveri. Noi siamo più poveri di Lui. Noi siamo quelli che a confronto con Lui siamo sempre tanto poveretti. Ma perché avere tanta rabbia verso i nostri propri difetti? Ma perché essere così arrabbiati, essere così furiosi contro i nostri errori, quella rabbietta che abbiamo, quel malessere che abbiamo col nostro essere incompleti, non essere perfetti, non essere bellissimi, non essere fortissimi, non essere intelligentissimi, ma chi l'ha detto?

0: beati i puri di cuore. Dunque questa beatitudine fa rima con umiltà, con consapevolezza dei propri limiti. Però dal tuo discorso sembra che avere dei limiti oggettivi sia l'unico modo per essere davvero felici. Ma questo cos'è? Un invito alla mediocrità?
1: Assolutamente no. Il problema non è un invito a essere limitati. Noi siamo limitati. Il problema è cosa faremo con questi limiti. Noi questi limiti ce li abbiamo. Pure i superdotati della storia avevano i loro limiti, da cui scappavano. I nostri limiti sono la porta del regno dei cieli, questo dice la beatitudine. Cioè il problema è il rapporto con Dio, non restare nei nostri limiti. Il problema è che anziché reagire nelle due maniere classiche, come si reagisce di fronte alle nostre povertà, di fronte alle nostre mendicanze interiori, in due maniere: o ci si deprime, ci si crogiola, ci si ferma, oppure si reagisce con rabbia, uno li nega, o appunto negandoli, oppure sprofondandoci dentro. No, qui non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando del regno dei cieli, qui stiamo parlando del fatto che qui c'è il punto di partenza per incontrare Dio. La nostra povertà può essere la nostra tragedia o la nostra sublimità. Noi abbiamo nella nostra povertà quell'occasione, dicevamo all'inizio che queste sono cose da sfruttare per se stesse, infatti non giustificano proprio niente. Ricordiamo com'è la struttura della beatitudine: beati poveri in spirito, non perché sono poveri in spirito, ma perché di essi il regno dei cieli. C'è un possesso che è loro dato, di cui devono avvantaggiarsi, ovvero sia io nei miei limiti ho l'occasione per aprirmi alla grazia di Dio, non per fermarmi lì, perché se mi fermo lì sono un empio, se mi fermo lì sono una persona che ha interrotto il cammino della sua vita interiore, della sua identità. Allora è il regno dei cieli lo scopo. Se io parto dalle mie povertà per restare nelle mie povertà, non ho capito di cosa mi sta parlando il Signore Gesù. Parto dalle mie povertà perché incredibilmente, sorprendentemente, è proprio qui che sperimenterò la potenza di Dio. Ma è un problema di rapporto con Dio. Solo Dio sa dare buon sapore alle mie povertà. Per se stesse le mie povertà restano semplicemente limiti, altrimenti dovremmo dire a un mendicante che è felice di essere mendicante. No, è felice il mendicante se incontra l'amore. Allora la mia mendicanza incontra l'amore di Dio. La mia povertà non è una cosa che devo odiare, è una cosa che devo valorizzare per fare il mio salto nel rapporto con la generosità di Dio, perché Lui mi dà il suo regno, perché il regno di Dio appartiene proprio a chi è povero. Cosa curiosa. Allora smettiamo di odiare i nostri difetti e usiamoli. C'è l'arte di prendere vantaggio dalla propria fragilità, l'arte di sapersi appoggiare nella potenza di Dio. Se non facciamo questo, tutto questo non ci servirà a niente. Resteremo semplicemente gente incompiuta. Cioè scoprire i nostri limiti come premessa di un'avventura, premessa di un rapporto con Dio.
0: E siamo in chiusura. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E naturalmente grazie a tutti voi per averci seguito.

porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Semplicemente è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna, non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Buongiorno a tutti i presenti e buongiorno a tutti quelli che si allacceranno in questi prossimi minuti. La conversazione di oggi riguarda un testo relativamente breve, come potete vedere dalla videata, cioè Filippesi capitolo 4, versetto 2-9. Si tratta di un testo, chiamiamolo così, penultimo, perché la prossima volta avremo proprio la parte finale. Questo testo penultimo, però, ha una piccola caratteristica. Mentre i versetti dal 2 al 7, linea 12-19, fa parte della lettera B, versetti 8 e 9 sarebbero la conclusione della lettera A, quella lettera che noi abbiamo visto nelle due puntate precedenti e che non abbiamo preso in considerazione perché appunto la prendiamo in considerazione oggi. Seconda piccola osservazione. Provate solo e unicamente a vedere, non di più. Alla linea 12, in giallo, trovate l'espressione en kyrio, che in qualche modo dà l'inizio a quelle raccomandazioni a Evodia e Sintiche perché mettano un pochettino la testa a posto. Al versetto 4, linea 16, trovate ancora un'altra volta l'espressione en kyrio, giallo, che apre invece una serie di raccomandazioni che non sono più dirette a due persone, ma sono dirette a tutti quanti. L'espressione della linea 16, en kyrio, ha la sua corrispondenza alla linea 19, versetto 7, en Cristo Gesù, en kyrio, en Cristo Gesù, e formano una specie di inclusione, isolando questo testo rispetto a quello precedente e rispetto a quello successivo. Una terza piccola precisazione, alla linea 18 voi trovate l'espressione e eirene tu Theou, la pace di Dio, e la trovate dentro al riquadro, colore rosso dentro al riquadro. Un'espressione quasi uguale ma rovesciata la trovate alla linea 23, o Theos tes eirenes, il Dio della pace. Lassù avete la pace di Dio, qua giù il Dio della pace. Ora, questi sono piccoli amenicoli per capire come la suddivisione del testo, e questo ci aiuterà a fare un'esegesi più tranquilla, senza trascurare niente, l'esegesi del testo, vi dicevo, ci viene facilitata dalla suddivisione in tre parti del brano che stiamo per esaminare. Una prima parte, dal versetto 2 al versetto 3, una seconda parte dal versetto 4 al versetto 7, una terza parte dal versetto 8 al versetto 9. Vediamo adesso che abbiamo in qualche maniera esplorato quelle che sono le caratteristiche del testo, vediamo di leggere il testo. Siamo alla linea 27. Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche, qualcuno potrebbe dire, ma Don Renato, alla linea 12 l'accento è Euodia, perché in italiano Evodia? Sempre alla linea 12 c'è Sintiche, mentre alla linea 27 troviamo l'accento sulla prima E, Sintiche.
Allora devo ricordarvi un vecchio proverbio, non vorrei sbagliarmi perché potrebbe darsi che mi sbagli, ma dovrebbe essere di Cicerone, il quale diceva: vocabula ellenica infinibus eusonie libere vagantur, proprio per dire che l'accento può essere spostato tranquillamente secondo le leggi dell'accentuazione greca oppure dell'accentuazione latina. Quindi quel libere vagantur, viaggiano in maniera libera, riguarda proprio l'accentuazione, per cui noi possiamo parlare del padre della Chiesa e dire origine o dire origene, e sono giusti tutti e due. E così anche qui. Linea 27, riprendiamo. Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore. E prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle, perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, metteteli in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Ecco, adesso che abbiamo preso contatto con il testo, prendiamo contatto con la struttura letteraria. I primi due versetti, vi dicevo, sono un'esortazione a singole persone. I verbi sono all'indicativo presente. Paracalò, paracalò, erotò, e cioè esorto, esorto e prego. In questi due versetti noi troviamo un'esortazione a Evodia e Sintiche che vengono dichiarate collaboratrici con Clemente e con altri personaggi che non vengono nominati, le quali hanno la caratteristica di non andare d'accordo. Bisticci, gelosie, boh, non lo sappiamo. E devono essere aiutate da un cooperatore. Infatti il testo dice: mio fedele cooperatore, prego anche te, mio fedele cooperatore. Sappiamo chi è, non sappiamo chi è, lo vedremo dopo. Dunque, Evodia e Sintiche sono pregate di ricomporre il loro dissidio, però non da sole, aiutate da questo cooperatore di Paolo. E poi c'è la motivazione in fondo. Dice: non dovete dimenticare che i vostri nomi sono scritti nel Libro della Vita. Perché dovete andare d'accordo? Per questo motivo. Non perché fate bella figura andare d'accordo, non perché Dio lo vuole, ma perché dice: scusa tanto, se i vostri nomi sono già in paradiso, perché dovete andare a rovinare
questa vostra posizione con questi battibecchi di poco conto. Il secondo brano che tipo di struttura ha? Ha tre esortazioni e due motivazioni. La prima esortazione è di gioire. Siate sempre lieti, ve lo ripeto, siate lieti. La seconda esortazione è ad essere amabili. La vostra amabilità sia nota a tutti. Scopriremo che dietro a questa amabilità non c'è la buona educazione, il galateo, la gentilezza, c'è qualcosa di molto più impegnativo, ma facciamo un passo alla volta. La motivazione? Il Signore è vicino. E questa motivazione non la dobbiamo prendere con il valore solo escatologico, cioè Dio sta per arrivare, fine personale, muori, o fine del mondo. No, no. Il motivo è un altro, il Signore vicino ha anche un altro significato, lo vedremo. E poi, sempre nella seconda parte, c'è l'esortazione alla preghiera, la quale è presentata in maniera molto variegata, preghiere, suppliche, ringraziamenti. Motivazione, perché dovete pregare? Per la pace interiore. Per la pace interiore. La preghiera è finalizzata prima di tutto in questo brano, non nel messaggio globale della scrittura, ma in questo brano è affinché Dio custodisca i vostri cuori e le vostre menti. Il terzo brano, che è la conclusione con le altre due esortazioni, i verbi sono all'imperativo come nel secondo brano, e anche qui abbiamo due esortazioni e una motivazione. La prima esortazione è a fare propri valori etici condivisi dall'ambiente. Qui Paolo si rifà a quello che era il pensiero diffusivo del tessuto sociale, naturalmente il miglior pensiero, perché c'era anche l'altro, quello deteriore, di furti, imbrogli, vita non corretta e quant'altro. Ma c'erano anche, diciamo così, dei filosofi itineranti che proponevano cose estremamente serie. E Paolo dice: queste cose è giusto condividerle, farle proprie e condividerle. La seconda esortazione invece riguarda il saper vivere quanto è stato insegnato a questi nostri amici di Filippi. La motivazione?

Quanto è stato insegnato a questi nostri amici di Filippi? La motivazione è un nome portata da una schiava diventata donna libera. Quindi la chiameremo Liberta, nome di una liberta. Anche Sintiche, che vuol dire syn, con, tyche, che, fortuna, con fortuna. Questo è il significato di Sintiche. Anche questo è il nome di una ex schiava. E a che cosa vengono esortate? Linea 63. To autu auto fronein, che viene tradotto in italiano ad andare d'accordo. Questo andare d'accordo sembrerebbe che Paolo le esorti a mettere a posto la testa, a non lasciarsi condizionare da sentimenti, ma a farsi condizionare dalla ragione. Andate d'accordo, quindi sforzatevi di avere un certo atteggiamento. Non è proprio così. Perché? Proviamo a dare un'occhiata a questa espressione. Questa espressione to auto fronein la troviamo nella lettera ai Romani, al capitolo 15, versetto 5. Traduzione italiana, linea 77. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti. To auto fronei en alleloïs, di avere gli uni verso gli altri en alleloïs, to autu fronei, gli stessi sentimenti. Cata Christon Gesù, seguì sull'esempio di Cristo Gesù. Adesso cominciamo a capire un po' meglio cosa Paolo intendeva dire alla linea 63. To auto fronei en Chirio. E non è di per sé l'andare d'accordo, ma tutte e due avere gli stessi sentimenti, però en Chirio, che equivale a ciò che viene scritto alla linea 76, Kata Christon Jesum, sull'esempio di Cristo Gesù. Quindi Paolo alla linea 63 esorta, o alla linea 66, esorta queste due signore ad acquisire gli stessi sentimenti del Signore Gesù. Gesù come si rapportava nei confronti dei suoi discepoli, cioè nei confronti di coloro con i quali viveva in maniera stretta, collaborativa? Quegli stessi sentimenti, Evodia e Sintiche devono farli propri, sull'esempio di Cristo Gesù. Se andiamo invece alla lettera ai Filippesi, quindi questa stessa lettera, al capitolo secondo, Paolo dice più o meno la stessa cosa. Tauta fronaite en imin, Ocai e in Cristo Gesù, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono anche in Cristo Gesù. Adesso comprendiamo meglio qual è l'esortazione che Paolo fa a queste due donne. Paolo dice: prendete Gesù come modello, guardate come Gesù ha espresso il suo mondo interiore nei confronti delle persone con le quali collaborava. Quello per voi deve essere il modello. E Paolo, quando propone Gesù come modello, è interessante. Non lo propone per le idee che predica, ma per i sentimenti che guidano le sue scelte, le sue azioni, i suoi modi di relazionarsi. Questo è un dato estremamente importante e quindi

Paolo richiama Evodia e Sintiche a quello che è l'identità cristiana. Se l'identità cristiana è imitare il Signore Gesù, in questo caso Paolo è ancora più preciso. Non si tratta di un'imitazione generica, ma si tratta di imitare i sentimenti. E questo che cosa comporta? Comporta che bisogna prendere e fermarsi per loro a contemplare i messaggi della predicazione orale, per noi a leggere i Vangeli, per capire quali fossero i sentimenti che animavano Gesù quando si rapportava ai suoi discepoli. Perché ai suoi discepoli e non agli altri? Perché viene detto che Evodia e Sintiche sono praticamente collaboratrici di Paolo. E quindi hanno un ruolo molto importante. Sono collaboratrici insieme con Clemente e con altri miei collaboratori. Hanno combattuto per il Vangelo. Quindi è gente anche che si è esposta a pericoli, a disagi, perché il Vangelo venga predicato. Il loro ruolo dunque nella comunità è importante. Che identità potevano avere allora Evodia e Sintiche? Gli esegeti qui sono abbastanza fluidi nell'opinione. E combattere per il Vangelo insieme con me potrebbe significare che sono le prime convertite di Filippi? Può essere. O che sono le diaconesse? Più probabile. Più probabile perché si parla di combattere per il Vangelo con Clemente e con altri miei collaboratori. Essere diaconesse significa essere, fra virgolette, ministre della parola. Noi vediamo negli Atti degli Apostoli come i primi sette uomini che noi chiamiamo diaconi predicavano e amministravano il battesimo. Queste due donne avevano questo compito, è probabile. È probabile. Quindi, tra le due opinioni maggiori che i biblisti hanno, e cioè sono le prime convertite oppure no, sono diaconesse, personalmente preferisco la seconda opinione, perché è più consona alla espressione combattere per il Vangelo insieme con me. Allora c'è da chiedersi come stanno le cose. Paolo era misogino? Ce l'aveva su con le donne? Perché molto spesso quando si parla di Paolo e si sentono alcune persone, diciamo così, dilettanti o addirittura incompetenti, la prima cosa che emerge di Paolo nei confronti delle donne è che lui ce l'aveva a morte con le donne. Perché? E si cita un brano soltanto, che sarebbe il brano della prima ai Corinti, dove Paolo dice le donne nell'assemblea tacciano. Se noi studiassimo un pochettino l'ambiente antropologico di Corinto, comprenderemo perché le donne vengono esortate a tacere. Perché a Corinto le donne erano, fra virgolette, persone leggermente difficili. E allora Paolo dice no, un po' di disciplina ci vuole. Tuttavia, questo signor Paolo ha Evodia e Sintiche che sono sue collaboratrici, ma ci sono anche altre donne importanti. Altre donne importanti. Che sono collaboratrici di Paolo, insieme anche ad altre persone.
chi sono questi collaboratori di Paolo? Beh, noi notiamo la linea 90 nel bigliettino di accompagnamento della postina della lettera ai Romani, capitolo 16, è una lettera a sé stante che poi probabilmente i cristiani di Efeso hanno appiccicato alla fine della lettera ai Romani, ma sarebbe un bigliettino con cui Paolo presenta la postina della lettera ai Romani, e cioè Febe, diaconessa di Cencre. E Febe è una donna, è una diaconessa, e la diaconessa prende la parola, ci mancherebbe. Ma poi nell'elenco delle persone che saluta, linea 90, troviamo Aquila, il maschio, e Prisca, la moglie, chiamata anche Priscilla, diminutivo di Prisca. Ma la cosa interessante è che queste due persone, Paolo, le chiama apostoli. Non è poco. Marito e moglie sono apostoli, e Paolo annota: erano apostoli prima di me. Questo è un attestato di stima piuttosto grande nei confronti di un uomo e di una donna che smitizzano quello che possiamo chiamare la misoginia di Paolo. Tenete presente che anche Febe è collaboratrice di Paolo. Tra gli altri collaboratori, chi nomina, oltre che questo signor Clemente, quel signore anonimo che noi troviamo, eccolo qua, alla linea 66, versetto 3, e prego anche te, mio fedele cooperatore. Oltre a questi, noi conosciamo Marco, presentato nelle lettere a Filemone, Aristarco, Dema, Luca, che probabilmente è l'evangelista, e i due famosissimi, Tito e Timoteo. Quindi un bel gruppo di persone che formano l'equipe battagliera di Paolo. Chi è questo fedele cooperatore di Paolo, il cui nome ci sfugge? Probabilmente il nome è già dentro a questa espressione. Mio fedele Syzygos. Anzi, l'accento è Syzygos, per essere precisi, che vuol dire sotto lo stesso giogo. O con lo stesso giogo, Syzygos. Ora, questa è un'espressione che nel mondo greco ellenistico indicava la moglie. E allora chi è questo fedele cooperatore? La moglie? Ma, punto di domanda. Paolo non nomina mai sua moglie. Una volta sola, nella lettera ai Corinti, dice: ma io e Timoteo non abbiamo diritto a portare con noi la nostra moglie credente come fa Pietro e gli altri apostoli? Il che vuol dire che Paolo una moglie ce l'aveva, però non emerge mai nelle lettere. Che qui si sia degnato di accennare a lei, può darsi. Ma c'è anche un altro dato, perché il nome Syzygos è un nome proprio. È un nome proprio, sempre di schiavo o di liberto. E allora la traduzione non sarebbe esattamente: e prego anche te, mio fedele cooperatore, ma sarebbe: e prego anche te, mio fedele Syzygos, a dare una mano a Evodia e Sintiche.
E chi sarebbe allora questo Sizigos, fedele cooperatore di Paolo, se non è la moglie? Probabilmente dovrebbe essere il responsabile della comunità di Filippi. Qui, come vi ripeto, i pareri sono triplici. C'è chi dice questa probabilmente è la moglie, secondo parere questo probabilmente è un certo signore chiamato Zizikos, tradotto in italiano con cooperatore, che di per sé indica un nome proprio di persona e starebbe per vescovo, cioè responsabile della comunità di Filippi. E poi c'è la terza opinione che dice no, qui si tratta di un cooperatore anonimo di cui Paolo non ha voluto, chi lo sa perché, mettere il nome. Ognuno di noi prenda quello che crede più opportuno. La motivazione finale dice: imitate Gesù Cristo secondo i suoi sentimenti. Questo è il comando, anche se viene dato con l'indicativo esorto, prego. Ma la motivazione di fondo è questa: perché i nomi vostri sono scritti nel libro della vita. Questa è un'espressione che noi troviamo soprattutto

morte, sarebbe stato insieme con Dio e non disperso nel nulla eterno, costui che avrebbe vissuto la sua vita eterna con Dio aveva scritto il suo nome nel libro della vita. Ed era Dio che scriveva il nome nel libro della vita. E questo sembra essere il pensiero di Paolo, che in qualche maniera sintetizza l'espressione che si è già trovata a capitolo 3 della lettera ai Filippesi, versetto 20. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Nella nostra carta d'identità, dice Paolo, dove c'è l'indirizzo dove abitiamo, questo indirizzo è nei cieli. Noi siamo qua nella palude della storia e aspettiamo che Gesù Cristo venga, ci prenda per mano e ci porti a casa nostra, perché casa nostra è lassù. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli. Paolo, nel brano che stiamo esaminando, dice lo stesso concetto in un altro modo. I vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Bene, e così abbiamo in qualche maniera completato l'esplorazione di questo primo branetto che mostra da una parte la fragilità delle prime comunità cristiane che si ripetono nella fragilità delle nostre comunità cristiane, dove il disaccordo può essere presente, però esiste anche la collaborazione perché il Vangelo venga predicato. C'è la parte fragile e la parte nobile. Vediamo il secondo testo. Il secondo testo è più impegnativo. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è in regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così, cioè io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio appunto ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste tre tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscito ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi, Fiorella Mannoia, ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero com'è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia,
0: e quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi
0: certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. Io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante, nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia, in qualche modo forse inconsciamente i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire, e forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee, perché io dico questo ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è come dire, il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare, e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilero chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna, a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta, Veronica, Veronica, mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo. Cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che, siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto, ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria, alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni, perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere, perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza e tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia, che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di Vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.

0: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia.
2: Resta con noi, Signore.
0: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
2: Resta con noi, Signore.
0: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Il tuo spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode.
2: Resta con noi, Signore.
1: Con le parole insegnateci dal Signore Gesù, santifichiamo con cuore ardente il santo nome di Dio.

0: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché, liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 8 luglio, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla, sposi e martiri, discepoli di San Paolo.

Aquila e Priscilla erano due coniugi giudeo-cristiani molto cari all'Apostolo San Paolo per la loro fervente e molteplice collaborazione alla causa del Vangelo. Aquila, giudeo originario del Ponto, trasferitosi in tempo imprecisato a Roma, sposò Priscilla, o Prisca, come è due volte chiamata. Troviamo i due santi per la prima volta a Corinto, quando Paolo vi arrivò nel suo secondo viaggio apostolico, l'anno 51. Essi erano venuti da poco nella capitale della Caia, provenienti da Roma, loro abituale dimora, in seguito al decreto dell'imperatore Claudio che ordinava l'espulsione da Roma di tutti i giudei, fossero essi cristiani o meno.

Aquila e Priscilla erano probabilmente cristiani prima del loro incontro con Paolo a Corinto, come sembra suggerire la familiarità che subito nacque tra di loro, benché il sinassario costantinopolitano li dica battezzati da Paolo. L'apostolo intuì subito le buone qualità dei due coniugi e l'utilità che ne poteva trarre per la sua difficile missione a Corinto, e chiese o accettò di essere loro ospite. Esercitando essi il medesimo mestiere di Paolo, fabbricanti di tende, diedero all'apostolo agio di poter lavorare e provvedersi il necessario alla vita senza essere di peso a nessuno.

Quando poco dopo si dice che Paolo, lasciata la sinagoga, entrò nella casa di un tale Tizio Giusto, non è necessario pensare che abbia lasciato la casa di Aquila e Priscilla. L'apostolo, abbandonata la sinagoga per il rifiuto dei giudei a convertirsi, avrebbe scelto come luogo di predicazione e di culto la casa vicina ad essa, quella di Tizio Giusto, mantenendo però come dimora abituale durante l'anno e mezzo che rimase a Corinto la casa di Aquila e Priscilla. È opportuno notare a questo riguardo che non si dice fungesse da chiesa domestica l'abitazione dei due a Corinto, come era invece il caso di quelle che essi avevano a Roma e a Efeso.

Quando San Paolo, terminata la sua missione a Corinto, volle fare ritorno in Siria, ebbe compagni di viaggio Aquila e Priscilla fino a Efeso, dove essi rimasero. L'oggetto del loro viaggio potrà essere stato commerciale, ma l'averlo fatto coincidere con quello di Paolo indica, oltre alla loro stima e amore per lui, che essi non erano estranei alle sue preoccupazioni apostoliche. Ad Efeso, infatti, li vediamo premurosi, dopo la partenza dell'Apostolo, nell'istruire nella via del Signore, cioè nella catechesi cristiana, niente meno che il celebre Apollo, l'eloquente giudeo alessandrino, versatissimo nelle scritture, ma ignaro di qualche punto

essenziale della nuova dottrina cristiana come il battesimo di Gesù. Aquila e Priscilla, mossi da apostolico zelo, si presero cura di completare la sua istruzione e probabilmente di battezzarlo prima che egli partisse per Corinto.

d'Efeso offrirono la loro casa a servizio della comunità per le adunanze cultuali e, secondo la lezione di alcuni greci, seguiti dalla Vulgata Latina, San Paolo sarebbe stato loro ospite anche ad Efeso, come già lo era stato a Corinto. Scrivendo infatti da Efeso verso il 55 la prima lettera ai Corinti, dice: «Molti saluti nel Signore vi mandano Aquila e Priscilla con quelli che nella loro casa si adunano, dei quali sono ospite». Ma l'elogio più caldo di Aquila e Priscilla lo fa l'Apostolo scrivendo da Corinto ai Romani nell'anno 58. Intanto i due coniugi, per ragione del loro commercio, si erano trasferiti a Roma.

Nella lunga serie di 25 persone salutate nel capitolo 16 della lettera ai Romani, Aquila e Priscilla sono i primi. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvare a me la vita, essi hanno rischiato la testa. A loro non solo io rendo grazie, ma anche a tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si aduna in casa loro. In queste parole si sente l'animo grato dell'Apostolo per i suoi insegni benefattori, che con grave loro pericolo gli hanno salvato la vita, in un'occasione non meglio precisata, forse a Efeso, durante il tumulto degli argentieri capeggiati da Demetrio.

Grande lode poi per i due santi sposi, che tutte le chiese dei gentili siano loro debitrici di gratitudine. Di tre delle principali, Corinto, Efeso e Roma, abbiamo parlato. L'ultima menzione di Aquila e Priscilla l'abbiamo nell'ultima lettera di San Paolo, che prigioniero di Cristo per la seconda volta a Roma, scrive al suo discepolo Timoteo, vescovo di Efeso, incaricandolo di salutare Priscilla e Aquila, che di nuovo si erano recati lì. Niente si può asserire con certezza sul tempo, luogo e genere di morte di Aquila e Priscilla, dato che le uniche fonti su di essi sono le poche notizie bibliche citate. Alcuni, volendo identificare Priscilla, moglie di Aquila, con la vergine martire romana Santa Prisca, venerata nella chiesa omonima sull'Aventino, e con Priscilla, la titolare delle catacombe della via Salaria, e credendo altresì ravvisare nel nome di Aquila qualcuno della gens Acilia collegata con le dette catacombe, li fanno martiri, anzi, determinano il genere di martirio, ossia la decapitazione.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: Bentrovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con A Tu per Tu di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, questa sosta settimanale che ci aiuta a riflettere su alcuni argomenti di importanza ecclesiale, anche di attualità, di cultura. Festa di San Benedetto, non potevamo non occuparci di questo grande santo che ha dato così grosso impulso alla Europa, all'unità dell'Europa di tanti secoli fa, e che ancora oggi continua ad essere un faro di luce spirituale per tanti uomini e donne che in tutto il mondo seguono il suo carisma. Diamo il benvenuto a un benedettino di eccezione, perché è l'abate di San Paolo fuori le mura della pontificia abbazia di San Paolo fuori le mura. Il padre abate Edmund Power, che appunto è a capo di questa comunità di benedettini, una comunità monastica che nel cuore della città di Roma porta come luce un po' il messaggio del grande padre benedetto a tutta questa città, e anche, visto che è una comunità internazionale, a tutto il mondo. La prima domanda che volevo fare al padre abate è proprio l'attualità del messaggio di San Benedetto, quanto e se è ancora attuale.
1: Naturalmente io direi molto pertinente alla vita attuale, essendo benedettino, però per spiegare un pochettino, la spiritualità di San Benedetto è molto ricca, è abbastanza complessa anche, dunque sarebbe utile magari cercare uno o due punti di attualità, diciamo. Uno molto forte sarebbe la stabilità, che è un modo di vivere che è radicato nell'idea della fedeltà nei rapporti, anche nel modo di relazionare con gli altri. Questo è un esempio, ma lui ha diversi valori che esprime nella regola. Per esempio, la regola inizia con la parola ascolta, che è un imperativo che a mio parere è fondamentale per qualsiasi rapporto umano, anche il rapporto divino, perché non possiamo ovviamente avvicinarci a Dio senza l'orecchio spirituale aperto per sentire la sua parola a noi, perché in realtà è lui che parla a noi prima, noi dobbiamo ascoltare lui. Ma anche questo ascolto tocca tutti i rapporti umani, perché è la disponibilità di veramente rispettare l'altro e di ricevere dall'altro ciò che veramente vuol comunicare, cioè non è una cosa facile, è un ascolto del cuore, cioè il cuore veramente è attento al cuore dell'altro. Questo è un esempio, e poi si può continuare, c'è la lezione divina, per esempio, che il Papa Benedetto XVI ha parlato diverse volte dell'importanza della prassi dell'Lectio Divina, e tante cose sono state scritte recentemente su questo tema, ma è un'antica tradizione monastica che è riscoperta forse negli ultimi 50 anni, perché prima sembra che non era molto ben capita nei monasteri, ma adesso c'è cioè questa venerazione, quasi adorazione della parola di Dio, questo lasciare lavorare nella nostra fantasia spirituale queste parole delle scritture, che sono le parole di Dio, sono le espressioni del Verbo stesso, cioè Cristo parla a noi tramite le sue parole, le parole dei profeti, eccetera, e gli evangelisti, creando nella nostra mente una nuova creazione, una fantasia spirituale. Questa frase mi piace, e questo in un certo senso trasfigura la nostra personalità spirituale, affinché noi diventiamo più come Cristo.
0: Ecco, quindi già ha lanciato varie tematiche che si potrebbe fare un corso di esercizi spirituali per lungo tempo, ma la prima è l'ascolto, quindi c'è da parte dell'uomo una predisposizione e una voglia anche di ricercare Dio, e l'altra appunto l'atteggiamento primario è quello dell'ascolto. E poi ci ha parlato di fedeltà. Sia l'ascolto e la fedeltà sono due diciamo concetti, categorie, due esperienze anche esistenziali e spirituali che forse oggi non è che siano tanto capite nella nostra società, direi tante volte anche nella Chiesa, perché vengono affrontate in maniera forse un po' di obbligo, di moralismo, guardando ecco ad esempio anche la fedeltà come un obbligo più che un dono, una scelta, una possibilità di vivere ecco pienamente la propria esistenza.
1: Sì, ha ragione, perché oggi come oggi sappiamo bene che per esempio il concetto del rapporto fedele non è un concetto molto facile. Vediamo per esempio la situazione del matrimonio nell'Europa di oggi, anche in altri paesi, cioè che tanti matrimoni non possono continuare per una ragione o un'altra ragione, la coppia non trova dentro di loro la capacità di continuare, cioè il concetto della fedeltà non è facile oggi come oggi, ma può dare l'impressione di essere un obbligo, però io la vedo come il cuore dell'amore. L'amore non è facile, cioè non è una cosa superficiale o leggero, non è un'esplosione di passione, per esempio. L'amore è una capacità di dare e di ricevere senza limite, cioè di veramente mettere l'altro prima di se stesso. E facendo quello, questo è un messaggio cristiano, no? Facendo quello, mettendo l'altro prima di se stesso, non si perde se stesso, in un certo senso si trova se stesso, perché nell'atto di amore la persona umana viene veramente perfezionata. E San Benedetto parla nel concetto della stabilità, che comprende la fedeltà. La fedeltà significa rimanere con gli altri in comunità, e ovviamente può applicare anche a qualsiasi comunità, non soltanto la comunità monastica, ma anche la comunità della famiglia, la comunità della parrocchia, di altri gruppi, società, cioè dove le persone vivono, lavorano insieme per uno scopo e un altro scopo, ma la capacità di veramente fidarsi degli altri e di essere sempre disponibile per gli altri, che loro possono veramente contare su di te. Questa è la fedeltà, è un'espressione molto concreta dell'amore. Se l'amore è importante, ovviamente è importante per noi cristiani, per tutti gli esseri umani, ci vuole un livello di autodisciplina, di sacrificio che comprende questo valore della fedeltà, e per San Benedetto è fondamentale al suo concetto di stabilità.
0: Ecco, ha nominato già più volte la regola, questo grande faro, direi che non solo una regola di vita per i monaci benedettini, ma anche per tante persone laiche che nel mondo, insomma, seguono in qualche modo il carisma, o comunque sono interessati al carisma benedettino e anche agli scritti, oltre che essere un'opera, insomma, studiata dal punto di vista proprio scientifico, filologico, eccetera. Ma dal punto di vista spirituale la regola, e quindi San Benedetto, ha un insieme, almeno a mio parere, ha un insieme di, pur non essendoci a quel tempo, al tempo di San Benedetto, scienze psicologiche o altro, ha una grande capacità introspettiva e anche di capire. San Benedetto, ecco, proprio come un padre, sapeva ben entrare nell'animo dell'uomo, insomma dell'uomo in generale, di chi aveva di fronte. E tutta questa attenzione, non so se lei è d'accordo, ma vedrei questa spinta verso l'alto, verso la ricerca del Signore, ma anche in una profonda umanità che non viene mai tralasciata, non viene mai schiacciata in qualche modo.
1: Sì, sono d'accordo. È molto interessante, perché si dice talvolta che lo spirito della regola di San Benedetto è uno spirito sapienziale, cioè il suo spirito è gestito dallo spirito della sapienza, della saggezza. E questo è chiaro anche a livello delle allusioni che lui fa talvolta alle Sacre Scritture, cioè lui cita spesso i libri sapienziali dell'Antico Testamento, Proverbi, Ecclesiastico. Questa ricerca della sapienza, della saggezza è un elemento fondamentale della vita monastica, ma in realtà cosa significa per noi, per le persone normali nel mondo di oggi? Io direi significa la capacità di veramente meditare sulla propria esperienza di vita per capirla meglio e per usarla come un modo di avvicinarsi alla bellezza divina. Sappiamo bene che normalmente anche nella vita umana una persona che è più anziana, diciamo, probabilmente ha più esperienza umana, e spesso la persona più anziana è più saggia. non è sempre così, posso dire, perché Giovanni Cassiano, che è un padre che ha influenzato San Benedetto, dice che non tutti gli anziani, i monaci anziani a barba lunga sono veramente saggi, lui dice, perché ovviamente ci sono anche anziani un po', diciamo, un po' non molto, molto bravi, però normalmente l'esperienza della vita porta una saggezza. E per San Benedetto lui capisce questo, e capisce che l'esperienza della vita che porta la saggezza può essere molto fortissimamente un modo di crescere anche nello spirito, perché come trattiamo questa nostra esperienza? Tramite l'esperienza della lezione divina, dell'ascolto, cioè veramente stiamo guardando con gli occhiali dello spirito per capire il significato della nostra esperienza, che ci porta a un livello di comprensione umana. Tu hai menzionato questo aspetto umano, cioè l'umanità. San Benedetto è molto umano, perché è vero che lui, con tutta questa sua esperienza in comunità, ha scritto la sua regola, che è l'espressione di questa esperienza, ma si vede che veramente lui capisce ciò che sta succedendo nel cuore dell'uomo, nella sua comunità, e poi un po' aiutare ognuno di trattare, interpretare la propria esperienza come un'esperienza non qualsiasi, ma un'esperienza che è una parte del cammino fondamentale con Dio e verso Dio.
0: Ecco, una cosa che mi veniva in mente adesso mentre parlava era questa capacità importante dell'uomo di o possibilità almeno di saper leggere nella propria vita anche i segni di Dio. Direi che forse proprio questo, da studi psicologici, c'è una difficoltà da parte dell'uomo di mettersi di fronte a se stesso, perché normalmente si vuole, ognuno di noi vuole rimanere dell'idea, è più facile, diciamo, farsi un'idea di se stessi e rimanere tali a quell'idea, piuttosto che approfondire quella che è la propria esperienza di vita, fare una sorta di autoriflessione. Ma il cammino monastico, in qualche modo, come dovrebbe essere d'altro canto il cammino di ogni cristiano, è proprio questa autoconsapevolezza sempre più profonda, che però non è in cui, diciamo, il riferimento unico non è se stesso, ma è anche l'altro per eccellenza, che è Dio. Dunque è un cammino, direi, importante da riscoprire nella nostra umanità e nel nostro essere cristiani da parte di tutti. Insomma, i monaci potrebbero essere, il monastero può essere questo faro attorno a cui le persone possono in qualche modo apprendere questo cammino all'incontro con Dio, alla ricerca di Dio, all'incontro con la saggezza e la sapienza di cui parlava.
1: Sì, l'aspetto della verità, o della, ci sono diverse parole per lo stesso concetto a mio parere, cioè la verità, la sincerità, l'integrità, cioè la capacità di vedere se stessi con occhi aperti, perché tutti in un certo senso indossano una maschera, cioè nascondono un po' la realtà della propria vita, talvolta anche nascondono, no, forse questo non è giusto grammaticalmente, ma nascondere da se stessi la propria realtà, cioè non hanno la capacità di vedere dentro di loro la realtà. Si capisce, perché siamo tutti deboli, tutti possiamo vergognati talvolta delle nostre azioni, dei nostri pensieri, ma in realtà qualsiasi crescita spirituale, anche umana direi, richiede la capacità di veramente affrontare, di guardare con occhi aperti e senza paura la realtà della propria persona, specialmente nei confronti degli altri. Nella vita monastica questa sincerità è un sine qua non dell'avanzamento, della progressione spirituale. Se un monaco entra nel monastero e non ha la capacità, per esempio, di essere sincero con il suo proprio abate, oppure anche con i confratelli, in certo senso, se nasconde o cerca sempre di fare bella figura, veramente è molto difficile vedere come lui può fare dei passi del cammino spirituale, che perché è un cammino profondamente reale, non è una cosa di bella figura. E questa sincerità anche può pian piano essere uno strumento della liberazione dello spirito, cioè la gioia sorge dalla capacità di essere libero, di non avere le preoccupazioni, deve nascondere quello o quello o quello, perché non posso trattare questo aspetto della mia personalità. Dunque, parlando a livello psicologico, forse io non sono esperto, non sono psicologo, ma la mia esperienza è così, che i monaci che sono sinceri con se stessi e con l'abate sono i monaci che possono fare i passi avanti. E io direi anche che questa sincerità è molto collegata anche all'umiltà del quale San Benedetto parla. Per esempio, cosa significa questa umiltà? È un concetto difficile, ma io direi è molto collegato al concetto, per esempio, della fierezza, stranamente, perché la fierezza significa fierezza giusta, la capacità di capire e di abbracciare la propria realtà, di vedere il proprio valore radicato nel fatto unico che Dio ti ama. Questa è la base del nostro valore, e conoscendo quello come la base della mia esistenza sono liberato poi e fiero di questo dono di Dio. Questo mi dà la capacità di essere sincero con me stesso, con gli altri, perché non ho niente da perdere, niente da nascondere, non dipendo dall'approvazione degli altri, sono distaccato, e questa è la purezza di cuore dei quali i monaci parlano nella tradizione monastica. E questo mi dà l'umiltà, che è la capacità anche di rispettare l'altro, perché possono veramente trattare l'altro come il mio uguale, perché sono io libero e allora posso trattare lui in quel modo. E questo mi sembra forse un messaggio per un modo di vivere oggi come oggi, ma io ovviamente ho la mia esperienza per tanti anni nel monastero trattando i monaci, ma anche altri che veramente vogliono cercare Dio, e mi sembra questo modo monastico può avere un valore anche per tutti gli esseri umani.

0: Padre Abate, la Sacra Scrittura ci parla spesso di una lotta, insomma, del combattimento, della San Paolo usa i termini di paragone che si usano per gli atleti, dunque la gara, il sapersi allenare, l'esercitarsi. Però ecco, questo se sembra forse ovvio, ma anche se difficile, nelle cose normali come il lavoro, lo studio o altri ambiti della nostra vita, nell'aspetto spirituale, insomma, vorremmo tutto molto gratuitamente e velocemente, insomma non si vede questo aspetto di lotta, di esercitazione, di atletica, insomma di preparazione atletica per la ricerca di Dio. San Benedetto nella regola parla della lotta, come d'altro canto hanno fatto anche i monaci orientali prima di lui, ma come la vede questa lotta del cristiano, perché poi prima di tutto il monaco è un cristiano che vive profondamente la propria sequela al Cristo.
1: Sì, il concetto della lotta o del conflitto è molto prominente nella tradizione ascetica spirituale. È interessante, per esempio, la preghiera del mercoledì delle cenere con la quale iniziamo la lotta quaresimale, è una preghiera molto interessante perché parla tutto è piena di immagini militari, quasi prendiamo le armi per combattere contro lo spirito maligno, cioè questo senso di un grande conflitto cosmico che è. Noi entriamo in questo. Sì, questa tradizione ha informato anche il modo di pensare, il modo monastico di pensare, però noi, rispondendo al suo amore, dobbiamo trattare la nostra propria debolezza, cioè il male dentro di noi, l'egoismo, perché abbiamo tutti queste cose. Ci sono due aspetti, direi. Un aspetto è la sofferenza, che non possiamo evitare, la sofferenza che dobbiamo abbracciare e accettare, la lotta di accettare questa realtà. Cos'è il valore della sofferenza nella nostra vita? Cioè i nostri limiti, la difficoltà di trattare gli altri, eccetera. Io direi che è un modo di santificarci, perché in realtà è un modo di vivere con Cristo la via crucis, di portare la nostra propria croce. È l'unico modo in realtà di essere perfezionato, il modo di Cristo. Talvolta qualcuno potrebbe dire: oh, ma questo masochista è un modo strano, oggi come oggi non vogliamo fare queste cose. Ma è una realtà della vita umana, dobbiamo apprezzare la sofferenza, e questo non è una cosa negativa, una cosa positiva, perché è il modo di santificarci secondo la grazia di Dio. L'altro modo e cercare i modi, cercare un pochettino il luogo, il campo della lotta, e per questa ragione si vede nella tradizione ascetica i monaci, per esempio, che hanno scelto di digiunare, ma perché non mangiare? Questa lotta contro il desiderio di cibo. Non è molto facile spesso spiegare esattamente la ragione per questo, no? Ma questo atto di disciplina è un atto, una decisione della volontà di veramente cercare di combattere contro l'egoismo, perché se io sempre rispondo positivamente a qualsiasi mio desiderio, e c'è una tendenza oggi nel nostro mondo di fare questo, io non potrò mai veramente superare con la grazia di Dio il male, l'egoismo dentro di me. Allora l'ascesi scelta, talvolta come digiuno, eccetera, può essere un modo di avanzare sul cammino spirituale. Dunque direi che l'immagine del combattimento spirituale è un'immagine con un certo valore.
0: Padre Abate, l'ultima domanda riguarda un po' la visione dell'uomo di San Benedetto. Diciamo, su di lui, sulla sua vita, ha scritto Gregorio Magno, diciamo, ma di lui proprio abbiamo solamente la regola, insomma, come scritto che nasce dal cuore di San Benedetto. ma la regola ci dice tanto anche del suo pensiero, di quello che in cui credeva, di quello che ha insegnato. Ne esce una visione di un uomo, di un'umanità positiva, in fin dei conti un'umanità che può realmente andare incontro al Cristo, o insomma un'umanità tutt'altro che positiva?
1: Ma naturalmente direi totalmente positiva, perché ecco, esternamente direi che la prova della tradizione benedettina è il fatto che esiste anche oggi, che ha avuto così un influsso così grande in tutta la tradizione, è diventato uno strumento della civiltà europea cristiana, anche di creare un ordine, una luce nei tempi scuri, perché la visione di San Benedetto dell'uomo è una visione realistica, una visione anche pragmatica. Il suo modo di vedere l'uomo è un modo molto, molto semplice, in un certo senso, molto normale. E questo ha potuto durare tanti secoli. È vero che non sappiamo molto di San Benedetto, soltanto ciò che sappiamo sta scritto nel, come lei ha detto, nel dialoghi di San Gregorio Magno, ma è ovviamente un'agiografia, cioè non è esattamente una storia, una biografia. Beh, lui aggiunge tante cose scritturali, un modo di presentare questo uomo di Dio, ma anche quando si legge, si dice in inglese, fra le righe, si vede un uomo veramente umano, un uomo con debolezze anche, non un superman, non una persona sopra di noi, un uomo divino. Un esempio che mi piace moltissimo è il suo incontro con sua sorella gemella Santa Scolastica, perché un momento di fallimento per Benedetto è ben conosciuto, questa storia. Benedetto, sua sorella, ha fondato un monastero anche per le monache vicino Monte Cassino, e lei ha cercato di seguire l'insegnamento spirituale di suo fratello. Talvolta ovviamente Benedetto è andato per visitare le monache, era lì con la sorella parlando delle cose di Dio, lei era molto contenta, hanno parlato a lungo, e poi la sera è venuta, e poi Benedetto dice alla sorella: dovrò andare adesso. E la sorella dice: no, rimani un po' di più, mi piace questa discussione. Lui: no, non chiedermi, dovrei osservare la mia propria regola, dovrò tornare al monastero. E lei: no, e poi lui è decisivo, e poi lei chiude gli occhi e poi inizia a pregare, e poi fra poco un grande temporale inizia. Benedetto poi non può uscire a causa di tanta pioggia, e deve rimanere tutta la notte, e parlano della vita spirituale. È scolastico contenta, la preghiera era potente con Dio. Ma Gregorio fa un commento molto interessante, dice che la donna ha mostrato un amore più grande dell'uomo, e per questa ragione la preghiera è stata ricevuta da Dio. E questo è interessante, perché dice che Benedetto anche era debole, cioè non è un po' insicuro per quanto riguarda l'osservanza della regola, anche a quell'età della sua vita. Significa una persona normale come tutti noi, non perfetto.
0: Il prossimo martedì con A Tu per Tu continueremo ad occuparci di San Benedetto, con un particolare riferimento ad alcune tematiche che si possono ritrovare nella sua regola, e lo faremo con il padre priore dell'abbazia di San Paolo fuori le mura, padre Giovanni Paolo Abramovic. Io per ora però ringrazio il padre abate Edmund Power, che è abate dell'abbazia di San Paolo fuori le mura, annessa alla grande e bella basilica di San Paolo, in cui appunto è custodito il corpo dell'apostolo delle genti. Lo ringrazio per essere stato con noi e per averci aiutato così ad entrare meglio in alcune tematiche della regola e riguardanti anche la figura di San Benedetto, patrono d'Europa. Marco Cardinali ringrazia però tutti voi per averci seguito fin qui.
2: A Tu per Tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: eccellenti e le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani, perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
1: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
0: o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Accendi in essi il fuoco del tuo amore.
5: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli angeli. La Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi.

nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Grazie.

0: benedetta è. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Oggi, 8 luglio, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla, sposi e martiri, discepoli di San Paolo.

Aquila e Priscilla erano due coniugi giudeo-cristiani molto cari all'Apostolo San Paolo per la loro fervente e molteplice collaborazione alla causa del Vangelo. Aquila, giudeo originario del Ponto, trasferitosi in tempo imprecisato a Roma, sposò Priscilla, o Prisca, come è due volte chiamata. Troviamo i due santi per la prima volta a Corinto, quando Paolo vi arrivò nel suo secondo viaggio apostolico, l'anno 51. Essi erano venuti da poco nella capitale della Caia, provenienti da Roma, loro abituale dimora, in seguito al decreto dell'imperatore Claudio che ordinava l'espulsione da Roma di tutti i giudei, fossero essi cristiani o meno.

Aquila e Priscilla erano probabilmente cristiani prima del loro incontro con Paolo a Corinto, come sembra suggerire la familiarità che subito nacque tra di loro, benché il sinassario costantinopolitano li dica battezzati da Paolo. L'apostolo intuì subito le buone qualità dei due coniugi e l'utilità che ne poteva trarre per la sua difficile missione a Corinto, e chiese o accettò di essere loro ospite. Esercitando essi il medesimo mestiere di Paolo, fabbricanti di tende, diedero all'apostolo agio di poter lavorare e provvedersi il necessario alla vita senza essere di peso a nessuno.

Quando poco dopo si dice che Paolo, lasciata la sinagoga, entrò nella casa di un tale Tizio Giusto, non è necessario pensare che abbia lasciato la casa di Aquila e Priscilla. L'apostolo, abbandonata la sinagoga per il rifiuto dei giudei a convertirsi, avrebbe scelto come luogo di predicazione e di culto la casa vicina ad essa, quella di Tizio Giusto, mantenendo però come dimora abituale durante l'anno e mezzo che rimase a Corinto la casa di Aquila e Priscilla. È opportuno notare a questo riguardo che non si dice fungesse da chiesa domestica l'abitazione dei due a Corinto, come era invece il caso di quelle che essi avevano a Roma e a Efeso.

Quando San Paolo, terminata la sua missione a Corinto, volle fare ritorno in Siria, ebbe compagni di viaggio Aquila e Priscilla fino a Efeso, dove essi rimasero. L'oggetto del loro viaggio potrà essere stato commerciale, ma l'averlo fatto coincidere con quello di Paolo indica, oltre alla loro stima e amore per lui, che essi non erano estranei alle sue preoccupazioni apostoliche. Ad Efeso, infatti, li vediamo premurosi, dopo la partenza dell'Apostolo, nell'istruire nella via del Signore, cioè nella catechesi cristiana, niente meno che il celebre Apollo, l'eloquente giudeo alessandrino, versatissimo nelle scritture, ma ignaro di qualche punto essenziale della nuova dottrina cristiana, come il battesimo di Gesù. Aquila e Priscilla, mossi da apostolico zelo, si presero cura di completare la sua istruzione e probabilmente di battezzarlo prima che egli partisse per Corinto.

ad Efeso offrirono la loro casa a servizio della comunità per le adunanze cultuali e, secondo la lezione di alcuni greci, seguiti dalla Vulgata Latina, San Paolo sarebbe stato loro ospite anche ad Efeso, come già lo era stato a Corinto. Scrivendo infatti da Efeso verso il 55 la prima lettera ai Corinti, dice: «Molti saluti nel Signore vi mandano Aquila e Priscilla con quelli che nella loro casa si adunano, dei quali sono ospite». Ma l'elogio più caldo di Aquila e Priscilla lo fa l'Apostolo scrivendo da Corinto ai Romani nell'anno 58. Intanto i due coniugi, per ragione del loro commercio, si erano trasferiti a Roma.

Nella lunga serie di 25 persone salutate nel capitolo 16 della lettera ai Romani, Aquila e Priscilla sono i primi. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvare a me la vita, essi hanno rischiato la testa. A loro non solo io rendo grazie, ma anche a tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si aduna in casa loro. In queste parole si sente l'animo grato dell'Apostolo per i suoi insegni benefattori, che con grave loro pericolo gli hanno salvato la vita, in un'occasione non meglio precisata, forse a Efeso, durante il tumulto degli argentieri capeggiati da Demetrio.

grande lode poi per i due santi sposi, che tutte le chiese dei gentili siano loro debitrici di gratitudine. Di tre delle principali, Corinto, Efeso e Roma, abbiamo parlato. L'ultima menzione di Aquila e Priscilla l'abbiamo nell'ultima lettera di San Paolo, che prigioniero di Cristo per la seconda volta a Roma, scrive al suo discepolo Timoteo, vescovo di Efeso, incaricandolo di salutare Priscilla e Aquila, che di nuovo si erano recati lì. Niente si può asserire con certezza sul tempo, luogo e genere di morte di Aquila e Priscilla, dato che le uniche fonti su di essi sono le poche notizie bibliche citate. Alcuni, volendo identificare Priscilla, moglie di Aquila, con la vergine martire romana Santa Prisca, venerata nella chiesa omonima sull'Aventino, e con Priscilla, la titolare delle catacombe della via Salaria, e credendo altresì ravvisare nel nome di Aquila qualcuno della gens Acilia collegata con le dette catacombe, li fanno martiri, anzi, determinano il genere di martirio, ossia la decapitazione.

0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna, insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di mercoledì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre e nei secoli. Amen. Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore? La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
2: Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto.
1: Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole.
2: Ripenso ai giorni passati. Ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando.
1: Forse Dio ci respingerà per sempre? Non sarà più benevolo con noi? È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre?
2: Può Dio aver dimenticato la misericordia? Aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento. È mutata la destra dell'Altissimo.
1: Ricordo le gesta del Signore. Ricordo le tue meraviglie di un tempo. Mi vado ripetendo le tue opere. Considero tutte le tue gesta.
2: O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra le genti.
1: È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
2: Ti videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi.
1: Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono.
2: Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa.
1: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili.
2: Guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Santa è la tua via, chi è grande come te, Signore? Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
1: Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
2: Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.
1: L'arco dei forti s'è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
2: I sazi sono andati a giornata per un pane,
4: mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita.
1: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
4: Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria.
1: Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo.
4: Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza.
1: Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo.
4: Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra. Al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
4: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutt'intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
4: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
4: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli. Li strapperà dalle mani degli empi.
4: Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore. Rendete grazie al suo santo nome.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore regna, esulti la terra.
4: Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
4: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
4: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
4: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
4: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
4: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
4: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
4: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
4: Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.
2: Resta con noi, Signore.
4: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia.
4: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
4: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
4: Il tuo spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Domenica scorsa Gesù ci chiamava a seguirlo, oggi invia in missione. Non sono i dodici, gli apostoli ad essere mandati, ma un gruppo chiamato genericamente discepoli, e sono 72, come 72 erano le nazioni che si pensava in quel tempo abitassero, e sono 72, come 72 erano le nazioni che si pensava in quel tempo.

che c'è in noi, il suo dono a quanti non lo conoscono. Dio allora non ha scelto di presentarsi agli altri, a chi non lo conosce, in maniera straordinaria, ma ha scelto i passi della gente, di quanti sono convinti di lui. Ha scelto che la vita nostra diventi un Vangelo sul quale gli altri potranno leggere la volontà di Dio. Importante è riconoscere il Padre che ci manda, sapere che siamo tutti operai dell'unica grande famiglia. Ci chiede di guardarci attorno e di vedere le tante necessità, il modo di vivere anche oggi quanto è lontano dal regno di Dio. E allora dovrebbe crescere il fervore dentro i nostri cuori. Pregate il Padre perché mandi operai. Vorremmo valorizzare di più l'invocazione a Dio Padre perché sia toccato il cuore di tante persone che sanno spendere la vita per la causa del Vangelo. Gesù dà anche degli insegnamenti sul modo di presentarci agli altri, non con la spavalderia, tantomeno con un modo di fare fanatico. Parla di accoglienza reciproca, chiede di sposare le abitudini, i costumi della gente, domanda di fermarsi a tu per tu a dialogare nelle case, chiede soprattutto di portare un dono, il dono della pace, una parola semplice ma profonda che accoglie tutte le attese dell'umanità. Perché solo il Dio di Gesù Cristo risponde ai desideri, alle speranze degli uomini. Allora dietro quella parola pace c'è anche la verità, la luce. Gesù non dice di andare in giro di posto in posto agitandosi, ma di valorizzare l'incontro con tutti, non confidando nella nostra bravura, nella nostra capacità di far colpo, oppure nei mezzi economici che possono presentare la religione come una propaganda. Chiede piuttosto che, impoveriti davanti a Dio, consapevoli dei nostri limiti, forse con le nostre paure e con le nostre debolezze riconosciute, ci presentiamo a tutti non come dei maestri, ma come dei semplici testimoni anche della misericordia di Dio che prima ha guarito il nostro cuore. È bello pensare che possiamo essere dei guaritori che hanno avuto le loro ferite e che le hanno ancora, e che si lasciano sempre consolare e guarire dal Signore. Ancora, dice Gesù, mettete sul conto il fallimento. Non andranno sempre a gonfie vele le vostre missioni di evangelizzazione, non troverete subito chi vi viene dietro o chi risponde all'amore di Dio. Mettete sul conto che ci sono lupi rapaci, a volte anche disposti a eliminare. Quante volte abbiamo visto queste purghe, questi martiri in massa e persecuzioni contro i cristiani. Ma c'è anche un altro modo sottile per essere lupi: impedire che i valori del Vangelo, gli insegnamenti di Gesù, la bellezza della sua presenza si instauri nel mondo. Anche qui Gesù ci chiede di non usare la violenza,
di non

0: andare all'attacco con aggressività, con durezza, ma ci chiede di assomigliare a lui, l'agnello immolato. Ecco perché usa la parola agnelli in mezzo ai lupi. La nostra condizione tante volte ci fa chiedere: Signore, difendi la mia fede, dà la salute alla mia famiglia. Pensiamo insomma a qualcosa di privato nel nostro rapporto con il Signore. Dovremmo invece incominciare a provare sofferenza, a commuoverci davanti agli errori, ai vizi, alla lontananza da Dio, agli oltraggi. Quanti di noi stanno veramente male se sentono bestemmiare e vanno vicino a quella persona, prendendola in disparte, non facendogli magari un processo pubblico, tentando di entrare in dialogo perché elimini questo brutto vizio? Quanti di noi stanno male sapendo che i figli non frequentano, già se ne vanno, e sanno comunicare bene la bellezza che noi troviamo e scopriamo qui nell'esperienza domenicale con il Signore? Allora farsi carico delle attese di Dio, sapendo vedere le povertà, le miserie, il peccato degli uomini. Gesù dice: ho visto Satana scendere dal cielo per scatenare ancora di più la sua offensiva, e gli apostoli dicono: lo abbiamo visto quasi retrocedere, perché la nostra vita cristiana è una lotta contro il demonio che vorrebbe allontanarci dal Signore Gesù. Chiediamo di poter testimoniare con la nostra vita, ma anche di imparare gesti nuovi per andare incontro a coloro che forse vivono lontani dal Signore, che hanno bisogno di una scossa, hanno bisogno di un invito, hanno bisogno di una parola sicura che solo Gesù ci dà. Hanno bisogno spesso di un gesto di consolazione e di carità autentica. Vogliono vederci che gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente doniamo il nostro servizio nella carità di Cristo. Dove attingere questa forza? Ci ha dato una bella immagine il profeta, presentandoci Gerusalemme, là dove Dio risiede, la città della pace, quella che noi aspettiamo alla fine dei nostri giorni, la Gerusalemme del cielo, come una mamma che dà la poppata al suo bambino che lo trastulla sulle ginocchia. È qui che noi riceviamo, nella celebrazione dell'Eucaristia, la forza per mantenerci missionari nei nostri ambienti sempre più difficili, sempre più oscurati nella consapevolezza dell'amore di Dio e della vita cristiana. È qui che il Signore ci nutre con il suo latte, il latte della parola che accogliamo, il latte dell'Eucaristia, il latte dei fratelli che accanto a noi implorano per poter vivere in modo sempre più ardente il dono che abbiamo ricevuto.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Borgo Virgilio, luogo natale del sommo poeta Virgilio. Siamo in provincia di Mantova, il comune è nato nel 2014 dalla fusione di Borgoforte e Virgilio. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Borgo Virgilio si trova a 22 metri sul livello del mare e conta poco meno di 15.000 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Aporti.

0: Benvenuti a Borgo Virgilio. Il nostro comune è un comune che nasce nel 2014, quindi un comune giovane, molto giovane, ma un comune che ha radici antiche, perché è il comune che ha dato i natali a Publio Virgilio Marone. È un comune che nasce dalla fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte e che ha un territorio che va dalla foce dell'Oglio fino quasi alla foce del Mincio. Un territorio di 70 km quadrati con una realtà agricola importante, ma anche una realtà cittadina significativa. Da noi si mangia bene e si possono visitare anche bei posti. Ci sono dei musei in allestimento, soprattutto con riferimento alla storia militare dei luoghi, e in prospettiva anche un museo virgiliano. Perché la storia militare dei luoghi? Perché soprattutto l'abitato di Borgoforte rappresentava un caposaldo del cosiddetto serraglio mantovano, che è un serraglio difensivo per tutto il territorio a sud di Mantova, che si è tramandato poi nei secoli fino a diventare un forte austriaco e poi un forte italiano. Abbiamo anche un'altra fortificazione, forse la più estesa d'Europa, la fortificazione di Pietole, che nasce come fortificazione napoleonica, diventa poi austriaca con la piazzaforte di Mantova e il quadrilatero difensivo di Mantova, Verona, Peschiera e Legnago, e poi italiana. Un territorio agricolo, ci sono tante aziende agricole a zootecnia intensiva, c'è anche una realtà industriale, ma soprattutto un territorio da visitare anche attraverso le piste ciclabili e anche attraverso le vie d'acqua. Infatti siamo affacciati sul Mincio, abbiamo un porticciolo turistico bello con l'attracco per le motonavi più importanti e una storia antica ma anche moderna. Riusciamo a coniugare la tradizione con la modernità. Il comune è attraversato dal fiume Po e dal fiume Mincio e ha un importante sistema di bonifica fondiaria gestito dal consorzio di bonifica con impianti di idrovore che hanno una storia significativa, sono stati costruiti prevalentemente durante il ventennio in pochissimi anni e sono ancora in funzione, riescono a bonificare tutta la zona, in particolare l'impianto della Travata che si trova al confine col comune di Bagnolo San Vito nella zona della Virgiliana. Virgiliana vi è anche una corte gonzaghesca importante, sede di un museo privato e di un agriturismo. Tutto il territorio comunale offre diversi agriturismi piuttosto che alberghi o ristoranti dove, come dicevo prima, si mangia molto bene e si può alloggiare in maniera confortevole. Per cui invito tutti, qualora lo ritengano, a visitare questo territorio a sud di Mantova che potrebbe essere un'alternativa significativa anche a Mantova stessa.
1: Il moderatore Monsignor Claudio Giacobbi, andiamo a conoscere l'unità pastorale di Borgo Virgilio.
2: Siamo a Romanore, una delle parrocchie della unità pastorale che è stata strutturata nel comune di Borgo Virgilio. Le parrocchie che fanno riferimento a questa unità pastorale sono diverse, la più consistente è quella di Cerese e poi ci sono le comunità di Cappelletta, di Pietole, Romanore appunto, di Borgoforte, di San Cataldo, di Bocca di Ganda. Altre parrocchie che sono in comune non appartengono a questa unità pastorale. Siamo in tre parroci a servizio di questa unità pastorale con alcuni collaboratori. Un giovane sacerdote che è Don Andrea, che ha 30 anni. Abbiamo poi due sacerdoti più anziani che sono collaboratori. Uno dei parroci è novantenne. L'attività pastorale che svolgiamo è l'attività pastorale tradizionale di tutte le parrocchie, che trova all'interno della catechesi, della celebrazione liturgica, della carità, quelli che sono i suoi perni. Per quanto riguarda la frequenza domenicale siamo intorno al 10%. Abbiamo occasioni importanti dal punto di vista dell'aggregazione, che sono i GREST, le esperienze estive. Durante l'esperienza del GREST quest'anno i ragazzi iscritti erano 450 tra ragazzi animatori, che è una presenza significativa. Per quel che riguarda le comunità singole, ognuna ha una sua storia, ognuna ha le proprie devozioni. Quella di Serese è quella che nel corso degli anni ha cercato di mantenere il riferimento alla devozione mariana, legata al fatto che il titolo della parrocchia è Natività della Beata Vergine Maria, un suo momento particolare, per cui l'8 di settembre, che è la Natività di Maria, c'è una festa, una celebrazione che per il momento ha soprattutto carattere religioso, che speriamo però possa avere anche degli sviluppi dal punto di vista sociale. Le altre comunità hanno delle devozioni che sono legate al proprio passato, ad esempio Cappelletta, pur essendo dedicata come parrocchia al Sacratissimo Cuore di Gesù, per essendo una parrocchia di recente costituzione, circa 50 anni, però ha una devozione più antica legata a Sant'Anna. Qui siamo nella chiesa di Romanore e qua la devozione è legata a Santa Liberata, mentre a Borgoforte è legata a San Giovanni Battista. Abbiamo bisogno di andare avanti in questa collaborazione tra parrocchie, abbiamo bisogno anche perché i ragazzi altrimenti corrono il rischio di fare, soprattutto nelle parrocchie più piccole, delle esperienze un pochino asfittiche legate al fatto che i gruppi sono poco numerosi. Se invece cominciamo ad aiutare e a camminare nella stessa direzione, credo che questo non possa che essere di giovamento a tutti quanti.
1: In una delle storiche trattorie del territorio andiamo a degustare alcuni piatti tipici del luogo. La parola al giovane Giacomo Spazzini.
3: Siamo una piccola trattoria in provincia di Mantova, nel comune di Borgo Virgilio, dove ci piace continuare a portare avanti il patrimonio culinario dei nostri bisnonni. Tutta la pasta viene fatta a mano, tutte le preparazioni vengono curate con la massima attenzione. Nella nostra trattoria i piatti principi sono questi qua che presentiamo ora, partendo dagli antipasti, il nostro salame mantovano fatto con un'antica ricetta con aglio, accompagnato con la polenta brostolita, il grasso pestato. Passando ai primi, i nostri tortelli di zucca. Di generazione in generazione abbiamo affinato una ricetta particolare e li caratterizza da tutti gli altri. Gli agnoli, da preferire o in brodo o asciutti, molto apprezzati con il lambrusco. Il piatto che caratterizza al 100% la nostra trattoria sono i gnocchi alla mugnaia. Gnocchi di farina che derivano dal nostro trisavolo, che avendo un mulino riva al Po, disponendo di pochissime materie prime, si è inventato questa ricetta che poi negli anni si è arricchita della salsiccia e del pomodoro, ma la caratteristica principale sono i fagioli, quindi piatto povero però sostanzioso che riusciva a superare i bisogni alimentari del tempo. Il cotechino mantovano con le lenticchie, ma qua preferito più col purè. Insieme al cotechino nei bolliti abbiamo anche il manzo e il cappone, che viene accompagnato dalla mostarda mantovana di mele campanine. Passando ai dolci, abbiamo il mirtle sia farcito che liscio. Il mirtle è una preparazione di torta semplice che viene utilizzata per la colazione oppure per l'accompagnamento al dolce. Abbiamo la sbriciolona, o meglio la torta dura, per i più anziani farcita con la marmellata, altrimenti classica così. E in periodo di carnevale le lattughe, o meglio frappe, qua a Mantova sono lattughe, e i tortellini farciti con la marmellata e gli amaretti. In accompagnamento ai piatti qui davanti, l'abbinamento perfetto è il lambrusco mantovano, dalle caratteristiche diverse in base al palato del cliente. Possiamo trovare lambruschi più secchi, più morbidi, meno frizzanti o più frizzanti, ma comunque più adatti alla cucina mantovana. Vi aspettiamo a Borgo Virgilio per scoprire il territorio e per gustare la nostra cucina.
1: Il consigliere delegato alla cultura Matteo Masiello andiamo a scoprire il polo museale di Borgo Virgilio.
2: Ci troviamo all'interno del Museo Virgiliano di Pietole,
4: dove è contenuta la collezione del pittore locale Ugo Celada da Virgilio. La collezione è composta di una serie di quadri che la famiglia del pittore ha donato alla comunità, suddivisa in quattro sezioni: una sezione destinata alle nature morte e ai drappi, una sezione dedicata ai ritratti, perché questo pittore è stato famoso negli anni 50 come ritrattista di famiglie importanti della borghesia milanese, una sezione che è quella in cui ci troviamo in questo momento, dedicata ai paesaggi e alle ballerine, e una sezione dedicata ai nudi. Oltre alla collezione permanente di Ugo Celada, vengono realizzate anche delle mostre temporanee nelle due sale al piano inferiore, dove accogliamo gli artisti locali e soprattutto giovani che tendono a essere conosciuti per la prima volta. Il Museo Virgiliano di Pietore contiene anche una piccola ma importante collezione di reperti dell'età del ferro che il vecchio proprietario del sito, il sindaco di allora dell'inizio del Novecento, Prati, che ha donato l'immobile alla comunità, aveva ritrovato nei campi di questa zona, dove appunto era presente un villaggio etrusco. Il polo museale di Borgo Virgilio è inoltre costituito dal forte di Borgoforte, ottocentesco, faceva parte del serraglio mantovano. All'interno del forte di Borgoforte sono presenti quattro sezioni: una sezione di reperti della Prima Guerra Mondiale, la collezione Valterrama, una sezione di reperti della Seconda Guerra Mondiale, la collezione Pasubio, e una rappresentazione, una ricostruzione di quello che poteva essere l'interno di un forte napoleonico. Nel forte di Borgoforte vengono realizzate periodicamente delle rappresentazioni dell'Associazione dei Napoleonici e occasionalmente vengono realizzate rievocazioni medievali. Sempre del polo museale, al momento ancora in fase di sviluppo e di realizzazione, farà parte a breve il parco letterario, che invece è collocato nel forte di Pietole, che è un forte napoleonico, e dove è in progetto la realizzazione del museo multimediale su Virgilio, che è il sommo poeta a cui noi abbiamo l'onore di aver dato la nascita nell'antica Andes, ora Pietole, che fa parte del comune di Borgo Virgilio. Come abbiamo visto, Borgo Virgilio presenta notevole interesse anche dal punto di vista culturale. La vicinanza col sito di Mantova è anche un collegamento molto favorevole dal punto di vista stradale, portano a dover conoscere le nostre realtà museali e culturali. Un interesse che si collega sia dal punto di vista proprio della nostra offerta museale con l'offerta anche turistica. Soprattutto siamo vicini a una ciclabile importante che va da Mantova fino a Ferrara, al Mincio, che è dista pochissimi passi da qua, e al Po, che anche rappresenta un'attrazione importante dal punto di vista naturalistico. E quindi invito tutti coloro che si recassero nella zona a fare un salto a visitarci, perché ne rimarranno stupiti e contenti.
1: Adesso con il signor Alberto Cappelli andiamo a visitare una caratteristica fornace di Borgo Virgilio.

0: è una tipica fornace più antica del territorio, che qui in zona non se ne trovano altre. È una produzione artigianale, come si faceva un tempo. I prodotti che noi facciamo sono più che per i pavimenti, per restauro di palazzi, chiese, palazzi monumentali e tutto quanto, tutto quello che concerne l'edilizia di una volta. Noi che facciamo questa attività, diciamo, è dell'82. Le origini della struttura della fornace risale a fine 800, primi 900, ecco. Di lato abbiamo anche il forno antico che si usava una volta, era il tipico forno Hoffmann, i primi forni nati a carbone. Il primo passaggio, diciamo, è l'estrazione dell'argilla e l'impasto dell'argilla. Dopodiché dall'impasto si passa alla produzione. Una volta prodotto, il formato viene essiccato, dopodiché viene lavorato o lisciato a secondo la tipologia del prodotto che c'è da fare, e dopo viene posizionato sui carrelli e lo cuociamo, ecco. Qui siamo nella struttura nuova che ci permette di lavorare sempre anche in inverno con brutta stagione e così. Adesso abbiamo il forno quasi pronto, diciamo, per poter iniziare una cottura a breve, ecco. Quando si accende il forno, dalla fase del preriscaldo del materiale, tutto quanto, occorrono circa 2 giorni e mezzo. Noi ci passiamo qui tutta la giornata quasi, diciamo, ecco, dal mattino alla sera, qualche volta anche di notte se occorre, quando abbiamo il forno acceso per controllare così.
1: Sul territorio non poteva mancare un parco letterario intitolato al sommo poeta Virgilio, la parola al referente del parco Stefano Mangoni.
2: Il Parco Letterario Virgilio fa parte del circuito dei parchi letterari e ha come scopo la valorizzazione, appunto, della figura del sommo poeta che ha avuto, appunto, i natali qui nel comune di Borgo Virgilio. La valorizzazione consiste in una serie di eventi che noi facciamo durante l'anno e in particolar modo in un evento che sfocia nella giornata nazionale dei parchi letterari, dove noi facciamo alcune attività che riserviamo e dirette alle scuole e agli istituti del comune. Quest'anno è stata una manifestazione molto partecipata, molto seguita da parte delle scuole, nel quale abbiamo ripercorso un po' le tappe principali della vita di Virgilio e abbiamo anche portato proprio i ragazzi nei luoghi dove si dice fosse nato proprio Virgilio, quindi in quel paesaggio bucolico che la natura ci restituisce allora come oggi pressoché intatto e dove abbiamo potuto, appunto, attraverso l'interpretazione letteraria del poeta far capire ai ragazzi che è un comune questo ricco di letteratura e ricco di storia. Durante l'anno invece facciamo tutta un'altra serie di manifestazioni legate al territorio. Ricordiamo che comunque la zona del parco letterario insiste in un'importante area verde che è ai confini del parco del Mincio nella zona della Vallazza e che è anche attraversata da una ciclabile molto importante che si innesta addirittura dal lago di Garda e attraverso i nostri territori arriva fino alla foce del Po. Invitiamo ovviamente coloro che passano in questi territori a visitarlo perché è un parco molto suggestivo, è rimasto intatto addirittura ai tempi di Virgilio, ancora oggi lì ci sono importanti aziende agricole, ricordiamo che Virgilio faceva parte di una famiglia di agricoltori e che quindi si può riassaporare in un certo senso l'atmosfera, appunto, della vita vissuta soprattutto in giovane età del poeta Virgilio.

0: Sono Massimo, del gruppo storico 26esimo reggimento di fanteria austro-ungarica. L'età 1859, animiamo questo forte durante tutto l'anno. Noi vi aspettiamo qui al forte e soprattutto all'interno del territorio di Borgo Virgilio, Ni Aveda Cavaspetema.
1: E Borgo Virgilio offre tante atmosfere nel corso dell'anno, anche nelle giornate di nebbia. Buone passeggiate a Borgo Virgilio, luogo natale del sommo poeta Virgilio. Ciao!

0: che si inserisce in uno scenario di profonda crisi energetica. La gran parte del combustibile necessario all'isola caraibica viene infatti importato al servizio di Andrea De Angelis.
1: È la terza volta in 6 mesi che Cuba resta completamente al buio. Un nuovo blackout nazionale ha colpito l'intera isola, coinvolte quasi 10 milioni di persone. Si tratta dell'ottavo blackout di vasta portata in 1 anno e mezzo. Il presidente cubano ha attribuito la responsabilità della crisi energetica alle sanzioni statunitensi, accusando Washington di voler fomentare disordini sociali, strangolando Cuba attraverso il blocco dell'accesso al carburante. Il capo dello Stato ha inoltre definito eroico il lavoro dei tecnici impegnati nel ripristino della rete elettrica. Cuba produce solo il 40% del combustibile di cui ha bisogno e dall'inizio dell'anno le forniture di petrolio si sono ulteriormente ridotte. L'Unione Europea e il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo hanno intanto annunciato un finanziamento a 63 progetti di micro, piccole e medie imprese, cooperative e iniziative locali, con l'obiettivo di sostenere la diversificazione economica del paese.
0: Rimaniamo in America Latina. È salito a 3.685 morti e 16.700 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo. Andiamo all'attività vaticana. Domenica prossima, 12 luglio, Papa Leone reciterà l'Angelus a Castel Gandolfo, previsti anche quelli delle domeniche 19 e 26 luglio. La comunità locale è in festa per la presenza del Santo Padre e si presta a vivere un periodo denso di appuntamenti che affondano le proprie radici nella storia. Eugenio Bonanata ne ha parlato con il parroco Don Taddeus Rotmus.
2: Quest'anno viviamo l'anniversario, 400 anni dall'arrivo dei papi a Castel Gandolfo. Ne abbiamo festeggiato il 10 maggio questa ricorrenza. Adesso ci stiamo muovendo insieme con il sindaco, con il vescovo, con il diocesi e la parrocchia per commemorare anche questa data storica. La seconda ricorrenza che noi viviamo qui sono 100 anni della presenza dei salesiani come coloro che gestiscono la parrocchia pontificia. Proprio nel 1926 Papa Pio XI che chiamò i salesiani, prima per fondare l'oratorio, quindi quest'anno 100 anni dell'oratorio, e poi a cominciare da 1929 ecco anche la parrocchia pontificia che fu affidata ai salesiani.
3: Qual è il suo messaggio agli ascoltatori?
2: Apprezziamo ciò che viviamo oggi. Noi per esempio a Castel Gandolfo puntiamo su questo, la bellezza della presenza del Santo Padre. Ringraziamo perché siamo molto più ricchi di quanto pensiamo. Che Dio ci aiuti ad avere questa visione positiva della nostra realtà.
0: Il cardinale arcivescovo di Rabat, Robert Romero, accusato di presunti abusi, annuncia le dimissioni temporanee e il ritiro dalle celebrazioni pubbliche e dalle attività pastorali. Cambiamo argomento. Oggi ricorre la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, un bacino unico che ospita il 12% della biodiversità marina mondiale. Delle priorità per salvaguardarlo ci parla il geologo e primo ricercatore del CNR Mario Tozzi al microfono di Edoardo Valentino.
4: Il Mar Mediterraneo è piccolo, è circa l'1% dei mari del mondo, però ospita attualmente quasi il 20% dei traffici commerciali e soprattutto ha una storia di migliaia di anni che nessun altro bacino marino ha. Questa è una delle ragioni per cui ci colpisce così tanto e così particolare.
1: Quali sono oggi le priorità per salvaguardarlo?
4: Se parliamo delle questioni ambientali, proprio perché così chiuso ha difficoltà a ripulirsi, a purificarsi, quindi l'inquinamento dei idrocarburi, l'inquinamento chimico, ma anche quello biologico. E ormai si raggiungono temperature paragonabili a quelle del Golfo del Messico.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Allestito nello spazio Conciliazione 5 a Roma, il secondo capitolo del ciclo di mostre Leggere di Nuovo, organizzato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. L'opera è stata affidata all'artista cinese Pan Daijing e sarà visitabile fino al 16 ottobre. Eugenio Murrali.
5: Guardare oltre le pareti di oscurità nella vetrina della piccola galleria di Via della Conciliazione, provare a leggere se stessi e la realtà nell'opera dell'artista e compositrice Pan Daijing. Beijing. Architettura, video, suono, ma soprattutto l'idea che la lettura richieda uno scarto dal rumore esterno ed interiore, spiega l'artista.
6: Penso che sia un tentativo o un invito a rimanere curiosi verso se stessi, perché l'opera riguarda la lettura, riguarda la riflessione, riguarda la soglia, il vedere luoghi nei quali normalmente non abbiamo la possibilità di guardare. Non perché non ne abbiamo la forza, ma anche perché forse il mondo è troppo rumoroso. Quindi si tratta anche di trovare il silenzio dentro di noi. E questo silenzio non significa immobilità, ma anche movimento. Significa progresso. È un luogo in cui puoi essere onesto o provare a essere onesto con i tuoi sentimenti, con i tuoi sogni.
5: Quest'opera sfidante, come l'ha definita il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, si inserisce nel ciclo artistico dedicato al tema della lettura, curato

0: nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 524343 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

I cristiani spesso rifiutano di lasciarsi trasportare al di là di tutto. Sono pronti a correre, ma non vogliono volare. Invece bisogna chiudere gli occhi, volare, partire all'avventura, perdere la propria vita, abbandonare tutto per seguire Gesù Cristo. Purtroppo, come gli invitati al banchetto della parabola, tanti dicono «non subito». Il banchetto però non può essere nient'altro che la vita eterna e i servi dicono che tutto è pronto fin da ora. Bisogna dunque fin da ora entrarci. Saremo giudicati su questo. Tutto è possibile all'amore di Dio, ma non lo lasciamo fare. Un papa diceva che vi è una sola risposta allo smarrimento del mondo attuale, l'Eucaristia, cioè il banchetto del cielo sulla terra. Non si comprende Dio finché si cerca un'altra risposta. Se i cristiani fossero pronti a lasciarla divampare, la fiamma della vita divina sarebbe abbastanza violenta da travolgere tutto. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. È questo il giudizio che subiremo ed è meglio subirlo fin da ora. Accettate che tutto questo diventi incandescente. Purtroppo vogliamo, sì, amare Dio, ma a condizione che questo amore non vada troppo in fretta, non sia troppo forte, troppo sconcertante. Agendo così, resistiamo al pungolo e alla fin fine ci rendiamo la vita più difficile e più dura. Compiamo estenuanti prodezze per evitare di diventare santi. Sarebbe invece più semplice fare ciò che Dio ci chiede. Purtroppo la nostra resistenza è furba, si rintana in fondo al nostro essere, evitando accuratamente di apparire in piena luce. Essa teme soprattutto la luce. È necessario chiedere instancabilmente questa luce perché ci faccia vedere in quale modo noi proviamo ripugnanza a lasciarci fare. Provate a immaginare che cosa possa essere stato per Alfonso Ratisbon, figlio di un banchiere ebreo convertito da un'apparizione della Madonna quasi subito dopo aver accettato di portare la medaglia miracolosa, vedere tutta la sua filosofia spazzata via da un giorno all'altro. In fondo, tutto si riduce a questo. Accettare che la nostra idea della vita salti per aria e ripartire da zero dicendo «non avevo capito niente». Purtroppo, quando abbiamo capito qualche cosa grazie a questo, ricostruiamo subito il nostro piccolo mondo. Bisogna dunque sempre ricominciare da capo.

I comandamenti di Gesù non rispondono ad un'esigenza di giustizia, ma di amore. Essi traducono le leggi dell'amicizia. Sono anche leggi, ma non si presentano con un carattere duro e terrificante. Ciò non vuol dire che non siano temibili, al contrario, lo sono di più di una legge fondata sul timore, ma in altro modo. La conseguenza di un peccato contro l'amore è che si offende l'amato. Questa è la cosa peggiore, anche se rimane estremamente sottile. Infatti, l'amico offeso non dice niente, non ci manda ai carabinieri. Possiamo benissimo non accorgerci di averlo ferito. Solo quando cominciamo a riparare l'offesa, scoprendo il punto sensibile, l'amico svela la sua pena. In caso contrario, continuerà a tacere. Se chiedete con rettitudine di essere illuminati, lo sarete, ma non esigete un programma tagliato su misura per le vostre grossolanità. Se domandate spiegazioni a Dio, se discutete per sapere in che cosa siete stati colpevoli, non ce la farete mai. Quando si è ferito un amico, non si può tornare da lui discutendo. Bisogna dire: devo aver fatto qualcosa che non ti piace. Non vedo bene cosa. Ti chiedo perdono in anticipo e senza sapere. È il migliore esame di coscienza. Se vogliamo sapere in cosa abbiamo dato dispiacere a Dio, prima di tutto non dobbiamo mai giustificarci, altrimenti siamo dei farisei. Non è laddove crediamo di essere colpevoli che lo siamo maggiormente, ma laddove pensiamo di non esserlo. Il mondo dell'amicizia è speciale. Bisogna gettarvisi ad occhi chiusi. Lasciamoci fare. Accettiamo le umiliazioni più intime. Non irrigidiamoci interiormente, aggrappandoci a un ideale di noi stessi, alla nostra immagine ideale. Ciò che Giovanni scrive all'angelo della chiesa di Laodicea lo scrive a noi. Non hai visto che sei povero, spoglio, nudo e non hai voluto presentarti così a me. Tu hai voluto fare come se fossi vestito. È un'indelicatezza. È solo questo, ma è terribile. Siamo miserabili a una profondità tale che occorre un intervento speciale di Dio per mostrarcelo.

Pensate per esempio alla Madonna. Qual è il suo tratto saliente? Non si impone, è discreta. Non verrà a voi se non le chiedete di venire. Alla sera di questa vita saremo giudicati sull'amore, sulla sua delicatezza, più che sulla sua intensità, perché l'intensità è affare di Dio, la delicatezza è affare nostro. C'è solo da metterci del proprio. È difficile da volere, ma non è difficile da compiere. Rileggete il capitolo 11° di Storia di un'anima. Il messaggio di Teresa è il messaggio della Madonna al mondo moderno, affidato a una sua figlia. Teresina vi canta i suoi desideri. Essere dottore, sacerdote, rifiutare per umiltà di essere sacerdote e soprattutto il martirio. Sua sorella è sbigottita. Lei è posseduta dall'amore divino, come si è posseduti dal diavolo, ma io non posso seguirla. Teresina le risponde in una lettera: lei non ha capito niente. I miei desideri sono ricchezze. È un dono che Dio potrebbe togliermi per darle 10 volte di più. Non è questo che gli piace nella mia anima. Quello che gli piace è vedermi amare la mia piccolezza e il mio nulla. Tutte le anime senza desideri né virtù sono adatte alle trasformazioni dell'amore. Ci si trova di fronte a questo fatto incredibile. Quasi nessuno accetta la regola del gioco perché ciò richiede una conversione del giudizio. Il nostro pensiero si scontra con quello di Dio e non vuole cedere. Bisogna convertirsi, cioè cambiare modo di giudicare. Siamo come nuotatori che affondano e tentano disperatamente di risalire alla superficie. È proprio quello che non bisogna fare. Dobbiamo affondare, lasciarci cadere fino in fondo, e soltanto allora potremo risalire de profundis. Non siamo mai abbastanza a fondo. Una preghiera che viene dal profondo è sempre esaudita immediatamente. Sgorga dagli abissi del nostro disperato sconforto. E se Dio ci sprofonda in questa situazione, è perché desidera esaudirci. Abbiamo tutti la nostra ferita interiore, come Giacobbe. Questa ferita è il mezzo provvidenziale di cui Dio vuole servirsi per esaudirci, ma non sappiamo servircene. Se domanderete in nome mio, otterrete tutto ciò che vorrete. Non avete ancora domandato nulla in nome mio, ci ricorda il Vangelo. La preghiera scava in noi un grido che non riesce a sgorgare, ma che un giorno finirà col venire fuori. Quel giorno otterremo tutto. Non c'è altro mezzo, né altro programma. Dio vuole che portiamo frutto. Per portare frutto, e perché questo rimanga, non c'è altro da fare.

il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore vi visiti con la sua grazia e fonda in voi il suo Santo Spirito. Anche la Vergine Maria vi sia vicina e interceda sempre per voi, perché si compia in voi il progetto della salvezza e della santificazione che corrisponde alla volontà di Dio nella nostra vita. Dio è sempre in mezzo a noi, ci ha donato Gesù Cristo ed effonde in noi lo spirito dell'amore. E questa grazia di salvezza e di santificazione noi la attingiamo nella celebrazione liturgica. Insistiamo su questo argomento perché è essenziale per la vita cristiana. Senza liturgia noi non possiamo avere rapporto con Dio, non possiamo accedere alla salvezza di Gesù Cristo, non possiamo entrare nella comunione con la Santissima Trinità. Nella liturgia noi partecipiamo al mistero della passione, morte e resurrezione del Signore. Ed è lo Spirito Santo che ricorda, che attualizza, che rende efficace in noi questo mistero di salvezza che Cristo ha compiuto nel suo mistero pasquale. Ogni celebrazione liturgica abbiamo già ripetuto più volte che è l'incontro personale, nostro incontro personale con Gesù Cristo. Nella liturgia dunque avviene questo incontro e nello stesso tempo anche la liturgia manifesta la presenza del Signore e la sua opera di salvezza. Lo Spirito Santo nella liturgia collabora con la Chiesa perché venga manifestato Gesù Cristo, perché tutti si incontrino con Gesù Cristo e tutti possano attingere alla sua opera di salvezza. Questo avviene soprattutto nell'Eucaristia. Ecco perché la Chiesa ci invita a partecipare tutte le domeniche alla Messa, che è il compimento del mistero pasquale del Signore. La famiglia dei figli di Dio si alimenta partecipando alla Eucaristia domenicale. Ma poi questo nostro incontro con il Signore, con la sua salvezza, si compie anche in ogni altro sacramento, poiché la liturgia è memoriale, cioè attualizzazione della salvezza del Signore, ci mette a contatto con la salvezza. È come se noi fossimo stati presenti sul Calvario con la Vergine Maria, con Giovanni, l'apostolo prediletto. È il Signore

che si fa vivo, presente, e che si comunica all'assemblea, trasformandola attraverso la potenza dello Spirito Santo nel suo corpo. Lo Spirito Santo dunque costruisce la Chiesa, alimenta la Chiesa attraverso la celebrazione liturgica, e questo lo compie annunciando la parola, vivificandola la parola e operando con la Chiesa e nella Chiesa la celebrazione del mistero attraverso dei segni e delle parole. Lo Spirito Santo in primo luogo ricorda a tutta l'assemblea liturgica convenuta il senso dell'avvenimento della salvezza compiuta da Gesù Cristo, e lo Spirito Santo in questa celebrazione, in questa assemblea, dona vita alla parola di Dio che viene annunziata. Sappiamo che la parola di Dio sono gli avvenimenti che Dio ha compiuto per la salvezza nostra, avvenimenti che sono stati scritti. Ma fino a quando la parola di Dio resta soltanto scritta, non può ancora vivificare l'assemblea, non può portare vita. Quella parola scritta degli avvenimenti che sono il compimento della salvezza diventa efficace per la potenza dello Spirito Santo quando l'assemblea si mette in ascolto della parola e la accoglie. Allora la parola scritta, accolta dall'assemblea, vivificata dallo Spirito Santo, diventa avvenimento di salvezza per l'assemblea. In qualche maniera lo Spirito Santo trasferisce attraverso la parola scritta la salvezza che si è compiuta nel cammino che il Signore ha fatto con la sua umanità. Leggiamo in un documento del Concilio Vaticano II queste parole: massima è l'importanza della Sacra Scrittura nel celebrare l'Eucaristia, cioè non c'è liturgia senza la parola di Dio. L'Eucaristia stessa diventa avvenimento di salvezza attraverso la parola, ed è difatti la parola che viene proclamata dal ministro nella persona di Gesù Cristo, che cambia il pane nel corpo, il vino nel sangue di Cristo. Quindi è di importanza massima l'annuncio della parola di Dio. Quindi chi partecipa a un sacramento, chi vuole partecipare alla messa festiva e non ascolta la parola di Dio, ormai è già escluso dal partecipare al mistero della salvezza. È la parola che ci introduce. Dice ancora il Concilio Vaticano II che dalla Sacra Scrittura, dall'annuncio della parola, vengono tratte tutte le letture da spiegare poi sia nell'omelia da parte del celebrante, come nel canto che l'assemblea innalza a Dio ripetendo i salmi che sono tratti dalla Sacra Scrittura. Del suo afflato e del suo spirito sono permeate tutte le preci, tutte le orazioni, gli inni liturgici, e dalla Sacra Scrittura prendono significato le azioni e i segni, come per esempio il fatto di prendere il pane, di rendere grazie a Dio e di pronunciare le parole di Gesù: questo è il mio corpo sacrificato per voi, oppure questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. C'è quindi legame strettissimo tra la parola e la liturgia, e nello stesso tempo è ancora lo Spirito Santo
che non soltanto vivifica la parola e la rende avvenimento di salvezza attuale, concreta nell'assemblea, ma dona anche, lo Spirito Santo dona ai lettori e agli uditori la grazia della salvezza secondo le disposizioni del loro cuore, e concede ai lettori e agli uditori nell'assemblea anche la intelligenza spirituale della parola di Dio, il penetrare il senso profondo della parola di Dio. È un grande compito quello anche del lettore nella assemblea liturgica. Il lettore diventa lo strumento attraverso il quale lo Spirito Santo annuncia la parola perché l'assemblea la accolga e perché lo Spirito Santo possa creare questo rapporto di salvezza attraverso questa parola che diventa viva nell'assemblea che l'ascolta e che l'accoglie. C'è quindi una continua azione di grazia nell'assemblea liturgica tra lo Spirito Santo e il popolo di Dio riunito per celebrare il mistero di salvezza. Sempre più quindi ci rendiamo conto che la liturgia non è un semplice rito, una semplice celebrazione da assistere così in maniera passiva, distratta, ma è Dio che si fa vicino a noi, è lo Spirito Santo che ci trasforma per diventare noi stessi il corpo di Cristo. Attraverso le parole, le azioni e i simboli che costituiscono un po' tutta la trama di una celebrazione, lo Spirito Santo mette i fedeli e i ministri in relazione viva con Cristo. I ministri perché nella liturgia operano nella persona di Cristo, e quindi il ministro deve essere in particolare sintonia con Gesù Cristo e anche con l'accoglienza della parola che si incarna in lui, per cui il ministro allora compie l'azione liturgica e annuncia la parola con un'efficacia straordinaria, perché tutto avviene nella potenza dello Spirito Santo ed è lo Spirito Santo allora che agisce, non è il celebrante. Il celebrante compie l'azione sacra, ma è lo Spirito Santo che la rende efficace. Allora è importante nell'ascolto della parola di Dio che cresca sempre più viva la fede nei fedeli e nei ministri che compiono l'azione liturgica. Gesù Cristo è la parola viva, è l'immagine del Padre, e così lo Spirito Santo fa in modo che tutta l'azione di salvezza compiuta da Gesù Cristo possa passare nella vita di questo popolo santo di Dio riunito, in modo che i fedeli possano ascoltare, contemplare e compiere questa celebrazione appropriandosela nel contenuto profondo di salvezza. Insomma, quando si va a una celebrazione liturgica bisogna ritornare fuori trasformati. Se noi usciamo nello stesso modo con cui siamo entrati nella celebrazione, vuol dire che quella celebrazione a noi non è servita a nulla. Per noi soltanto diventa una maggiore responsabilità di cui dobbiamo rendere conto a Dio. È come che noi entrassimo in una grande quantità di tesori e tornassimo a casa senza avercene appropriato neppure uno. Ecco allora la necessità che il popolo di Dio sempre più approfondisca attraverso la catechesi il senso profondo della liturgia, della parola annunciata e di tutte le azioni e le parole che costituiscono la liturgia stessa. Leggiamo ancora in un documento del Concilio Vaticano II che in virtù della parola salvatrice che viene annunciata nell'assemblea,
La fede si alimenta nel cuore dei credenti e con la fede ha inizio e cresce la comunità dei credenti. Viene espressa così l'efficacia dell'azione dello Spirito Santo accolta dall'assemblea. L'assemblea ascolta la parola e la parola accolta realizza la sua potenza di salvezza e quindi cresce la fede nel cuore di chi accoglie la parola. E questa parola accolta, che fa crescere la fede in ciascuno di noi, la alimenta anche in tutta la comunità, per cui l'assemblea diventa un'assemblea di fede, una comunità che crede, una comunità che è pronta a diventare il corpo di Cristo. Si capisce allora come l'annuncio della parola di Dio nella liturgia non può limitarsi ad un semplice insegnamento. Non è che noi ci mettiamo lì seduti all'inizio della celebrazione eucaristica per ascoltare e imparare qualche cosa. La parola di Dio nella liturgia è qualche cosa di più di un insegnamento. La parola sollecita una risposta di fede, come adesione, come impegno, in vista dell'alleanza che Dio vuole stabilire con il suo popolo. Ed è allora sempre lo Spirito Santo che elargisce la grazia della fede, che la fortifica, che la fa crescere nella comunità. Per cui l'assemblea liturgica innanzitutto è o deve essere una comunità di amore nella fede. Lo Spirito Santo è all'opera nella liturgia. L'importanza allora di partecipare alle celebrazioni liturgiche in grazia di Dio, in modo che lo Spirito Santo possa abitare nei cuori, liberi da ogni peccato, liberi da ogni egoismo, e così lo Spirito possa realizzare attraverso la celebrazione liturgica il mistero della salvezza e farselo appropriare nei suoi frutti. Allora ecco come la liturgia si compie attraverso la parola annunciata e accolta, che suscita una risposta di fede. E poi si compie questa azione liturgica attraverso segni e parole, che per se stessi non hanno efficacia, ma che diventano efficaci per l'azione dello Spirito Santo e per la fede dell'assemblea. Ci sono dei fedeli che partecipano all'Eucaristia, che vedono il sacerdote che compie tanti gesti, che dice tante parole, però che sono totalmente estranei, non ne capiscono il senso e soprattutto sono tagliati fuori, perché la mancanza di fede e la scarsità della grazia, della comunione con Dio e con i fratelli, impedisce che l'azione liturgica possa portare la sua efficacia. La celebrazione liturgica si riferisce quindi sempre agli interventi salvifici di Dio, compiuti nella storia e attualizzati nella liturgia. E quindi questo progetto della rivelazione avviene con eventi e parole che sono intimamente connessi tra di loro. Le parole dichiarano le opere e chiariscono il mistero che in queste opere è contenuto. Quindi è importante che la celebrazione liturgica si compia attraverso parole chiare, precise, comprese e segni che vengono poi resi efficaci da queste parole. Nella liturgia della parola, che è la prima parte della celebrazione liturgica eucaristica, lo Spirito Santo prima di tutto ricorda all'assemblea tutto ciò che Gesù Cristo ha fatto per noi. E poi, attraverso la celebrazione, attualizza queste meraviglie di Dio. E lo Spirito Santo così compie nella Chiesa l'opera di salvezza, suscitando l'azione di grazie, la lode, ma soprattutto l'adesione del cuore, della vita, perché Gesù Cristo
entri dentro ognuno di noi, ogni cristiano, e ognuno poi comunichi con i fratelli, perché tutto il popolo di Dio diventi un popolo che annuncia e testimonia Gesù Cristo. Sono considerazioni queste, forse, che potrebbero sembrare un po' difficili, complicate, astratte, ma io spero proprio che tutti voi che ascoltate vi rendiate conto come dobbiamo aprire il cuore alla grazia di Dio, come non ci si può accostare al Signore con il cuore ingombro da preoccupazioni, da affanni o da attaccamenti umani. È importante che noi ci mettiamo totalmente a disposizione di Dio, sapendo che ciò che conta essenzialmente nella nostra vita è cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, che poi tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù. La necessità quindi per ogni cristiano di dare il primato a Gesù Cristo, di mettere Dio al primo posto. E ogni cristiano deve sentire nel cuore una sete, un desiderio intenso del Signore, di cercare il Signore sempre, di ascoltare la sua parola, una fame, una sete dell'ascolto della parola, che deve suscitare questa risposta di fede da parte nostra, e poi ci deve condurre alla liturgia, alla celebrazione eucaristica, perché questa parola si compia. Lo Spirito Santo quindi diventa il nostro grande educatore della fede e diventa colui, il figlio, la potenza del Figlio di Dio che ci ha donato lo Spirito, per la potenza del Padre, affinché noi tutti diventiamo il popolo santo di Dio nella potenza dello Spirito Santo. Vogliamo pregare tanto il Signore perché ci dischiuda questi misteri e perché la nostra comunione col Padre, col Figlio, con lo Spirito Santo diventi una comunione costante, anche nel nostro lavoro, nelle nostre tribolazioni, nei momenti di difficoltà, di tentazione. Sempre lo Spirito ci porta alla presenza del Padre e del Figlio. E il nostro desiderio di entrare in comunione con la Santissima Trinità si concretizza nella celebrazione liturgica, soprattutto nell'Eucaristia.

Spirito Santo, quindi, dopo di aversi ricordato il mistero di Cristo, lo attualizza. Ed ecco allora un'affermazione sintetica di quanto abbiamo detto, che la liturgia cristiana non soltanto ricorda gli avvenimenti che hanno operato la nostra salvezza, ma la liturgia li attualizza, questi avvenimenti di salvezza, rendendoli presenti. Il mistero pasquale di Gesù Cristo nell'Eucaristia viene veramente celebrato, compiuto, attualizzato per la potenza dello Spirito Santo. Non si può dire che questo mistero pasquale di Cristo, di passione, morte e resurrezione, viene ripetuto, poiché il mistero di Cristo è unico, unico e irrepetibile, sempre presente e attuale. Semmai vengono ripetute le celebrazioni. Noi ripetiamo la celebrazione della Messa, però in ciascuna di queste celebrazioni ha sempre luogo l'effusione dello Spirito Santo che attualizza l'unico mistero. Il mistero di Cristo si è compiuto una volta nel suo sacrificio di passione, morte e resurrezione. Ed è un avvenimento di salvezza che resta unico, eterno, e che si attualizza nelle diverse celebrazioni. Quindi è molto importante anche avere questa idea, per cui non è che noi ripetiamo il mistero è uno, irrepetibile, l'ha compiuto Gesù Cristo. La celebrazione che attualizza, che fa partecipare all'assemblea a questo mistero di salvezza, questo si ripete come celebrazione e ha bisogno di una partecipazione sempre rinnovata da parte dell'assemblea, perché questo mistero si attualizza in misura che viene accolto, in misura della risposta della fede e dell'intensità della carità. Vogliamo ricordare ancora qual è l'azione dello Spirito Santo in questa profonda trasformazione che avviene durante l'Eucaristia, sia per quanto riguarda il pane e il vino, sia per quanto riguarda l'assemblea. E c'è una invocazione rivolta allo Spirito Santo che si chiama epiclesi, cioè preghiera di invocazione, che avviene su due realtà che costituiscono la celebrazione liturgica eucaristica: la prima, quella del pane e del vino, e la seconda, quella dell'assemblea dei fedeli. Questa preghiera di epiclesi il sacerdote la pronuncia prima della consacrazione sul pane e sul vino, dopo la consacrazione sui fedeli, ed è l'intercessione con la quale il sacerdote supplica il Padre di inviare lo Spirito Santificatore affinché le offerte diventino il corpo e il sangue di Cristo, e i fedeli, ricevendole, queste offerte, questo pane diventato corpo e questo vino diventato sangue, ricevendole queste offerte, questo corpo, i fedeli divengano essi stessi un'offerta viva a Dio, uniti un cuor solo e un'anima sola. Lo Spirito Santo quindi durante l'Eucaristia deve essere sempre a noi presente e noi dobbiamo aprirci alla sua azione, perché è proprio attraverso questo rapporto che noi abbiamo con lo Spirito Santo che dipende la efficacia della celebrazione stessa. Allora ecco che con l'annuncio della parola, con la celebrazione composta dai segni e dalle parole, con l'epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo, tutto questo costituisce il cuore di ogni celebrazione sacramentale, ma in modo particolare dell'Eucaristia, così come si esprime San Giovanni Damasceno. Dice: tu chiedi in che modo il pane diventa corpo di Cristo e il vino diventa il sangue di Cristo. Te lo dico io, dice San Giovanni Damasceno. Lo Spirito Santo irrompe e realizza ciò che supera ogni parola e ogni pensiero. Ti basti sapere che questo avviene per opera dello Spirito Santo, allo stesso modo che dalla Santa Vergine e per mezzo dello Spirito Santo il Signore
assunse la carne in se stesso e da se stesso. Quindi l'Eucaristia ci richiama il grande mistero dell'incarnazione, lo Spirito Santo che ha consentito al Verbo di Dio di poter assumere la carne nel seno della Vergine. Così, nella stessa maniera, lo Spirito Santo fa compiere per mezzo delle parole del sacerdote questo grande mistero di trasformazione del pane nel corpo di Cristo e del vino nel suo sangue. Ora la forza trasformatrice dello Spirito Santo nella liturgia affretta la venuta del Regno e la consumazione del mistero della salvezza, tutti protesi verso il compimento finale, che suscita nel popolo santo di Dio un'attesa e una speranza che ci fa realmente anticipare la piena comunione della Santissima Trinità che avremo nella visione definitiva, finale. Mandato dal Padre, che esaudisse la preghiera di invocazione dello Spirito Santo da parte della Chiesa, lo Spirito Santo dona la vita a coloro che l'accolgono e costituisce per ognuno dei partecipanti alla liturgia eucaristica la caparra della eredità eterna. E tutto questo costituisce una profonda comunione, poiché il fine della missione dello Spirito Santo in ogni azione liturgica è quella di mettere in comunione con Cristo tutta l'assemblea per fare dell'assemblea il suo corpo, il corpo di Cristo. Lo Spirito Santo è dunque come la linfa della vigna del Padre, come dice Gesù, che porta il suo frutto nei tralci. Io sono la vita, voi siete i tralci, dice Gesù. E la linfa che porta questa vita divina nei tralci è lo Spirito Santo. Nella liturgia si attua la più stretta cooperazione tra lo Spirito Santo e la Chiesa. È lì che spirito di comunione rimane nella Chiesa in modo indefettibile. E per questo la Chiesa è il grande sacramento della comunione divina che riunisce i figli di Dio dispersi. Quindi noi dobbiamo dire che senza lo Spirito Santo è impossibile ogni celebrazione liturgica. Però ogni celebrazione liturgica diventa inefficace se noi non ci apriamo allo Spirito e non acconsentiamo allo Spirito di portare a compimento il frutto della comunione che Lui ci regala, una comunione che ci mette in rapporto con la Santissima Trinità e ci mette in profonda comunione con i fratelli. Vogliamo pregare con insistenza il Signore perché tutta questa grazia non resti mai vana e inutile per noi che vogliamo essere cristiani e che sempre intendiamo partecipare all'Eucaristia. Preghiamo anche per i cristiani freddi, indifferenti, e perché si risvegli in tutta la comunità cristiana questa sete, questa fame di accogliere il Signore, di aprirsi al dono dello Spirito e di partecipare alle celebrazioni liturgiche con molta efficacia. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata nel Signore, nella potenza dello Spirito che abita in voi. A risentirci.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, sono le 9:01, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 10:30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una meditazione di spiritualità. Alle 12:30 le voci del mare. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:35 orizzonti cristiani, alle 14:50 la coroncina alla divina misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il santo rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i vespri del giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di vita cattolica e poi il palinsesto della notte. A tutti voi buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, il tema della santità. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: E come anticipato, oggi parleremo di santità. E lo faremo in compagnia di un grande amico della Radio Vaticana, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Iniziamo la nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: I santi non invecchiano mai, praticamente mai, non cadono mai in prescrizione. Essi restano continuamente testimoni della giovinezza della Chiesa. Essi non diventano mai personaggi del passato, uomini e donne di ieri. Al contrario, essi sono sempre gli uomini dell'avvenire evangelico dell'uomo e della Chiesa, i testimoni del mondo futuro. Don Tullio, possiamo affermare che i santi sono dei cristiani nel senso più pieno della parola?
1: Sì, sicuramente sì. Siamo tutti chiamati appunto a vivere la santità, quindi a testimoniare come siamo capaci, come riusciamo questa unione particolare con Dio, quale risposta alla chiamata profondamente evangelica. Insomma, non sono i santi figure distanti da noi. Beh, di per sé siamo chiamati tutti alla santità, evidentemente, e proprio nel momento in cui siamo capaci di creare questa relazione particolare con Dio attraverso la preghiera, attraverso l'incontro con i fratelli, noi auspichiamo, lo chiediamo, che si possa rivelare qualche cosa rispetto al messaggio buono, appunto, del Vangelo.
0: Ecco, ma la Chiesa oggi è ancora capace di indicare la santità come una meta desiderabile, Don Tullio?
1: Ma la Chiesa ha il dovere, mi sento di dire, ed è quello che insomma fanno i papi continuamente, ha il dovere di ricordare che la meta grande, diciamo così, l'obiettivo grande del cristiano è di vivere con questa tensione. Non vuol dire che ci si riesce, però certamente con il desiderio grande di gustare la bellezza del messaggio evangelico nel momento in cui diventa per me un'esperienza, una testimonianza per me buona, inevitabilmente auspichiamo la testimonianza nei confronti degli altri. È un po' questo legame che nasce tra me e il Signore, e i papi, diciamo il magistero ce lo ricorda continuamente, perché in un mondo di persone con gran rispetto disperate, che non riescono più a capire qual è il senso della vita, i vari modelli che ci vengono proposti, veicolati, sono incapaci di soddisfare pienamente il desiderio vero del cuore. La Chiesa mi dice, mi ricorda: guarda, questo è l'ideale che io ti propongo, vale la pena? E la Chiesa, il Vangelo, dice: sì, guarda che vale la pena, anche se sembra contraddire, certamente contraddice, quei modelli, quegli ideali che la società in senso più ampio, insomma, ci propone, ci trasmette.

0: Con il suo documento Gaudete et Exultate, Papa Francesco rinnova la chiamata universale alla santità, un tema questo molto presente anche in San Giovanni Paolo II. Perché, secondo lei, questi due papi lo sottolineano così fortemente?
1: Ma io credo proprio per richiamare, sottolineare che la santità non è un'attenzione, una possibilità per pochi, ma è una chiamata per tutti, è la chiamata universale alla santità. Universale vuol dire chiunque, tutte le persone che si riconoscono nella fede cristiana, tutti i battezzati siamo chiamati alla santità. E questo cioè non è un privilegio per pochi, mi sento di dire, ed è interessante nel documento di Papa Francesco, appunto, lui parla della santità della porta accanto, cioè non più quei santi per certi versi irraggiungibili, però mi piace appunto ricordare le persone che vivono vicino a noi. Io credo tutti abbiamo questa devozione nei confronti dei nostri genitori, innanzitutto particolarmente la mamma e le mamme, però le molte persone con cui viviamo, posso raccontare la mia esperienza in ospedale ad esempio, però ciascuno può raccontare di sé e cogliere quei segni, appunto, in grado di rivelare un qualche messaggio rispetto al Vangelo. E la Chiesa è chiamata, io credo che sia anche un po' un dovere, di ricordare, guarda, che la meta e l'obiettivo grande è quello della santità. Non pensare chissà quali grandi cose devi fare e dobbiamo fare, ma nel nostro vissuto ordinario quotidiano, ciascuno nel proprio ambito lavorativo o nel proprio ambito familiare.
0: Ecco, come diceva lei, la santità è certamente straordinaria, ma si costruisce nell'ordinario, nella vita quotidiana, e non si diventa mai santi da soli.
1: Credo che sarebbe un controsenso. Insomma, io sono santo e divento santo proprio nella relazione con l'altro, con gli altri, e questo è anche bello in una società fortemente ripiegata su se stessa, o comunque laddove l'ideale che viene proposto è quello della autoglorificazione, quindi l'ideale narcisistico, no? Si dice, siamo una società profondamente narcisistica. No, il messaggio del Vangelo, quindi la santità, mi dice: guarda, che diventi santo nel momento in cui vivi profondamente la relazione con l'altro, che richiama la relazione profonda, personale, che sono chiamato a vivere con Dio stesso. E come dicevo, allora sono capace, riusciamo a cogliere nel vissuto ordinario, non so, posso raccontare la mia esperienza, nel modo con il quale l'infermiere si prende cura della persona ammalata, il modo con cui lo lava, è attento, il modo con cui il medico entra in dialogo col paziente, il modo con il quale il familiare si prende cura del malato. Ecco, per me diventano richiami, segni che dicono la verità del Vangelo. Io la leggo così, l'altro la leggerà in altro modo, ciascuno la legge un po' come meglio crede. Per me è rasserenante ed è anche confortante cogliere questi molteplici segni. Allora diventa vera per me la parola del Vangelo quando Gesù dice: guardate i campi che biondeggiano per la mietitura. E questo è vero. Cioè, noi, la mia sensazione è che talvolta siamo troppo orientati a vedere le cose negative che non funzionano, e le vediamo tutte. Il cristiano non è uno stolto che non vede la realtà, la vede come la vede chiunque altro, ma nei frangenti, negli angoli anche oscuri particolari, però intuisce e coglie quel segno che richiama la parola del Vangelo. Mi piace anche ricordare il cardinale Martini, che è stato cardinale di Milano evidentemente, quando diceva che lo Spirito Santo, perché ovviamente la santità richiama inevitabilmente l'azione dello Spirito Santo, diceva che lo Spirito Santo è molto più preoccupato di noi, e lo Spirito Santo opera, agisce prima di noi e meglio di noi. Ed è vero, arriva prima di noi stessi, del nostro agire, del nostro operare. E questo diventa ulteriormente consolante, perché so che nel momento in cui sono chiamato a vivere il mio servizio in quanto cappellano eccetera eccetera, so che lo Spirito Santo sta già operando prima di me. Come non lo so, però nei segni che colgo dico: guarda, è vero che lo Spirito Santo sta operando e agendo in questa persona, in questa relazione, e a me è dato di cogliere questa verità.

0: manifestazione della santità della vita quotidiana non va cercata nell'estasi o nei fenomeni straordinari che talvolta si associano ad essa, ma in coloro che fanno delle beatitudini la loro carta di identità.
1: Sì, credo che sia proprio vero, anche se quando parliamo di beatitudini, un po' il manifesto della vita stessa di Gesù, diciamo che arriva a un livello profondamente umano e quindi profondamente, se vogliamo, elevato. Nel momento in cui intuisco e riconosco un aspetto particolare della beatitudine testimoniata da Gesù, ancora una volta arrivo a intuire e riconoscere che si sta rivelando la parola buona del Vangelo, e per noi, credo per tutti, insomma, diventa consolante quando sappiamo cogliere, anche nei santi che abbiamo conosciuto, nei santi recenti, insomma le persone che abbiamo incontrato e quant'altro, sappiamo intuire e riconoscere la parola buona in quella particolare beatitudine. Allora diventa bello gustare la parola buona del Vangelo.
0: Don Tullio, finisce qui la nostra chiacchierata, è sempre una gioia ascoltarla.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano, e grazie a voi, amici in ascolto, per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Sesta parte. La fedeltà.
1: Caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo sesto appuntamento di questo viaggio nel Sermone della Montagna di nostro Signore Gesù Cristo nei capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, noi arriviamo alla parte che tocca l'antico comandamento: non commetterai adulterio. Questo comandamento è affrontato dopo la puntata precedente dove abbiamo visto non ucciderai, è affrontato in maniera un pochino più articolata, per cui vi è anche una sottosezione, perché a un dato momento dice: fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ovvero si affronta proprio il tema specificandolo, citando ulteriormente fu pure detto. Uniamo queste due parti perché tutto quanto sta sotto questo comandamento: non commetterai adulterio. Ecco, questo è un testo sulla vita affettiva, molto più che essere un problema di diritti e doveri nell'ambito del legame sponsale. Qui abbiamo a che fare con una luce molto profonda, che è una giustizia superiore che Gesù sta portando, ovvero sì una vita nuova, la vita secondo il cielo, che sta portando nell'ambito affettivo. Ecco, allora ascoltiamo questo brano così serio e così radicale. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene, infatti, perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se

Se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Ecco, noi abbiamo qui questo testo importantissimo per poter viaggiare insieme con Gesù all'interno della sapienza di Dio e lasciare che Lui ci porti quello che è secondo lo Spirito Santo. Allora, cominciamo dall'enunciazione del comandamento. Dobbiamo anche un attimino spiegarlo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Noi abbiamo purtroppo catecheticamente, in maniera divulgativa, tradotto questo comandamento, che per noi cattolici è il sesto. Gli ebrei e i protestanti contano in maniera diversa, ma il contenuto è lo stesso. Ecco, lo abbiamo tradotto come non commettere atti impuri, lo abbiamo tradotto come non fornicare. Era una forma di criptare, forse per prudenza, discutibile, accettabile, lasciamo perdere in questo momento il linguaggio e non andare dritti all'argomento, perché c'è tutto l'argomento della sessualità qui, c'è tutto l'argomento della relazione intima fra uomo e donna e tutto questo mondo qui. È vero, però bisogna considerare che il termine non commetterai adulterio, nel senso del termine ebraico che c'è sotto nel Decalogo, indica un'offesa al matrimonio, cioè qualcosa che distrugge il matrimonio, un tradimento del matrimonio. Bisogna stare molto attenti a questo discorso, perché sembrerebbe che questo si applica solamente agli sposati. No, il matrimonio può essere aggredito dall'esterno, sia dall'interno che dall'esterno, ovvero sia si può attentare al matrimonio altrui. E logicamente noi cristiani ci chiediamo anche di quale matrimonio stiamo parlando, perché ci sono vari livelli in questo discorso. Ma per restare al primo senso, noi pensiamo che tradire, attentare il matrimonio vuol dire concretamente trasgredire gli ambiti del matrimonio, cioè varcarne i bordi, ovvero sia, per esempio, andare con un'altra persona, oppure avvicinarsi a una persona sposata. Questo è il non commettere adulterio. E quindi sono atti oggettivi. Il Vangelo dice: ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Ecco, qui bisogna leggere a due livelli. Il primo livello è questo: noi spostiamo l'argomento del tradimento, della trasgressione, da un livello oggettivo esteriore, atti concreti, positivi fatti o non fatti, al problema di ciò che succede nel teatro segreto del cuore. È questa la novità che porta Cristo? Non vorrei deludere gli ascoltatori, ma no, non è questa la novità, non è qui il punto, perché questa cosa lo dice lo stesso Decalogo. Nel nono comandamento per noi cattolici noi diciamo: non desiderare la donna d'altri. Quindi questo non è il punto, ma è certamente sorprendente collegare l'adulterio oggettivo a un processo, a un movimento interiore. Questo vuol dire che, senza ombra di dubbio, non è che c'è bisogno di arrivare ad un adulterio consumato per essere nel mondo dell'adulterio, perché si può andare da qualsiasi coniuge e dire: siccome tua moglie o tuo marito ha solo desiderato un'altra persona, non ti ha tradito. Non credo che la convinciamo molto questa persona. Non credo che una donna che scopre che il suo uomo sta bramando un'altra donna si senta rispettata nella fedeltà.
o se si sente, sì, tranquilla, forse questa donna ha perso la speranza nell'amore o qualcosa di questo genere. Non credo che un uomo regga tanto facilmente e dica mi sento amato quando una donna si è accesa di desiderio fisico per un altro uomo. Non credo proprio che questo sia un momento piacevole per chi che sia. E comunque, senza ombra di dubbio, non siamo più nella fedeltà. La fedeltà è un fatto di cuore, non c'è ombra di dubbio. Gli atti traducono più o meno esplicitamente qualcosa che però parte da dentro. Quando c'è il seme del tradimento dentro il cuore, certamente è ancor più grave quando uno tradisce, ma in sé il colore della cosa è la stessa. Ecco, senza ombra di dubbio, questo è il primo livello. Cioè, non commettere adulterio indica qualcosa del cuore, non qualcosa che oggettivamente è successo o non è successo. E già qui iniziamo ad avere, diciamo così, tanti problemi, perché sotto questo punto di vista la purezza del cuore è una cosa piuttosto ardua, piuttosto alta da saper coltivare e saper tenere limpida nel proprio cuore. Ma c'è di peggio. Dobbiamo ricordare che i media dileggiarono e presero in giro San Giovanni Paolo II quando diede un'ulteriore lettura nelle bellissime udienze che faceva nei primi anni del suo pontificato proprio su questi testi. Diede un'altra lettura bellissima e assolutamente fedele al testo, in cui diceva: qui si parla di questo desiderio, di questa brama per una donna, una brama cosificante, una brama dove si desidera la fisicità dell'altro. Ecco, ma chi è questa donna? Se guarda una donna per desiderarla e pose una domanda piuttosto paradossale: e se questa donna fosse la moglie? Può un uomo guardare la propria sposa con desiderio fisico cosificante che riduce l'altro a un oggetto? No, anche quello è adulterio. Una donna non è un oggetto. La moglie non è un oggetto di piacere. Chiunque guarda la propria moglie o il proprio marito, è lo stesso, come un oggetto di piacere, sta tradendo il matrimonio, perché non siamo chiamati a usarci gli uni gli altri come delle cose. Non siamo chiamati a usarci, ma ad amarci. Chiunque guarda una donna, anche sia la donna che ha lecitamente sposato, come uno strumento del proprio appagamento, la sta tradendo, perché lei è molto di più che quello. E quello è un modo totalmente storto di vivere la realtà dei rapporti. Ecco. È una giustizia superiore quella di cui stiamo parlando, quella che tende a qualcosa che è molto più grande che non il fatto mero e semplice di non fare atti di tradimento oggettivo del matrimonio.

Allora abbiamo bisogno un pochino di capire meglio, perché tutto quello che abbiamo detto fino a pochi istanti fa è paradossale, assurdo. Allora, cosa stiamo dicendo? Che un uomo non può desiderare la sua sposa? Ma certo che la può desiderare. Il problema è che qui parliamo di un desiderio che non rispetta l'altro, che usa l'altro. Qui stiamo parlando di quell'esproprio. Logicamente l'attrazione sessuale è una cosa benedetta e santa ed è anima, insieme alle altre cose, della realtà del matrimonio, e gli sposi lecitamente si devono desiderare, si devono sedurre, si devono corteggiare e desiderarsi fisicamente e amarsi anche passionalmente, ma certamente sì. Ma il problema è quando l'altro non è avvicinato come una persona, è avvicinato come un oggetto, come uno strumento dove l'altro non esiste e viene, come si dice oggi, asfaltato dalle mie esigenze. È la triste storia di tanta gente che non si sente amata. Il problema è che non si può scindere la sessualità dall'amore. Non si può scindere un atto passionale, di desiderio, di avvicinamento, di gioia nel corpo reciproco, di anche di appagamento, assolutamente, che deve esserci, però tutto questo dentro l'amore, tutto questo dentro una relazione sincera, autentica, vera, dove l'altro resta una persona e non uno strumento mio. Ed è qui, infatti, che con queste cose non si possono fare delle trattative, perché c'è in noi il disordine. E infatti qui parla di questo disordine il Signore. Dice che se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cosa fare? Ovvero sia, se il occhio destro, cioè il tuo modo di guardare, è interessante che è un occhio solo. Noi abbiamo due occhi, è un occhio, è una parte di te, tende a distruggere le cose, tende a creare contrapposizioni. Lo scandalo è l'ostacolo. Se una parte dell'uomo tende a inserire nel rapporto sponsale il veleno della strumentalizzazione, il veleno della lussuria, il veleno di ciò che, appunto, secondo la parola lussuria, che significa scivolare sull'esterno delle cose, quando le cose sono ridotte solamente alla pelle, senza che ci sia il cuore. La parola lussuria viene da ciò che scivola esternamente, questa è l'etimologia della parola. Tutto ciò, quando diventa solamente esterno, solo fisico e non c'è il cuore, ecco, quando l'occhio, il modo di guardare o la mano più avanti, il modo di agire, vanno nella direzione del ferire l'altro, nel mancargli di rispetto, del non trattarlo secondo la sua nobiltà e la sua importanza, ecco, con quelle cose non si fanno compromessi. Quell'occhio va cavato. E così possiamo dire che oggi come oggi stiamo crescendo una generazione di giovani che sono troppo invasi di pornografia. Oggi è praticamente impossibile che un giovane cresca nella nostra società senza essere aggredito dal mondo pornografico, senza che non debba sbattere contro una mancanza totale di ritegno e di pudore, senza che non sbatta contro il fatto che il corpo dell'uomo e della donna siano usati come strumenti commerciali, come mezzi per provocare nell'uomo, all'interno per esempio della semplice pubblicità, l'impulso all'acquisto di oggetti per mezzo del richiamo al suo impulso sessuale, e questa è la più veniale delle situazioni. Noi dobbiamo pensare che oggi si sta diffondendo fra tanti giovani, tanti ragazzi stanno crescendo con una abitudine alle immagini più immorali, più inumane, più violente, più aggressive che si possa pensare, e questo diventa una parte del cervello, una parte della propria mentalità. È piuttosto ingenuo pensare che si possa essere consoni, abituati all'abuso della pornografia e poi magari sposarsi
e riuscire a tenere questo così in uno spazio a compartimenti stagno fuori dalla propria relazione. Ecco, noi non possiamo fare questo, non possiamo scindere il nostro io pensando di poter far convivere due atteggiamenti completamente estranei fra di loro. Dobbiamo pensare che ormai tantissima gente deve fare i conti con la dipendenza da pornografia, e questa cosa qui non è una cosa che si può ottenere dentro il matrimonio, dentro la relazione e anche fuori del matrimonio, perché pensare ad avere rapporti, socialità fra di noi, ma avere questa testa che va in tutte le direzioni, immaginando, aspettando, sperando, agognando, bramando l'uso dell'altro secondo una logica assolutamente non umana, non rispettosa, non sacramentale per noi cristiani, perché noi non stiamo parlando semplicemente secondo una logica, non so, di etica naturale, no, noi stiamo parlando di non commettere adulterio. Il matrimonio per noi cristiani è una chiamata sacramentale ed è un sacramento da coltivare sia che si sia sposati sia che no, perché è come se noi siamo di fronte all'Eucarestia. La presenza reale del corpo del Signore è certamente alla sua eccellenza, alla sua peculiarità, ma negli sposi c'è presente qualcosa di sacramentale, di santo, una presenza vera e propria di Dio, che non è uno strumento da usare a piacimento, non è una cosa che si può strumentalizzare o ignorare, è qualcosa da curare, qualcosa da coltivare. Ecco, noi siamo chiamati a rompere ogni alleanza con gli atteggiamenti che sono contro la limpidezza, contro la verità, contro la cura gli uni degli altri. Qui non siamo chiamati semplicemente a essere non irregolari o non commettere semplicemente adulterio. Qui dobbiamo vedere che mentalità abbiamo, se è una mentalità casta, che vuol dire, cioè, che ha governato se stessa, o se è una mentalità infantile, una mentalità dove i miei impulsi non sono sottoposti all'amore. E così le azioni, e così tante cose in cui siamo chiamati a vivere secondo una liberazione, un liberarci di quell'occhio, un liberarci di quella mano, sono atti interiori che sono secondo la grazia, non li possiamo fare da noi stessi. Abbiamo bisogno dell'aiuto, della grazia di Dio, abbiamo bisogno di chiedere a Dio di vivere secondo fedeltà, di vivere secondo limpidezza, di vivere secondo linearità.

0: prima di andare avanti in questo ultimo brano di questa sezione del discorso della montagna, cavare l'occhio non è logicamente togliersi l'organo o tagliare un arto, per carità di Dio, è un combattimento interiore, spirituale. Tutto questo discorso però sta portandoci a vedere che cosa sta dicendo questo discorso della montagna. Sta parlando di una vita meravigliosa, la vita di chi ama veramente. Abbiamo visto nella trasmissione precedente, fatta qui appunto alla Radio Vaticana, che non uccidere vuol dire amare, e qui non commettere adulterio vuol dire combattere interiormente per la fedeltà, essere in un costante lavoro, che è il lavoro spirituale, di allontanamento dalle radici del disordine. Se noi andiamo bene a leggere qual è la matrice dell'abuso, del tradimento, di tutto quello che è il mondo, per esempio, ripetiamo, della lussuria, è una radice di violenza, di autoaffermazione, di non amore, noi non potremmo vincere questa battaglia da soli. Siamo troppo deboli per portarla a buon esito semplicemente con la nostra buona volontà. Ritorniamo a qualche trasmissione precedente, quando abbiamo sottolineato che il Signore introduce tutto questo discorso dicendo: sono venuto per dare compimento, è Lui che ci dà il compimento. Dal rapporto con Lui, dalla fedeltà che Lui ha nei nostri confronti, deriva la guarigione della nostra affettività intossicata oggi come non mai da una licenza interiore data a tutte le parti sballate di noi, a tutte le parti non amorevoli, non rispettose, non delicate di noi. Ecco, è la fedeltà di Cristo che ci permetterà di essere fedeli e di allontanarci interiormente da quello che non è secondo l'amore. E così capiamo perché il Signore dica che l'uomo non è chiamato a rompere il legame. Fu detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie la espone all'adulterio. Qui c'è la eccezione, eccetto il caso di unione illegittima, non abbiamo qui il tempo di approfondire, ma la traduzione permette una comprensione abbastanza esatta del termine. Vuol dire che si tratta qui di rompere dei legami illegittimi. Questo logicamente è comprensibile anche in una realtà come era la comunità a cui parlava l'Evangelista Matteo, ma è proprio reale, cioè quando un legame non è un legame, quando un legame è irreale, beh, forse siamo chiamati proprio a discernere, ma questo deve diventare un matrimonio o è una presa in giro, è una cosa che non è autentica? Ecco, quello si può rompere, ma perché invece in una unione stabilita da Dio, in un vero matrimonio, non ci si può separare, non ci si può divorziare? Cioè, che cos'è questa base della indissolubilità? L'indissolubilità è un frutto della croce di Cristo. Capirla su termini umani mi sembra molto difficile, ci saranno pure gli argomenti, ma è molto difficile da vivere. La realtà è che tutto questo è una chiamata all'amore autentico, all'amore vero, all'amore che è quello di Cristo. Siccome Lui è stato fedele con noi, noi possiamo essere fedeli. Se non partiamo da lì, e chi ce la farà mai a essere fedele? E chi sarà mai all'altezza di un legame definitivo? Ma la nostra logica non è essere ingabbiati dentro un obbligo, ma essere chiamati all'amore autentico. E la fedeltà non è un problema di regole, è un assetto. Si è fedeli sempre, si è fedeli in ogni cosa, si cura la bellezza del rapporto, si cura la bellezza del matrimonio. L'adulterio è lasciare entrare dentro di sé e nella vita matrimoniale tutto ciò che non è compatibile con la vita matrimoniale. Se noi tagliamo quell'occhio, quella mano, se noi escludiamo quelle parti, con l'aiuto di Dio e solo con quello potremmo mettere in piedi un assetto di volo che non implica la rottura, la distruzione del matrimonio.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Sesta parte. La fedeltà.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno colpito nella notte più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Medio Oriente, attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City, provocata la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Vertice NATO ad Ankara, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il presidente Trump sono cordiali. Ieri Trump aveva ribadito: mi piace, ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. Un attacco missilistico ha colpito a Kharkiv e lì sono morte 2 persone. Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti, il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Le persone tratte in salvo sono 6.462, 17.900 risultano senza casa. Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone le arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Truffa ed evasione fiscale, reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. E infine ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. È tutto, grazie per l'ascolto.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizione Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

la storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
6: Riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
4: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
5: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
4: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti il tuo, appunto, i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
5: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi, e appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto attraverso questo peso qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
4: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social. Perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
4: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
4: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti da delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono, e un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
4: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini. Il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini.

0: che si chiama Jason, e quindi ecco come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra, c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
1: Io direi The Night di Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina di Cernusco sul Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quella lì, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, e non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG.

0: GMG che ci sarà a Seul l'anno prossimo. Per noi la GMG deve, per noi la, una cosa deve fare la GMG per noi, unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così. Umberto in sella alla sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. In quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra. Litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no. E io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini, adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
1: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seul?
0: Ciao, con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha, che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo, fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi.
2: Strada facendo. In viaggio con la radio.

Le caratteristiche dell'amore rivelatosi in Cristo possono essere riassunte in tre. La prima è l'agape della croce. La prova storica che Cristo rivela l'amore come il volto del Padre è la morte in croce. Non mortificazione, ma amore. Infatti, quando ancora eravamo privi di forza, Cristo, nel tempo stabilito, è morto per gli empi, scrive San Paolo ai Romani. È raro il caso che uno voglia morire per un giusto. Tuttavia qualcuno forse accetterebbe di morire per un uomo da bene. Ma Dio dà prova del suo amore verso di noi proprio in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E Giovanni scrive: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Noi pure dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli. La seconda caratteristica consiste nel fatto che quest'amore è per tutti. Ben diverso è l'atteggiamento che l'uomo può raggiungere con le sue forze, verso i propri fratelli immediata e tenace condivisione, ma verso gli altri un odio ostile, scrive Tacito. Mentre i Vangeli sottolineano più volte l'orizzonte universale dell'amore rivelato da Dio in Cristo. Questo orizzonte d'amore sembra anzi, come abbiamo visto, particolarmente spalancato per i lontani, i diseredati, fisicamente e moralmente. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. E l'imitazione di Dio rivelato in Cristo, e quindi l'imperativo religioso, spezza i quadri umani dell'amore. Significative a questo proposito sono tre parabole: il samaritano, il figlio prodigo e gli operai dell'undicesima ora. Nel primo brano Gesù risponde ad un dottore della legge che gli aveva chiesto, e l'evangelista Luca osserva per metterlo in imbarazzo, chi è il mio prossimo? La risposta di Gesù è una breve ed efficace parabola, la cui conclusione egli fa trarre da questo stesso che stava interrogandolo. Quale ti sembra sia stato dei tre il prossimo di quell'uomo che si imbatté nei ladri? E il dottore è quasi costretto a rispondere la verità: colui che ebbe compassione di lui. E colui che ebbe compassione dell'uomo in difficoltà era uno considerato nemico degli ebrei del tempo. Così è particolarmente forte l'ultima indicazione di Gesù al dottore della legge: va, e tu pure, fa lo stesso. Anche nella seconda parabola i quadri dell'amore umano sono allargati a dismisura. Quel padre dimenticato dal figlio, ma poi cercato nel momento della solitudine e della disperazione, è la grande figura paterna del Nuovo Testamento. Sembra aspettare da tempo il figlio che si era allontanato. L'evangelista Luca nota: il padre lo vide mentre era ancora lontano, e sembra aspettarlo con un amore che sovrasta ogni altra considerazione. Subito, infatti, il testo prosegue: e ne ebbe pietà. Allora, correndogli incontro, gli si gettò al collo e teneramente lo baciò. La storia prosegue con la festa per il figlio perduto e ritrovato, ma poi si aggiunge un nuovo elemento con una risposta ancora sconvolgente per gli schemi angusti del sentimento umano. La gelosia e la rabbia del figlio maggiore, lavoratore, fedele, di fronte a tanta gioia per un fratello insensato. E il padre uscì fuori a pregarlo, perché non avrebbe voluto entrare alla festa. E dopo aver ascoltato le sue rimostranze, gli risponde esprimendo il grande criterio dell'amore divino: figlio, tu sei sempre con me. Tutto quello che io ho è tuo. Ma era ben giusto far festa e darsi alla gioia, perché questo tuo fratello era morto ed è ritornato alla vita, era perduto e si è ritrovato. Un criterio la cui misura non è umana, un criterio che spezza le pieghe abituali del sentimento e del calcolo, una dimensione non nostra, alla quale siamo chiamati a partecipare perché in fondo è l'unica veramente nostra, adatta a noi. Ancora più concreta e inequivocabile è la definizione di questo criterio nella terza parabola, quella degli operai dell'undicesima ora.
È l'Evangelista Matteo a raccontarcela, ed è quasi violento nel metterci di fronte all'esistenza di un criterio diverso dal nostro, come aveva detto il profeta Isaia: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Si tratta di un padrone che compensa allo stesso modo gruppi di operai che hanno lavorato con orari differenti. Così, coloro che hanno lavorato di più si lamentano per essere stati pagati come quelli che hanno lavorato di meno. E il padrone risponde: amico, io non ti faccio torto. Non hai fissato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene. Io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso forse fare del mio quello che voglio? O sei tu invidioso perché io sono generoso? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. La conclusione di questa parabola addirittura adombra un rovesciamento dei nostri criteri, un completo capovolgimento. E questa rottura dei quadri umani dell'amore, questo allargamento d'orizzonte che comprende tutti e in particolare i più diseredati, è richiesto perché uno è il precetto di Gesù: siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere il suo sole sopra i cattivi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Perché se voi amate quelli che vi amano, quale premio meritate? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate solo i vostri fratelli, che fate di speciale? Non fanno altrettanto anche i pagani? Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. E lo stesso esprime questo brano dell'Evangelista Luca con altre parole: ma io dico a voi che m'ascoltate, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori. A chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. A chi ti porta via il mantello, non impedire di prenderti anche la veste. Da a chiunque chiede. Anzi, a chi ti toglie il tuo, non lo richiedere. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate voi a loro. Se voi amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Anche i peccatori amano quelli che li amano. O se voi fate del bene a quelli che lo fanno a voi, qual merito ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dei quali sperate di ricevere, quale merito ne avete? Anche i peccatori danno in prestito ai peccatori per avere altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperar niente. Allora la vostra ricompensa sarà grande e voi sarete figli dell'Altissimo, che è buono con gli ingrati e con i cattivi. Siate dunque misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Nelle conclusioni analoghe dei due brani, le parole perfezione e misericordia si assimilano l'una all'altra e costituiscono ciò che di Dio ci è dato da imitare. E in ambedue i brani è chiaro che questo precetto deve diventare una nuova natura per noi, che ci cambia nei confronti di tutti. L'ultima caratteristica da sottolineare è che questo amore, come imperativo religioso, è però amore con tutte le sue componenti umane: simpatia, tenerezza, generosità, servizio, commozione, con quella vibrazione umana che rende Gesù vicino a tutti e conquista i loro cuori. Sarebbe da soffermarsi, stupiti dall'emozione, al 21° capitolo di San Giovanni, ai versetti dall'1 al 19, quando gli apostoli, tornati dopo la morte di Gesù alle loro occupazioni, stanno pescando di notte, ma la pesca si rivela un fallimento. Ormai si diffonde il primo albore del mattino, debbono ritornare, quando una voce dalla riva lontana domanda se hanno preso qualcosa, e loro rispondono di no. La voce dice: provate a buttare le reti dall'altra parte. Si saranno guardati l'un l'altro, stanchi e delusi, e comunque quasi meccanicamente buttano ancora le reti. Si riempiono. È il Signore, dice Giovanni. Pietro si butta in acqua e per primo giunge a riva, poi arrivano tutti gli altri,
ma nessuno osava dire sì, è il Signore, perché era evidente che era lui. E aveva preparato da mangiare dei pesci arrostiti su un fuoco. Questo è il Dio con noi. Questo è il Dio per noi. Una compagnia che noi non sapremmo farci l'un l'altro. Immaginiamo su quella lingua di spiaggia, in quell'ultima ombra che stava diventando sempre più chiara, quel gruppetto di uomini attoniti, di fronte ad un uomo risorto, così vivo, così uomo, così tempestivo, presente nella loro realtà concreta. E quell'umanità ci appare dai racconti dei Vangeli capace di un'affezione che, se è per tutti, non è però generica. Anzi, proprio nell'esprimere una preferenza, si apre e manifesta una profondità d'amore. Molte volte gli evangelisti sottolineano queste predilezioni di Gesù, segni di un'umanità vera. Dal giovane ricco, di cui Marco nota: allora Gesù, fissando il suo sguardo in lui, lo amò. A Lazzaro, di cui le sorelle diranno in un messaggio a Gesù: Signore, colui che tu ami è malato. Ed era così vero che Gesù, quando si trovò di fronte alla sua tomba, si commosse, si turbò. E l'evangelista Giovanni ci dice: Gesù pianse. Esclamarono perciò i giudei: guarda come l'amava. All'evangelista Giovanni medesimo, che durante l'ultimo pasto insieme, prima della morte di Gesù, stava appoggiato sul petto di lui. Lo stesso Giovanni cui Gesù rivolge lo sguardo dalla croce per affidargli sua madre. Gesù dunque, vedendo sua madre e lì presente il discepolo che amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Rotta la tregua nel Golfo Persico. Le forze degli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran. In risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Colpite basi americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente Trump ha confermato che la fine del cessate il fuoco nella conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte ad Ankara, definendo l'Iran un paese malato e bugiardo. E sempre ad Ankara con il segretario della NATO Rutte, Trump ha ribadito di essere stato deluso dalla posizione degli alleati nella guerra contro l'Iran. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia, in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. E infine ha detto: con la Spagna chiusi i rapporti commerciali è un caso senza speranza. Intanto ad Ankara la Premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Nel colloquio è stato ribadito il fermo impegno italiano a fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. La Presidente del Consiglio ha dichiarato che i rapporti con il Presidente Trump sono cordiali. Ieri il Presidente americano aveva ribadito: mi piace ma non mi ha aiutato. La Russia nella notte ha lanciato missili e droni sull'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte i droni russi hanno colpito un'auto, un minibus e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di un'altra donna. Un attacco missilistico ha colpito un edificio a Kharkiv. Il bilancio delle vittime è di 2 morti. Veniamo in Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 persone arrestate, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici. In Italia inizia oggi la terza ondata di caldo africano dell'anno. Secondo il sito milmeteo.it sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi ad Oristano, 39 in Puglia e Toscana. L'OMS avverte: altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Ordinanza del Comune di Milano che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche della giornata di caldo estremo, dalle 12.30 alle 16. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Oggi, 8 luglio, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla, sposi e martiri, discepoli di San Paolo.

Aquila e Priscilla erano due coniugi giudeo-cristiani molto cari all'Apostolo San Paolo per la loro fervente e molteplice collaborazione alla causa del Vangelo. Aquila, giudeo originario del Ponto, trasferitosi in tempo imprecisato a Roma, sposò Priscilla, o Prisca, come è due volte chiamata. Troviamo i due santi per la prima volta a Corinto, quando Paolo vi arrivò nel suo secondo viaggio apostolico, l'anno 51. Essi erano venuti da poco nella capitale della Caia, provenienti da Roma, loro abituale dimora, in seguito al decreto dell'imperatore Claudio che ordinava l'espulsione da Roma di tutti i giudei, fossero essi cristiani o meno.

Aquila e Priscilla erano probabilmente cristiani prima del loro incontro con Paolo a Corinto, come sembra suggerire la familiarità che subito nacque tra di loro, benché il sinassario costantinopolitano li dica battezzati da Paolo. L'apostolo intuì subito le buone qualità dei due coniugi e l'utilità che ne poteva trarre per la sua difficile missione a Corinto, e chiese o accettò di essere loro ospite. Esercitando essi il medesimo mestiere di Paolo, fabbricanti di tende, diedero all'apostolo agio di poter lavorare e provvedersi il necessario alla vita senza essere di peso a nessuno.

Quando poco dopo si dice che Paolo, lasciata la sinagoga, entrò nella casa di un tale Tizio Giusto, non è necessario pensare che abbia lasciato la casa di Aquila e Priscilla. L'apostolo, abbandonata la sinagoga per il rifiuto dei giudei a convertirsi, avrebbe scelto come luogo di predicazione e di culto la casa vicina ad essa, quella di Tizio Giusto, mantenendo però come dimora abituale durante l'anno e mezzo che rimase a Corinto la casa di Aquila e Priscilla. È opportuno notare a questo riguardo che non si dice fungesse da chiesa domestica l'abitazione dei due a Corinto, come era invece il caso di quelle che essi avevano a Roma e a Efeso.

Quando San Paolo, terminata la sua missione a Corinto, volle fare ritorno in Siria, ebbe compagni di viaggio Aquila e Priscilla fino a Efeso, dove essi rimasero. L'oggetto del loro viaggio potrà essere stato commerciale, ma l'averlo fatto coincidere con quello di Paolo indica, oltre alla loro stima e amore per lui, che essi non erano estranei alle sue preoccupazioni apostoliche. Ad Efeso, infatti, li vediamo premurosi, dopo la partenza dell'Apostolo, nell'istruire nella via del Signore, cioè nella catechesi cristiana, niente meno che il celebre Apollo, l'eloquente giudeo alessandrino, versatissimo nelle scritture, ma ignaro di qualche punto essenziale della nuova dottrina cristiana, come il battesimo di Gesù. Aquila e Priscilla, mossi da apostolico zelo, si presero cura di completare la sua istruzione e probabilmente di battezzarlo prima che egli partisse per Corinto.

d'Efeso offrirono la loro casa a servizio della comunità per le adunanze cultuali e, secondo la lezione di alcuni greci, seguiti dalla Vulgata Latina, San Paolo sarebbe stato loro ospite anche ad Efeso, come già lo era stato a Corinto. Scrivendo infatti da Efeso verso il 55 la prima lettera ai Corinti, dice: «Molti saluti nel Signore vi mandano Aquila e Priscilla con quelli che nella loro casa si adunano, dei quali sono ospite». Ma l'elogio più caldo di Aquila e Priscilla lo fa l'Apostolo scrivendo da Corinto ai Romani nell'anno 58. Intanto i due coniugi, per ragione del loro commercio, si erano trasferiti a Roma.

Nella lunga serie di 25 persone salutate nel capitolo 16 della lettera ai Romani, Aquila e Priscilla sono i primi. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvare a me la vita, essi hanno rischiato la testa. A loro non solo io rendo grazie, ma anche a tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si aduna in casa loro. In queste parole si sente l'animo grato dell'Apostolo per i suoi insegni benefattori, che con grave loro pericolo gli hanno salvato la vita, in un'occasione non meglio precisata, forse a Efeso, durante il tumulto degli argentieri capeggiati da Demetrio.

Grande lode poi per i due santi sposi, che tutte le chiese dei gentili siano loro debitrici di gratitudine. Di tre delle principali, Corinto, Efeso e Roma, abbiamo parlato. L'ultima menzione di Aquila e Priscilla l'abbiamo nell'ultima lettera di San Paolo, che prigioniero di Cristo per la seconda volta a Roma, scrive al suo discepolo Timoteo, vescovo di Efeso, incaricandolo di salutare Priscilla e Aquila, che di nuovo si erano recati lì. Niente si può asserire con certezza sul tempo, luogo e genere di morte di Aquila e Priscilla, dato che le uniche fonti su di essi sono le poche notizie bibliche citate. Alcuni, volendo identificare Priscilla, moglie di Aquila, con la vergine martire romana Santa Prisca, venerata nella chiesa omonima sull'Aventino, e con Priscilla, la titolare delle catacombe della via Salaria, e credendo altresì ravvisare nel nome di Aquila qualcuno della gens Acilia collegata con le dette catacombe, li fanno martiri, anzi, determinano il genere di martirio, ossia la decapitazione.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

L'aforisma attribuito a volte a Georges Bernanos, altre a Jacques Maritain, è fulgurante. Non capiremo nulla della modernità finché non ammetteremo che essa è una cospirazione universale contro ogni vita interiore. È così. Tutto sembra congiurare contro il silenzio e il raccoglimento. Come se il silenzio fosse una minaccia, non un fuoco trasformante. Dopo aver schiacciato il grillo, Pinocchio sussurra: «Non volevo farlo». È la frase tipica di chi ha reagito senza pensare, di chi non ha abitato lo spazio interiore in cui l'istinto si scioglie e la libertà matura. Senza silenzio, infatti, non agiamo, reagiamo. Viviamo nell'epoca della reazione, agli stimoli, alle notizie, ai commenti, a ciò che accade dentro e fuori di noi. Solo in rare occasioni ci troviamo ad agire, ma lo sappiamo fin troppo bene. L'azione che non nasce dal fondo silenzioso della coscienza genera solo confusione e smarrimento. Eppure, la storia di Pinocchio ci rassicura. Il grillo ritornerà. Può essere ferito, soffocato, scacciato, ma non può morire. La voce interiore è più tenace di tutte le nostre fughe. Rimane sepolta, ma non scompare. Attende solo la prossima notte, il prossimo silenzio, la prossima crepa nella nostra corsa. Attende un momento in cui forse saremo finalmente pronti ad ascoltare. Abbiamo detto che ogni notte nel cammino di Pinocchio è un passaggio iniziatico, un varco che lo conduce un po' più vicino all'umano. La notte estrema lo renderà finalmente bambino. Non è casuale. Tutta la tradizione mistica ha sempre riconosciuto nella notte oscura un grembo trasformativo. Là dove il seme si dissolve, la vita ricomincia. Wangari Muta Maathai, prima donna africana insignita del Nobel per la pace, perseguitata, incarcerata, ferita mille volte dalla violenza del potere, lo ha espresso con un'immagine folgorante. Loro mi hanno sepolta molte volte, ma quello che non sapevano è che sono un seme. Se entriamo nella terra buia sapendo di essere semi, allora potremo fiorire. La notte non ci annienta, ci prepara. Nella sua prima notte Pinocchio conosce la fame. Esce, cerca, ma non trova nulla. Trovò tutto buio e deserto, le botteghe erano chiuse, le porte erano chiuse, le finestre erano chiuse. Nelle strade nemmeno un cane, pareva il paese dei morti. È un'immagine durissima della solitudine. Il mondo è chiuso, sbarrato, muto. Rientra a casa e si addormenta accanto al piccolo fuoco che Geppetto, pur povero, pur senza soldi, neppure per vestirsi, aveva acceso per lui. Pinocchio allunga i piedi di legno verso il calore, si assopisce e le fiamme li consumano. Anche questo è un simbolo potente. Il fuoco è elemento trasformativo, alchemico, purificatore. Nei testi alchemici ricorre spesso una parola misteriosa, vitriol, un acrostico. Come si legge nello scritto di Basilio Valentino del 1613, Azoth, esso nasce da queste parole: visita interior a terre, rectificando invenies occultum lapidem. Visita l'interno della terra, operando con rettitudine, troverai la pietra nascosta. La pietra nascosta è ciò per cui vale la pena vivere, l'unum necessarium, l'unica cosa che conti veramente. Tutto il cammino spirituale consiste nel cercare questa pietra, nel trovarla, nel riconoscerla dentro di sé. Nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, Gesù lo dice con forza disarmante, rivolgendosi a Marta: Maria ha scelto la parte migliore, questo unum necessarium. Lei che non dice nulla, lei che sta semplicemente lì, in silenzio, lei che non fa. È un richiamo chiaro. C'è bisogno di abitare l'interno
prima di agire all'esterno. Se entri nel tuo mondo interiore, ti si apre quello esteriore, le relazioni, il bene che fai, l'amore che doni. È da dentro che comincia ogni vera trasformazione. Nella seconda notte, poi, Pinocchio incontra due figure ambigue, il gatto e la volpe. Si presentano come anime innocue, quasi creature mansuete, dicendo: «Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri». È sempre così. Chi vuole ingannare inizia con la dolcezza. Infatti toccano subito la corda emotiva giusta. «Vieni, Pinocchio, noi conosciamo bene il tuo babbo». E in questo clima di falsa premura gli rubano le monete che ha ricevuto da Mangiafuoco. Ancora una volta la notte insegna: chi non ha ancora trovato la propria pietra nascosta, chi non ha coltivato l'ascolto interiore, diventa preda facile delle maschere esterne. La notte smaschera, la notte rivela. E Pinocchio, passo dopo passo, comincia faticosamente a vedere. Anche l'appena citato Mangiafuoco è un simbolo. Signore del gran teatro dei burattini, non incarna il male puro, non divora, non tortura, offre persino da mangiare a Pinocchio, ma pretende una sola cosa, ferrea e assoluta: docilità. Lasciati manovrare, obbedisci, recita la tua parte e il pane non ti mancherà. È il patto antico del potere: io ti garantisco la sopravvivenza, tu mi consegni la libertà. Finché il burattino danza come gli viene comandato, Mangiafuoco si mostra perfino benevolo. Smette di ballare e il suo volto cambia. Qui Collodi depone una lezione tagliente sulla nostra metamorfosi. Molti, fin dall'infanzia, imparano a recitare un ruolo per essere amati, essere bravi, docili, obbedienti, accomodanti. Gli zecchini d'oro dell'affetto non si danno gratis, bisogna guadagnarseli, diventare ciò che gli altri vogliono. E questo schema, se non viene visto e spezzato, si cristallizza. Non si resta burattini solo da bambini, ma per tutta la vita. Si vive in attesa d'un applauso, d'un cenno d'approvazione, di una carezza che stabilisca che siamo abbastanza. Ma la metamorfosi, quella vera, comincia quando smettiamo d'accettare il compromesso, quando tagliamo i fili del partner manipolatore, del genitore che controlla, della comunità che impone, dei preti che giudicano, e persino di Dio, se quel Dio per noi si identifica con il burattinaio cosmico che distribuisce premi e castighi, il paradiso come ricompensa e l'inferno come minaccia. Un Dio così semplicemente non libera, ricatta, non ama, addomestica.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Il parroco di Castel Gandolfo ha affermato: desideriamo che il Papa viva qui un autentico riposo. Don Tadeusz Rozmus, salesiano polacco e parroco di San Tommaso da Villanova, auspica che Leone XIV possa trascorrere delle buone vacanze nel Borgo Laziale. Vogliamo semplicemente, ha detto, che viva serenamente questo tempo, secondo i suoi desideri e obiettivi. Preghiera, riposo, lettura, sport. Il sacerdote ha condiviso pure l'emozione della gente di avere di nuovo il pontefice tra loro. Il ritorno di Leone XIV, ha detto, fa rivivere i ricordi dei soggiorni estivi di Giovanni Paolo II. Borgo Laudato Si', il Papa l'11 luglio a pranzo con 200 poveri della diocesi di Roma. L'iniziativa presso i giardini di Castel Gandolfo si intitola A pranzo con il Papa e si propone di replicare un'esperienza di vicinanza e prossimità dell'agosto del 2025, quando il pontefice ha pranzato con persone in condizione di fragilità di Albano. In programma anche la celebrazione eucaristica e una visita guidata del Parco delle Ville Pontificie. Il cardinale Baggio riporta: la Chiesa è chiamata ad abitare i luoghi dove la dignità umana chiede ascolto e speranza. Dalla Cisgiordania il parroco di Taibè dice: bisogna preservare la presenza cristiana. Il villaggio palestinese è minacciato dalla possibile costruzione di un avamposto di coloni israeliani. Padre Bashar Favadel ha detto: la Terra Santa non si preserva solo a parole, deve essere protetta con azioni concrete. Taibè è l'ultimo villaggio palestinese interamente cristiano in Cisgiordania e si trova ad affrontare una minaccia senza precedenti per la sua terra, la sua popolazione e la sua storica presenza cristiana. Secondo testimoni oculari e attività di monitoraggio, da giorni in una zona montuosa appartenente alla città Jabal al-Masis sarebbe in corso la costruzione di un nuovo avamposto illegale da parte dei coloni israeliani. Kupic, la sinodalità è il ballo della Chiesa contro la tirannia del presente, così ha affermato il cardinale arcivescovo di Chicago, Blaise Joseph Kupic. In una riflessione offerta, il cardinale ha rammentato la natura del kolo, danza folcloristica croata praticata in giovinezza come guida per il cammino della comunità ecclesiale. Essa, ha detto, è chiamata a passare dall'esecuzione personale all'armonia collettiva, in ascolto della melodia divina che anticipa il movimento e l'azione, sempre consapevole degli spazi e dei tempi circostanti. Padre Pierluigi Stolfi è nominato moderatore curie della diocesi di Roma, a capo della parrocchia di Saolino a Urbe ed esperto nel settore dei beni culturali e dell'architettura sacra, assume la posizione delineata da Leone XIV nel recente motu proprio Confirma Fratres Tuos, che aggiorna la costituzione del vicariato di Roma, assisterà il cardinale vicario, coordinerà i vari dipartimenti e supervisionerà i funzionari. Notizie dal mondo. La Cina ha lanciato un missile balistico nell'Oceano Pacifico. Si è trattato di un lancio di test, nonché l'inizio di un'esercitazione militare coordinata con la Russia, che non è piaciuto per nulla ai paesi presenti nella zona. Nello specifico, Australia, Giappone e Nuova Zelanda hanno manifestato il loro dissenso alla Cina per quella che viene considerata una prova di forza cinese destabilizzante per la regione. Ieri è cominciato ad Ankara, in Turchia, al vertice NATO. Si parla soprattutto di armi e della guerra in Ucraina, ma sarà anche il primo incontro tra Trump e Meloni dopo gli attacchi del presidente statunitense. Presente anche il presidente ucraino Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot per difendersi dagli attacchi russi, ma Trump non sembra disposto ad accontentarlo. In Venezuela è aumentato il numero di morti a causa del terremoto, il bilancio è di 3.342 vittime. A quasi due settimane dal doppio terremoto, il primo di magnitudo 7.2 e il secondo di 7.5, i residenti continuano

0: Continuano a cercare tra le macerie degli edifici in cerca di sopravvissuti. I soccorritori si aspettano che questo numero sia destinato ancora a salire man mano che si continuerà a scavare. Molti dei residenti hanno rivolto la loro rabbia contro il governo, accusandolo di aver costruito appartamenti scadenti per tornaconto politico. La devastazione ha infatti sollevato interrogativi relativi alle modalità di costruzione delle strutture che, secondo gli esperti edili, non avrebbero resistito a un forte terremoto. Una decisione presa domenica dal governo israeliano sta rischiando di aprire una crisi istituzionale nel paese. Il governo guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato la sua intenzione di non rispettare una sentenza della Corte Suprema riguardante l'autorità di controllo delle trasmissioni televisive. Una decisione senza precedenti e con conseguenze che potrebbero indebolire il già fragile sistema israeliano di bilanciamento dei poteri. Israele è infatti un paese senza una costituzione scritta e a partire dagli anni 90 la Corte Suprema ha assunto il ruolo di principale contrappeso al potere esecutivo, con una serie di sentenze che le hanno dato il potere di abolire qualunque legge approvata dalla Knesset, cioè il Parlamento israeliano. Da tempo Netanyahu si scontra col tribunale e ne contesta gli ampi poteri. Il suo governo ha anche tentato di riformarli, per ora senza successo. Ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha avvisato che l'Europa potrebbe affrontare nuove e gravi emergenze per via di una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato che interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. L'ultima ondata di calore in Europa era durata una decina di giorni, dal 22 giugno al 1 di luglio circa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. Come succede spesso d'estate, a causare il caldo è un grande anticiclone subtropicale desertico o anticiclone africano, cioè un'area di alta pressione particolarmente forte sull'Europa centrale e occidentale proveniente dalle regioni desertiche del Nord Africa. In Italia le temperature inizieranno a salire da oggi. Per oggi il Ministero della Salute ha già indicato il secondo livello di rischio più alto, il cosiddetto bollino arancione, per 10 città. Si parla di ondata di calore quando per un periodo di almeno 3 giorni consecutivi le temperature medie registrate in una certa area geografica sono significativamente superiori ai valori di riferimento per quella stessa area calcolati su un trentennio recente. L'ondata di calore di fine giugno è stata una delle più intense di sempre in Europa. Questa notte, la notte tra martedì e mercoledì, gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo l'Iran in risposta agli attacchi contro 3 petroliere che passavano nello stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate degli Stati Uniti per il Medio Oriente, CENTCOM, ha detto che sono stati colpiti più di 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa aerea, radar e oltre 60 piccole barche utilizzate nello stretto di Hormuz dai Guardiani della Rivoluzione, la forza armata più potente dell'Iran. Oggi i Guardiani della Rivoluzione hanno detto di aver risposto colpendo obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Ieri l'Alta Corte di Giustizia inglese, un tribunale civile con sede a Londra che si occupa di casi molto complessi o dal valore economico elevato, ha respinto la causa presentata dal principe Harry del Regno Unito contro il giornale britannico Daily Mail e Associated Newspapers. Il suo editore era solo una delle molte cause avviate negli anni dal principe contro i tabloid britannici e questa volta coinvolgeva altre 6 persone, tra cui il celebre cantante Elton John e l'attrice Elizabeth Hurley. Tutti avevano accusato il Daily Mail di aver utilizzato strumenti e pratiche illegali per sorvegliarli e spiarle le loro conversazioni. Secondo la Corte, però, non sono stati in grado di provare in maniera sufficientemente solida le accuse.
1: Notizie dall'Italia. Vertice NATO. Meloni incontra Zelensky. Prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina. La premier al complesso presidenziale Bestepe di Ankara con i ministri Tajani e Crosetto. In merito ai rapporti con il presidente degli Stati Uniti Trump, Meloni commenta: rapporti cordiali. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All'indagato contestata anche una presunta evasione da 400.000 euro. Ad Adinolfi è contestato anche l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. In rialzo costanti i prezzi di carburanti dallo scorso 3 luglio, quando è saltato lo sconto sulle accise, il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,023 euro al litro per il gasolio. Il governo regionale ha approvato un piano trasporti che arriverà al voto del Consiglio regionale a metà luglio e prevede lo smantellamento totale della storica tratta ferroviaria per trasformarla in modo radicale, irreversibile e insensato. Da Aosta a Villeneuve i binari saranno sostituiti da una striscia di asfalto per autobus e pullman che poi dovranno riversarsi sulla strada statale fino a Courmayeur. Poi un'ulteriore striscia di asfalto per ospitare una ciclabile che necessariamente dovrebbe attraversare le innumerevoli gallerie esistenti. E quanto scrive in una nota al coordinamento di Valle d'Aosta Futura in merito al piano regionale dei trasporti. La nota prosegue e hanno l'ardire di affermare che questa soluzione sia l'unica davvero sostenibile e che risolverebbe tutti i problemi di mobilità dell'Alta Valle. Non è stato neppure preso in considerazione il ripristino della linea ferroviaria perché pare che il costo sia insostenibile. Un infermiere italiano tra i migliori scienziati al mondo, Rosario Caruso nella top 2% Scientist 2025. Il presidente dell'Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica, Rosario Caruso, è stato così inserito in una percentuale molto bassa. Si colloca al 1128 posto su 66.595 ricercatori censiti, tra il primo 1,6% mondiale per impatto citazionale. Un traguardo che conferma la maturità raggiunta dalla ricerca infermieristica italiana e che la comunità professionale può rivendicare come propria, non solo il percorso di un singolo ricercatore, ma la dimostrazione che l'infermieristica italiana compete, con la sua produzione scientifica, ai massimi livelli internazionali. È stata conferita ad una fondazione che ha sede a Vaduz, nel Liechtenstein, l'eredità dello stilista Valentino, un patrimonio da centinaia di milioni tra yacht, ville, opere d'arte e un castello in Francia. Secondo quanto ricostruito il Corriere della Sera, unica erede dello stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni, è stata nominata la Valentino Garavani Giancarlo Ciammetti Foundation di Vaduz. La questione era rimasta in sospeso dopo i funerali. Valentino era scomparso senza eredi legittimi e poteva dunque disporre del 100% dei suoi beni, cioè decidere a chi lasciarli senza vincoli, ma nulla era trapelato. Ora si viene a sapere che il 29 marzo del 2023 lo stilista aveva consegnato il suo testamento al notaio svizzero Rolf Schneider a Gstaad. Qui era indicato come unico erede della fondazione, di cui fino ad ora si conosceva solo l'omonima no profit romana. Notizie locali, marito e moglie dispersi in montagna 5 giorni. I soccorritori li definiscono impeccabili in merito alle mosse che hanno eseguito che le ha permesso di salvarli. Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi si sono trovati bloccati sugli spalti di Toro, una delle zone più impervie delle Dolomiti friulane. Sapevano che l'allarme sarebbe scattato solo lunedì, così hanno conservato le forze. Per 5 giorni hanno vissuto con un solo pensiero, resistere abbastanza lungo perché qualcuno li trovasse, senza cibo, con solo un paio di borracce da riempire ogni giorno all'acqua di un torrentello, riparati sotto i ruderi di una vecchia casera, mentre le ore diventavano giorni e la paura che i soccorsi potessero arrivare troppo tardi cresceva insieme alla stanchezza. La loro escursione era iniziata giovedì 2 luglio dal rifugio Pordenone nel comune di Cimolais. Questa vicenda riaccende anche il tema della copertura telefonica in montagna. Proprio nelle scorse settimane la regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato di voler rafforzare la rete mobile nelle aree alpine attraverso una collaborazione con Infratel, prendendo come modello le soluzioni tecnologiche adottate per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, dove il segnale è stato portato anche in contesti particolarmente complessi. Un progetto che punta a ridurre le zone senza copertura, rendendo più rapido l'allarme in caso di incidente. È ufficiale, sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiudere l'edizione 2026 di Pordenone Legge. Il Capo dello Stato sarà al Teatro Verdi di Pordenone il 20 settembre per salutare il festival e omaggiare Pordenone in vista del 2027, quando la città sarà capitale della cultura. L'annuncio è stato dato ieri durante la conferenza stampa di presentazione della Festa del Libro che si è tenuta a Milano. Il trasferimento della chirurgia generale dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone è stato completato. Una giornata intensa, con quasi 40 pazienti spostati nelle nuove stanze di degenza e l'avvio immediato delle prime urgenze in sala operatoria. Un passaggio complesso, preparato da settimane, che ha richiesto un forte impegno del personale. Il direttore della chirurgia generale, Paolo Ubiali, conferma che la fase più delicata si è svolta senza intoppi. Particolare attenzione rivolta alle nuove sale operatorie, 11 quelle del nuovo Santa Maria degli Angeli, che viste da un osservatore esterno appaiono moderne e tecnologicamente avanzate, ma si apprende da rumors di reparto presenterebbero limiti strutturali. Spazi ridotti, difficoltà di movimento e una configurazione ritenuta poco adatta agli interventi più complessi. Tuttavia il nuovo reparto offre comunque qualche posto letto in più rispetto al precedente, saliti da 37 a 40. Non una rivoluzione certo, ma pur sempre un aiuto. Rotary Pordenone Alto Livenza, passaggio di consegne tra Panizzi e Piccinin. A Villa Policreti a Pordenone la cerimonia del passaggio del martello, premiati tre soci e presentati progetti, tra cui il restauro del portale del Duomo. Due nuovi rinforzi per il Pordenone Calcio FC, Sartori e Toffolini in nero verde. Dopo l'arrivo dell'attaccante Enrico Pozzebon, la società punta a rafforzare la difesa e il centrocampo. A luglio Cordenons ospita il grande tennis internazionale, due gli appuntamenti in programma, l'ATP Challenger 75 e l'ITF femminile V75. Gli eventi si terranno dal 12 al 19 luglio per il primo evento e dal 19 al 25 luglio per il secondo, sui campi in terra battuta dell'Eurosport in Cordenons. Notizie dal Bellunese. Giugno 2026 entra nella storia climatica del Bellunese. Il mese appena concluso è stato il quarto giugno più caldo degli ultimi 35 anni sulle Dolomiti bellunesi, preceduto soltanto dal 2025, dal 2019 e dal 2003. A certificarlo il nuovo report IARPAV, che fotografa un mese segnato da temperature eccezionali, ghiacciai sotto pressione e una lunga ondata di calore, che non ha risparmiato nemmeno le quote più elevate. Il dato che colpisce maggiormente riguarda la Marmolada. Dal 16 giugno fino al tardo pomeriggio del 1 luglio, la temperatura alla stazione posta a 3250 metri di quota è rimasta costantemente sopra lo zero per 15 giorni consecutivi, favorendo la fusione della neve residua e del ghiaccio glaciale, una situazione che testimonia l'intensità dell'ondata di calore che ha interessato l'intero arco alpino. Secondo ARPAV, le temperature medie del mese sono risultate tra i 2 e i 3 gradi superiori alle medie climatiche, mentre l'ultima decade di giugno è stata circa 5 gradi più calda del normale. Il Bellunese resta padrone del proprio trasporto pubblico, niente fusione con Treviso, niente bacino unico. La giunta regionale ha messo nero su bianco la ridefinizione dei bacini prevista dalla legge regionale 8/2025 e ha confermato per Belluno una gestione autonoma, una decisione che chiude settimane di indiscrezioni e che soprattutto riconosce ufficialmente che la montagna non può essere trattata come la pianura. L'assessore regionale alla montagna Dario Bond parla di riconoscimento concreto delle peculiarità del territorio dolomitico. La nuova squadra della provincia di Belluno è pronta ad entrare nel pieno dell'attività amministrativa. Il presidente Marco Staunovo Polacco ha firmato il decreto che distribuisce le deleghe ai consiglieri provinciali della maggioranza, definendo l'assetto politico dell'ente a poco più di una settimana dalla presentazione del programma di governo. Resta però ancora vacante una delle caselle più importanti, quella del vicepresidente, la cui nomina è stata rinviata. Un'amministrazione senza visione, incapace di mantenere le promesse elettorali e segnata da tensioni interne. A 4 anni esatti dall'insediamento della giunta guidata da Viviana Fusaro, i gruppi di opposizione in consiglio comunale tracciano un bilancio severissimo dell'esperienza amministrativa, parlando apertamente di un mandato fallimentare. Nel documento diffuso, le minoranze contestano anzitutto il mancato raggiungimento di alcuni degli obiettivi che avevano caratterizzato la campagna elettorale del 2022. Tra questi viene citata la promessa di destinare alle frazioni il gettito dell'IMU, definita dagli oppositori una proposta mai concretizzata, così come il rilancio del commercio cittadino, che secondo le minoranze si sarebbe limitato alla riapertura del centro alle auto senza produrre risultati strutturali. Le critiche riguardano anche il turismo e la cultura. Un altro punto sollevato poi riguarda la tenuta della squadra di governo. Secondo i consiglieri di opposizione, l'unico intervento di rilievo portato avanti dall'amministrazione è la realizzazione dell'asilo nido nell'area industriale, opera che tuttavia viene accompagnata da interrogativi sui costi finali e sulla futura gestione della struttura. La conclusione delle minoranze netta, quello che doveva rappresentare il mandato della svolta, si sarebbe trasformato in una fase di stallo, priva di una strategia di sviluppo per la città. Guarita a 105 anni da un tumore cutaneo, succede alla radioterapia dell'ospedale di Belluno, dove una paziente ultracentenaria è stata trattata con successo grazie a un ciclo breve non invasivo. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026. Quest'oggi, mercoledì, il torneo osserva il suo primo giorno di riposo ufficiale, per permettere alle squadre di ricaricare le energie e trasferirsi nelle rispettive sedi di gara. Le ultime partite hanno visto scontrarsi Stati Uniti contro Belgio, vincendo gli Stati Uniti per 1-4, Argentina-Egitto che si è conclusa per 3-2, Svizzera-Colombia per 4-3. Le prossime partite già in programma vedranno in campo domani, giovedì 9 luglio alle ore 22 italiane dal Boston Stadium Francia contro Marocco, venerdì alle ore 21 italiane dal Los Angeles Stadium Spagna contro Belgio, sabato 11 luglio alle ore 18 italiane dal Miami Stadium Norvegia contro Inghilterra e infine sempre sabato 11 luglio alle ore 22 italiane dal Kansas City Stadium Argentina contro Svizzera. E ancora dal calcio, l'Udinese, la prima società di Serie A a dare ufficialmente il via alla preparazione in vista della stagione 2026-2027. I bianconeri si sono ritrovati al centro sportivo Dino Bruseschi e hanno iniziato i test e gli allenamenti agli ordini di Runjašić, che inaugura il suo terzo anno sulla panchina friulana. Ed è ufficiale, il CIO apre alla Russia a Los Angeles, sono state riammesse le squadre, resta il bando a bandiere e l'inno, ma il Comitato Olimpico di Mosca rientra. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 8 luglio avremo cielo in prevalenza nuvoloso. Durante il pomeriggio progressive schiarite con cielo poco nuvoloso verso sera, venti di brezza. Domani giovedì 9 luglio tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sul Carso e sulla costa di notte di primo mattino sofferà bora moderata. Poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. Tendenza per dopodomani venerdì 10 luglio. Su Pinure costa cielo in prevalenza sereno, sui monti poco nuvoloso. Di notte primo mattino potrebbe soffiare borino sul Carso e a Trieste. Poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 33. Bene, tutto amici ascoltatori anche per questa edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una buona continuazione di giornata, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico Maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù, Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra, Cristo è speranza. Nell'ora del peccato, Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: nunc et officiamum promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua lucia Deis,
0: requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
2: et sos nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene in abbondanza a tutti voi da parte del Signore nostro Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, che ci ha tanto amato e ha dato se stesso per noi e ci ha legati a sé con un patto eterno d'amore che non viene mai spezzato, sancito nel suo sangue sulla croce. Nessuna vicenda umana, per grave che sia, può separarci dall'amore di Dio. Lo leggiamo stamattina nei versetti delle lode. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amato, né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E questa è la coscienza, fratelli, che lo Spirito Santo crea dentro di noi. Come abbiamo visto in altra circostanza, non sempre noi abbiamo la sensazione dell'appartenenza al Signore, perché le sensazioni sono molto legate ai sensi, alle emozioni, alle esperienze esteriori. La fede invece si basa sullo spirito, la fede si basa sulla volontà che, conosciuta la verità, vi aderisce con tutta se stessa, ma anche se non c'è la sensazione. Quindi una cosa è la fede, un'altra cosa è la sensazione della fede. Così una cosa è l'amore e un'altra cosa è la sensazione dell'amore. Uno potrebbe non avvertire nessun fervore interiore, però è sempre disponibile a piegarsi all'amore di Dio, all'amore del prossimo, perché è come un abito, come un qualcosa che fa parte della tua vita. E questo è esattamente quello che il Signore crea in ciascuno di noi, questa appartenenza che diventa uno status, un modo di essere, una realtà, perché lo Spirito di Dio questo ci porta al di là dei pensieri o delle vicende che si alternano attorno a noi. E nella liturgia di oggi, fratelli, noi troviamo proprio la profeta Osea, questo invito del Signore a cercare Lui, a cercarlo con tutto il cuore. Perché? Perché le tentazioni sono tante. Gli ebrei, dall'antichità, si fecero prendere dalla tentazione del guadagno facile, dell'arricchimento, e quindi per avere quel successo si dovevano abbandonare ad ogni sorta di malignità, di imbrogli, di truffe, di ingiustizie, adorando idoli, portafortune di questo tipo. E il Signore invece invita tutto il popolo a ritornare a Lui. Ma anche il re che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria, cioè il regno di Israele, con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, dove la gente andava ad adorare gli idoli e a far pratiche peccaminose, peccato di Israele, saranno distrutte, spine e cardi cresceranno sui loro altari, diranno ai monti copriteci e colli cadete su di noi. Ecco allora il Signore che avverte il suo popolo e oggi lo dice a noi: seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Certo, quando ci si guarda attorno, fratelli, a volte bisogna chiedersi: ma esiste la giustizia ancora? Esiste la rettitudine? Bisogna essere guardinghi in tutte le cose? Ci si può fidare, sì, di qualcuno, ma bisogna sempre essere circospetti. È un tipo di vita questa che certamente non ci soddisfa. E allora ecco il Signore ammonisce il suo popolo dicendo: dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia, che vi deve penetrare nell'anima, che vi deve riempire la vita. Cioè tu devi essere quella realtà, non atteggiarti a persona buona, no, lo Spirito di Dio ti prende dentro, ti permea. per cui ti rimodella sull'immagine di Dio. E allora il salmista si invita dicendo: cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Perché cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi stirpe di Abramo suo servo, figli di Giacobbe suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio su tutta la terra, i suoi giudizi anche in mezzo a chi non crede o combatte. Dio è presente ed è misericordioso, non approva il male, e per cui il peccatore, se ha un minimo di sincerità nel suo cuore, rileva questa presenza di Dio. Come diceva Napoleone, combattevo la Chiesa, ma mi accorsi che non stavo combattendo contro uomini, ma contro Dio. Ecco, fratelli, la presenza del Signore ci avvolge in questa bontà. E tu sei avvolto in questa grande misericordia del Signore che vuol dirigere la tua vita. Questo non vuol dire che allora non affronteremo difficoltà, tutto sarà evitato. No, il Signore ci ha promesso una vita facile, ci ha promesso salvezza, ci ha promesso trionfo su ogni avversità. E nel Vangelo poi noi troviamo un episodio in cui si narra che Gesù inviò i suoi discepoli, gli apostoli per la verità, ad annunciare il Vangelo. Gesù evangelizzava in questo modo, era Lui che predicava abitualmente e mandava i suoi discepoli a due in ogni luogo dove Lui stava per recarsi. Per fare che cosa? Per preparare la popolazione a riceverlo. E allora il Signore li manda a due e dovunque loro arrivavano prendevano alloggio in una famiglia dicendo: pace a questa casa, cioè ci alloggiate? Certamente non chiedevano alloggio in un monolocale dove viveva già la famiglia, ma dove ci poteva essere spazio di alloggio. Se vi accoglieranno, la vostra pace scenda su di loro, altrimenti andate altrove. E cosa facevano gli apostoli? Annunciavano a quella famiglia la venuta di Gesù. Quella famiglia radunava i parenti, gli amici, i vicini di casa, e così gli apostoli potevano spargere la voce, non solo la voce, ma istruire sulla persona di Gesù, sull'evento del Signore che visitava il popolo. Potevano dire che Gesù avrebbe guarito malati, e questi a loro volta, tornando a casa, avvisavano il resto della popolazione, per cui quando Gesù poi arrivava trovava le persone già pronte ad stadonando alla Chiesa. Meglio, il Signore sta rinnovando nella Chiesa questa vita interiore, lo sto facendo sentire a tanti, soprattutto in questi momenti di difficoltà. E noi chiediamolo al Signore: Signore Gesù, Tu ci stai visitando in questi giorni, Tu più che mai in questo periodo stai manifestando la Tua presenza, stai mettendo un freno a questo mondo che sta precipitando, Tu stai prendendo in mano le redini di questa realtà e stai invitando tutti noi a tornare a Te, a non confidare negli idoli, nei portafortune, nelle organizzazioni, ma a fidarci di Te, pane vivo disceso dal cielo, vittima dei nostri peccati, Signore della gloria, Re dei re, il Signore dei signori. Tu hai in mano il potere, Signore, e attraverso i Tuoi discepoli eserciti questo potere anche oggi in mezzo all'umanità. Fa risplendere la Tua gloria, Signore. Te lo chiediamo per intercessione della Tua Santa Madre, nella quale la Tua gloria ha trionfato e Satana non ha mai toccata. E attraverso la sua intercessione, l'intercessione di tutti i santi, Signore, porta questa luce sulla terra, richiama il tuo popolo, perché la tua parola si espanda in ogni angolo della terra e tutti siano salvati. e tu Vergine Santissima, che hai sperimentato attraverso la fede l'onnipotenza del Figlio tuo Gesù Cristo, oggi guida anche la Chiesa ad accogliere questa fede nell'onnipotenza dell'amore di Gesù, perché questo mondo sia rigenerato, rinnovato e salvato. A Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi, fratelli, risplenda oggi questa gloria di Gesù. Guidi i vostri passi, vi renda vittoriosi in ogni battaglia e vi conduca alla pienezza della vita. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

signore. Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone in questo mercoledì 8 luglio 2026 e mezzogiorno e 21 minuti. Un po' di musica, poi ci colleghiamo alle 12.30 con i programmi estivi Le Voci del Mare. A seguire alle 13 il notiziario, alle 13.12 Vite di Beati e Santi. A seguire alle 13.35 trasmetteremo il Santo del Giorno a cura della redazione di Radio Voce nel deserto. Successivamente alle 14 il radiogiornale, sempre a cura della nostra redazione. Alle 14.35 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina la Divina Misericordia e a seguire le meditazioni. Alle 15.30 il Santo Rosario, alle 16.15 commento al Vangelo del Giorno e successivamente i Vespri del Giorno. Alle 16.35 In Cammino, alle 17 argomenti sulla salute e alle 17.30 Moment Furlan con una nuova puntata in lingua friulana. A seguire alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in spirito e verità in collegamento sempre con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 associazioni di volontariato e alle 23.30 la compieta infine gli argomenti di vita cattolica. Poi la programmazione continuerà per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: le voci del mare. Con Alfonso Veneroso, il mare in musica, narrativa e versi.
1: Benvenuti a questa terza puntata di Le voci del mare. Il mito di Ulisse, nella Divina Commedia, arricchisce il mare di tanti significati. Il mare come limite, superamento del limite, verso una nuova conoscenza, verso l'ignoto e il contatto con la potenza del divino. E l'ignoto è la tentazione della conoscenza più grande. Ma prima di traversare le colonne d'Ercole, come racconta Dante, la tentazione massima di Ulisse Odisseo in Omero è quella delle sirene. Ma cosa erano le sirene nella mitologia greca? Erano le figlie di un dio, un fiume, il fiume Acheloo, e di Melpomene per alcuni o di Calliope per altri. Sono due delle muse del canto. L'iconografia classica le rappresenta come esseri metà uccello nella parte inferiore e metà donna nella parte superiore del corpo, perché potessero cantare e, con un bellissimo volto affascinante, attirare gli uomini. Sono creature dall'aspetto ibrido, frutto dell'unione tra l'elemento umano e quello animale, se inducono i marinai con un canto suadente ad arrestare la navigazione. Ma quell'invito nasconde la morte e, a loro insaputa, toglie la gioia del ritorno. La sirena è evidentemente un archetipo della fascinazione femminile, nato da quella visione che contrappone uomini e donne. In ogni letteratura, soprattutto europea, l'incarnazione di femmina che strega e seduce con la propria grazia e il dolce canto è presente, è proprio la sirena. Sulla seduzione della donna sentiamo Canti di sirene.

mito greco delle sirene, metà donna e metà uccello, che hanno la conoscenza del passato e del futuro, è una tentazione profondissima che coinvolge lo stesso Ulisse. Adesso, dal dodicesimo libro dell'Odissea, ascoltiamo l'episodio delle sirene. Ma turbato nel cuore io dissi ai compagni: «O cari, non basta che uno o due solamente conoscano il fato che Circe fulgida dea mi svelava, e lo dico a voi tutti perché o moriamo sapendolo o salvi schiviamo la morte». Suo primo consiglio fu di evitare la voce canora che mandano al mare da un prato fiorito le sacre sirene. Voleva che io solo sentissi il canto, ma stretto legatemi allora in legami duri, che immobile, ritto io rimanga al piede dell'albero, avvinto di corde, e se mai vi pregassi, se mai vi ordinassi di sciogliermi, stringete più forte, con nodi più doppi. Dicevo ai compagni così, spiegando ogni cosa. Intanto la nave massiccia, da vento buono sospinta, sfiorò le scogliere dell'isola delle sacre sirene. Si fece una subita quiete del vento e un'immota bonaccia. Un dio aveva d'incanto il mare assopito. Sorgono in piedi, ravvolgono pronti la vela i compagni, la gettano in fondo alla nave, si mettono ai remi e dai lucidi remi d'abete l'acqua del mare battuta biancheggia. Con la bronzea mia spada affilata taglio un gran disco di cera in piccoli pezzi, li schiaccio con l'agili forti mie dita. La cera presto s'ammolla, premuta da me e scaldata dai raggi di Elio Iperione. Otturo con quella le orecchie ai compagni, ed essi legarono me, mani e piedi, dritto all'albero, e avvinsero a questo le corde, e ripresero a batter coi remi il mare spumoso. Ma quando lontani fummo quel tratto che udibile ancora da terra il grido di un uomo, mentre quelli remavano rapidi, l'agile nave non sfugge alle sacre sirene che intonano un canto di dolce armonia. Su via, vieni qui, tu molto lodato, famoso Ulisse, onore tu degli Achei, ferma la nave, indugia la nostra a sentire voce divina. Nessuno mai passa di qui con la nave nera, che il suono prima non oda, che sorge a noi dalla bocca. Ma lieto

Poi s'allontana e felice d'aver molte cose nell'animo appreso. Noi tutto sappiamo quanto nei campi di Troia vasti dolore patirono argivi e troiani per volere divino, e tutti sappiamo gli eventi umani e i casi dei giorni terreni. Questo, levando la limpida voce, cantavano. Allora il mio cuore voleva sentire. Ai compagni cenno facevo con gli occhi di sciogliermi, ma quelli affrettavano curvi il moto dei remi. Perimede ed Euriloco intanto rizzatisi, d'altri lacci mi cinsero in nodi che più mi stringevano. Poi, quando lontani già eram da quelle, né voce s'udiva più di sirene né canto. I fidi compagni si tolsero in fretta la cera di cui avevo a loro colmato le orecchie e disciolsero me dalle funi.

0: Le voci che abbiamo ascoltato sono del coro femminile della radio e televisione bulgara. Le polifonie delle voci bulgare, come le sirene, sembrano l'essenza del canto e dell'incanto della voce femminile, soprattutto in questa canzone, che parla di una ragazza affascinata dal suono del flauto. La ragazza dice che se chi lo suona è un ragazzo del suo paese, lo amerà per tutta la vita. Qui è la donna, non l'uomo, ad essere sedotta dal suono. È un'inversione, come avviene nella fiaba del 1837 dello scrittore danese Hans Christian Andersen, La Sirenetta. Ma questa volta viene utilizzata la versione iconografica medievale del mito delle sirene ammaliatrici, che le raffigura metà donna e metà pesce. La Sirenetta in Danimarca è una delle opere di Andersen più amate e alla protagonista è dedicata una statua nel porto di Copenaghen, che è quasi il simbolo della città. In questa fiaba famosissima si inverte il mito della sirena ed è la sirenetta che, emergendo dal fondo del mare, si innamora e insegue un uomo fino a ricorrere a una strega del mare e a un sortilegio che la porterà per amore a grandissime sofferenze e a sacrificare la sua voce e in seguito tutta se stessa proprio per amore. Ma per la grandezza del suo cuore lei riuscirà a ottenere, come gli esseri umani, un'anima che alle sirene era negata. Proseguendo il tema di oggi delle sirene, sentiamo dalla Sirenetta di Hans Christian Andersen questa metafora dell'amore, dell'adolescenza e della diversità. Non c'era per lei gioia più grande che sentir parlare del mondo degli uomini sopra di loro. Soprattutto la colpiva in modo particolare il fatto che i fiori sulla terra profumassero e che i pesci che si vedevano tra i rami potessero cantare così bene. «Quando compirete 15 anni», disse la nonna, «avrete il permesso di affacciarvi fuori dal mare». Finalmente compì 15 anni. Il sole era appena tramontato quando s'affacciò con la testa fuori dall'acqua. Tutte le nuvole però ancora brillavano come rose e oro. Nel cielo color lilla splendeva chiara e bellissima la stella della sera e il mare era calmo. C'era una grande nave con tre alberi, c'erano musica e canti e man mano che scendeva la sera si accendevano centinaia di luci multicolori. La sirenetta nuotò fino all'oblò di una cabina e ogni volta che l'acqua la sollevava, vedeva attraverso i vetri trasparenti molti uomini ben vestiti. Il più bello di tutti era però il giovane principe, con grandi occhi neri. Non aveva certo più di 16 anni e compiva gli anni proprio quel giorno. Per questo c'erano quei festeggiamenti. I marinai ballavano sul ponte e quando il giovane principe uscì, si levarono in aria più di 100 razzi che illuminarono a giorno. La sirenetta si spaventò e si rituffò nell'acqua, ma poco dopo riaffacciò la testa. E bellissimi pesci di fuoco nuotavano nell'aria azzurra e tutto si rifletteva nel bel mare calmo. Com'era bello quel giovane principe! Dava la mano a tutti, ridendo e sorridendo. Era ormai tardi, ma la sirenetta non seppe distogliere lo sguardo dalla nave e dal bel principe. Le luci variopinte vennero spente, non si sentirono più colpi di cannone, ma dal profondo del mare si sentì un rombo e le onde si fecero più grosse. Comparvero grosse nuvole e da lontano si scorsero dei lampi. Sarebbe venuta una terribile tempesta. Sul mare agitato l'acqua si alzò come grosse montagne nere che volevano rovesciarsi sull'albero maestro. La nave si immerse come un cigno tra le alte onde. La sirenetta pensò che quella fosse una bella cosa, ma i marinai non erano della stessa opinione. La nave scricchiolava terribilmente, l'acqua colpiva la carena, l'albero maestro si spezzò. La nave si piegò su un fianco e l'acqua subito la riempì. Allora La sirenetta capì che erano in pericolo. Lei stessa doveva stare attenta alle assi e ai relitti della nave che galleggiavano sull'acqua. Poi lampeggiò. E divenne così chiaro che riconobbe tutti gli uomini della nave. Ognuno se la cavava come poteva. Lei cercò il principe e lo vide scomparire nel mare profondo proprio quando la nave affondò. Al primo momento fu molto felice, ma poi ricordò che gli uomini non potevano vivere nell'acqua e che anche lui sarebbe arrivato al castello di suo padre solo da morto. No, non doveva morire. Nuotò tra le assi e i relitti della nave senza pensare che avrebbero potuto schiacciarla, finché giunse dal giovane principe, che quasi non riusciva più a nuotare nel mare infuriato. Cominciava a indebolirsi nelle braccia e nelle gambe. Gli occhi gli si chiusero. Sarebbe certo morto se non fosse giunta la sirenetta. Lei gli tenne la testa sollevata fuori dall'acqua e con lui si lasciò trasportare dalla corrente dove capitava. Al mattino il brutto tempo era passato. Della nave non era rimasta traccia e il sole sorgeva rosso e risplendeva sull'acqua. Fu come se le guance del principe riacquistassero colore, ma gli occhi rimasero chiusi. La sirena lo baciò sulla bella fronte alta e carezzò indietro i capelli bagnati. Lo baciò di nuovo e desiderò con forza che continuasse a vivere.
1: Le voci del mare.

0: In questa canzone, Il canto delle sirene di De Gregori, il cantautore sembra mostrare quanto sia difficile per gli uomini d'oggi comprendere le sirene. Il mito della sirena viene trattato nella letteratura contemporanea nell'intensissimo racconto Ligea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il cui vero protagonista è il senatore Rosario Lacciura, uno dei grandi esperti di lingua greca antica. In un certo momento del racconto avviene la confessione di Lacciura di una sua esperienza prodigiosa, l'incontro con una sirena e soprattutto la fascinazione per la conoscenza. Ascoltiamo Ligea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
1: A dire il vero, il sole e la solitudine, le notti passate sotto il roteare delle stelle, il silenzio, lo scarso nutrimento, lo studio di argomenti remoti tenevano attorno a me come un'incantazione che mi predisponeva al prodigio. Mi ero svegliato da poco ed ero subito salito in barca. Declamavo quando sentii un brusco abbassamento dell'orlo della barca a destra dietro di me, come se qualcuno vi si fosse aggrappato per salire. Mi voltai e la vidi. Il volto liscio di una sedicenne emergeva dal mare. Due piccole mani stringevano il fasciame. Quell'adolescente sorrideva, ma il sorriso esprimeva soltanto se stesso. C'è quasi una bestiale gioia di esistere, una quasi divina letizia. Questo sorriso fu il primo dei sortilegi che agisse su di me, rivelandomi paradisi di dimenticate serenità. Volli credere di aver incontrato una bagnante e, muovendomi con precauzione, mi portai all'altezza di lei. Mi curvai, le tesi le mani per farla salire, ma essa, con stupefacente vigoria, emerse dritta dall'acqua sino alla cintola, mi cinse il collo con le braccia, mi avvolse in un profumo mai sentito, si lasciò scivolare nella barca, sotto l'inguine, sotto i glutei. Il suo corpo era quello di un pesce, rivestito di minutissime squame, madreperlacee e azzurre, e terminava in una coda biforcuta che lenta batteva il fondo della barca. Era una sirena. Mostrava tranquilla i peluzzi delle ascelle, i seni divaricati, il ventre perfetto. Da lei saliva quel che ho mal chiamato un profumo, un odore magico di mare, di voluttà giovanissima. La mia nudità quasi totale nascondeva male la propria emozione. Parlava. E così fui sommerso, dopo quello del sorriso e dell'odore, al terzo maggiore sortilegio, quello della voce. Era un po' gutturale, velata, risonante di armonici innumerevoli. Come sfondo alle parole, in essa si avvertivano le risacche impigrite dei mari estivi, il fruscio delle ultime spume sulla spiaggia, il passaggio dei venti sulle onde lunari, il canto delle sirene. Corbera, non esiste la musica cui non si sfugge, è quella sola della loro voce. Parlava greco e stentavo molto a capirla. Ti sentivo parlare da solo in una lingua simile alla mia. Mi piaci, prendimi. Sono Ligea, son figlia di Calliope. Non credere alle favole inventate su di noi. Non uccidiamo nessuno. Amiamo soltanto. Così ebbero inizio quelle tre settimane. Basti dire che in quegli amplessi godevo insieme delle più alte forme di voluttà spirituale e di quella elementare. Dalle membra di lei, immortali, scaturiva un tale potenziale di vita che le perdite di energia venivano subito compensate, anzi accresciute. Essa non mangiava che roba viva. Spesso la vedevo emergere dal mare mentre straziava coi denti un pesce argentato che fremeva ancora. Il sangue le rigava il mento e dopo qualche morso il merluzzo, l'orata maciullata, veniva ributtata indietro e, maculandola di rosso, affondava nell'acqua mentre essa infantilmente gridava. Te l'ho detto, Corbera. Era una bestia, ma nel medesimo istante era anche un immortale. Ed è peccato che parlando non si possa continuamente esprimere questa sintesi, come con assoluta semplicità essa esprimeva nel proprio corpo. Non soltanto nell'atto carnale, essa manifestava una giocondità e una delicatezza opposte alla tetrafoia animale, ma il suo parlare era d'una immediatezza potente che ho ritrovato soltanto in pochi grandi poeti. Non si è figlia di Calliope per niente. All'oscuro di tutte le colture, ignara di ogni saggezza, sdegnosa di qualsiasi costrizione morale, essa faceva parte, tuttavia, della sorgiva di ogni cultura, di ogni sapienza, di ogni etica, e sapeva esprimere questa sua primigenia superiorità in termini di scabra bellezza. Sono tutto perché sono soltanto corrente di vita, priva di accidenti, sono immortale, perché tutte le morti confluiscono in me, da quella del merluzzo di dianzi a quella di Zeus, in me radunate, ridiventano vita, non più individuale e determinata, ma panica e quindi libera. Tu sei bello e giovane. Dovresti seguirmi adesso nel mare e scamperesti ai dolori, alla vecchiaia. Io ti ho amato, ricordalo. Quando sarai stanco, quando non ne potrai più, non avrai che da sporgerti sul mare e chiamarmi. Io sarò sempre lì, perché sono ovunque, e la tua sete di sonno sarà saziata.

0: e sulle note delle polifonie bulgare, del coro, della radio e della televisione bulgare, vi saluto e vi do un caloroso arrivederci alla prossima puntata di Le Voci del Mare.
1: La mer,
2: qu'on voit danser,
3: Le Voci del Mare.
1: Le long...

0: continuiamo il nostro viaggio in musica in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Ne abbiamo parlato.
1: Stati Uniti e l'Iran, la conferma dal presidente Trump ad Ankara. L'Iran è un paese malato e violento, dichiara. Colpiti nella notte 80 siti iraniani, risposta sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. La Russia continua l'offensiva in Ucraina, nella notte lanciati missili e droni, 5 morti, una vittima anche in Russia. La premier Meloni incontra Zelensky e conferma l'appoggio dell'Italia. Maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizione a Catania e altre 16 città. 7 gli arresti, 30 gli indagati per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Buongiorno da Franco Rossi e dalla redazione di Blu 2000. Come avete sentito, si riaccende il fuoco in Medio Oriente, nel Golfo Persico, c'è la fine del cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran e la conferma del presidente Trump da Ankara, dove è in corso il vertice NATO. Da Gerusalemme sentiamo la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Buongiorno, con gli scontri militari si sono accesi anche pesanti gli scontri verbali e scambi di accuse tra Donald Trump e il regime iraniano. Trump, che ha definito i leader di Teheran una feccia, un cancro da estirpare, aggiungendo che possono anche andare avanti i negoziati, ma per lui non contano perché sono dei bugiardi. La tregua si è rotta ieri dopo che 3 missili iraniani hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Pesante la reazione americana questa notte con raid sui obiettivi strategici iraniani. I primi attacchi americani della firma del memorandum d'intesa e Pasdran hanno reagito attaccando Bahrein e Kuwait, ci sono basi americane, non ci lasciamo intimidire, hanno affermato poco fa, e l'unica via è riconoscere il controllo iraniano su Hormuz. La tregua si rossa forse anche non a caso, quando sono ancora in corso i funerali di Ali Khamenei. Oggi i resti dell'ex guida suprema sono stati acclamati da migliaia di iracheni, sciiti e Anjaf, funerale usato dal regime come prova di forza sia esternamente ma anche all'interno dell'Iran, dove milioni di persone di fatto soffrono una crisi economica dovuta alle sanzioni e alla guerra. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Trump, sempre ad Ankara, ha ribadito durante la conferenza stampa di essere molto deluso dalla posizione degli alleati NATO. L'Italia ha fatto male con le sue basi, ha sottolineato. La premier Meloni ha dichiarato dopo la cena di ieri, con Trump c'è un rapporto cordiale. Augusto Cantelmi.
3: L'Italia è stata pessima con le sue basi. Nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa premier.
4: Come è andata con il presidente Trump?
5: Rapporti cordiali.
4: Rapporti cordiali?
5: Ma c'è stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni?
6: Io ho già risposto.
7: Grazie, grazie.
3: Quindi il capitolo Ucraina, faccia a faccia Meloni-Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dunque della guerra in Ucraina che continua. La Russia nella notte lancia missili e droni sul paese colpendo obiettivi civili e facendo 5 morti, un morto anche in Russia. Maurizio Dischino.
8: La notte di Kiev, Kherson e Kharkiv ancora una volta è stata scossa da esplosioni di bombe lanciate dalla Russia. Gli attacchi hanno provocato 5 morti e danni alle case e alle infrastrutture. Nella capitale Kiev il raid russo con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. La procura di Kherson ha riferito che in città sono 2 le persone uccise durante attacchi sferrati dai russi con i droni. A Kharkiv il numero dei morti è salito a 2, quello dei feriti a 20, ha riportato l'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform. Il ministero russo della difesa ha dichiarato che i raid della scorsa notte sono da considerarsi la risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili sul territorio russo. Mosca ha anche affermato che nella notte sono stati intercettati 415 droni ucraini e che una persona è stata uccisa durante gli attacchi di Kiev. Sempre nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia. Maurizio voce di Schinoli allo studio.
1: Veniamo in Italia, maxi operazione contro la pedopornografia online con perquisizioni a Catania e in altre 16 città. 7 le persone arrestate. Lucia Ascione.
6: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro, per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali. In 7 finiscono in manette, ma una 30 sono le persone indagate. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni. Sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati. Don Fortunato Di Noto, il presidente dell'associazione Meter.
7: Fenomeno che non si arresta minimamente, perché organizzazioni non solo sfruttano i bambini, ma fotografano e fanno anche dei video commercializzandoli. L'innocenza dei bambini è diventata un business non indifferente per queste organizzazioni che non risparmiano nessuno.
6: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Truffa ed evasione fiscale. Questi reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, oggetto dell'indagine la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. È emergenza incendi in Piemonte, in particolare nella zona del Verbano, Cusio Ossola. Ce ne parla Alessio Orlandi.
9: I Canadair continuano a gettare acqua sulle fiamme che da giorni stanno martoriando le montagne piemontesi sopra Premosello Chiovanda, nella provincia del Verbano, Cusio Ossola, a circa 1900 metri di altitudine. Dichiarato dalla regione lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.
10: È da venerdì che sta bruciando. Non sono riusciti a fermarlo i primi 2 giorni, adesso non c'è più poco da fare. Finché non viene a piovere sarà difficile che si riesce a fermarlo.
9: Nelle ultime ore il fronte di fuoco, alimentato anche dal vento, si è ulteriormente esteso, intaccando anche l'altro versante della valle, un'area che fa parte del Parco Nazionale della Val Grande.
11: Il rischio che venga verso gli alpeggi e verso il paese in basso.
9: Cenere e fumo rendono l'aria irrespirabile, anche gli animali vengono spostati e messi in sicurezza. Intanto, pure in Sardegna, la tensione è massima per il pericolo di incendi. Da stamattina i vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni di bonifica del rogo divampato ieri nelle campagne del Sassarese. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed ora in Venezuela, perché si aggrava il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Più di 1000 le scosse di assestamento registrate. Il servizio di Elena Seno.
12: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il numero delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece venezuelani rimasti senza casa. E l'ONG Save the Children ha lanciato l'allarme per le condizioni degli sfollati. I migliaia vivono in accampamenti di fortuna, senza accesso ad acqua potabile e servizi igienici, con alti rischi di infezioni e malattie a cui sono esposti soprattutto i più piccoli. Elena Seno, linea allo studio.
1: Approvato dal Parlamento europeo il nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri e aerei. Ce ne parla Raffaella Frullone.
13: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore. Cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo è negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dede, regia, da Franco Rossi un augurio di buona giornata.

0: Bentrovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con A Tu per Tu di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana, questa sosta settimanale che ci aiuta a riflettere su alcuni argomenti di importanza ecclesiale, anche di attualità, di cultura. Festa di San Benedetto, non potevamo non occuparci di questo grande santo che ha dato così grosso impulso alla Europa, all'unità dell'Europa di tanti secoli fa, e che ancora oggi continua ad essere un faro di luce spirituale per tanti uomini e donne che in tutto il mondo seguono il suo carisma. Diamo il benvenuto a un benedettino di eccezione, perché è l'abate di San Paolo fuori le mura della Pontificia Abbazia di San Paolo fuori le mura. Il padre abate Edmund Power, che appunto è a capo di questa comunità di benedettini, una comunità monastica che nel cuore della città di Roma porta come luce un po' il messaggio del grande padre benedetto a tutta questa città, e anche, visto che è una comunità internazionale, a tutto il mondo. La prima domanda che volevo fare al padre abate è proprio l'attualità del messaggio di San Benedetto, quanto e se è ancora attuale.
1: Naturalmente io direi molto molto pertinente alla vita attuale, essendo benedettino, però per spiegare un pochettino, la spiritualità di San Benedetto è molto ricca, è abbastanza complessa anche, dunque sarebbe utile magari cercare uno o due punti di attualità, diciamo. Uno molto forte sarebbe la stabilità, che è un modo di vivere che è radicato nell'idea della fedeltà nei rapporti, anche nel modo di relazionare con gli altri. Questo è un esempio, ma lui ha diversi valori che esprime nella regola. Per esempio, la regola inizia con la parola ascolta, che è un imperativo che a mio parere è fondamentale per qualsiasi rapporto umano, anche il rapporto divino, perché non possiamo ovviamente avvicinarci a Dio senza l'orecchio spirituale aperto per sentire la sua parola a noi, perché in realtà è lui che parla a noi prima, noi dobbiamo ascoltare lui. Ma anche questo ascolto tocca tutti i rapporti umani, perché è la disponibilità di veramente rispettare l'altro e di ricevere dall'altro ciò che veramente vuol comunicare, cioè non è una cosa facile, è un ascolto del cuore, cioè il cuore veramente è attento al cuore dell'altro. Questo è un esempio, e poi si può continuare, c'è la lezione divina, per esempio, che il Papa Benedetto XVI ha parlato diverse volte dell'importanza della prassi dell'Lectio Divina, e tante cose sono state scritte recentemente su questo tema, ma è un'antica tradizione monastica che è riscoperta forse negli ultimi 50 anni, perché prima sembra che non era molto ben capita nei monasteri, ma adesso c'è, cioè, questa venerazione, quasi adorazione della parola di Dio, questo lasciare lavorare nella nostra fantasia spirituale queste parole delle scritture, che sono le parole di Dio, sono le espressioni del Verbo stesso, cioè Cristo parla a noi tramite le sue parole, le parole dei profeti, eccetera, e gli evangelisti, creando nella nostra mente una nuova creazione, una fantasia spirituale. Questa frase mi piace, e questo in un certo senso trasfigura la nostra personalità spirituale, affinché noi diventiamo più come Cristo.
0: Ecco, quindi già ha lanciato varie tematiche che si potrebbe fare un corso di esercizi spirituali per lungo tempo, ma la prima è l'ascolto, quindi c'è da parte dell'uomo una predisposizione e una voglia anche di ricercare Dio, e l'altra, appunto, l'atteggiamento primario è quello dell'ascolto. E poi ci ha parlato di fedeltà. Sia l'ascolto e la fedeltà sono due diciamo concetti, categorie, due esperienze anche esistenziali e spirituali che forse oggi non è che siano tanto capite nella nostra società, direi tante volte anche nella Chiesa, perché vengono affrontate in maniera forse un po' di obbligo, di moralismo, guardando, ecco, ad esempio anche la fedeltà come un obbligo più che un dono, una scelta, una possibilità di vivere, ecco, pienamente la propria esistenza.
1: Sì, ha ragione, perché oggi come oggi sappiamo bene che, per esempio, il concetto del rapporto fedele non è un concetto molto facile. Vediamo per esempio la situazione del matrimonio nell'Europa di oggi, anche in altri paesi, cioè che tanti matrimoni non possono continuare per una ragione o un'altra ragione. La coppia non trova dentro di loro la capacità di continuare. Cioè, il concetto della fedeltà non è facile oggi come oggi, ma può dare l'impressione di essere un obbligo, però io la vedo come il cuore dell'amore. L'amore non è facile, cioè non è una cosa superficiale o leggero, non è un'esplosione di passione, per esempio. L'amore è una capacità di dare e di ricevere senza limite, cioè di veramente mettere l'altro prima di se stesso. E facendo quello, e questo è un messaggio cristiano, no? Facendo quello, mettendo l'altro prima di se stesso, non si perde se stesso, in un certo senso si trova se stesso, perché nell'atto di amore la persona umana viene veramente perfezionata. E San Benedetto parla nel concetto della stabilità, che comprende la fedeltà. La fedeltà significa rimanere con gli altri in comunità, e ovviamente può applicare anche a qualsiasi comunità, non soltanto la comunità monastica, ma anche la comunità della famiglia, la comunità della parrocchia, di altri gruppi, società, cioè dove le persone vivono, lavorano insieme per uno scopo e un altro scopo, ma la capacità di veramente fidarsi degli altri e di essere sempre disponibile per gli altri, che loro possono veramente contare su di te. Questa è la fedeltà, è un'espressione molto concreta dell'amore. Se l'amore è importante, ovviamente è importante per noi cristiani, per tutti gli esseri umani, ci vuole un livello di autodisciplina, di sacrificio, che comprende questo valore della fedeltà, e per San Benedetto è fondamentale al suo concetto di stabilità.
0: Ecco, ha nominato già più volte la regola, questo grande faro, direi, che è non solo una regola di vita per i monaci benedettini, ma anche per tante persone laiche che nel mondo, insomma, seguono in qualche modo il carisma, o comunque sono interessati al carisma benedettino e anche agli scritti, oltre che essere un'opera, insomma, studiata dal punto di vista proprio scientifico, filologico, eccetera. Ma dal punto di vista spirituale la regola, e quindi San Benedetto, ha un insieme, almeno a mio parere, ha un insieme di, pur non essendoci a quel tempo, al tempo di San Benedetto, scienze psicologiche o altro, ha una grande capacità introspettiva e anche di capire. San Benedetto, ecco, proprio come un padre, sapeva ben entrare nell'animo dell'uomo, insomma dell'uomo in generale, di chi aveva di fronte. E tutta questa attenzione, non so se lei è d'accordo, ma vedrei questa spinta verso l'alto, verso la ricerca del Signore, ma anche in una profonda umanità che non viene mai tralasciata, non viene mai schiacciata in qualche modo.
1: Sì, sono d'accordo. È molto interessante, perché si dice talvolta che lo spirito della regola di San Benedetto è uno spirito sapienziale, cioè il suo spirito è gestito dallo spirito della sapienza, della saggezza. E questo è chiaro anche a livello delle allusioni che lui fa talvolta alle Sacre Scritture, cioè lui cita spesso i libri sapienziali dell'Antico Testamento, Proverbi, Ecclesiastico. Questa ricerca della sapienza, della saggezza è un elemento fondamentale della vita monastica, ma in realtà cosa significa per noi, per le persone normali nel mondo di oggi? Io direi significa la capacità di veramente meditare sulla propria esperienza di vita per capirla meglio e per usarla come un modo di avvicinarsi alla bellezza divina. Sappiamo bene che normalmente anche nella vita umana una persona che è più anziana, diciamo, probabilmente ha più esperienza umana, e spesso la persona più anziana è più saggia. non è sempre così, posso dire, perché Giovanni Cassiano, che è un padre che ha influenzato San Benedetto, dice che non tutti gli anziani, i monaci anziani a barba lunga sono veramente saggi, lui dice, perché ovviamente ci sono anche anziani un po', diciamo, un po' non molto, molto bravi, però normalmente l'esperienza della vita porta una saggezza. E per San Benedetto lui capisce questo, e capisce che l'esperienza della vita che porta la saggezza può essere molto fortissimamente un modo di crescere anche nello spirito, perché come trattiamo questa nostra esperienza? Tramite l'esperienza della lezione divina, dell'ascolto, cioè veramente stiamo guardando con gli occhiali dello spirito per capire il significato della nostra esperienza, che ci porta a un livello di comprensione umana. Tu hai menzionato questo aspetto umano, cioè l'umanità. San Benedetto è molto umano, perché è vero che lui, con tutta questa sua esperienza in comunità, ha scritto la sua regola, che è l'espressione di questa esperienza, ma si vede che veramente lui capisce ciò che sta succedendo nel cuore dell'uomo, nella sua comunità, e poi un po' aiutare ognuno di trattare, interpretare la propria esperienza come un'esperienza non qualsiasi, ma un'esperienza che è una parte del cammino fondamentale con Dio e verso Dio.
0: Ecco, una cosa che mi veniva in mente adesso mentre parlava era questa capacità importante dell'uomo di o possibilità almeno di saper leggere nella propria vita anche i segni di Dio. Direi che forse proprio questo, da studi psicologici, c'è una difficoltà da parte dell'uomo di mettersi di fronte a se stesso, perché normalmente si vuole, ognuno di noi vuole rimanere dell'idea, è più facile, diciamo, farsi un'idea di se stessi e rimanere tali a quell'idea, piuttosto che approfondire quella che è la propria esperienza di vita, fare una sorta di autoriflessione. Ma il cammino monastico, in qualche modo, come dovrebbe essere d'altro canto il cammino di ogni cristiano, è proprio questa autoconsapevolezza sempre più profonda, che però non è in cui, diciamo, il riferimento unico non è se stesso, ma è anche l'altro per eccellenza, che è Dio. Dunque è un cammino, direi, importante da riscoprire nella nostra umanità e nel nostro essere cristiani da parte di tutti. Insomma, i monaci potrebbero essere, il monastero può essere questo faro attorno a cui le persone possono in qualche modo apprendere questo cammino all'incontro con Dio, alla ricerca di Dio, all'incontro con la saggezza e la sapienza di cui parlava.
1: Sì, l'aspetto della verità, o della, ci sono diverse parole per lo stesso concetto a mio parere, cioè la verità, la sincerità, l'integrità, cioè la capacità di vedere se stessi con occhi aperti, perché tutti in un certo senso indossano una maschera, cioè nascondono un po' la realtà della propria vita, talvolta anche nascondono, forse questo non è giusto grammaticalmente, ma nascondere da se stessi la propria realtà, cioè non hanno la capacità di vedere dentro di loro la realtà. Si capisce, perché siamo tutti deboli, tutti possiamo vergognarci talvolta delle nostre azioni, dei nostri pensieri, ma in realtà qualsiasi crescita spirituale, anche umana direi, richiede la capacità di veramente affrontare, di guardare con occhi aperti e senza paura la realtà della propria persona, specialmente nei confronti degli altri. Nella vita monastica questa sincerità è un sine qua non dell'avanzamento, della progressione spirituale. Se un monaco entra nel monastero e non ha la capacità, per esempio, di essere sincero con il suo proprio abate, oppure anche con i confratelli, in certo senso, se nasconde o cerca sempre di fare bella figura, veramente è molto difficile vedere come lui può fare dei passi del cammino spirituale, che perché è un cammino profondamente reale, non è una cosa di bella figura. E questa sincerità anche può pian piano essere uno strumento della liberazione dello spirito, cioè la gioia sorge dalla capacità di essere libero, di non avere le preoccupazioni, deve nascondere quello quello o quello o quello, perché non posso trattare questo aspetto della mia personalità. Dunque, parlando a livello di preoccupazioni, devo nascondere quello o quello o quello, perché non posso trattare questo aspetto della mia personalità. Dunque,

Dato al concetto, per esempio, della fierezza, stranamente, perché la fierezza significa fierezza giusta, la capacità di capire e di abbracciare la propria realtà, di vedere il proprio valore radicato nel fatto unico che Dio ti ama. Questa è la base del nostro valore. E conoscendo quello come la base della mia esistenza, sono liberato poi e fiero di questo dono di Dio. Questo mi dà la capacità di essere sincero con me stesso, con gli altri, perché non ho niente da perdere, niente da nascondere. Non dipendo dall'approvazione degli altri, sono distaccato. E questa è la purezza di cuore dei quali i monaci parlano nella tradizione monastica. E questo mi dà l'umiltà, che è la capacità anche di rispettare l'altro, perché possono veramente trattare l'altro come il mio uguale, perché sono io libero e allora posso trattare lui in quel modo. E questo mi sembra forse un messaggio per un modo di vivere oggi come oggi, ma io ovviamente ho la mia esperienza per tanti anni nel monastero trattando i monaci, ma anche altri che veramente vogliono cercare Dio, e mi sembra questo modo monastico può avere un valore anche per tutti gli esseri umani.

0: Padre Abate, la Sacra Scrittura ci parla spesso di una lotta, insomma, del combattimento, della San Paolo usa il termine i termini di paragone che si usano per gli atleti, dunque la gara, il sapersi allenare, l'esercitarsi. Però ecco, questo se sembra forse ovvio, ma anche se difficile, nelle cose normali come il lavoro, lo studio o altri ambiti della nostra vita, nell'aspetto spirituale, insomma, vorremmo tutto molto gratuitamente e velocemente, insomma non si vede questo aspetto di lotta, di esercitazione, di atletica, insomma di preparazione atletica per la ricerca di Dio. San Benedetto nella regola parla della lotta, come d'altro canto hanno fatto anche i monaci orientali prima di lui, ma come la vede questa lotta del cristiano, perché poi prima di tutto il monaco è un cristiano che vive profondamente la propria sequela al Cristo.
1: Sì, il concetto della lotta o del conflitto è molto prominente nella tradizione ascetica spirituale. È interessante, per esempio, la preghiera del mercoledì delle cenere con la quale iniziamo la lotta quaresimale, è una preghiera molto interessante perché parla tutto è piena di immagini militari, quasi prendiamo le armi per combattere contro lo spirito maligno, cioè questo senso di un grande conflitto cosmico che è. Noi entriamo in questo. Sì, questa tradizione ha informato anche il modo di pensare, il modo monastico di pensare, però noi rispondendo al suo amore dobbiamo trattare la nostra propria debolezza, cioè il male dentro di noi, l'egoismo, perché abbiamo tutte queste cose. Ci sono due aspetti, direi. Un aspetto è la sofferenza, che non possiamo evitare, la sofferenza che dobbiamo abbracciare e accettare, la lotta di accettare questa realtà. Cos'è il valore della sofferenza nella nostra vita? Cioè i nostri limiti, la difficoltà di trattare gli altri, eccetera. Io direi che

0: È un modo di santificarci, perché in realtà è un modo di vivere con Cristo, la via crucis, di portare la nostra propria croce. È l'unico modo in realtà di essere perfezionato, è il modo di Cristo. Talvolta qualcuno potrebbe dire: oh, ma questo masochista è un modo strano, oggi come oggi non vogliamo fare queste cose. Ma è una realtà della vita umana, dobbiamo apprezzare la sofferenza, e questo non è una cosa negativa, una cosa positiva, perché è il modo di santificarci secondo la grazia di Dio. L'altro modo e cercare i modi, cercare un pochettino il luogo, il campo della lotta. E per questa ragione si vede nella tradizione ascetica i monaci, per esempio, che hanno scelto di digiunare, ma perché non mangiare? Questa lotta contro il desiderio di cibo. E non è molto facile spesso spiegare esattamente la ragione per questo, no? Ma questo atto di disciplina è un atto, una decisione della volontà di veramente cercare di combattere contro l'egoismo, perché se io sempre rispondo positivamente a qualsiasi mio desiderio, e c'è una tendenza oggi nel nostro mondo di fare questo, io non potrò mai veramente superare, con la grazia di Dio, il male, l'egoismo dentro di me. Allora l'ascesi scelta, talvolta come digiuno, eccetera, può essere un modo di avanzare sul cammino spirituale. Dunque direi che l'immagine del combattimento spirituale è un'immagine con un certo valore.
1: Padre Mate, l'ultima domanda riguarda un po' la visione dell'uomo di San Benedetto. Diciamo, su di lui, sulla sua vita, ha scritto Gregorio Magno, diciamo, ma di lui proprio abbiamo solamente la regola, insomma, come scritto che nasce dal cuore di San Benedetto. Ma la regola ci dice tanto anche del suo pensiero, di quello che in cui credeva, di quello che ha insegnato. Ne esce una visione di un uomo, di un'umanità positiva, in fin dei conti, un'umanità che può realmente andare incontro al Cristo, o insomma un'umanità tutt'altro che positiva?
0: Ma naturalmente direi totalmente positiva, perché ecco, esternamente direi che la prova della tradizione benedettina è il fatto che esiste anche oggi, che ha avuto così un influsso così grande in tutta la tradizione, è diventato uno strumento della civiltà europea cristiana, anche di creare un ordine, una luce nei tempi scuri. Perché la visione di San Benedetto dell'uomo è una visione realistica, una visione anche pragmatica. Il suo modo di vedere l'uomo è un modo molto, molto semplice, in un certo senso, molto normale. E questo ha potuto durare tanti secoli. È vero che non sappiamo molto di San Benedetto, soltanto ciò che sappiamo sta scritto come lei ha detto nel dialoghi di San Gregorio Magno, ma è ovviamente una agiografia, cioè non è esattamente una storia, una biografia. Beh, lui aggiunge tante cose scritturali, un modo di presentare questo uomo di Dio, ma anche quando si legge, si dice in inglese, fra le righe, si vede un uomo veramente umano, un uomo con debolezze anche, non un superman, non una persona sopra di noi, un uomo divino. Un esempio che mi piace moltissimo è il suo incontro con sua sorella gemella, Santa Scolastica, perché è un momento di fallimento per Benedetto. È ben conosciuto questa storia. Benedetto, sua sorella, ha fondato un monastero anche per le monache vicino Monte Cassino, e lei ha cercato di seguire l'insegnamento spirituale di suo fratello. Talvolta ovviamente Benedetto è andato per visitare le monache, era lì con la sorella parlando delle cose di Dio, lei era molto contenta, hanno parlato a lungo, e poi la sera è venuta, e poi Benedetto dice alla sorella: dovrò andare adesso. E la sorella dice: no, rimani un po' di più, mi piace questa discussione. Lui: no, non chiedermi, dovrei osservare la mia propria regola, dovrò tornare al monastero. E lei: no, e poi lui è decisivo, e poi lei chiude gli occhi. e poi inizia a pregare, e poi fra poco un grande temporale inizia. Benedetto poi non può uscire a causa di tanta pioggia e deve rimanere tutta la notte, e parlano della vita spirituale. È scolastico contento, la preghiera era potente con Dio, ma Gregorio fa un commento molto interessante. Dice che la donna ha mostrato un amore più grande dell'uomo, e per questa ragione la preghiera è stata ricevuta da Dio. E questo è interessante, perché dice che Benedetto anche era debole, cioè no, è un po' insicuro per quanto riguarda l'osservanza della regola, anche a quell'età della sua vita. Significa una persona normale come tutti noi, non perfetto.
1: Il prossimo martedì con A Tu per Tu continueremo ad occuparci di San Benedetto, con un particolare riferimento ad alcune tematiche che si possono ritrovare nella sua regola, e lo faremo con il padre priore dell'abbazia di San Paolo fuori le mura, padre Giovanni Paolo Abramovic. Io per ora però ringrazio il padre abate Edmund Power, che è abate dell'abbazia di San Paolo fuori le mura, annessa alla grande e bella basilica di San Paolo, in cui appunto è custodito il corpo dell'apostolo delle genti. Lo ringrazio per essere stato con noi e per averci aiutato così ad entrare meglio in alcune tematiche della regola e riguardanti anche la figura di San Benedetto, patrono d'Europa. Marco Cardinali ringrazia però tutti voi per averci seguito fin qui.
2: A Tu per Tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

L'aforisma attribuito a volte a Georges Bernanos, altre a Jacques Maritain, è fulgurante. Non capiremo nulla della modernità finché non ammetteremo che essa è una cospirazione universale contro ogni vita interiore. È così. Tutto sembra congiurare contro il silenzio e il raccoglimento. Come se il silenzio fosse una minaccia, non un fuoco trasformante. Dopo aver schiacciato il grillo, Pinocchio sussurra: «Non volevo farlo». È la frase tipica di chi ha reagito senza pensare, di chi non ha abitato lo spazio interiore in cui l'istinto si scioglie e la libertà matura. Senza silenzio, infatti, non agiamo, reagiamo. Viviamo nell'epoca della reazione, agli stimoli, alle notizie, ai commenti, a ciò che accade dentro e fuori di noi. Solo in rare occasioni ci troviamo ad agire. Ma lo sappiamo fin troppo bene. L'azione che non nasce dal fondo silenzioso della coscienza genera solo confusione e smarrimento. Eppure, la storia di Pinocchio ci rassicura. Il grillo ritornerà. Può essere ferito, soffocato, scacciato, ma non può morire. La voce interiore è più tenace di tutte le nostre fughe. Rimane sepolta, ma non scompare. Attende solo la prossima notte, il prossimo silenzio, la prossima crepa nella nostra corsa. Attende un momento in cui forse saremo finalmente pronti ad ascoltare. Abbiamo detto che ogni notte nel cammino di Pinocchio è un passaggio iniziatico, un varco che lo conduce un po' più vicino all'umano. La notte estrema lo renderà finalmente bambino. Non è casuale. Tutta la tradizione mistica ha sempre riconosciuto nella notte oscura un grembo trasformativo. Là dove il seme si dissolve, la vita ricomincia. Wangari Muta Maathai, prima donna africana insignita del Nobel per la pace, perseguitata, incarcerata, ferita mille volte dalla violenza del potere, lo ha espresso con un'immagine folgorante. Loro mi hanno sepolta molte volte, ma quello che non sapevano è che sono un seme. Se entriamo nella terra buia sapendo di essere semi, allora potremo fiorire. La notte non ci annienta, ci prepara. Nella sua prima notte Pinocchio conosce la fame. Esce, cerca, ma non trova nulla. Trovò tutto buio e deserto, le botteghe erano chiuse, le porte erano chiuse, le finestre erano chiuse. Nelle strade nemmeno un cane, pareva il paese dei morti. È un'immagine durissima della solitudine. Il mondo è chiuso, sbarrato, muto. Rientra a casa e si addormenta accanto al piccolo fuoco che Geppetto, pur povero, pur senza soldi, neppure per vestirsi, aveva acceso per lui. Pinocchio allunga i piedi di legno verso il calore, si assopisce e le fiamme li consumano. Anche questo è un simbolo potente. Il fuoco è elemento trasformativo, alchemico, purificatore. Nei testi alchemici ricorre spesso una parola misteriosa, vitriol, un acrostico. Come si legge nello scritto di Basilio Valentino del 1613, Azotha, esso nasce da queste parole: visita interiora terre, rectificando invenies occultum lapidem. Visita l'interno della terra, operando con rettitudine, troverai la pietra nascosta. La pietra nascosta è ciò per cui vale la pena vivere, l'unum necessarium, l'unica cosa che conti veramente. Tutto il cammino spirituale consiste nel cercare questa pietra, nel trovarla, nel riconoscerla dentro di sé. Nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, Gesù lo dice con forza disarmante rivolgendosi a Marta: Maria ha scelto la parte migliore, questo unum necessarium. Lei che non dice nulla, lei che sta semplicemente lì, in silenzio, lei che non fa. È un richiamo chiaro: c'è bisogno di abitare l'interno prima.
prima di agire all'esterno. Se entri nel tuo mondo interiore, ti si apre quello esteriore, le relazioni, il bene che fai, l'amore che doni. È da dentro che comincia ogni vera trasformazione. Nella seconda notte, poi, Pinocchio incontra due figure ambigue, il gatto e la volpe. Si presentano come anime innocue, quasi creature mansuete, dicendo: «Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri». È sempre così. Chi vuole ingannare inizia con la dolcezza. Infatti toccano subito la corda emotiva giusta. «Vieni, Pinocchio, noi conosciamo bene il tuo babbo». E in questo clima di falsa premura gli rubano le monete che ha ricevuto da Mangiafuoco. Ancora una volta la notte insegna. Chi non ha ancora trovato la propria pietra nascosta, chi non ha coltivato l'ascolto interiore, diventa preda facile delle maschere esterne. La notte smaschera, la notte rivela. E Pinocchio, passo dopo passo, comincia faticosamente a vedere. Anche l'appena citato Mangiafuoco è un simbolo. Signore del gran teatro dei burattini, non incarna il male puro, non divora, non tortura, offre persino da mangiare a Pinocchio, ma pretende una sola cosa, ferrea e assoluta: docilità. Lasciati manovrare, obbedisci, recita la tua parte e il pane non ti mancherà. È il patto antico del potere. Io ti garantisco la sopravvivenza, tu mi consegni la libertà. Finché il burattino danza come gli viene comandato, Mangiafuoco si mostra perfino benevolo. Smette di ballare e il suo volto cambia. Qui Collodi depone una lezione tagliente sulla nostra metamorfosi. Molti, fin dall'infanzia, imparano a recitare un ruolo per essere amati, essere bravi, docili, obbedienti, accomodanti. Gli zecchini d'oro dell'affetto non si danno gratis. Bisogna guadagnarseli, diventare ciò che gli altri vogliono. E questo schema, se non viene visto e spezzato, si cristallizza. Non si resta burattini solo da bambini, ma per tutta la vita. Si vive in attesa d'un applauso, d'un cenno d'approvazione, di una carezza che stabilisca che siamo abbastanza. Ma la metamorfosi, quella vera, comincia quando smettiamo d'accettare il compromesso, quando tagliamo i fili del partner manipolatore, del genitore che controlla, della comunità che impone, dei preti che giudicano, e persino di Dio, se quel Dio per noi si identifica con il burattinaio cosmico che distribuisce premi e castighi, il paradiso come ricompensa e l'inferno come minaccia. Un Dio così, semplicemente non libera, ricatta, non ama, addomestica.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Il parroco di Castel Gandolfo ha affermato: desideriamo che il Papa viva qui un autentico riposo. Don Tadeusz Rozmus, salesiano polacco e parroco di San Tommaso da Villanova, auspica che Leone XIV possa trascorrere delle buone vacanze nel Borgo Laziale. Vogliamo semplicemente, ha detto, che viva serenamente questo tempo, secondo i suoi desideri e obiettivi. Preghiera, riposo, lettura, sport. Il sacerdote ha condiviso pure l'emozione della gente di avere di nuovo il pontefice tra loro. Il ritorno di Leone XIV, ha detto, fa rivivere i ricordi dei soggiorni estivi di Giovanni Paolo II. Borgo Laudato Si, il Papa l'11 luglio a pranzo con 200 poveri della diocesi di Roma. L'iniziativa presso i giardini di Castel Gandolfo si intitola A pranzo con il Papa e si propone di replicare un'esperienza di vicinanza e prossimità dell'agosto del 2025, quando il pontefice ha pranzato con persone in condizione di fragilità di Albano. In programma anche la celebrazione eucaristica e una visita guidata del Parco delle Ville Pontificie. Il cardinale Baggio riporta: la Chiesa è chiamata ad abitare i luoghi dove la dignità umana chiede ascolto e speranza. Dalla Cisgiordania il parroco di Taibè dice: bisogna preservare la presenza cristiana. Il villaggio palestinese è minacciato dalla possibile costruzione di un avamposto di coloni israeliani. Padre Bashar Favadel ha detto: la Terra Santa non si preserva solo a parole, deve essere protetta con azioni concrete. Taibè è l'ultimo villaggio palestinese interamente cristiano in Cisgiordania e si trova ad affrontare una minaccia senza precedenti per la sua terra, la sua popolazione e la sua storica presenza cristiana. Secondo testimoni oculari e attività di monitoraggio, da giorni in una zona montuosa appartenente alla città Jabal al-Masis sarebbe in corso la costruzione di un nuovo avamposto illegale da parte dei coloni israeliani. Kupik, la sinodalità è il ballo della Chiesa contro la tirannia del presente, così ha affermato il cardinale arcivescovo di Chicago, Blaise Joseph Kupik. In una riflessione offerta, il cardinale ha rammentato la natura del kolo, danza folcloristica croata praticata in giovinezza come guida per il cammino della comunità ecclesiale. Essa, ha detto, è chiamata a passare dall'esecuzione personale all'armonia collettiva, in ascolto della melodia divina che anticipa il movimento e l'azione, sempre consapevole degli spazi e dei tempi circostanti. Padre Pierluigi Stolfi è nominato moderatore curie della diocesi di Roma. A capo della parrocchia di Saolino a Urbe ed esperto nel settore dei beni culturali e dell'architettura sacra, assume la posizione delineata da Leone XIV nel recente motu proprio confirma Fratres Tuos, che aggiorna la costituzione del vicariato di Roma. Assisterà al cardinale vicario, coordinerà i vari dipartimenti e supervisionerà i funzionari. Notizie dal mondo. La Cina ha lanciato un missile balistico nell'Oceano Pacifico. Si è trattato di un lancio di test, nonché l'inizio di un'esercitazione militare coordinata con la Russia, che non è piaciuto per nulla ai paesi presenti nella zona. Nello specifico, Australia, Giappone e Nuova Zelanda hanno manifestato il loro dissenso alla Cina per quella che viene considerata una prova di forza cinese destabilizzante per la regione. Ieri è cominciato ad Ankara, in Turchia, al vertice NATO. Si parla soprattutto di armi e della guerra in Ucraina, ma sarà anche il primo incontro tra Trump e Meloni dopo gli attacchi del presidente statunitense. Presente anche il presidente ucraino Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot per difendersi dagli attacchi russi, ma Trump non sembra disposto ad accontentarlo. In Venezuela è aumentato il numero di morti a causa del terremoto, il bilancio è di 3.342 vittime. A quasi due settimane dal doppio terremoto, il primo di magnitudo 7.2 e il secondo di 7.5, i residenti continuano a cercare tra le macerie degli edifici in cerca di sopravvissuti. I soccorritori si aspettano che questo numero sia destinato ancora a salire man mano che si continuerà a scavare. Molti dei residenti hanno rivolto la loro rabbia contro il governo, accusandolo di aver costruito appartamenti scadenti per tornare conto politico. La devastazione ha infatti sollevato interrogativi relativi alle modalità di costruzione delle strutture che, secondo gli esperti edili, non avrebbero resistito a un forte terremoto. Una decisione presa domenica dal governo israeliano sta rischiando di aprire una crisi istituzionale nel paese. Il governo guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato la sua intenzione di non rispettare una sentenza della Corte Suprema riguardante l'autorità di controllo delle trasmissioni televisive. Una decisione senza precedenti e con conseguenze che potrebbero indebolire il già fragile sistema israeliano di bilanciamento dei poteri. Israele è infatti un paese senza una costituzione scritta e a partire dagli anni 90 la Corte Suprema ha assunto il ruolo di principale contrappeso al potere esecutivo, con una serie di sentenze che le hanno dato il potere di abolire qualunque legge approvata dalla Knesset, cioè il Parlamento israeliano. Da tempo Netanyahu si scontra col tribunale e ne contesta gli ampi poteri. Il suo governo ha anche tentato di riformarli, per ora senza successo. Ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha avvisato che l'Europa potrebbe affrontare nuove e gravi emergenze per via di una nuova ondata di caldo eccezionale e prolungato che interesserà l'Italia e buona parte dell'Europa. L'ultima ondata di calore in Europa era durata una decina di giorni, dal 22 giugno al 1 di luglio circa. Nelle prossime settimane le temperature saranno particolarmente alte in Portogallo e nella Spagna meridionale, dove le massime potrebbero raggiungere i 43 gradi. Come succede spesso d'estate, a causare il caldo è un grande anticiclone subtropicale desertico o anticiclone africano, cioè un'area di alta pressione particolarmente forte sull'Europa centrale e occidentale proveniente dalle regioni desertiche del Nord Africa. In Italia le temperature inizieranno a salire da oggi. Per oggi il Ministero della Salute ha già indicato il secondo livello di rischio più alto, il cosiddetto bollino arancione, per 10 città. Si parla di ondata di calore quando per un periodo di almeno 3 giorni consecutivi le temperature medie registrate in una certa area geografica sono significativamente superiori ai valori di riferimento per quella stessa area calcolati su un trentennio recente. L'ondata di calore di fine giugno è stata una delle più intense di sempre in Europa. Questa notte, la notte tra martedì e mercoledì, gli Stati Uniti hanno attaccato di nuovo l'Iran in risposta agli attacchi contro 3 petroliere che passavano nello stretto di Hormuz. Il comando delle forze armate degli Stati Uniti per il Medio Oriente, CENTCOM, ha detto che sono stati colpiti più di 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa aerea, radar e oltre 60 piccole barche utilizzate nello stretto di Hormuz dai Guardiani della Rivoluzione, la forza armata più potente dell'Iran. Oggi i Guardiani della Rivoluzione hanno detto di aver risposto colpendo obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Ieri l'Alta Corte di Giustizia inglese, un tribunale civile con sede a Londra che si occupa di casi molto complessi o dal valore economico elevato, ha respinto la causa presentata dal principe Harry del Regno Unito contro il giornale britannico Daily Mail e Associated Newspapers. Il suo editore era solo una delle molte cause avviate negli anni dal principe contro i tabloid britannici e questa volta coinvolgeva altre 6 persone, tra cui il celebre cantante Elton John e l'attrice Elizabeth Hurley. Tutti avevano accusato il Daily Mail di aver utilizzato strumenti e pratiche illegali per sorvegliarli e spiarle le loro conversazioni. Secondo la Corte, però, non sono stati in grado di provare in maniera sufficientemente solida le accuse.
4: Notizie dall'Italia. Vertice NATO. Meloni incontra Zelensky. Prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina. La premier al complesso presidenziale Bestepe di Ankara con i ministri Tajani e Crosetto. In merito ai rapporti con il presidente degli Stati Uniti Trump, Meloni commenta: rapporti cordiali. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All'indagato contestata anche una presunta evasione da 400.000 euro. Ad Adinolfi è contestato anche l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. In rialzo costante i prezzi dei carburanti dallo scorso 3 luglio, quando è saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,940 euro al litro per la benzina e 2,023 euro al litro per il gasolio. Il governo regionale ha approvato un piano trasporti che arriverà al voto del Consiglio regionale a metà luglio e prevede lo smantellamento totale della storica tratta ferroviaria per trasformarla in modo radicale, irreversibile e insensato. Da Aosta a Villeneuve i binari saranno sostituiti da una striscia di asfalto per autobus e pullman, che poi dovranno riversarsi sulla strada statale fino a Courmayeur. Poi un'ulteriore striscia di asfalto per ospitare una ciclabile che necessariamente dovrebbe attraversare le innumerevoli gallerie esistenti. E quanto scrive in una nota al coordinamento di Valle d'Aosta Futura in merito al piano regionale dei trasporti. La nota prosegue e hanno l'ardire di affermare che questa soluzione sia l'unica davvero sostenibile e che risolverebbe tutti i problemi di mobilità dell'Alta Valle. Non è stato neppure preso in considerazione il ripristino della linea ferroviaria perché pare che il costo sia insostenibile. Un infermiere italiano tra i migliori scienziati al mondo, Rosario Caruso nella top 2% Scientist 2025. Il presidente dell'Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica, Rosario Caruso, è stato così inserito in una percentuale molto bassa. Si colloca al 1128 posto su 66.595 ricercatori censiti, tra il primo 1,6% mondiale per impatto citazionale. Un traguardo che conferma la maturità raggiunta dalla ricerca infermieristica italiana e che la comunità professionale può rivendicare come propria, non solo il percorso di un singolo ricercatore, ma la dimostrazione che l'infermieristica italiana compete, con la sua produzione scientifica, ai massimi livelli internazionali. È stata conferita ad una fondazione che ha sede a Vaduz, nel Liechtenstein, l'eredità dello stilista Valentino, un patrimonio da centinaia di milioni tra yacht, ville, opere d'arte e un castello in Francia. Secondo quanto ricostruito il Corriere della Sera, unica erede dello stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni, è stata nominata la Valentino Garavani Giancarlo Ciammetti Foundation di Vaduz. La questione era rimasta in sospeso dopo i funerali. Valentino era scomparso senza eredi legittimi e poteva dunque disporre del 100% dei suoi beni, cioè decidere a chi lasciarli senza vincoli, ma nulla era trapelato. Ora si viene a sapere che il 29 marzo del 2023 lo stilista aveva consegnato il suo testamento al notaio svizzero Rolf Schneider a Gstaad. Qui era indicato come unico erede la fondazione, di cui fino ad ora si conosceva solo l'omonima no profit romana. Notizie locali: marito e moglie dispersi in montagna 5 giorni. I soccorritori li definiscono impeccabili in merito alle mosse che hanno eseguito, che le ha permesso di salvarli. Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi si sono trovati bloccati sugli spalti di Toro, una delle zone più impervie delle Dolomiti friulane. Sapevano che l'allarme sarebbe scattato solo lunedì, così hanno conservato le forze. Per 5 giorni hanno vissuto con un solo pensiero: resistere abbastanza lungo perché qualcuno li trovasse. Senza cibo, con solo un paio di borracce da riempire ogni giorno all'acqua di un torrentello, riparati sotto i ruderi di una vecchia casera, mentre le ore diventavano giorni e la paura che i soccorsi potessero arrivare troppo tardi cresceva insieme alla stanchezza. La loro escursione era iniziata giovedì 2 luglio dal rifugio Pordenone, nel comune di Cimolais. Questa vicenda riaccende anche il tema della copertura telefonica in montagna. Proprio nelle scorse settimane la regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato di voler rafforzare la rete mobile nelle aree alpine attraverso una collaborazione con Infratel, prendendo come modello le soluzioni tecnologica adottate per le Olimpiadi invernali Milano Cortina, dove il segnale è stato portato anche in contesti particolarmente complessi. Un progetto che punta a ridurre le zone senza copertura, rendendo più rapido l'allarme in caso di incidente. È ufficiale, sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiudere l'edizione 2026 di Pordenone Legge. Il capo dello Stato sarà al Teatro Verdi di Pordenone il 20 settembre per salutare il festival e omaggiare Pordenone in vista del 2027, quando la città sarà capitale della cultura. L'annuncio è stato dato ieri durante la conferenza stampa di presentazione della Festa del Libro che si è tenuta a Milano. Il trasferimento della chirurgia generale dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone è stato completato. Una giornata intensa, con quasi 40 pazienti spostati nelle nuove stanze di degenza e l'avvio immediato delle prime urgenze in sala operatoria. Un passaggio complesso, preparato da settimane, che ha richiesto un forte impegno del personale. Il direttore della chirurgia generale, Paolo Ubiali, conferma che la fase più delicata si è svolta senza intoppi. Particolare attenzione rivolta alle nuove sale operatorie, 11 quelle del nuovo Santa Maria degli Angeli, che viste da un osservatore esterno appaiono moderne e tecnologicamente avanzate, ma si apprende da rumors di reparto presenterebbero limiti strutturali, spazi ridotti, difficoltà di movimento e una configurazione ritenuta poco adatta agli interventi più complessi. Tuttavia il nuovo reparto offre comunque qualche posto letto in più rispetto al precedente, saliti da 37 a 40. Non una rivoluzione certo, ma pur sempre un aiuto. Rotary Pordenone Alto Livenza, passaggio di consegne tra Panizzi e Piccinin. A Villa Policreti a Pordenone la cerimonia del passaggio del martello, premiati tre soci e presentati progetti, tra cui il restauro del portale del Duomo. Due nuovi rinforzi per il Pordenone Calcio FC, Sartori e Toffolini Nero Verde. Dopo l'arrivo dell'attaccante Enrico Pozzebon, la società punta a rafforzare la difesa e il centrocampo. A luglio Cordenons ospita il grande tennis internazionale, due gli appuntamenti in programma, l'ATP Challenger 75 e l'ITF femminile V75. Gli eventi si terranno dal 12 al 19 luglio per il primo evento e dal 19 al 25 luglio per il secondo, sui campi in terra battuta dell'Eurosport in Cordenons. Notizie dal Bellunese. Giugno 2026 entra nella storia climatica del Bellunese. Il mese appena concluso è stato il quarto giugno più caldo degli ultimi 35 anni sulle Dolomiti bellunesi, preceduto soltanto dal 2025, dal 2019 e dal 2003. A certificarlo il nuovo report IARPAV, che fotografa un mese segnato da temperature eccezionali, ghiacciai sotto pressione e una lunga ondata di calore, che non ha risparmiato nemmeno le quote più elevate. Il dato che colpisce maggiormente riguarda la Marmolada. Dal 16 giugno fino al tardo pomeriggio del 1 luglio, la temperatura alla stazione posta a 3250 metri di quota è rimasta costantemente sopra lo zero per 15 giorni consecutivi, favorendo la fusione della neve residua e del ghiaccio glaciale, una situazione che testimonia l'intensità dell'ondata di calore che ha interessato l'intero arco alpino. Secondo ARPAV, le temperature medie del mese sono risultate tra i 2 e 3 gradi superiori alle medie climatiche, mentre l'ultima decade di giugno è stata circa 5 gradi più calda del normale. Il Bellunese resta padrone del proprio trasporto pubblico, niente fusione con Treviso, niente bacino unico. La giunta regionale ha messo nero su bianco la ridefinizione dei bacini prevista dalla legge regionale 8/2025 e ha confermato per Belluno una gestione autonoma, una decisione che chiude settimane di indiscrezioni e che soprattutto riconosce ufficialmente che la montagna non può essere trattata come la pianura. L'assessore regionale alla montagna Dario Bond parla di riconoscimento concreto delle peculiarità del territorio dolomitico. La nuova squadra della provincia di Belluno è pronta ad entrare nel pieno dell'attività amministrativa. Il presidente Marco Staunovo Polacco ha firmato il decreto che distribuisce le deleghe ai consiglieri provinciali della maggioranza, definendo l'assetto politico dell'ente a poco più di una settimana dalla presentazione del programma di governo. Resta però ancora vacante una delle caselle più importanti, quella del vicepresidente, la cui nomina è stata rinviata. Un'amministrazione senza visione, incapace di mantenere le promesse elettorali e segnata da tensioni interne. A 4 anni esatti dall'insediamento della giunta guidata da Viviana Fusaro, i gruppi di opposizione in consiglio comunale tracciano un bilancio severissimo dell'esperienza amministrativa, parlando apertamente di un mandato fallimentare. Nel documento diffuso, le minoranze contestano anzitutto il mancato raggiungimento di alcuni degli obiettivi che avevano caratterizzato la campagna elettorale del 2022. Tra questi viene citata la promessa di destinare alle frazioni il gettito dell'IMU, definita dagli oppositori una proposta mai concretizzata, così come il rilancio del commercio cittadino, che secondo le minoranze si sarebbe limitato alla riapertura del centro alle auto senza produrre risultati strutturali. Le critiche riguardano anche il turismo e la cultura. Un altro punto sollevato poi riguarda la tenuta della squadra di governo. Secondo i consiglieri di opposizione, l'unico intervento di rilievo portato avanti dall'amministrazione è la realizzazione dell'asilo nido nell'area industriale, opera che tuttavia viene accompagnata da interrogativi sui costi finali e sulla futura gestione della struttura. La conclusione delle minoranze netta, quello che doveva rappresentare il mandato della svolta, si sarebbe trasformato in una fase di stallo, priva di una strategia di sviluppo per la città. Guarita a 105 anni da un tumore cutaneo, succede alla radioterapia dell'ospedale di Belluno, dove una paziente ultracentenaria è stata trattata con successo grazie a un ciclo breve non invasivo. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026. Quest'oggi, mercoledì, il torneo osserva il suo primo giorno di riposo ufficiale, per permettere alle squadre di ricaricare le energie e trasferirsi nelle rispettive sedi di gara. Le ultime partite hanno visto scontrarsi Stati Uniti contro Belgio, vincendo gli Stati Uniti per 1-4, Argentina-Egitto che si è conclusa per 3-2, Svizzera-Colombia per 4-3. Le prossime partite già in programma vedranno in campo domani, giovedì 9 luglio alle ore 22 italiane dal Boston Stadium Francia contro Marocco, venerdì alle ore 21 italiane dal Los Angeles Stadium Spagna contro Belgio, sabato 11 luglio alle ore 18 italiane dal Miami Stadium Norvegia contro Inghilterra e infine sempre sabato 11 luglio alle ore 22 italiane dal Kansas City Stadium Argentina contro Svizzera. E ancora dal calcio, l'Udinese, la prima società di Serie A, dare ufficialmente il via alla preparazione in vista della stagione 2026-2027. I bianconeri si sono ritrovati al centro sportivo Dino Bruseschi e hanno iniziato i test e gli allenamenti agli ordini di Runjašić, che inaugura il suo terzo anno sulla panchina friulana. Ed è ufficiale, il CIO apre alla Russia a Los Angeles, sono state riammesse le squadre, resta il bando a bandiere e l'inno, ma il Comitato Olimpico di Mosca rientra. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 8 luglio avremo cielo in prevalenza nuvoloso. Durante il pomeriggio progressive schiarite con cielo poco nuvoloso verso sera, venti di brezza. Domani giovedì 9 luglio tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Sul carso e sulla costa di notte di primo mattino sofferà bora moderata, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. Tendenza per dopodomani venerdì 10 luglio. Su pianure costa cielo in prevalenza sereno, sui monti poco nuvoloso. Di notte primo mattino potrebbe soffiare borino sul carso e a Trieste, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 33. Bene, tutto amici ascoltatori anche per questa edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una buona continuazione di giornata, sempre in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

dal libro Pregare come e perché di Jacques Autier, edizioni Messaggero di Padova. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti.

Dio vuole che il nostro desiderio aumenti con la preghiera, affinché siamo capaci di accogliere quello che si accinge a donarci. Saremo tanto più capaci di riceverlo quanto più vi crediamo con fede, lo speriamo con certezza, lo desideriamo con ardore.

0: Dove e quando il primo essere umano ha rivolto la prima preghiera verso un Dio? Era una richiesta o una lode? Una domanda di aiuto o un grido di ammirazione? Qual è stata la prima preghiera dell'umanità? Si è innalzata in un rito personale o comunitario, nel momento della nascita o della morte? Era una danza intorno al fuoco, un silenzio denso di ammirazione davanti a un tramonto, una litania prima di partire per la caccia o per la guerra? Era accompagnata dal ritmo incantatorio dei tamburi. Una cosa certa è che la preghiera è un elemento costitutivo dell'essere umano, un'espressione del suo desiderio. È presente in tutte le civiltà del passato, dall'Egitto a Babilonia, dalla Grecia a Roma, nel buddismo, nel giudaismo, nel cristianesimo, nell'islam, nell'animismo.
1: Oggi, nella società dei consumi, centrata sulla performance e sul divertimento, in cui l'agitazione dell'apparire prevale troppo spesso sulla quiete dell'essere, sempre più persone hanno sete di silenzio, di preghiera, di spiritualità. Spesso la preghiera è percepita come un momento di raccoglimento e di meditazione silenziosa. Questa ricerca di interiorità può spiegare la crescente popolarità di monasteri, santuari, case di preghiera, centri di salute naturale e di digiuno, spazi di silenzio e di solitudine. Sentiamo il bisogno di fermarci, di ritrovarci, di trovare la pace interiore, di far emergere il nostro desiderio profondo di bere l'acqua del nostro pozzo, secondo la bella espressione di San Bernardo. Cerchiamo un altrove che ci riporti in fondo a noi stessi, dove dimora Dio.
0: Tentare di definire questa realtà umana che è la preghiera significa anche definire la persona che prega e l'altro al quale è rivolta la preghiera. Ecco perché questo primo incontro è intitolato «Che cosa significa pregare?» invece di «Che cos'è la preghiera?». La preghiera riguarda prima di tutto chi prega. È un riflesso della sua verità interiore, della libertà del suo spirito, in breve, della sua vita spirituale. L'atto di pregare sfugge a qualsiasi discorso razionale definitivo. È questa la ragione per cui provoca una parola in tutte le lingue, anche se si dice meglio nel silenzio e nella poesia. Spesso le preghiere più belle sono anche bellissime poesie, essendo queste ultime il veicolo per eccellenza della fede.
2: Eccomi, Signore, con il mio desiderio di incontrarti, quest'onda che sale in me e mi spinge a ritrovarti. Ma come il frangente si rompe, arrivando sulla spiaggia, anch'io mi ritrovo spezzato. La tua immagine era la mia, ingrandita come in narciso. Nel mio silenzio di stupore ti aspetto, oh Dio. Vieni tu stesso a soffiare sul mio vuoto la freschezza della tua presenza in attesa. Non sei quella grande piantina di me. Tu sei davvero l'altro. E imparo nel profondo del mio essere ad accoglierti.
0: Pregare è innanzitutto un atto da realizzare, più che un'emozione da esprimere.
1: Il sentimento universale della pietà ha dato vita alla preghiera, e quest'ultima produce religione, ha scritto il poeta Novalis. Letteralmente, pregare è un atto di religione con il quale ci rivolgiamo a Dio o a un santo. Pregare, nel senso più comune del termine, significa chiedere qualcosa a Dio. Così, quando un avvenimento si fa minaccioso o la morte bussa alla porta, spesso le persone hanno il riflesso di implorare un essere superiore che può portare soccorso. Pregare, però, significa anche mettersi in presenza di Dio raccogliendosi, ascoltandolo, incontrandolo durante tutta la giornata con atti interiori di fede, di speranza e di amore. La preghiera è più di una richiesta di aiuto o un rifugio in caso di bisogno. È il luogo dell'incontro con se stessi e con Dio. È il mezzo per eccellenza per diventare ciò che siamo, esseri profondamente umani e spirituali.
0: Pregare è un io che incontra un tu, diceva San Giovanni Paolo II. Desiderava talmente che il cristianesimo si distinguesse prima di tutto nell'arte della preghiera e che le comunità cristiane diventassero vere scuole di preghiera. Per conservare il tono di questo dialogo familiare tra un io e un tu, permettici di darti del tu, chiunque tu sia ad ascoltarci. Non vederci una mancanza di rispetto o un'intrusione nella tua intimità. Pregare è qualcosa di così personale, così semplice, che ci sembra più facile parlartene come si parla a un amico. Camminiamo insieme sui sentieri della preghiera, qualunque sia la nostra meta. E in questo settore siamo sempre studenti, principianti. È come se frequentassimo sempre una scuola di preghiera. L'arte della preghiera non è forse tutta nel prepararvisi bene e nel perseverare in essa? Riprendendo l'espressione di San Benedetto nel prologo della sua regola, è una scuola dove si impara a servire il Signore, cioè a diventare discepolo di Gesù, con il desiderio.
3: Speriamo di fondare questa scuola senza istituire nulla di penoso, nulla di opprimente, ma a misura che si progredisce nella vita virtuosa e insieme nella fede, il cuore si dilata e con un'inesprimibile dolcezza d'amore si affretta il passo nella via dei comandamenti di Dio.
0: La prima parola che Cristo rivolge agli uomini è questa: che cosa cercate? Traduciamo: qual è il tuo desiderio? Di che cosa hai sete? Qual è la tua preghiera?
3: Gesù ha sete. La sua domanda viene dalle profondità di Dio che ci desidera. La preghiera, che lo sappiamo o no, è l'incontro della sete di Dio con la nostra. Dio ha sete, che noi abbiamo sete di Lui.
0: Pregare esprime il desiderio e la sete di una presenza che ti colma di gioia. Chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita.
1: Sei una creatura di desiderio e di parola che aspira alla felicità. Questo desiderio profondo non è forse Dio che l'ha messo nel tuo cuore affinché tu vada incontro a Lui? Nel Trattato dell'amore di Dio, San Bernardo scriveva: Dio ha fatto di te un essere di desiderio e il tuo desiderio è Lui, Dio. Si ispirava ad Agostino quando affermava che il desiderio è la profondità del cuore. L'atto della preghiera esprime il tuo desiderio di Dio, la tua fede in Lui. Questo desiderio ti mette in cammino alla ricerca del Dio della gioia. Infatti, c'è gioia nel cercare Dio. Più lo cerchi, più lo trovi, più lo desideri. Consolati, non mi cercheresti se non mi avessi trovato, faceva dire Pascal a Gesù nei pensieri. E se il tuo desiderio fosse la tua preghiera?
4: Poco importano le distrazioni, la povertà della contemplazione o la fatica. Non è questo l'importante. Serve semplicemente il desiderio. Credo che sia l'unica cosa necessaria. È giusto desiderare di pregare senza voler essere diversi da come siamo. Dio non ha bisogno dei nostri slanci, ma della nostra buona volontà, nell'azione e nella preghiera.

La preghiera, un io che incontra un tu. Dal libro Pregare come e perché di Jacques Gautier, edizioni Messaggero di Padova. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti al microfono, Simona De Santis, Marco Mete, Roberto Pedicini, Aldo Russo. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Io ti...

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 1° luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese, ritiro spirituale mensile, frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

0: cucina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno
1: Eterno Padre,
2: Padre,
1: ti
2: ti
1: offro
2: offro
1: il
2: il corpo
1: corpo
2: e
1: e
2: il
1: il sangue,
2: sangue,
1: l'anima
2: l'anima
1: e
2: e
1: la
2: la
1: divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio
1: e
2: e
1: nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli
1: del
2: del
1: mondo
2: mondo
1: intero.
2: intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno
2: Eterno
1: Padre,
2: Padre,
1: ti
2: ti
1: offro
2: offro
1: il
2: il
1: corpo
2: corpo
1: e il
2: e il sangue,
1: sangue,
2: l'anima
1: l'anima
2: e
1: e
2: la
1: la divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio,
1: e nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli
1: del
2: del
1: mondo
2: mondo intero,
1: intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione,
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno
1: Eterno
2: Padre,
1: Padre,
2: ti
1: ti
2: offro
1: offro
2: il
1: il corpo
2: corpo
1: e
2: e il
1: il sangue,
2: sangue,
1: l'anima
2: l'anima
1: e
2: e la
1: la divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio,
1: e nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli del
1: del mondo
2: mondo
1: intero.
2: intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla divina misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: C'è nella Bibbia un libro amaro, il Coelet o Ecclesiaste. È un'aspra meditazione sul nulla della vita, sul vuoto dell'uomo, sul non senso della storia e delle cose. Ecco, sembra che questa meditazione salmica sia stata scritta da un suo fratello spirituale, pessimista come lui. Tra l'altro, nel Salmo 39, risuona per tre volte una parola ebraica, Hebel, che è quasi la sigla dell'Ecclesiaste ed è di solito tradotta con vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità.
1: Così è la vita umana, secondo il nostro orante, una sequenza vuota di giorni, lunga poche spanne, simile a un'ombra che segue il sole e presto tramonta.
0: Cerchiamo di fare, di colmarci di cose, di accumulare ricchezze, di stordirci con piaceri, ma alla fine siamo come foglie cadute ai piedi di un albero. Come foglie verdi su un albero frondoso, le una lascia cadere, altre ne fa spuntare. Lo stesso avviene per le generazioni di carne e di sangue. Le une muoiono, altre ne nascono.
1: E questo il male di vivere, quel male sottile che tante volte attanaglia anche il credente, lasciandogli l'amaro in bocca. È quel vivere nella noia, lavorando, parlando, muovendoci, cercando, amando, possedendo, senza però trovare un filo d'oro che dia senso a tutta questa massa di atti e di fatti. Ascoltiamo il Salmo 39.
2: Rivelami, Signore, la mia fine, la misura dei miei giorni, e saprò quanto sono effimero. Hai fatto i miei giorni di pochi palmi. È un nulla la durata della mia vita davanti a te. Sì, come soffio è ogni uomo, come ombra è l'uomo che passa. Come un soffio si agita, accumula e non sa chi erediterà. Ascolta la mia preghiera, Signore. Io sono uno straniero, un pellegrino come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo, che respiri prima di andarmene e di non essere più.
1: La preghiera nuda che questo poeta biblico rivolge a Dio è poverissima, ma suggestiva. Egli chiede al Signore di rivelargli la radicale miseria umana, questa segreta e misteriosa malattia che ogni uomo porta con sé, perché si abbia la forza e la costanza di vivere. Egli chiede al Signore di lasciarci un attimo di tregua, di lasciarci respirare un istante, di lasciarci inghiottire la saliva, come dice la colorita espressione dell'originale ebraico, espressione usata ancora oggi in arabo per indicare un momento di pace e di serenità. E poi sia quello che Dio vuole. Siamo stati sempre stranieri e pellegrini sulla terra. Ci avvieremo con la morte per l'ultimo viaggio verso il silenzio e la tenebra.
0: Quest'ultimo viaggio che l'orante dell'Antico Testamento vedeva ancora in modo oscuro e tragico, per il cristiano ha una meta luminosa che rischiara anche i giorni pesanti e spesso vuoti del presente. È la Pasqua di Cristo che squarcia la tenebra degli inferi. E allora noi ora preghiamo Dio perché ci liberi da questa malattia dello spirito. E lo preghiamo così.
3: Guarda, Signore, a tutto il nostro senso di vuoto e di inutilità, alle nostre ansie e ai nostri incubi. Ascolta anche i nostri silenzi. Sei stato tu a chiamarci alla vita e a farci pellegrini e stranieri in questo mondo, per mostrarci però la città a cui ci hai destinato, la Gerusalemme celeste ove il tuo Figlio risorto ci attende, ove egli ci tergerà ogni lacrima dagli occhi, ove non ci sarà più noia, tristezza, affanno, lamento, lutto e morte.

0: Il Salmo 41 torna sul tema di quanti sono ignorati e abbandonati anche dagli amici, in particolare quando sono ammalati. Questo abbandono sembra incredibile, colpisce proprio colui che invece è stato sempre disposto e disponibile, caritatevole, fraterno.
1: Tutti i gesti però che egli compiva quando curava gli infermi sono ora ripetuti nei suoi confronti da Dio stesso, che si mette al suo capezzale. Lo veglia nelle lunghe notti, lo fa sorridere, lo sostiene curandolo e confortandolo, e alla fine lo guarisce, facendolo scendere dal letto che è ormai ribaltato, perché non è più necessario.
2: Beato l'uomo che si prende cura del misero. Nel giorno della sventura il Signore lo libererà, veglierà su di lui, gli darà vita e gioia sulla terra. Lo sosterrà sul letto del dolore, gli rivolterà il giaciglio della sua malattia.
1: Questa scena di pace e di fiducia è però brutalmente scossa dalla realtà che l'orante getta in faccia a Dio con la sua supplica. Pur avendo curato infermi con amore, ora che a sua volta è ammalato, egli non è solo trascurato, ma è anche perseguitato e umiliato. Sembra quasi che un'accolta di corvi o un branco di sciacalli si sia dato appuntamento presso il letto del salmista per piombare su di lui appena la malattia mortale lo avrà liquidato.
2: Eppure ora chi viene a visitarmi dice il falso. E quando è uscito maligna, una malattia mortale è piombata su di lui, da dove è disteso mai più si rialzerà. Anche l'amico caro in cui confidavo, anche lui che mangiava con me, leva contro di me il suo calcagno. Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami.
1: Questa preghiera è quindi il canto della delusione nei confronti di un'amicizia che non ha resistito nel momento della prova. Il nostro pensiero corre a tutti i malati che restano soli anche nei giorni di festa, a tutti coloro che credevano di veder ricambiato il bene da loro versato a piene mani e che invece, giunti alla sera della loro esistenza, si ritrovano isolati e ignorati da quelli che un giorno erano stati beneficati.
0: A tutti costoro, insieme alla nostra simpatia e stima, offriamo la testimonianza del salmista che continua, al di là delle delusioni degli uomini, a sperare. Tu, Signore, abbi pietà e sollevami. Anche se non ci saranno mani affettuose a sollevare dal letto il sofferente, ci sarà Dio che lo stringerà a sé segretamente. Per questi malati abbandonati e anche per noi, preghiamo.
3: Nel giorno dell'angoscia e dell'abbandono, nel tempo della solitudine e della delusione, quando anche gli amici ci volgono le spalle, donaci, o Padre, la tua fedele protezione, perché sostenuti dalla tua dolce e segreta presenza possiamo percorrere il cammino del dolore percorso anche dal tuo figlio amato Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.

perché il cuore possa cantare. I salmi della consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Cristina Del Sordo, Carolina Zaccarini, Gabriele Parrillo, Roberto Pedicini. Tecnico del suono Vincenzo Proto. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli di Adamo.

nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo scendi Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Oh Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e
1: mostraci dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: potenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto.

0: cuore di Michail Imata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega per

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.
0: Alzati,

0: Purgatorio,
1: prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia, pur denone,
1: prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene in abbondanza a tutti voi da parte del Signore nostro Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, che ci ha tanto amato e ha dato se stesso per noi e ci ha legati a sé con un patto eterno d'amore che non viene mai spezzato, sancito nel suo sangue sulla croce. Nessuna vicenda umana, per grave che sia, può separarci dall'amore di Dio. Lo leggiamo stamattina nei versetti delle lode. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amato, né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. E questa è la coscienza, fratelli, che lo Spirito Santo crea dentro di noi. Come abbiamo visto in altra circostanza, non sempre noi abbiamo la sensazione dell'appartenenza al Signore, perché le sensazioni sono molto legate ai sensi, alle emozioni, alle esperienze esteriori. La fede invece si basa sullo spirito, la fede si basa sulla volontà che, conosciuta la verità, vi aderisce con tutta se stessa, ma anche se non c'è la sensazione. Quindi una cosa è la fede, un'altra cosa è la sensazione della fede, così una cosa è l'amore e un'altra cosa è la sensazione dell'amore. Uno potrebbe non avvertire nessun fervore interiore, però è sempre disponibile a piegarsi all'amore di Dio, all'amore del prossimo, perché è come un abito, come un qualcosa che fa parte della tua vita. E questo è esattamente quello che il Signore crea in ciascuno di noi, questa appartenenza che diventa uno status, un modo di essere, una realtà, perché lo Spirito di Dio questo ci porta al di là dei pensieri o delle vicende che si alternano attorno a noi. E nella liturgia di oggi, fratelli, noi troviamo proprio la profeta Osea questo invito del Signore a cercare Lui, a cercarlo con tutto il cuore. Perché? Perché le tentazioni sono tante. Gli ebrei, dall'antichità, si fecero prendere dalla tentazione del guadagno facile, dell'arricchimento, e quindi per avere quel successo si dovevano abbandonare ad ogni sorta di malignità, di imbrogli, di truffe, di ingiustizie, adorando idoli, portafortune di questo tipo. E il Signore invece invita tutto il popolo a ritornare a Lui. Ma anche il Re che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria, cioè il regno di Israele, con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, dove la gente andava ad adorare gli idoli e a far pratiche peccaminose, peccato di Israele, saranno distrutte, spine e cardi cresceranno sui loro altari, diranno ai monti copriteci e ai colli cadete su di noi. Ecco allora il Signore che avverte il suo popolo e oggi lo dice a noi: seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Certo, quando ci si guarda attorno, fratelli, a volte bisogna chiedersi: ma esiste la giustizia ancora? Esiste la rettitudine? Bisogna essere guardinghi in tutte le cose? Ci si può fidare, sì, di qualcuno, ma bisogna sempre essere circospetti. È un tipo di vita questa che certamente non ci soddisfa. E allora ecco il Signore ammonisce il suo popolo dicendo: dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia, che vi deve penetrare nell'anima, che vi deve riempire la vita. Cioè tu devi essere quella realtà, non atteggiarti a persona buona, no, lo Spirito di Dio ti prende dentro, ti permea, per cui ti rimodella sull'immagine di Dio. E allora il salmista si invita dicendo: cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Perché? Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio su tutta la terra, i suoi giudizi. Anche in mezzo a chi non crede o combatte Dio, Dio è presente ed è misericordioso, non approva il male. Per cui il peccatore, se ha un minimo di sincerità nel suo cuore, rileva questa presenza di Dio. Come diceva Napoleone, combattevo la Chiesa, ma mi accorsi che non stavo combattendo contro uomini, ma contro Dio. Ecco, fratelli, la presenza del Signore ci avvolge in questa bontà. E tu sei avvolto in questa grande misericordia del Signore, che vuol dirigere la tua vita. Questo non vuol dire che allora non affronteremo difficoltà, tutto sarà evitato. No, il Signore ci ha promesso una vita facile, ci ha promesso salvezza, ci ha promesso trionfo su ogni avversità. E nel Vangelo poi noi troviamo un episodio in cui si narra che Gesù inviò i suoi discepoli, gli apostoli per la verità, ad annunciare il Vangelo. Gesù evangelizzava in questo modo, era Lui che predicava abitualmente e mandava i suoi discepoli a due in ogni luogo dove Lui stava per recarsi. Per fare che cosa? Per preparare la popolazione a riceverlo. E allora il Signore li manda a due e dovunque loro arrivavano, prendevano alloggio in una famiglia, dicendo pace a questa casa, cioè ci alloggiate? Certamente non chiede un alloggio in un monolocale dove viveva già la famiglia, ma dove ci poteva essere spazio di alloggio. Se vi accoglieranno, la vostra pace scenda su di loro, altrimenti andate altrove. E cosa facevano gli apostoli? Annunciavano a quella famiglia la venuta di Gesù. Quella famiglia radunava i parenti, gli amici, i vicini di casa, e così gli apostoli potevano spargere la voce, non solo la voce, ma istruire sulla persona di Gesù, sull'evento del Signore che visitava il popolo. Potevano dire che Gesù avrebbe guarito malati, e questi a loro volta, tornando a casa, avvisavano il resto della popolazione, per cui quando Gesù poi arrivava trovava le persone già pronte ad ascoltarlo, ecco perché abbiamo le foglie dietro di lui. C'era stato tutto un lavoro di preparazione. Vedete come Gesù non disegnava l'organizzazione, non viveva per l'organizzazione, non confidava sull'organizzazione, ma si serviva anche dell'organizzazione per gli scopi evangelici. Nel caso del brano di quest'oggi, noi troviamo Gesù che non solo li manda avanti a sé, ma addirittura dà agli apostoli l'autorità sulle malattie, l'autorità sui demoni, e si opera attraverso di loro. E gli apostoli vanno dove lo Spirito li manda e annunciano il regno di Dio, operano prodigi, operano guarigioni, cacciano demoni. E questa missione data da Gesù agli apostoli oggi continua nella Chiesa. Non tutti hanno gli stessi doni, ma anche oggi c'è nella Chiesa l'autorità per scacciare i demoni. Anche oggi ci sono persone a cui il Signore ha dato il compito di guarire i malati. ha dato il dono ad alcuni di avere il dono di conoscenza per conoscere le opere di Dio, per guidare il cammino. Naturalmente questi doni, fratelli, non si rivelano in mezzo alla piazza dove si fa baccano, si rivelano nella preghiera, si rivelano nei cuori dove c'è una vita interiore, ed è quella di cui oggi noi particolarmente abbiamo bisogno. Da una vita dissipata, esteriore, sopraffatta dalle necessità, sopraffatta da tante vicende che ci svuotano e ci riducono a produttori di beni e consumatori di beni, ma senza capacità di amare, vedete le famiglie, che crisi che stiamo affrontando, dove quanto è difficile la fedeltà, quanto è difficile che i cuori si incontrino, ma anche una vita interiore. Questo il Signore oggi sta donando alla Chiesa. Meglio, il Signore sta rinnovando nella Chiesa questa vita interiore, lo sto facendo sentire a tanti, soprattutto in questi momenti di difficoltà. E noi chiediamolo al Signore: Signore Gesù, Tu ci stai visitando in questi giorni, Tu più che mai in questo periodo stai manifestando la Tua presenza, stai mettendo un freno a questo mondo che sta precipitando. Tu stai prendendo in mano le redini di questa realtà e stai invitando tutti noi a tornare a Te, a non confidare negli idoli, nei portafortune, nelle organizzazioni, ma a fidarci di Te, pane vivo disceso dal cielo, vittima dei nostri peccati, Signore della gloria, Re dei re, il Signore dei signori. Tu hai in mano il potere, Signore, e attraverso i Tuoi discepoli eserciti questo potere anche oggi in mezzo all'umanità. Fa risplendere la Tua gloria, Signore. Te lo chiediamo per intercessione della Tua Santa Madre, nella quale la Tua gloria ha trionfato e Satana non ha mai toccata. E attraverso la Sua intercessione, l'intercessione di tutti i santi, Signore, porta questa luce sulla terra. Richiama il Tuo popolo, perché la Tua parola si espanda in ogni angolo della terra e tutti siano salvati. E Tu, Vergine Santissima, che hai sperimentato attraverso la fede l'onnipotenza del Figlio Tuo, Gesù Cristo, oggi guida anche la Chiesa ad accogliere questa fede nell'onnipotenza dell'amore di Gesù, perché questo mondo sia rigenerato, rinnovato e salvato. A Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E su tutti voi, fratelli, risplenda oggi questa gloria di Gesù. Guidi i vostri passi, vi renda vittoriosi in ogni battaglia e vi conduca alla pienezza della vita. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.

Dio eterno, 1000 anni per te sono come il giorno che è passato. Fa che non dimentichiamo che la nostra vita è come il fiore del campo che spunta al mattino e avvizzisce la sera.

concedi al popolo cristiano la tua manna, perché non muoia di fame, e l'acqua viva, perché non soffra di sete inestinguibile.

Fa che non perdiamo mai la fede e il senso cristiano della vita, perché il nostro tempo, nella fatica e nel riposo, sia tutto orientato alla tua gloria.

0: Santo è il tuo nome, Signore, e la tua misericordia è benedetta nei secoli. Guarda con benevolenza il tuo popolo in preghiera e fa che la sua lode si unisca alla liturgia dei santi del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I'll Be Missing You, Puff Daddy and Faith Evans. 1997.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La la la, Alexia, 1997. To all the people all around.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: 1000 Fedez, Achille Lauro featuring Orietta Berti. 2021.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Blurred Lines, Radin Tiki, featuring T.I. Farrell, 2013. Everybody get up.

0: Mal di testa.
1: E mal di schiena.
2: Un po' di mal di testa.
1: Mal di pancia.
3: Un attacco di gotto.
1: E allergia. Disturbi agli occhi.
4: Mal di gola.
1: Alla tiroide.
0: E io c'ho tutto.
3: Sono sano come un pesce.
5: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
6: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica dedicata alla salute. I temi di oggi sono come avere un bel sorriso con le nuove tecnologie. Poi parleremo di maculopatia retinica. Oggi parliamo di come avere un bel sorriso, chiedendo cosa fare per ottenerlo al dottor Pier Carmine Passarelli, dentista, specialista in chirurgia orale, professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Professore, benvenuto.
7: Salve a tutti, grazie.
6: Professore, dunque c'è chi ha la fortuna di avere denti bianchi e nella corretta posizione, in modo naturale, e chi invece ha una colorazione diversa che può ombrare il sorriso. Come aiuta l'intervento di uno specialista?
7: L'intervento di uno specialista aiuta nel risolvere quella che è la forma, la posizione e il colore dei denti. Grazie alle moderne tecnologie riusciamo infatti ad agire su tutti e tre gli aspetti, potendo andare a modificare anche di più tonalità quello che è il colore dei denti. Ora usciamo da un periodo di pandemia in cui il sorriso veniva mascherato dall'utilizzo delle mascherine che si spera andranno via nei prossimi mesi, quindi è importantissimo avere un sorriso anche che ci permetta di trasmettere delle emozioni alla persona con cui comunichiamo. Infatti quella che è la comunicazione non verbale avviene nei primi secondi in cui si interagisce con una persona, e avere dei denti che possono essere di forma o di un colore non gradevole, soprattutto nelle quelle che sono le possibilità relazionali di un paziente, di una persona, va a influire molto sull'autostima. Il colore in particolare lo si può variare con varie procedure che noi attuiamo nei nostri studi, procedure che vanno dai classici sbiancamenti dentali che ci permettono di dare più luminosità al sorriso, a dei trattamenti con faccette che sono dei trattamenti che ci permettono poi di scegliere quello che è il colore finale dei nostri restauri e quindi di aumentare anche quello che è il tono del colore di più tonalità, quindi ci permette di agire in maniera definitiva sul dente e di far scegliere al proprio paziente il colore dei denti che avrebbe sempre voluto. In quel caso riusciamo anche a fare delle modifiche di forma e di posizione che a volte andiamo a variare con delle apparecchiature ortodontiche. Al giorno d'oggi la maggior parte dei casi sono svolti con delle apparecchiature ortodontiche invisibili, oppure con questi trattamenti con le faccette che ci permettono in tempistiche più rapide, a volte anche di 2 settimane, un mese, a raggiungere quello che è il risultato definitivo, sempre nel rispetto della naturalezza e di quelle che sono le indicazioni e i desideri del nostro paziente.
6: Quindi i tempi sono brevi grazie alle nuove tecnologie, a queste immagini tridimensionali?
7: Esatto, le immagini tridimensionali ci aiutano nella gestione, nell'acquisizione delle informazioni del paziente, quindi possiamo acquisire delle impronte digitali e ci semplificano poi quella che è la progettazione del lavoro, andando a utilizzare dei software che sono simili e comuni all'architettura, all'ingegneria, per andare a definire le forme, stampare un modello 3D e previsualizzare quello che è il risultato già inserito nel contesto del viso del paziente. Quindi assolutamente ci permettono di gestire il caso con delle tempistiche di gran lunga più rapide.
6: Il lavoro che comportano queste tecnologie e l'applicazione delle faccette dentali è praticabile attraverso il Servizio Sanitario Nazionale?
7: No, non sono praticabili attraverso il Servizio Sanitario Nazionale perché sono delle procedure protesiche. Noi come Sistema Sanitario Nazionale siamo all'avanguardia, diamo rispetto alle altre nazioni un grande servizio, tuttavia quelli che sono i trattamenti protesici cambiano poi da regione a regione, però sono rivolti in genere a delle riabilitazioni protesiche rimovibili che comunque permettano di ripristinare quella che è la masticazione in paziente totalmente dentuli. Non è però prevista nella maggior parte della regione, o penso in tutte, per un caso di riabilitazione del sorriso mirata sia alla funzione che all'estetica, in quanto sono dei trattamenti non coperti e non previsti.
6: Professore, la ringrazio per questo suo contributo e le auguro buon lavoro.
7: Grazie mille, buon lavoro a lei.
5: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
6: Era il dottor Pier Carmine Passarelli, dentista specialista in chirurgia orale, professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

0: Al Gemelli sono stati impiantati dei dispositivi a 3 pazienti tra i 65 e gli 80 anni con maculopatia senile. Si tratta di una sorta di mini telescopio che può far recuperare parte della vista. È la prima volta in Italia che si procede a questo intervento e tra le prime al mondo. In Italia sono oltre 1 milione le persone affette da maculopatia, delle quali 2.300.000 in forma grave. Ne parliamo con il professor Stanislao Rizzo, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica del Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
1: Benvenuto a voi, grazie.
0: Professore, maculopatia secca e umida, ci spiega cos'è e come si manifesta?
1: La macula è la parte centrale della retina. Io dico sempre che è il tessuto più nobile che noi abbiamo nel nostro organismo. Ed è la parte della retina deputata alla visione distinta. Sia noi vediamo gli occhi dei nostri cari, leggiamo il nostro giornale, anzi oggi leggiamo i nostri sms, le nostre mail mediante la macula. Vi sono alcune affezioni, alcune malattie che riguardano la macula e si chiamano maculopatie, e sono malattie soprattutto dell'età più avanzata. Noi chiamiamo infatti maculopatia senile tutte le affezioni della macula che riguardano i pazienti dopo i 60 anni, anche se per un sessantenne, se si sentisse chiamato senile, può essere assolutamente non conveniente. Comunque, le maculopatie si dividono in due grandi capitoli, due forme. Una è la secca. La secca cosa vuol dire? La secca significa atrofia di un tessuto, ossia la macula va proprio in consunzione. Questo è legato a fenomeni ischemici, infiammatori, probabilmente ossidativi, sicuramente gli ultravioletti, la loro esposizione continua ne abbiamo oggi alla luce solare, ma anche gli stessi schermi possono dare sicuramente un significativo contributo allo sviluppo di questa malattia. E sulla forma secca purtroppo ad oggi non abbiamo terapie efficaci. Sicuramente una forma molto più lenta che lascia tanto spazio nel tempo a far sì che il paziente possa continuare a leggere, però non abbiamo terapie efficaci. Stiamo sperimentando, sono in corso moltissimi trials, perché tra l'altro la trials vuol dire studi clinici internazionali randomizzati, e perché tra l'altro la forma secca è quella sicuramente molto molto più frequente. Si calcola che circa il 90% delle maculopatie è di una forma secca. Quindi però ancora ad oggi farmaci o terapie efficaci non esistono. Speriamo nel giro di un paio d'anni di avere qualcosa che possa contrastare, semmai rallentare o fermare l'evoluzione della malattia. L'altro grande capitolo contenitore è la forma umida. Umida vuol dire che nella macula, nel tessuto centrale della retina, è presente liquido, che può essere sangue, edema, ossia liquido stravasato da vasi anomali che crescono nello spessore del tessuto retinico, sotto il tessuto retinico, quindi perdendo liquido. E questo, sulla forma umida abbiamo dei farmaci potentissimi, sempre più efficaci, che vengono iniettati nell'occhio mediante delle iniezioni, si chiamano iniezioni intravitreali, che ormai è la pratica più diffusa in qualunque ospedale o ambulatorio oculistico.
0: Fino a quale momento si possono fare queste iniezioni?
1: No, di solito le iniezioni sono dei protocolli di trattamento ben precisi ormai, e dei protocolli internazionali naturalmente derivanti dalla pratica clinica. Di solito le iniezioni iniziano con una, si chiama triplet, ossia a livello mensile, ogni mese il paziente viene iniettato con questo farmaco. Dopo la prima tripletta si fa un controllo e si decide come proseguire. A volte il trattamento può essere mensile, a volte bimensile. Di solito si cerca di distanziare nel tempo il trattamento in modo che il paziente eviti questo carico continuo di recarsi in ospedale tutti i mesi per il controllo e l'eventuale iniezione. E questo dipende naturalmente dalla risposta individuale. Vi sono pazienti che reagiscono bene dopo 3 iniezioni e quindi si allontanano dal farmaco sempre di più. Ci sono pazienti invece che rimangono, come diciamo noi, attaccati alla siringa anche mensilmente.
0: Che cos'è e come funziona il Singer IMT impiantato recentemente per la prima volta in Italia al Gemelli a 3 pazienti con maculopatia?
1: Allora, è uno studio che stiamo conducendo su una lente già approvata sia dall'FDA. L'FDA è l'ente regolatore che naturalmente negli Stati Uniti permette l'utilizzo di farmaci o dispositivi da impiantare nel nostro organismo. È approvato anche dall'EMA, ormai l'EMA, tutti conosciamo cos'è l'EMA, è l'ente regolatorio che riguarda che controlla i dispositivi e i farmaci in Europa. Quindi è un dispositivo in commercio, già sperimentato, assolutamente sicuro. E questo dispositivo dovrebbe, diciamo dovrebbe perché lo vedremo nei prossimi mesi, sfruttare le zone di retina, di macula ancora rimaste sane. Sfruttare, per questo è un impianto telescopico, un telescopio miniaturizzato che viene impiantato nel paziente che dice che deve ricevere un intervento di cataratta, si aziona il cristallino opaco. Al posto del cristallino opaco del paziente si impianta questo sistema miniaturizzato telescopico.
0: E chi sono i pazienti che possono sottoporsi a questo intervento che tra l'altro dura pochi minuti?
1: L'intervento è un classico intervento di cataratta, ossia dura, sono 15-20 minuti. La cataratta non è altro che il nostro cristallino opacizzato, ed è l'intervento più praticato al mondo. Tutti noi dopo i 60-70 anni abbiamo un cristallino più o meno opaco e tantissimi di noi ricevono l'intervento di cataratta. Quindi sostituendo il cristallino opaco con una protesi trasparente il paziente torna a vedere benissimo. Questo cristallino, questo nuovo impianto sostituisce un cristallino classico che non dovremmo impiantare, quindi sono pazienti che hanno avuto una malattia, una maculopatia, in cui il processo di maculopatia si è spento, in cui per fortuna è rimasta qualche isola, qualche area di visione ancora utile per sfruttare il sistema telescopico. E noi questo lo valutiamo nel preoperatorio, sono dei test molto semplici a cui il paziente deve avere, deve praticare, ossia mediante un piccolo cannocchialino simuliamo l'impianto nell'occhio, quindi vediamo se il paziente ha la capacità di utilizzare per vedere meglio quelle aree di retina ancora funzionanti.
0: E perché chi ha già subito l'intervento di cataratta non può effettuare l'impianto di questo mini telescopio?
1: È perché chi ha subito l'intervento di cataratta ha sicuramente già un cristallino artificiale impiantato nell'occhio e quindi l'intervento di sostituzione del cristallino è un intervento assolutamente molto più complesso. Il cristallino è nel sacco capsulare, ossia nella parte dell'occhio deputata a sostenere il cristallino artificiale, quindi è difficile estrarre il cristallino artificiale pregresso da questo sacco capsulare. Insomma, è un intervento che preferiamo non rifare a meno che non ci siano dei problemi sul cristallino artificiale già impiantato, ma di solito questi sono pazienti che devono ricevere intervento di cataratta con coesistente naturalmente una maculopatia, però una maculopatia spenta, un processo neovascolare già spento, già con i suoi esiti.
0: Professore, scusi, volevo tornare un momento sulla maculopatia umida. Le iniezioni intravitreali fino a che punto sono utili? Quando è che si smette di farle?
1: Ah, di solito si smette di farle quando l'umidità, scusi la banalità. Prego. Del tempo, quando il processo di essurazione, di travaso da parte del vaso, di questo liquido, a volte di questo sangue, è completamente spento, ossia quando la maculopatia umida si è trasformata in una forma secca, a volte lasciando anche dei danni naturalmente. Ossia non c'è bisogno, le iniezioni si fanno fin quando c'è attività da parte di questo neovaso, e a volte sono dei pazienti che devono ricevere il trattamento periodicamente per il resto della loro vita.
0: Qual è il ruolo degli ortottisti in un intervento di impianto telescopico?
1: L'ortottista ha un ruolo molto importante perché naturalmente la selezione del paziente non va soltanto l'oculista che guarda naturalmente l'anatomia del paziente, le aree di retina ancora funzionanti, lo studio della cataratta, l'ortottista fa il test preoperatorio per l'arruolamento del paziente. Ossia la selezione del paziente viene fatta molte volte dall'ortottista e l'ortottista segue il paziente nel post-operatorio perché c'è bisogno che il paziente rimpari a vedere, ossia impari a utilizzare questo sistema che è stato impiantato nell'occhio, questo telescopio. Quindi diciamo la riabilitazione è una parte essenziale, se non altrettanto importante rispetto alla chirurgia vera e propria.
0: Professore, grazie per la chiarezza con la quale ci ha esposto questo tema, le auguro buon lavoro.
1: Grazie a voi e grazie di nuovo per l'invito.
0: Era il professor Stanislao Rizzo, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica del Policlinico Gemelli. E questo è tutto per oggi, Effetti Collaterali termina qui. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Benvenuti si ascolta Chiarza Mis di Moment Furlan. I volins comincia con la storia di Ramacule Fortunat, patron dall'arcidiocesi di Udin, di Gurissa e dalla regione Friul Vignesia Iulia, che la loro fiesta cola il 12 di lui. Da spo e lin in devan col tributo a un gran artista che era inciduto un album musicale tutto in genovese. A mostra come che le lingue minoritaris a pod in genera capolavors, ascoltarin una canzone di quest'album. Poi dopo la conta Pai Frus, che hanno si insegna in Chiano Grains. E poi con Friul Talmont, il sintarin c'è mut che imparin il furlan che caffevel in inglese. Buona ascolta a tutti!

0: domenica ven 12 di lui è la fiesta dei sans Ramacul e Fortunat.
1: Ermacora e Fortunato, partalian, patrons dall'arcidiocesi di Udine e Gurissa e dalla regione Friul Vignesia Iulia. Dal catalogo episcopale Aquileies, i vignin a sapè che Ramacul all'era vescul a Aquileia tal tier secul dopo Crist e Fortunat all'era il suo diacum. Iuviodin rappresentas dal tiepul tala cappella dei sans patrons tal domo di Udin. La conta dal lor martiri adis che l'evangelist Mark, dal team che si chiatava a Roma, al fo mandà dall'apuestol Pieri a evangelizzà la città di Aquileia, che in che volta era una grande metropoli e in puartan puart dall'alta Adriatic. Quanca si svicinà alla quarta orientale della città, Mark all'incontrà un giovin lebros, che il gener di Malas avigni vintignus fuor dall'insediamento abitat par pora dal contagio, e che il savut che Marca l'era miedi e taumatur a lui implorà di guarirlo. Il sand lo ha tocchiat e subit man e brac Malas a son tornà a sans. Ataulfo all'era il nome di quel fantat, che all'era un nobil, e che alla coruta con tala roba al pari ulfila. Chist all'elata prea al sant di dai al fila salud di tutto il quart, e così al fo. Pari fie duta la famea a si convertire in cunghionda sincera al cristianism, tanchia imbracciare in la nuova fede, e Mark al podè metti ad un la prima comunità cristiana dalla zona. Quanche al tornà a Roma, al puartà con sera Macul, domandante a Pieri di consacrare vescul, pa la profondità della sua fede e pa li so virtus umanis e cristianis. Così all'estate, era Macul tornà dalli so bandis, al predichià, al batià, al fagè miracui, all'ordenà predis e diacons, che alaren in mission tali cittas dal territorio aquileies. Ma il cleri pagan al viodeva in pericol il suo podè, e al pratindè dal rappresentante di Roma a Aquileia, Sebasto, di fermà la mission di Ramacul, parce che con la nuova fede al slontanava la int dai templis e dai dius romans. Sebasto lo fagea arrestà e i comandà di rinè al Crist e fa un sacrificio ai dius pagans. Ramacul al rifudà e così al fo torturat crudamentri e in public. Il popolo si unì per domandà di salvalo. Sebasto lo si era in prigion e di che ai escivin luce e profum, intanto Marcal continuava a fevelà di Gesù. E tanti alavin ascoltalo e si convertivin e ricevevin tanti miracoli. Dalla prigionia il sant al nomenà suo successor il diacon Fortunat. Intant il cleri pagan al continuava a insisti perché quel che a calcolavin come lor concorint al fossi copat. Dignot Sebasto al fageta al chiav se via Ramacul che a Fortunat. I lor quarps a forin sepulis dai fedei ta un recint funerari privat fuor dalla città. Duchi malas che alavin a venerà la sepoltura a Vuarivi.

En quist temp a Sibiu pa la campagna e in che paesardins, caela da arbui moars o malas. Ce sarae malatis, inquinament, ondis elettromagneticis, plois acidis? No sai se il fat al ven studiat, la natura mostra sofferenza, e quist al vares di alertanus. Le specie più fragili apatiscin a si distudin e chista al rischia di strauelgi un ecosistema fat di che grande varietà di plantis che conoscin di sempre tal nostri territori. Tastes mod, tanti ecosistemi culturali van in rovina quanche si dismentein, si distruggin l'identità local in favor dall'uniformarsi all'anda dominant cal fas duc compains. Globalizzazione alla clamin. Per esempio, in Italia son tanti i dialetti, le lingue minoritaris che hanno una storia a esprimere una civiltà, un popolo. A son patrimonio culturale di valorizzare, non di perdere. Grandi artisti hanno capito la grandezza di queste lingue, un popolo. A son patrimonio culturale di valorizzare, non di perdere. Grandi artisti e han cap-

Et alla barca dal vin, i navigarin sui scois, emigrans dalla ridada, qui claustai voi, fin tramai che la buon'ora crescerà, di podela raquei, sour dai sclopons e dali giovinis, parona dalla quarda, fraida di aga e di sal, canuslea e anospuarta, in una stradella di mar. C'è biel se ogni region d'Italia e ogni region dal mondo a fages flori la pluralità di lingue e identità a si insiorares tutto il mondo. Di voi che assevin sempre più artisti e sempre più int che assintin la bielezza dalla loro cultura.

Il sintingue una conta giavada dali flab italianis, raquelta di Italo Calvino, contada par Furlan. Tala conta, e chi ating una peraula, chi non sintin adoprata an pui. Parador. Il parador cal deriva di parà. Ven a stai manda in devant, o in chie controla, condugi. Tal nestri cas, condutor di bestiam, o di mandria. I doi paradors di mui. Erin doi paradors di mui, un ami dal signor e un ami dal diaul. Il prin al diceva, ale Dio caliuda. No, rispondeva che l'atri, aliuda il diaul. Domandin al prin cal passa pa la strada, sano e vera, e scometin un mul che mi dà reson a mi. In quel, al passa un cavalier vestit di neri, all'era il diaul travestut, che alla lor domanda, al sentenzia che non era nessun dubit, ogni aiut al veniva dal diaul. Così il suo ami alla guadagnato un mul, ma che l'atri non era convint, e ans come tu dagnouf. Al passa un cavalier vestut di blanc, sempre il diaul travestut, che alla ripetut la sentenza, e alla fat guadagnà un atri mul al suo ami. E così, di scommessa in scommessa, che arrivava sempre il diaul, bardat differente ogni volta, il parador bon alla pierdut duci mui. Eppur al diceva, non pos persuadimi che l'aiuto al vegni dal diaul, e scometares in chi voi. Benon, al dice che il trist, scometin che se ti dan ragion a ti, ti do in devour duci mui, se mi dan ragion a mi, tu mi dassi voi. Purtroppo, al tornar al diaul con la solita sentenza, e il mulateir timorat di Dio, alle stat svarbat di che l'atri trist, e alle restat disperat sulla strada. A Tarston, all'arrivata rifugiassi in una grotta, e si è inchiantonat in una sfresa fra miec dei sterps. A un cer pont alla sintuta vignint, in che grotta a si radunavin i demonis, a rendiconta al lor capo di ce che aveva incombinat. Quanche il diaul, che si era travestit di cavalier, alla contat dal parador svarbat, il capo ridinta la dit, ben fatta, non tornerà poi a viodi, al mancul che non metti tal bus dai voi l'erba che cresce all'entrada di chista caverna, e lui non saverà mai chist segret. Un altro diaul, alla contat di ve fat là par travers una spina di pesce, alla fia dal re di Russia, e nessun miedi non arrivava a giavagliela dalla garganta, sebbene il re aveva prometut ogni richiesta a cui calves rivat, parce che, alla giontat, nessun al sa che par curala abbastaresse in tre gotis di cheua Crispina dalla piercula che è sot dal suo barcon, e neanche nessun lo savarà mai, al dice soddisfat. Quanche i demoni sa son partis, il puer vuarp, calveva sin tuddut, alelat, sempre all'usor di palpa, a chioli l'erba che aveva indit, e alla recuperat subit la vista, come prin. Allora, alle partit pa la Russia, e al palaccio real, alla domanda di cura, la principessa. Alla praticat il rimiedi, calveva sintù dal diaul, e che subit ai vuarida. Par premi, alle stat chiamat di oro, e con quel alle tornata a chiasa dalla sua femmina che lo aspettava. I doi a si son fa su un gran palaccio. Alle passat par là il mulateir trist, che avviò di lo san e scior, ai a domandat ce mut calveva fat. Dice lui, e ti hai dit cal il signor caliuda, e gli ha contat dut. Quel invidios, che stes agnot, alle late in che lui tala grotta, par diventà scior. Quanca son vignusi di aui, e han contat che i segres che aveva inditta che caverna, erin sta ascoltas propi dal warp, che così all'era diventat san e scior. Il diaul capo, dut rabios, alla vosat, maledizion, chi li pieri se an voi
eis terps e an orelis, din fou cadut. Cusi an fat, e alle lat in cinisa, in chiei lora mi, che in chi smut, alla imparat, c'è mut che il diaul aliuda. Vi ho deso, frus? Se siete in tas di risolvi i nostri problemi, o di guadagna o conquista alc, col fa mal, col sei prepotens o massa furbos, col calunia, col imbroa, eccetera, non si ha di scoltà che tentazion. Ae dal diaul. Ma la farina dal diaul, al dici il proverbi, ha vaduta in semola. Al posa mea, che aveva in region is pregiudicas, i disonesti, i egoisti, i cinics, che non han scrupui a fadam a che iatris. Come calafat il mulateir trist, calcrodeva di sei furbo e di rigiava domo vantac dalla sua furbetate tristeria, da liesi ami dal diaul. Ma presto tard, in qualche forma, al vignarà san parin, come si dice in furlan. Intant, che i cafagin così, non può daran ve pace e serenità dentro di sé, che a son tanti importanti pal bon sta. E dopo arriverà il timp, dirà quei c'è che han samenat. Mior comportassi sempre secondo coscienza, che a dis fa saiatris c'è chi tu vuelis che ti fasin a ti. E essi sempre amis dal ben, come il mulateir bon, che non ha mai traditi i suoi principi. E in chiesa la patit, alla fine è stata premiata, e col suo comportamento l'ha mostrato che a fa ben e a sei coerenze e perseveranze, al può capitare di sei chiapas parfalis, che non vale in noi e che non ha successo, oppure al può tocchiare di patì, pali tristeris dal mont, ma alla fine, a lei un guadagnà, non un pierdi, come che ha tocchiato al buon parador.

0: Friul dal món. In collaborazione con le associazioni dai corregionali all'estero e rimpatriati. L'Enfriul Talmont all'insegna il Furlan ai figli nevos dai corregionali all'estero, caffevelli in inglese. Difatti sul sito dall'En assicchiate in li puntadis di Blix, Clips of Friulian, Blix di Furlan. E sentimmo qualche dun.
1: Mandy, e benvenuti a Blix. Hi, and welcome to Blix, Clips of Friulian. Today, we are learning how to talk about sports.
0: Voi insegni a fevelà di sport.
1: The question, do you play any sports? In Friulian is, fazis tu sport? Fazis tu sport? Fazis tu sport? The expression, I like bike riding, in Friulian is, mi plas la in biciclette. Mi plas la in biciclette. Mi plas la in biciclette. The expression I play soccer in Friulian is o giui di ballon. O giui di ballon. O giui di ballon. Very well. Now let's repeat together. Fazis tu sport. Mi plas la in biciclette. O giui di ballon. Thank you very much for being with us.
0: Grazie di essere stas con noi.
1: See you soon. Bye. See you then, Mandy.
2: Mandy, the venues are Blix. Hi, welcome to Blix, Clips of Friulian. Today, we're learning to talk about what we do.
0: Voi e Fevelin, ti c'è chi fa ginta la vita.
2: To ask, what do you do? Are you a student? In Friulian we say, Che fazis tu? Studiis tu? Che fazis tu? Studiis tu? Che fazis tu? Studiis tu? To say, I study computer science, in Friulian is, O fas informatiche. O fas informatiche. O fas informatiche. To say, I work at the post office. In Friulian we say, o lavori in queste. O lavori in queste. O lavori in queste. Very well. Now let's repeat together. Che fazis tu? Studiis tu? O fas informatiche. O lavori in queste. Thank you for being with us.
0: Grazie di essere stas con noi.
2: See you soon. Bye. See you then. Mandy.
1: Mandy, and benvenuti a Blix. Hi, and welcome to Blix, Clips of Friulian. Today, we are learning how to ask for information in a store.
0: Ue insegnin ce motca si fevela tali botegis.
1: If something is small, in Friulian you may say al e picciul. Al e picciul. Al e picciul. If something is too big, in Friulian you may say Ale masse grant. Ale masse grant. Ale masse grant. To ask how much it costs, in Friulian you say Che venial. Che venial. Che venial. Very well. Now let's repeat together. Ale picciul. Ale masse grant. Che venial. Thank you very much for being with us.
0: Grazie di essere stas con noi.
2: Mandy, bienvenue a Blix. Hi, welcome to Blix, Clips of Friulian. Today, we're learning how to express certain feelings.
0: Vuoi insegnin come chi può dindi c'è mod chi stin?
2: To say I'm hungry in Friulian is Oi fang. O I fang. Oi fang. To say I'm very thirsty in Friulian is Oi tante sete. O I tante sed, o hai tante sed. To say I'm tired in Friulian is o soy strak if you're a boy, o soy strake if you're a girl, o soy strak, o soy strak, o soy strake, o soy strake, o soy strak if you're a boy, o soy strake if you're a girl. Very well, now let's repeat together. O hai fang, o hai tante sed, o soy strak, o soy strake. Thank you for being with us.
0: Grazie di estar con noi.
2: See you soon. Bye. Si viodin, mandi.
1: Blacks, clips of Friulian. Today, we're learning how to ask for something at a cafe.
0: O ensinin, chemu domandalk, in un bar.
1: The expression, I'll have a coffee, in Friulian is O chiol un caffè. O chiol un caffè. O chiol un caffè. The expression, a glass of red wine, in Friulian is Un tai di neri. Un tai di neri. Un tai di neri. To ask how much is it, in Friulian you say trop isal. Trop isal. Trop isal. Very well. Now let's repeat together. O chiol un caffè. Un tai di neri. Trop isal. Thank you very much for being with us.
0: Grazie di essere stato con noi.
1: See you soon. Bye. Fiodin, mandi.
0: E allora se vi imparinchi all'estero che a voi imparare la nostra lingua, vi potete mandare sul sin dalen al Friul Talmont, che il Furlan Alvadi via Palmont in tor.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: ascolti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Bienno in provincia di Brescia, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 3.800 abitanti. Bienno è conosciuto in Europa per l'arte del ferro. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Bienno. E siamo qui all'interno della sala del consiglio, incontriamo il sindaco Ottavio Bettoni. Allora presentiamo il comune di Bienno.
1: Benvenuti a Bienno, grazie per questa intervista, per questa opportunità. Bienno è un paese medievale, come avrete potuto vedere, nel quale ci viene riconosciuto da enti nazionali come uno dei borghi più belli d'Italia. Facciamo parte del touring delle bandiere arancioni, che sono tutti riconoscimenti grazie alla qualità del turismo che noi amministratori mettiamo a disposizione dei nostri turisti, piuttosto che della nostra architettura, del nostro borgo antico che viene riconosciuto come uno dei migliori d'Italia.
0: Poi abbiamo una natura incontaminata.
1: Ovviamente un comune montano, siamo immersi nelle nostre montagne e per noi il patrimonio montano è uno dei fattori, dei patrimoni maggiori, per cui ne andiamo fieri affinché chi viene a Bienno sia un ospite e non un turista.
0: Abbiamo il borgo montano, no?
1: Abbiamo il borgo montano, noi siamo un comune che si è fuso nel 2016, abbiamo incorporato il precedente comune di Prestine, il quale adesso fa parte di Bienno e abbiamo un borgo che si chiama Bienno, un borgo che si chiama Prestine nel comune di Bienno. È stata un'operazione particolare, che in Italia ce ne sono state poche, incorporati insieme hanno più forza e riusciamo a dare più servizi anche ai cittadini di Prestine.
0: Poi abbiamo questo vaso re che attraversa il paese e ha favorito l'arte del ferro.
1: Sì, una nostra tradizione sicuramente è il ferro. E il vaso re è il nostro filo conduttore tra la storia e i tempi moderni. Oggi, come allora, attraversa tutto il nostro centro storico, viene captata l'acqua nella nostra valle, questo canale artificiale che ha sempre dato il motore ai nostri magli, ai nostri mulini, alle nostre segherie e che ha alimentato quello che è la nostra tradizione.
0: Un mulino che è aperto ogni giorno.
1: Sì, noi facciamo parte dell'Ecomuseo del Vaso Re, un museo riconosciuto dalla Regione Lombardia, nella quale camminando all'interno del borgo si può vedere questo mulino antico, ancora come allora viene mosso dall'acqua, viene incanalata in questo Vaso Re, fa girare questa ruota e fa girare le macine, tutto in legno, tutto funzionante come allora, e ancora oggi si può vedere come viene prodotta la farina, come si faceva allora, ancora oggi nelle stesse condizioni.
0: E alcune fucine di un tempo oggi sono diventate la casa degli artisti.
1: Sì, un progetto che abbiamo voluto dal 2011 è proprio questo progetto del Borgo degli Artisti. Abbiamo riconvertito delle botteghe all'interno del centro storico. Dico botteghe perché allora erano tutti nei negozietti che si poteva trovare il panettiere, si poteva trovare il macellaio e tanti altri negozi che purtroppo con l'era dei supermercati hanno dovuto chiudere. Un ragionamento era come convertire questi negozietti che erano all'interno del centro storico, aveva un'importanza particolare. Abbiamo deciso di creare questo progetto chiamato Borgo degli Artisti, inserire gli artisti come laboratori, per cui chi viene a Bienno camminando all'interno del nostro borgo, nei nostri vicoli, vede questi negozietti con all'interno artisti con tanti aspetti che creano la propria opera d'arte e la mettono in mostra.
0: Ci sono tanti itinerari, senz'altro uno dei più suggestivi è quello che porta al Cristo Re.
1: Sì, Bienno ha questo Colle della Maddalena dove troviamo questa statua che guarda tutta la bassa valle. È posizionata sul nostro comune, il colle è un qualcosa di particolare, sembra che protegga tutta la nostra bassa valle camonica, perché non è solo di Bienno ma diamo anche una visibilità anche a tutto il nostro territorio.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco.
1: Vi aspetto a Bienno. Abbiamo la mostra mercato sull'artigianato. Noi siamo un paese di 3.800 persone, arrivano 200.000 persone in 10 giorni, per cui potete immaginare la molla di persone che arrivano e vi aspetto, e quello è veramente un momento magico dove tutto il paese è impegnato a organizzare questa mostra, ma soprattutto abbiamo tantissima gente che viene e vede gli artigiani all'opera all'interno delle viuzze del centro storico. Quindi vi aspettiamo ad agosto, dal 23 agosto al 31 agosto, quelle 10 giorni di mostra mercato.
0: E all'interno della bella parrocchiale incontriamo Monsignor Marco Domenighini. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Bienno e del circondario.
2: La comunità cristiana di Bienno si inserisce già da qualche anno nell'unità pastorale della Valgrigna, che comprende ben 6 parrocchie, parte appunto dal borgo di Prestine, dalla parrocchia di Prestine, che è associata col comune di Bienno ormai da alcuni anni, e termina con la parrocchia della Sacca in fondo alla valle. Bienno, diciamo, fa un po' la sede del parroco coordinatore di questa unità pastorale, e è una comunità vivace, ricca di tradizioni legate al passato, ma anche capace di innovarsi, di trovare spunti nuovi senza creare strappi col passato, ma realizzando veramente delle iniziative culturali, folcloristiche, ma anche religiose di un certo spessore. Pensiamo alla Via Lucis in onore della Santa Geltrude Commensoli, pensiamo a Presepio Vivente organizzato dai ragazzi dell'oratorio insieme alle varie realtà del paese, oppure altre esperienze che muovono anche all'interno della mostra mercato, che è questo evento particolarmente sentito non solo nella valle ma anche fuori dai confini della stessa Valle Camonica. Ecco, è una comunità che si sa mettere in gioco. Un'esperienza bella che abbiamo fatto recentemente, il sinodo dell'unità pastorale, che ha visto coinvolte tutte e 6 le parrocchie e le ha rimesse, potremmo dire, in cammino per avere alcune prospettive comuni dal punto di vista pastorale e spirituale.
0: E questa parrocchiale è un po' il cuore, svetta proprio sul paese di Bienno.
2: Questa parrocchiale si mette al di sopra del paese, a vegliare sul paese, direi sulla valle. Insieme a Cristo Re si forma idealmente uno scudo che protegge spiritualmente un po' tutti i nostri paesi, insieme a Santa Geltrude, il Beato Innocenzo, il Venerabile Curato della Sacca. Sono tante le figure e i riferimenti. La chiesa di Bienno è sicuramente, non solo dal punto di vista di volume, la più grande, ma è quella che nel corso dei secoli ha rivestito anche un peso maggiore dal punto di vista del riferimento spirituale anche per i paesi vicini.
0: I patroni sono Faustino e Giovita.
2: Faustino e Giovita, come i patroni della città di Brescia. Il legame è dovuto alla presenza in loco dei benedettini, che erano collegati al monastero di San Salvatore a Brescia, ma credo che ci sia anche un po' quell'orgoglio di volersi sentire un po' capitale del territorio, e quindi anche i patroni erano gli stessi del centro della nostra provincia, due santi forti che esprimono anche nella loro rappresentazione proprio un po' le caratteristiche anche della nostra gente camuna, che è forte, coraggiosa, positivamente orgogliosa e che porta testimonia alla fede nell'ordinarietà della propria vita.
0: E c'è una forte devozione per Santa Geltrude, che è copatrona, e qui abbiamo anche la casa natale.
2: Sì, Santa Geltrude, una delle più grandi mistiche dell'Ottocento, anche se passata magari un po' inosservata a livello di Chiesa universale, ma è una figura estremamente importante. Ha messo al centro l'Eucarestia, e la devozione che per la Santa c'è qui in Bienno è veramente forte.
0: Lei parlava della tradizione, qui abbiamo la tradizione religiosa, ma anche la tradizione dell'arte del ferro, perché abbiamo le cancellate delle cappelle che sono fatte dai maestri fabbri qui di Bienno.
2: Sì, assolutamente, le cancellate, che sono fra le più belle certamente della Valle Camonica, proprio perché qui c'erano questi maestri ferrai che hanno messo il loro meglio, la loro maestria, proprio nella realizzazione di queste cancellate, che sono quasi dei merletti di ferro che adornano e proteggono gli altari. Però è anche bello vedere che le cancellate proteggono gli altari, sono in ferro, ma sono sostenute dalla pietra e proteggono degli altari in legno, gli elementi tipici del nostro territorio.
0: Poi abbiamo questa figura forte presente che è quella della Maddalena.
2: La Maddalena, uno dei siti probabilmente anche più vecchi, più antichi del paese, lo testimonia la dedicazione stessa a questa santa controversa, possiamo definirla così, verso la quale però c'è stata nei secoli questa devozione, perché era una santa penitente, quindi il richiamo proprio alla conversione, al cambiamento di vita, anche perché poi il luogo è estremamente bello. Proprio per questo è stato poi scelto per essere la collocazione ideale del monumento a Cristo Re.
0: E parlando del bello, non possiamo non parlare di Santa Maria.
2: Santa Maria è sicuramente uno dei gioielli non solo di Bienno ma dell'intera Valle Camonica. Con gli affreschi di Giovanni Pietro d'Acemmo e del Romanino si colloca proprio all'interno dei tesori della valle. È interessante non solo per gli affreschi ma anche per il fatto che è da sempre una chiesa, potremmo dire civica, proprio che esprime non solo la devozione, la fede della popolazione, ma per certi versi anche un po' il desiderio di indipendenza che le nostre popolazioni valligiane hanno sempre voluto manifestare. Di chiese di questo tipo, usiamo il termine di proprietà comunale, civica, ce ne sono diverse qui in valle.
0: E da Bienno ci siamo spostati nel borgo montano a Prestine e con Claudio Tottoli, che è uno chef, presentiamo alcuni piatti tradizionali del territorio ma anche le altre tipicità. E voi siete qui da 36 anni?
3: Sì, siamo in quattro fratelli e portiamo avanti la ristorazione qui in Valle Camonica.
0: Vediamo un po' l'ora di presentare questi piatti.
3: Allora, abbiamo dei formaggi locali. Questo formaggio viene da Croce Domini, mentre questo viene da Bazzena, accompagnato dalle marmellatine che facciamo in casa di pere e di fichi. Mentre qui abbiamo dei salumi sempre locali, chilometro zero, del salame, della pancetta, abbiamo il lonzino e la coppa. Mentre qui con i primi passiamo con dei casoncelli fatti in casa, di magro, senza carne né niente, solo al burro e grana.
0: Poi vedo degli gnocchi.
3: Sì, sono gnocchi di polenta con una crema di spinacio, sopra una crema di gorgonzola con dei dadini di salame sempre locale. Poi abbiamo fatto un risotto mantecato al Croce Domini, che è il formaggio qui di prima, con della salsiccia e una polvere di porcino essiccato.
0: Poi abbiamo i secondi.
3: Abbiamo della polenta e del cervo in salmì, un salmì che viene fatto col vino rosso, eccetera. E poi là abbiamo un strinù, si chiama, una salsiccia alla griglia, salsiccia fresca con dei porcini, polenta e formaggio alla piastra.
0: Porcini che arrivano dal territorio,
3: certo,
0: perché qui
3: sicuramente
0: siamo circondati da boschi.
3: Siamo ricchi,
0: no?
3: Qui nei boschi di porcini.
0: Poi abbiamo il dolce tipico.
3: Sì, è la spongada, si chiama la spongada, è un dolce che usiamo fare tutto l'anno e viene mangiato in qualsiasi modo.
0: E il pasto lo accompagniamo con i vini della valle.
3: Con un bianco e due rossi, che il bianco è un Trebbiano e un Müller, e due rossi che sono Merlot e Marzemino.
0: E adesso con gioia incontriamo Matilde Comenzoli, responsabile dell'ufficio turistico, e qui ci troviamo nel cuore della tradizione di Bienno.
4: Sì, questa è la Fucina Museo, denominata Museo Etnografico del Ferro, delle Arti e delle Tradizioni Popolari. Questa fucina è fine 600, inizi 1700 ed è proprio custode della tradizione dell'arte della ferrarezza, che ha portato Bienno ad essere conosciuto nei secoli proprio per questa antica arte. Questa fucina è stata funzionante fino alle metà degli anni 80 del secolo scorso, produceva appunto oggetti di vario genere. All'inizio degli anni 60 questa fucina produceva secchi per l'edilizia, perciò produceva tre tipi di secchi che venivano portati nelle tre parti d'Italia. Con l'arrivo della plastica alle metà degli anni 60 l'economia del secchio in ferro piano piano è andata scomparendo, e questa fucina, per non chiudere definitivamente i battenti, ha convertito la produzione in badiglie vanghe. Perciò questa fucina dal 1600 fino alle metà degli anni 60 era una fucina caadura. Caadura erano le fucine che producevano proprio oggetti cavi, perciò pentole, secchi e mestoli. Come dicevo, l'economia negli anni 60 va in crisi, converte la produzione in badiglie vanghe, perciò da caadura è diventata scarta dura, perché qua da noi quando c'è in terra qualche cosa e tu lo schiacci ti dicono ah te scartaffo. Scartaffo significa appiattire. Infatti il lavoro che il fabbro fa per produrre il badile e la manga è proprio quello di appiattire il ferro. Perciò questa fucina è stata funzionante fino alle metà degli anni 80 del secolo scorso.
0: Però ancora funziona.
4: Sì, ancora funziona, e per tutti i turisti che vengono a trovarci, che vengono a Bienno, c'è la possibilità di vedere la lavorazione del ferro proprio con il maglio ad acqua, che è questo grosso martello che viene mosso proprio dall'energia dell'acqua.
0: Che cosa fanno questi tre fabbri al momento?
4: Allora, questi tre fabbri tengono ancora viva l'arte della ferrarezza, e loro adesso fanno proprio dimostrazione di forgiatura, però fanno piccoli oggetti, fanno piccoli souvenir. Non è una lavorazione vera e propria come era 40 anni fa, però loro per i turisti, per i gruppi, per le scolaresche lavorano ancora proprio tenendo viva quest'arte.
0: Poi c'è la suggestione del maglio, si lavora in due sul maglio, no?
4: Sì, sono due persone che lavorano al maglio, c'è il fabbro che lavora e c'è, una volta era il braschi, era chiamato il braschi del mai, era l'aiutante del maglio che dava l'acqua, perché l'acqua viene regolata tramite una saracinesca esterna, viene regolato il flusso dell'acqua sulla ruota in base al tipo di lavorazione che si deve fare. Perciò questo bambino, e adesso è un uomo naturalmente, regola il flusso dell'acqua, e in quel momento in cui il fabbro lavora e l'uomo tira la pertega, daga aiva, una volta dicevano così, dai acqua, sono due persone che diventano una sola, perché quello che dà acqua deve conoscere il tipo di lavoro che si sta facendo e di conseguenza regola la velocità del martello. Quello che sta lavorando deve prestare attenzione a quello che sta facendo, perciò sono come in simbiosi, sono due persone che diventano una sola, e una volta erano i bambini.
0: Ma Bienno è anche borgo degli artisti.
4: Sì. Un progetto ambizioso che l'amministrazione comunale ha intrapreso negli ultimi anni, Bienno Borgo Artisti 2.0, progetto che vede convogliare a Bienno artisti provenienti dall'Italia e dall'estero. Abbiamo artisti da New York, dall'Argentina, dalla Germania, dalla Turchia, artisti italiani. Questo progetto che cosa consiste? Tramite dei contratti di locazione con dei privati, perché questi spazi sono tutti privati, il comune ha allestito queste botteghe che l'artista utilizza a scopo gratuito, perciò loro vivono a Bienno gratuitamente, però loro devono far rivivere queste botteghe con la loro arte, perciò il turista passando per Bienno trova il ceramista, il ragazzo che lavora al ferro, lo scultore del legno, ci sono anche arte moderna, difatti ci sono alcune botteghe dove ci sono delle proiezioni di videomapping, fanno anche non solo la classica arte, però anche arte concettuale. Perciò Bienno si sta trasformando in un borgo e un museo a cielo aperto, perché poi questi artisti risiedono a Bienno 3-6 mesi, un anno, dipende anche dalle loro esigenze, interagiscono con il territorio, perciò conoscono le nostre tradizioni e poi loro realizzano delle opere, e soprattutto un'opera che donano al comune. Sono chiamate opere di restituzione, ovvero donano un'opera in ricordo del loro passaggio qua a Bienno. Perciò Bienno, amante del bello nel corso dei secoli, difatti vedremo anche la casa degli artisti, era la casa di un mercante in ferro. Fini 400, inizi 1500, questo messere Scalvinum da Bienno, lui produceva e vendeva manufatti in tutta Italia e in Europa. Fa edificare la casa e nel salone del primo piano lui lo fa interamente affrescare e lo utilizzava come showroom. Perciò firmava i contratti di lavoro ed esponeva i suoi manufatti. Perciò, come vediamo, amanti già del bello già nel corso dei secoli, anche adesso Bienno si sta arricchendo proprio di questi artisti che arrivano anche da oltreoceano.
0: Poi nell'itinerario turistico abbiamo anche dei palazzi storici.
4: Sì, l'itinerario turistico, soprattutto il Palazzo Simoni Fè, caro a noi biennesi, perché da donazione della contessa Paolina Fedostiani, vedova Montolona, negli anni 30, questo palazzo era diventata la sede della scuola materna. Per 70 anni i bambini hanno goduto del bello all'interno proprio di questo palazzo. E adesso la scuola materna si è spostata altrove, questo palazzo è stato recentemente restaurato, è stato fatto un restauro conservativo e ci hanno ridato un palazzo come nella seconda metà del 1800. Questo palazzo custodisce opere d'arte, una collezione dell'arcivescovo Morandini, che è una donazione che il nostro arcivescovo ha dato proprio al comune, e opere d'arte degli artisti che, come dicevo, sono passati nell'ambito del progetto Bienno Borgo Artisti 2.0.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Bienno per lei?
4: Allora, Bienno è il cuore pulsante di una tradizione che andremo proprio a toccare con mano all'interno della Fucina Museo, e come il Vasorè, che è il cuore pulsante del territorio biennese, anche per me Bienno è tutto, cioè, perché Bienno è Bienno. Borghi d'Italia.

Oggi, 8 luglio, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla, sposi e martiri, discepoli di San Paolo.

Aquila e Priscilla erano due coniugi giudeo-cristiani molto cari all'Apostolo San Paolo per la loro fervente e molteplice collaborazione alla causa del Vangelo. Aquila, giudeo originario del Ponto, trasferitosi in tempo imprecisato a Roma, sposò Priscilla, o Prisca, come è due volte chiamata. Troviamo i due santi per la prima volta a Corinto, quando Paolo vi arrivò nel suo secondo viaggio apostolico, l'anno 51. Essi erano venuti da poco nella capitale dell'Acaia, provenienti da Roma, loro abituale dimora, in seguito al decreto dell'imperatore Claudio che ordinava l'espulsione da Roma di tutti i giudei, fossero essi cristiani o meno.

Aquila e Priscilla erano probabilmente cristiani prima del loro incontro con Paolo a Corinto, come sembra suggerire la familiarità che subito nacque tra di loro, benché il sinassario costantinopolitano li dica battezzati da Paolo. L'apostolo intuì subito le buone qualità dei due coniugi e l'utilità che ne poteva trarre per la sua difficile missione a Corinto, e chiese o accettò di essere loro ospite. Esercitando essi il medesimo mestiere di Paolo, fabbricanti di tende, diedero all'apostolo agio di poter lavorare e provvedersi il necessario alla vita senza essere di peso a nessuno.

Quando poco dopo si dice che Paolo, lasciata la sinagoga, entrò nella casa di un tale Tizio Giusto, non è necessario pensare che abbia lasciato la casa di Aquila e Priscilla. L'apostolo, abbandonata la sinagoga per il rifiuto dei giudei a convertirsi, avrebbe scelto come luogo di predicazione e di culto la casa vicina ad essa, quella di Tizio Giusto, mantenendo però come dimora abituale durante l'anno e mezzo che rimase a Corinto la casa di Aquila e Priscilla. È opportuno notare a questo riguardo che non si dice fungesse da chiesa domestica l'abitazione dei due a Corinto, come era invece il caso di quelle che essi avevano a Roma e a Efeso.

Quando San Paolo, terminata la sua missione a Corinto, volle fare ritorno in Siria, ebbe compagni di viaggio Aquila e Priscilla fino a Efeso, dove essi rimasero. L'oggetto del loro viaggio potrà essere stato commerciale, ma l'averlo fatto coincidere con quello di Paolo indica, oltre alla loro stima e amore per lui, che essi non erano estranei alle sue preoccupazioni apostoliche. Ad Efeso, infatti, li vediamo premurosi, dopo la partenza dell'Apostolo, nell'istruire nella via del Signore, cioè nella catechesi cristiana, niente meno che il celebre Apollo, l'eloquente giudeo alessandrino, versatissimo nelle scritture, ma ignaro di qualche punto essenziale della nuova dottrina cristiana, come il battesimo di Gesù. Aquila e Priscilla, mossi da apostolico zelo, si presero cura di completare la sua istruzione e probabilmente di battezzarlo prima che egli partisse per Corinto.

d'Efeso offrirono la loro casa a servizio della comunità per le adunanze cultuali e, secondo la lezione di alcuni greci, seguiti dalla Vulgata Latina, San Paolo sarebbe stato loro ospite anche ad Efeso, come già lo era stato a Corinto. Scrivendo infatti da Efeso verso il 55 la prima lettera ai Corinti, dice: «Molti saluti nel Signore vi mandano Aquila e Priscilla con quelli che nella loro casa si adunano, dei quali sono ospite». Ma l'elogio più caldo di Aquila e Priscilla lo fa l'Apostolo scrivendo da Corinto ai Romani nell'anno 58. Intanto i due coniugi, per ragione del loro commercio, si erano trasferiti a Roma.

Nella lunga serie di 25 persone salutate nel capitolo 16 della lettera ai Romani, Aquila e Priscilla sono i primi. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. Per salvare a me la vita, essi hanno rischiato la testa. A loro non solo io rendo grazie, ma anche a tutte le chiese dei gentili. Salutate anche la comunità che si aduna in casa loro. In queste parole si sente l'animo grato dell'Apostolo per i suoi insegni benefattori, che con grave loro pericolo gli hanno salvato la vita, in un'occasione non meglio precisata, forse a Efeso, durante il tumulto degli argentieri capeggiati da Demetrio.

Grande lode poi per i due santi sposi, che tutte le chiese dei gentili siano loro debitrici di gratitudine. Di tre delle principali, Corinto, Efeso e Roma, abbiamo parlato. L'ultima menzione di Aquila e Priscilla l'abbiamo nell'ultima lettera di San Paolo, che prigioniero di Cristo per la seconda volta a Roma, scrive al suo discepolo Timoteo, vescovo di Efeso, incaricandolo di salutare Priscilla e Aquila, che di nuovo si erano recati lì. Niente si può asserire con certezza sul tempo, luogo e genere di morte di Aquila e Priscilla, dato che le uniche fonti su di essi sono le poche notizie bibliche citate. Alcuni, volendo identificare Priscilla, moglie di Aquila, con la vergine martire romana Santa Prisca, venerata nella chiesa omonima sull'Aventino, e con Priscilla, la titolare delle catacombe della via Salaria, e credendo altresì ravvisare nel nome di Aquila qualcuno della gens Acilia collegata con le dette catacombe, li fanno martiri, anzi, determinano il genere di martirio, ossia la decapitazione.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, iniziamo la celebrazione dell'Eucarestia. Il Signore è vicino a chi lo cerca con cuore sincero. Disponiamo i nostri cuori per accogliere la presenza di Gesù nella parola e nell'Eucarestia. Per questo invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto. Ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
2: Cantate al Signore, a Lui inneggiate. Meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricercate sempre il volto del Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, e Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i Suoi giudizi. Ricercate sempre il volto del Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, chiamate a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per schiacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscarioto, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.
1: Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia di questo mercoledì della 14ª settimana del tempo ordinario ci invita a cercare innanzitutto il Signore, ad essere uniti dalla fede e dall'amore per Cristo, ad annunciare la vicinanza del Regno di Dio. Il profeta Osea, che annuncia la distruzione di Samaria avvenuta nel 722 avanti Cristo da parte degli Assiri come conseguenza dell'idolatria cui Israele si era abbandonato, il profeta rinnova l'appello alla conversione, perché è sempre tempo di cercare il Signore. Il Signore ci conduce spesso nel deserto della vita, come il popolo di Israele, per parlare al nostro cuore. Qui nel deserto la percezione del vuoto di tutto dovrebbe spingerci alla ricerca di Dio, al desiderio di credere in Lui. Oggi invece il mondo fa a meno di Dio per costruirsi da sé il proprio avvenire, il proprio futuro. Al contempo si ha l'impressione che non si parli più di Dio in modo tale che gli uomini capiscano che Lui solo è la nostra felicità. L'uomo di fede invece comprende che tutto è segno della divina presenza, che nulla può separarci da Dio, che la santità cristiana consiste nel cercare Dio come unico fine della nostra esistenza. Nel Vangelo Gesù invia i suoi apostoli e conferisce loro il mandato di compiere la sua stessa missione. I 12, così diversi fra loro, sono uniti dalla fede e dall'amore per Cristo, che si rende presente in loro e con loro cammina nel mondo con la piena dedizione al Regno di Dio. La presenza di Cristo è fondamento della nostra unità ed è garanzia per il riconoscimento della nostra missione di salvezza per il mondo. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. È il fulcro del comandamento nuovo pronunciato da Gesù nell'ultima cena, dove l'amore reciproco e concreto diventa l'unico distintivo visibile dei suoi seguaci. I cristiani sono sempre più chiamati a prendere coscienza di essere Chiesa, occorre che ognuno si senta più direttamente responsabile della missione evangelizzatrice della Chiesa e anche delle debolezze o delle mancanze che vi possano comparire. Amiamo la Chiesa come la nostra madre, perché è la madre che ci ha generati alla vita nuova in Cristo. E infine siamo chiamati ad annunciare con le parole e con la vita che il regno di Dio è vicino. È sempre vicino, perché Dio si è unito eternamente a noi in Cristo e si dona sempre a noi per rimanere con noi. Ma in noi deve vivere il Cristo. Gli uomini debbono vederlo e riconoscerlo in ciascuno di noi. Papa Leone XIV ha raccomandato, in particolare ai giovani e quindi a tutti noi, che tutte le persone che incontrerete possano vedere in voi il volto di Cristo che ama e si dona, che continua ad essere presente in ogni battezzato. Per questo amate e servite gratuitamente nella vita quotidiana, in ciò che è piccolo, in ciò che è nascosto, perché avete sperimentato la gioia di essere amati per primi e perché avete ricevuto tutto gratuitamente da Dio nostro Padre. Carissimi tutti, auguro di cuore a voi fratelli e sorelle di vivere la gioia del desiderio e della ricerca di Dio, la felicità di stare insieme uniti a Cristo e la forza dirompente, come ci ha ricordato sempre Papa Leone, di portare Cristo nelle vene dell'umanità. Sia lodato Gesù Cristo.

0: e fratelli e sorelle, perché nei vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Ci purifica, oh Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna, e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre di amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: News.
1: Emergenza carceri ai massimi livelli, sovraffollamento e caldo anomalo rendono invivibili le strutture penitenziarie italiane. Da un convegno a Roma, l'ennesimo forte appello del presidente della CEI, Cardinale Zuppi, per i diritti dei detenuti. NATO, un futuro pieno di incognite. Ad Ankara, in Turchia, si è concluso oggi il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il presidente americano Trump torna a criticare gli alleati. La premier Meloni dichiara che l'Italia seguirà una propria via di equilibrio.

0: In quest'estate torrida anche muoversi per lavoro o per andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati su varie tratte anche dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti. Buonasera da Andrea Domaschio. Vogliamo mettere stasera in primo piano all'attenzione dei nostri ascoltatori un grave problema sociale di cui da anni si discute ma che in Italia sembra non trovare mai soluzione. Quello del sovraffollamento delle nostre carceri, cui ogni estate, sempre di più col passare degli anni, si somma per i reclusi anche l'emergenza caldo. Beatrice Bossi.
1: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il sovraffollamento. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari, a fronte di quasi 65.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'Associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%, che si traduce in condizioni di vita inumane e carenze croniche. Il sistema è allo sfascio, dicono gli operatori del settore, e i numeri lo certificano, anche quelli dei suicidi tra le sbarre. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E da un convegno sull'esecuzione penale che si è tenuto a Roma torna a fare sentire la propria voce a favore dei detenuti anche il presidente dei Vescovi Italiani, l'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, come ci racconta Paolo Fucili.
2: Faccio mio l'appello del garante, che dice che non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
3: Sicurezza è far funzionare davvero il carcere, che non faccia incattivire chi vive là passando tempo del tutto inutile nel periodo dell'anno, l'estate, in cui la reclusione è più dura. Lo dice il cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, a un convegno a Roma sul diritto all'esecuzione penale. Parla di volontariato che crea legami col territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva. Celle roventi e sovraffollate, ammonisce, sono un campanello d'allarme che non può più coglierci di sorpresa. Gli fa eco Irma Conti dell'ufficio del garante dei diritti dei detenuti.
4: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Voltiamo pagina. Ad Ankara, in Turchia, si è concluso il vertice della NATO, un incontro carico di tensioni, soprattutto a causa dei conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina. E dal summit è emerso chiaramente che all'Alleanza Atlantica serve un cambio di passo. Antonio Suviero.
5: Si chiude il vertice NATO in Turchia e anche se formalmente gli Stati Uniti restano nell'alleanza, la sensazione è che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico sia aumentata ulteriormente. Donald Trump torna ad attaccare duramente gli alleati. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, afferma il presidente USA, che pretende più investimenti nella difesa, e lascia il vertice visibilmente irritato, riaprendo forti dubbi sull'affidabilità dell'ombrello americano. Al di là del documento finale, in cui si riconosce che gli alleati europei e il Canada si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza, hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari per rendere l'Europa più forte in una NATO più forte, il messaggio politico è chiaro: l'Europa è più sola. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice NATO in Turchia, la posizione della premier italiana Giorgia Meloni è apparsa chiara, sia alla fedeltà e al rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, ma con un dialogo comune e concorde. E i proventi di nuove spese per la difesa, aggiunto Meloni, devono rimanere in Italia. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, non mi pento di nulla di quello che ho fatto con Trump, ci sono delle affinità, ritenevo che potesse essere più semplice così. La Presidente del Consiglio Unione al termine del summit NATO ad Ankara, sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica, con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni, Presidente del Consiglio, che conferma gli impegni presi per il riarmo in modo sostenibile. Sull'eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato. Preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità, capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. A emergere in modo sempre più netto anche il vertice NATO di Ankara è stata la crescente distanza di posizione e le reciproche critiche tra Washington e Madrid. Elena Sino.
7: Nonostante la vicinanza tra il presidente americano Trump e il premier spagnolo Sanchez nella foto di rito d'inizio vertice, non si sono visti contatti tra i due leader ad Ankara e non poteva che essere così, visto l'affondo che l'inquilino della Casa Bianca ha riservato tra gli altri anche alla Spagna. Nel corso di una conferenza stampa a fianco del segretario generale della NATO Rutte, il presidente Trump ha infatti definito il paese iberico un alleato pessimo, una causa persa, e ha chiesto di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid, compreso le visite. Pesa il non netto del governo di Sanchez all'uso delle basi militari per le operazioni statunitensi in Iran e il rifiuto a impegnarsi per innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Interviene però la Commissione europea, un portavoce di Bruxelles ha ribadito che la Commissione tutela gli interessi dell'Unione e di tutti i suoi stati membri e ha detto di aspettarsi che gli Stati Uniti rispettino gli impegni commerciali assunti. Elena Seno, linea allo studio.
0: E al vertice di Ankara ha partecipato, come abbiamo già sentito, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
8: Future esercitazioni militari dei paesi dei volenterosi in favore dell'Ucraina. Lo ha evocato il presidente francese Macron a margine del vertice NATO di Ankara. Dal summit, la promessa è di 140 miliardi di aiuti a Kiev nei prossimi due anni. Il presidente ucraino Zelensky, che ha partecipato al vertice, ha incontrato il leader della Casa Bianca Trump, che ha dato il suo assenso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Meloni, contiamo molto sul supporto dell'Italia che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev, per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Intanto nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina nella notte hanno ucciso almeno 5 civili. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: E intanto sul fronte dello scontro armato tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, la tregua sembra essere sempre più una chimera con continui scambi di colpi reciproci. Sentiamo Marco Burini.
9: Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento. Oggi pomeriggio Trump non ha cambiato idea rispetto a stamattina, quando aveva detto che la tregua è finita. In realtà non era mai davvero partita, appesa agli umori del boss della Casa Bianca e ai furori del regime di Teheran, che mentre continua a celebrare i funerali di Khamenei si tiene ben stretto Hormuz. Ieri ha attaccato 3 petrolieri in transito e per tutta risposta gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa antiaerea, radar e motoscafi usati dai Pasdaran per controllare lo stretto. Teheran ha reagito lanciando missili sulle basi americane in Bahrain e Kuwait. Non voglio più avere a che fare con loro, sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi del regime di Teheran, gli stessi che 3 settimane fa, alla vigilia dell'intesa di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ci spostiamo in Germania, dove è un ragazzo di 16 anni la persona fermata dalle forze dell'ordine dopo l'attacco armato avvenuto oggi in una scuola superiore della Baviera a Schongau. Lo riferisce la polizia locale. Secondo la stessa fonte, 2 ragazze sarebbero rimaste gravemente ferite nella sparatoria. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del grave episodio e ancora non si sa con quale arma abbia agito l'adolescente e se quest'ultimo appartenga all'istituto Welfen nel quale ha messo in atto il suo attacco armato. E in questa estate torrida anche muoversi per lavoro o andare in vacanza diventa sempre più difficile. Treni rallentati anche di ore su varie tratte pure dell'alta velocità per lavori urgenti da completare sulla rete ferroviaria, mentre i prezzi dei voli interni degli aerei schizzano a livelli mai visti e il dossier finisce sul tavolo del garante della concorrenza, Monica Di Loreto.
10: Settimana complicata per chi viaggia, la rete dell'alta velocità è rallentata per lavori in corso nel nodo ferroviario di Firenze. I treni vengono deviati sulla linea tirrenica. I tempi di percorrenza si allungano fino a 3 ore, il traffico si dimezza. Le stazioni fiorentine lavorano con navette e percorsi alternativi e migliaia di persone cercano soluzioni diverse per spostarsi. E la soluzione diventa l'aereo, ma i prezzi schizzano. Torino-Roma quasi 400 euro, Roma-Milano a 500. Le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, ma il ministro delle imprese definisce questi aumenti repentini e anomali e attiva il garante dei prezzi per capire se si tratta di oscillazioni normali o di rialzi ingiustificati. E il rischio è che la storia si ripeta. A fine luglio nuovo stop sulla rete ferroviaria dal 26 al 30 con altri rallentamenti e possibili disagi. Consumatori sotto pressione. Tra treni lenti e voli carissimi, oggi muoversi costa davvero troppo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Un'occhiata all'allerta caldo. Domani saranno in calo i bollini arancioni che indicano il rischio di colpi di calore per la salute dei più fragili. Scendono infatti dai 10 di oggi a 3 soltanto per la giornata di giovedì, confermato solo il bollino rosso a Firenze, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta del capoluogo umbro di Perugia. E parliamo di chiese e scienza. Nuovo intervento pubblico di Papa Leone XIV sul tema dell'intelligenza artificiale e della dignità integrale della persona umana. Sentiamo Cristiana Caricato.
11: In un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, in occasione del AI for Good Global Summit 2026, Leone XIV ribadisce la disponibilità della Santa Sede al dialogo in un momento di svolta epocale dettato dalle nuove tecnologie. Il Papa riafferma inoltre la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Leone riferisce di voci e resoconti preoccupanti riferiti alla perdita dell'agire umano in ambiti di fondamentale importanza come quello delle nuove tecnologie. Dal loro ascolto, scrive, è nata l'urgenza di un'enciclica che trattasse il tema dell'intelligenza artificiale e della custodia della persona umana in un momento di svolta epocale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Economia e giustizia. Nell'ambito dei molti filoni delle indagini della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera, il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 4 società milanesi per un totale di circa 28 milioni di euro. Ed era l'ultima notizia. Da Daniele Caruso in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

Radio Voce nel Deserto, la radio che ti ascolta, ti informa, ti accompagna. Dal 1989 trasmettiamo ogni giorno grazie alla generosità di voi radioascoltatori. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu, con il 5 per 1000, è facile e senza alcun costo. Nella dichiarazione dei redditi basta compilare il riquadro sostegno del volontariato mettendo la propria firma e scrivendo il numero di codice fiscale di Radio Voce nel Deserto 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Per maggiori informazioni chiamaci allo 0434 524343. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu.

sono per te. Alla scoperta dell'incontro che cambia la vita. Meditazioni di Don Gianni Carozza, biblista. Voce di Monia Parente.

C'è un ulteriore passo che occorre accennare a proposito del potere di salvezza che Gesù esercita e attraverso il quale l'amore e la misericordia di Dio raggiungono gli uomini. Ne abbiamo già viste dimensioni varie, nel rapporto con la natura, con le potenze del male, con la malattia e con la morte. Bisogna aggiungere una parola molto semplice anche sulla realtà del peccato, che c'è dove c'è libertà e dove la libertà consapevolmente esclude la relazione con Dio come origine della sua vita, della sua esistenza, della sua stessa possibilità di operare. Dove c'è la realtà del peccato, c'è realtà di disobbedienza e di ribellione, con alla radice il sospetto e la sfiducia nei confronti di Dio. L'Evangelista Marco, nel secondo capitolo, racconta che Gesù, a Cafarnao, in casa, circondato da molti, insegna la parola. È una scena che si verifica di frequente. Gesù, ricercato dagli uomini che hanno bisogno della guarigione, della salvezza, della speranza. Di fatto, il racconto incomincia come una narrazione di guarigione. C'è un paralitico portato su un lettuccio da quattro persone, che dice evidentemente la sua condizione di bisogno. È uno che dipende dagli altri, ma dice anche una cosa bella, la solidarietà che il bisogno in questo caso ha esercitato. La reazione di Gesù al comportamento di queste persone è sorprendente. Costoro evidentemente sono andati lì per ricevere la guarigione, per chiedere almeno la guarigione. Gesù dirà al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». E così facendo, da una parte rivela il peccato dell'uomo e nel momento stesso lo perdona. Probabilmente non è quello che il paralitico desiderava, o perlomeno non è quello che si attendeva. Chissà, può anche darsi che sia rimasto un po' deluso di questa direzione che stava prendendo l'incontro con il Signore. C'è una deviazione imprevista. Sembrava un racconto di miracolo e invece no. È un racconto di perdono. Figlio, ti sono perdonati i peccati. Per certi aspetti la reazione di Gesù è incomprensibile perché esprime nel modo più profondo la sua missione. Gesù certamente ha compiuto molti miracoli ed esorcismi, però non sembra che lo scopo preciso della sua missione sia quello. Quando il Vangelo di Matteo parla dell'annuncio a Giuseppe e ricorda il nome che Giuseppe dovrà mettere al bambino, dirà: «Lo chiamerai Gesù». Ne viene data la spiegazione: «Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Non dice «Egli, infatti, guarirà i malati» o «libererà gli indemoniati», che pure evidentemente sarebbero forme di salvezza. Quel nome, Gesù, che sappiamo vuol dire letteralmente «il Signore salva», viene interpretato come «Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati». Allora, il problema per l'Evangelista è di riuscire a farci entrare il più possibile in profondità dentro la missione di Gesù, cogliendo lo scopo ultimo, l'orizzonte ultimo. E l'orizzonte ultimo è esattamente questo, il riscatto del peccato dell'uomo.

Il peccato rimane come l'unico vero male assoluto nella vita dell'uomo. Il resto può essere un male o una sofferenza grande, una privazione grande, ma rimane limitata e provvisoria. Non è capace di andare fino in profondità, non è capace di deformare il cuore. Invece, ciò che è proprio del peccato è esattamente questo. Nel peccato la persona stessa perde l'integrità della sua immagine. Si capisce allora la dimensione di liberazione che ha il brano del Vangelo di Marco, quando Gesù dirà: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Chiaramente hanno più che ragione gli scribi quando dicono che nessuno può rimettere i peccati se non Dio solo. Questo è il motivo per cui per noi diventa ingestibile il peccato, perché non è qualche cosa che possiamo plasmare a piacimento, ma è una realtà che ci supera nelle sue dimensioni. La nostra condizione è quella che San Paolo descrive nella seconda parte del capitolo 7 della lettera ai Romani, quando dice di sentirsi schiavo. Desidera il bene, ma non riesce a farlo, e trova dentro di sé una forza che lo conduce a compiere il male, anche se lui non lo vorrebbe. È la condizione, che Paolo descrive, dell'uomo senza Dio, dell'uomo che è lasciato a se stesso. Quando noi diciamo: «Io sono mio e quindi gestisco io la mia vita», diciamo una cosa molto bella, molto grande, ma che è più grande di noi, perché in realtà la nostra vita non riusciamo a gestirla. Non ci siamo dati questa vita ed essa non è nostra. Ma poi è soprattutto la realtà del peccato che non riusciamo più a gestire, perché il male che abbiamo fatto e che abbiamo prodotto anche nei confronti degli altri è difficile da gestire, perché non si può tornare indietro e cambiare il passato. Possiamo fare delle cose diverse, però quel passato rimane lì e nessuno può cambiarlo, se non Dio, che ha la capacità di pronunciare una parola di perdono e di grazia. Figlio, ti sono perdonati i peccati. Se questa è parola vera, allora la situazione dell'uomo cambia. Questa parola di perdono produce, crea una condizione nuova. E questo è il mistero che il Vangelo vuole rivelare. C'è dentro la carne di Gesù un mistero, che è il suo venire da Dio e portare sulla terra l'amore, la potenza e la misericordia, il perdono di Dio. Dove c'è il perdono di Dio, lì effettivamente c'è una forza che è capace di ricreare la realtà, di riplasmarla e di mettere in movimento quello che di per sé si sarebbe bloccato in modo irreparabile. Per questo la conclusione del brano è di lode, di meraviglia e di ringraziamento. Tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Lodavano Dio per la guarigione che viene data a questo paralitico e evidentemente per il perdono che gli è stato donato.

sono per te. Alla scoperta dell'incontro che cambia la vita. Meditazioni di Don Gianni Carozza, biblista. Voce di Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Domenica scorsa Gesù ci chiamava a seguirlo, oggi invia in missione. Non sono i dodici, gli apostoli ad essere mandati, ma un gruppo chiamato genericamente discepoli, e sono 72, come 72 erano le nazioni che si pensava in quel tempo abitassero sulla terra. Si sottolinea l'universalità. A tutti è aperto il dono di Dio, ma non ha altri mezzi se non noi per poter arrivare il Signore, poiché ha scelto di comunicare attraverso la vita, la parola, soprattutto la santità che c'è in noi, il suo dono a quanti non lo conoscono. Dio allora non ha scelto di presentarsi agli altri, a chi non lo conosce, in maniera straordinaria, ma ha scelto i passi della gente, di quanti sono convinti di Lui. Ha scelto che la vita nostra diventi un Vangelo sul quale gli altri potranno leggere la volontà di Dio. Importante è riconoscere il Padre che ci manda, sapere che siamo tutti operai dell'unica grande famiglia. Ci chiede di guardarci attorno e di vedere le tante necessità, il modo di vivere anche oggi quanto è lontano dal regno di Dio. E allora dovrebbe crescere il fervore dentro i nostri cuori. Pregate il Padre perché mandi operai. Vorremmo valorizzare di più l'invocazione a Dio Padre perché sia toccato il cuore di tante persone che sanno spendere la vita per la causa del Vangelo. Gesù dà anche degli insegnamenti sul modo di presentarci agli altri, non con la spavalderia, tantomeno con un modo di fare fanatico. Parla di accoglienza reciproca, chiede di sposare le abitudini, i costumi della gente, domanda di fermarsi a tu per tu a dialogare nelle case, chiede soprattutto di portare un dono, il dono della pace, una parola semplice ma profonda che accoglie tutte le attese dell'umanità. Perché solo il Dio di Gesù Cristo risponde ai desideri, alle speranze degli uomini. Allora dietro quella parola pace c'è anche la verità, la luce. Gesù non dice di andare in giro di posto in posto agitandosi, ma di valorizzare l'incontro con tutti, non confidando nella nostra bravura, nella nostra capacità di far colpo, oppure nei mezzi economici che possono presentare la religione come una propaganda. Chiede piuttosto che, impoveriti davanti a Dio, consapevoli dei nostri limiti, forse con le nostre paure e con le nostre debolezze riconosciute, ci presentiamo a tutti non come dei maestri, ma come dei semplici testimoni anche della misericordia di Dio che prima ha guarito il nostro cuore. È bello pensare che possiamo essere dei guaritori che hanno avuto le loro ferite e che le hanno ancora, e che si lasciano sempre consolare e guarire dal Signore. Ancora, dice Gesù, mettete sul conto il fallimento. Non andranno sempre a gonfie vele le vostre missioni di evangelizzazione, non troverete subito chi vi viene dietro o chi risponde all'amore di Dio. Mettete sul conto che ci sono lupi rapaci, a volte anche disposti a eliminare. Quante volte abbiamo visto queste purghe, questi martiri in massa e persecuzioni contro i cristiani? Ma c'è anche un altro modo sottile per essere lupi: impedire che i valori del Vangelo, gli insegnamenti di Gesù, la bellezza della sua presenza si instauri nel mondo. Anche qui Gesù ci chiede di non usare la violenza, di non andare all'attacco con aggressività, con durezza, ma ci chiede di assomigliare a Lui, l'agnello immolato. Ecco perché usa la parola agnelli in mezzo ai lupi. La nostra condizione tante volte ci fa chiedere: Signore, difendi la mia fede, dà la salute alla mia famiglia. Pensiamo insomma a qualcosa di privato nel nostro rapporto con il Signore. Dovremmo invece incominciare a provare sofferenza, a commuoverci davanti agli errori, ai vizi, alla lontananza da Dio, agli oltraggi. Quanti di noi stanno veramente male se sentono bestemmiare e vanno vicino a quella persona, prendendola in disparte, non facendogli magari un processo pubblico, tentando di entrare in dialogo perché elimini questo brutto vizio? Quanti di noi stanno male sapendo che i figli non frequentano, già se ne vanno e sanno comunicare bene la bellezza che noi troviamo e scopriamo qui nell'esperienza domenicale con il Signore? Allora farsi carico delle attese di Dio, sapendo vedere le povertà, le miserie, il peccato degli uomini. Gesù dice: ho visto Satana scendere dal cielo per scatenare ancora di più la sua offensiva, e gli apostoli dicono: lo abbiamo visto quasi retrocedere, perché la nostra vita cristiana è una lotta contro il demonio che vorrebbe allontanarci dal Signore Gesù. Chiediamo di poter testimoniare con la nostra vita, ma anche di imparare gesti nuovi per andare incontro a coloro che forse vivono lontani dal Signore, che hanno bisogno di una scossa, hanno bisogno di un invito, hanno bisogno di una parola sicura che solo Gesù ci dà, hanno bisogno spesso di un gesto di consolazione e di carità autentica, vogliono vederci che gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente doniamo il nostro servizio nella carità di Cristo. Dove attingere questa forza? Ci ha dato una bella immagine il profeta, presentandoci Gerusalemme, là dove Dio risiede, la città della pace, quella che noi aspettiamo alla fine dei nostri giorni, la Gerusalemme del cielo, come una mamma che dà la poppata al suo bambino che lo trastulla sulle ginocchia. È qui che noi riceviamo, nella celebrazione dell'Eucaristia, la forza per mantenerci missionari nei nostri ambienti sempre più difficili, sempre più oscurati, nella consapevolezza dell'amore di Dio e della vita cristiana. È qui che il Signore ci nutre con il suo latte, il latte della parola, che accogliamo il latte dell'Eucarestia, il latte dei fratelli che accanto a noi implorano per poter vivere in modo sempre più ardente il dono che abbiamo ricevuto.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Vangelo secondo Marco al capo decimo. Mentre andava per la strada, un tale corse incontro a Gesù e gettandosi in ginocchio gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. A queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi erano ancora più stupiti e dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Evangelo del Signore.

Il Vangelo di Marco ci mostra Pietro e i dodici che, allontanandosi dalla Galilea, sono ora in prossimità di Gerusalemme in compagnia del Signore. Sono perplessi perché Gesù ha appena fissato lo sguardo su di un uomo inquieto e alla ricerca della vita eterna. L'uomo si legge ed è stato ricambiato Gesù con un rifiuto pieno di tristezza e vuoto di parole. Quel tale non aveva voluto essere cambiato Gesù con un rifiuto pieno di tristezza e vuoto di parole. Quel tale non aveva voluto separare

nell'afflizione. Ora, il disorientamento dei discepoli era cresciuto dal fatto che tutti loro avrebbero voluto essere quell'uomo, protetto dalle sue ricchezze, certo di essere sulla via giusta, sicuro dei suoi sentimenti, anche se al fondo gli mancava sempre qualche cosa. Era infatti un ricco davanti a cui tutti si sentivano probabilmente poveri oppure meno garantiti. I dodici, avvicinandosi alla città santa, avevano intuito che forse qualcosa sarebbe accaduto a loro e a Gesù. A queste ansie dei suoi, il Signore risponde con un colloquio pieno di amore. Sa che i discepoli ambirebbero a maggiori garanzie, meno terremoti nella loro vita, e poco più tardi li chiama figlioli, e come un padre che parla con loro prima ancora che siano in grado di capire tutto, cerca di trasmettergli una conoscenza vera della vita. Com'è difficile che un ricco entri nel regno di Dio. Infatti, nel regno di Dio entrano i miti, entrano gli operatori di pace, entrano i poveri in spirito, gli affamati, gli assetati di giustizia. Quanti, senza saperlo, avranno incontrato e servito il Signore, povero, malato e carcerato. Ma il Signore trasmette ai dodici anche una vera conoscenza di Dio. Ciò che è impossibile presso gli uomini è possibile a Dio. In realtà i discepoli, che erano preoccupati, non sapevano, non capivano di essere immensamente ricchi, più ricchi di quel tale. Ciò che con enfasi Pietro dopo affermerà, io ho lasciato tutto per te, quel tutto valeva immensamente meno di ciò che essi ricevevano. Se davvero i dodici nel nome del Vangelo avevano lasciato qualcosa di loro stessi, e nel nome del Vangelo che Gesù svela, ricevono già al presente il centuplo in fratelli, sorelle, madri, figli e campi. E il valore unico e straordinario di una vita ricolma dell'amore della comunità, della Chiesa, della fraternità, che li raccoglierà sino ad oggi con innumerevoli sorelle e fratelli nel mondo. E il dono di campi da seminare e da arare, da rendere fertili. E così il colloquio con il Signore e la nostra preghiera, mentre ci mettiamo in ascolto di Lui, risveglia la coscienza dei discepoli e accresce la loro e la nostra gratitudine, li libera da ogni timore e da un confronto stolto con il mondo. Il colloquio con il Signore risveglia in noi la gratitudine mentre preghiamo con Maria, imparando da lei cosa veramente significhi la gratitudine. Il Signore ha operato i miracoli della sua guarigione, ha riversato in noi il Vangelo della pace per sradicare male e violenza. È la gratitudine che cresce mentre guardiamo anche alla testimonianza di tanti cristiani resi forti da questa parola anche nella persecuzione, come aveva avvertito il Signore. Con tutti loro impariamo a vivere non solo il nostro presente, ma viviamo per la vita che non finisce, sapendo che Dio ci ama già oggi con un amore senza limiti. E così, in un mondo in cui i primi restano tali e gli ultimi vengono sprofondati in fondo, noi invece sappiamo che nella gratitudine gli ultimi diventeranno primi, i ricchi avranno bisogno di misericordia, i poveri sono prediletti e noi siamo più ricchi di amore di qualunque altro, perché riceviamo parola, gesti, prossimità di Dio,
in Cristo Gesù.

per i giovani, perché possano essere ricchi nel Vangelo, ricchi di passione per i piccoli e deboli, ricchi di amore per gli altri, preghiamo. Per gli anziani, perché possano essere consolati nella loro fragilità, ricolmi di speranza per l'affetto della Chiesa e della comunità, testimoni di tenerezza, preghiamo. Per questo nostro mondo infiammato dai conflitti e dalle armi, perché ritrovi la sua umanità, perché la pace abbia cittadinanza nella ricerca del dialogo, dell'incontro, perché siano disarmati i progetti di male, preghiamo. Per i profughi, i migranti, perché non siano respinti dall'indifferenza, dall'odio, dalla cecità, mentre tutti viviamo un comune destino e la ricerca della salvezza, perché si aprono approdi di certezza, di accoglienza, di integrazione, preghiamo. Perché il Signore che ci invita a seguirlo, ad amarlo, ci trovi pronti a abbandonare qualcosa di noi stessi, ciò che è di vecchio, ciò che non è fruttuoso e fertile, ma possiamo essere fecondati dal Vangelo e dare frutti di bene, preghiamo. Per Papa Leone, testimone di pace, per l'unità della Chiesa, per ogni nostra comunità, preghiamo. O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace e la benedizione di Dio siano con tutti.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'incontro con Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, sul tema Ordine e Matrimonio, due ali per volare verso il Regno. Prima parte.
1: Abbiamo scritto sul foglio di presentazione presbiteri e sposi, corresponsabili nell'edificare la Chiesa. E abbiamo tratto dal Catechismo degli Adulti, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, due frasi che indicano cosa vogliamo sottolineare in questa mattinata. Ordine e matrimonio sono segno dell'amore sponsale di Cristo per la Chiesa, essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio. Questa mattina Don Paolo ci introdurrà a una comprensione ulteriore, più profonda, ragionata, di come ordine e matrimonio sono due ali per volare nel Regno, per edificare la Chiesa, e di come quando ordine e matrimonio collaborano, la vita della comunità parrocchiale, della comunità diocesana, diventa più vivace e più feconda. L'icona è così concepita sinteticamente, vedete che c'è San Paolo sulla destra, Priscilla e Aquila sulla sinistra, il matrimonio, sono tessitori di tende. Questa opera del tessere è un'opera di tessitura del vestito della Chiesa, vedete la casa Chiesa sullo sfondo, il vestito nuziale, preparare la Chiesa perché sia sempre più bella a presentarsi al suo Signore nelle nozze dell'Agnello che sono raffigurate in alto, il mistero nuziale. Ieri mattina abbiamo ascoltato l'esperienza di incontro matrimoniale, in particolare in riferimento ai fidanzati, perché ci concentravamo su questo tema. Questa mattina, in due parole, suscito se non altro la curiosità su una delle realtà presenti nel territorio italiano che cerca di realizzare la soggettività della famiglia nella vita della parrocchia. È una delle possibilità. Chi l'ha pensata? Don Renzo Bonetti, e l'ha realizzata in modo particolare a Bovolone, e però presente in molte altre parrocchie italiane, dice: questo è solo un modello, un tentativo, una possibilità, prendete spunto e fate quello che volete, l'importante è che la famiglia trovi il suo posto di protagonismo nella vita di fede e di nuova evangelizzazione della parrocchia. Questo schemino ci dice, ci fa vedere intuitivamente di cosa la famiglia costruisce chiesa in parrocchia, cioè la famiglia fa crescere, porta, si occupa, può occuparsi della catechesi prebattesimale, porta i figli in chiesa perché siano educati, cresciuti, ma non solo, la famiglia costruisce chiesa anche in casa, cioè c'è una dimensione parrocchiale della vita della famiglia, c'è una dimensione familiare della vita della parrocchia, la chiesa domestica. Allora l'idea delle comunità familiari di evangelizzazione è questa, conto attraverso l'esperienza che ne ho fatto, molto semplice, chiunque partecipa al convegno che si tiene normalmente in giugno, per quest'anno sarà ancora a Bovolone, può fare l'esperienza di una serata con la comunità familiare, ed è questa, ci si trova in casa di una famiglia, al centro c'è la presenza di Gesù risorto sposo che è sacramentalmente presente nella vita della coppia, e attorno a questa coppia che rende presente Gesù risorto sposo si raccolgono persone di diverso tipo, possono essere persone lontane dalla vita parrocchiale, persone demotivate, vicini di casa, colleghi di lavoro, persone in ricerca, cristiani frequentanti e convinti di diverso tipo, accostati secondo un metodo di evangelizzazione. E cosa fanno trovandosi insieme ogni settimana nella serata prescelta? Pregano secondo uno schema di preghiera ben definito, e che segue sette momenti. Iniziano con la preghiera di lode e di ringraziamento, poi fanno una condivisione della fede dove hanno riconosciuto presente e risorto durante la settimana, ascoltano un brano della scrittura che viene poi commentato dal parroco in modo che sia evidente il riferimento di tutte le comunità al cuore, al centro della vita parrocchiale che è rappresentato dal parroco che ripresenta Cristo Pastore, c'è una risonanza della parola, poi vengono dati degli avvisi, si prega con una preghiera di intercessione per presentando realtà conosciute tra i non presenti, e si prega per loro, e infine si prega per un fratello presente che chiede una preghiera particolare per un motivo piuttosto che per un altro. A Bovolone sono presenti attualmente 54 comunità familiari, è certamente il centro più grosso dove questa modalità è sperimentata e ormai vissuta ordinariamente, e ogni comunità ha al massimo 13-14 persone, quindi immaginate una decina in media, vuol dire che ogni settimana nelle case chiesa, nelle famiglie, si raccolgono oltre 500 persone che pregano, fanno condivisione della parola e ritornano nella vita ordinaria annunciando il Signore, e terminano con la preghiera del Padre Nostro prendendosi per mano ma rivolti verso l'esterno, in modo che sia chiaro che sono degli annunciatori della parola e che il loro compito è andare a portare Cristo a tutti. Questa è una piccola esperienza. Per chi vuole conoscerla, appunto, in giugno ci sarà il convegno annuale delle comunità familiari, si può prendere spunto per creare qualcosa di analogo anche nella nostra diocesi. Ora invito Don Paolo, lo ringraziamo nuovamente per la sua presenza, non solo per la sua sensibilità umana, ma anche per il percorso formativo che ha fatto, anche per la sua esperienza di parroco nella diocesi di Grosseto, dalla quale proviene. Dal 2009 è direttore dell'Ufficio Nazionale di Pastorale Familiare. Ti ascoltiamo volentieri. Grazie.
2: Con molti siamo stati compagni di viaggio in questa giornata di ieri, sia nella mattinata che nella sera, insieme anche agli sposi. E sappiamo bene che la sfida che ci attende è particolarmente ardua in questo contesto culturale. Però ecco, io tornerei alle parole che dicevamo ieri. Non so se qualcuno ha avuto poi il modo di sfogliare il documento sulla preparazione al matrimonio, perché può essere una ottima occasione per ripensare il modo di essere comunità cristiana, proprio a partire dall'accompagnare il tempo del fidanzamento come un tempo di grazia. Stavo pensando che a me è capitato, non so se è capitato a voi, da parroco, di vedere che magari una ragazza che ti faceva, che era una buona animatrice in parrocchia, poi si è fidanzata e ti vengono a mancare dei servizi perché ha un po' perso la testa, sono cambiati i suoi ritmi, e non accorgersi che invece lì c'era una grazia che stava passando per l'intera comunità, per me come prete, e quindi mi preoccupavo solo della sua funzionalità, mentre c'era un servizio diverso che poteva fare in parrocchia in quel momento, che era proprio vivere il fidanzamento come un tempo di grazia. E se riscopriamo questo, la luce anche del sacramento del matrimonio, anche del sacramento in germe, come lo chiama Don Carlo Rocchetta, che è il fidanzamento, no? Quindi un sacramento che sta nascendo, perché già da fidanzati non sono soltanto la somma di due, c'è qualcosa di più, c'è una presenza nel loro stare insieme, soprattutto se sono nella ricerca di un progetto, del progetto di Dio, del disegno di Dio. Ecco, allora, direi questo, che per un attimo tornerei a un momento che per me è stato particolarmente un dono, davvero un grande dono, che è stato il momento del congresso eucaristico che si è celebrato ad Ancona nel 2011, nel settembre 2011. Lì, mentre negli altri congressi eucaristici, diciamo che la Chiesa italiana ha molto sottolineato l'aspetto dei giovani, vi ricordate Bologna, Bari, lì avevamo una questione, un problema in famiglia, diciamo così, che era la vicinanza stretta con la giornata di Madrid del GMG. Per cui si è pensato insieme, anche con la pastorale giovanile, di sottolineare invece l'attenzione al fidanzamento, alla famiglia. Per cui gli incontri principali del Papa sono stati proprio quello con i fidanzati e quello con sposi e presbiteri. In quel discorso che lui ha fatto con sposi e presbiteri è nata una luce nuova, su cui noi poi abbiamo aperto tutta una riflessione, tant'è che abbiamo dedicato una settimana di studi al tema presbiteri e sposi, sorgente di fecondità per la comunità cristiana, sorgente di fecondità educativa per la comunità cristiana. Nel senso che in questa alleanza tra i due ministeri, la ministerialità sponsale e quella presbiterale, abbiamo visto rinascere delle comunità, cioè dove c'è un sacerdote che c'è accanto, delle belle famiglie, la sua stessa vocazione è maggiormente custodita. Ci sentiamo meno soli, ma anche nella progettualità, non solo nell'affetto. Dove c'è una famiglia che ha accanto un sacerdote che orienta le sue scelte, certamente quella famiglia è maggiormente tutelata da tutti gli attacchi che oggi viviamo, perché è ricondotta alla bussola del Vangelo. Per cui direi che davvero, come disse il Papa in quell'occasione, la famiglia è la migliore alleata del ministero presbiterale. Questo è un po' il quadro di fondo. E allora, insieme partiamo per questo viaggio. L'immaginazione talvolta lo usiamo male, ma possiamo metterla al servizio della grazia e lasciarci librare dal soffio dello Spirito. Sognare anche una comunità nuova per questa chiesa locale, dove ordine e matrimonio sono le due ali per volare verso il regno. Io vi dico subito che sono particolarmente affezionato a questo simbolo che è la mongolfiera. La realtà è simbolica, no? ci dice molto attraverso i simboli. Perché? Perché in mongolfiera si può volare, e abbiamo bisogno di volare, in un momento dove tante cose ci fanno guardare in basso. In mongolfiera si può volare, ma soltanto se si è insieme, perché da soli non si può condurre una mongolfiera, è praticamente impossibile. Non solo, si può volare e insieme soltanto se si buttano via le zavorre, cioè tutto ciò che è di impedimento a vivere la comunione, tutto ciò che è di peso. Ancora di più, si può volare insieme se si buttano via le zavorre, ma soltanto se c'è il grande fuoco dello Spirito Santo, altrimenti non si vola e ci si sgonfia facilmente, ci si aliena, ci si così annichilisce, no? Ci si intristisce. E allora, per poter spiccare questo volo, possiamo lasciarci librare dalle parole che all'inizio del suo pontificato Carlo Wojtyla ci ha offerto proprio nel numero 10 di questo documento, che è Redentor Hominis. Sappiamo che Carlo Wojtyla è un uomo appassionato delle famiglie, è un sacerdote che ha speso gran parte del suo ministero pastorale con la famiglia. Questo documento è il suo sguardo del filosofo e del teologo sull'amore umano, su ciò che è la persona umana. Sentite cosa dice al numero 10.
3: L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente.
2: Vi dico subito che ho un imbarazzo davanti a queste parole. Non so se voi lo percepite nel vostro cuore. Qual è l'imbarazzo? È quello di dire: ma certo, è scontato, è normale che l'uomo non può vivere senza amore, no? Che non c'è possibilità di una vita umana. Ma siamo davvero convinti che, si parlava del dono della vita, che la nostra vita sia orientata a questo? Cioè, è davvero l'amore quello che fa buona, bella la nostra vita? O non è forse la tecnologia, per esempio, il fatto che questo computer funzioni o non funzioni, che la nostra macchina si accenda o non si accenda, che tu puoi cliccare e andare in comunicazione col mondo intero? È questo che fa, cos'è che fa buona la vita? È questo orizzonte di amore che stiamo offrendo alle nuove generazioni? Questa è la domanda che ci possiamo porre. È questo che fa l'uomo? L'uomo per che cosa vale? Per il potere che ha? Per i soldi che possiede? O per l'amore che è capace di offrire? Nella mentalità comune, dico, il quadro sui politici è su quanto amano, il valore che gli diamo è su quanto amano. E allora capite che qui c'è una grandissima confusione, perché rischiamo di non sapere più cos'è l'orizzonte pienamente umano. Ecco perché queste parole sono ancora più di prima oggi profetiche. L'uomo non può vivere senza amore, perché tra amore e persona umana c'è una corrispondenza speciale. Ma questa definizione di essere umano risulta ancora più pertinente per due vocazioni, quella del sacerdozio ministeriale e quella dell'amore sponsale, che pur nella differenza sono legate da un unico orizzonte, cioè una scelta indirizzata alla totalità del dono. È questo che lega sacerdozio ministeriale e sacerdozio sponsale. Ambedue sono orientate a un amore per sempre, a essere amati per sempre e ad amare per sempre. Quando si fa la promessa, se volete, nelle due forme, no, della consacrazione del sacerdote e nella forma dell'alleanza nuziale, in ambedue c'è una promessa di un amore per sempre, della totalità del dono di sé. Il presbitero è infatti chiamato a una scelta incondizionata per Cristo, che si traduce nell'amore per la Chiesa sua sposa e quindi in un dono totale al servizio dei fratelli. Nel caso dell'amore coniugale, invece, questa totalità del dono è rivolta verso la persona concreta con cui, come coppia sponsale, divenire una caro, una sola carne, al servizio della Chiesa e della società. Questo è molto chiaro, lo accennava, ma lo riscoltiamo, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, proprio al numero 1534.
1: Due altri sacramenti, l'ordine e il matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio.
2: Mentre invece nel Catechismo degli adulti, proprio al numero 718, descrivendo ordine e matrimonio, si dice:
1: l'uno e l'altro direttamente finalizzati a formare e dilatare il popolo di Dio, l'uno e l'altro segno dell'amore sponsale di Cristo per la Chiesa.
2: È chiaro il riferimento al Efesini 5, a quel mistero grande a cui sapientemente aveva già fatto riferimento Giovanni Paolo nella lettera alle famiglie, al numero 19, no? Sentite cosa diceva.
1: Non esiste il grande mistero che è la Chiesa e l'umanità in Cristo, senza il grande mistero espresso nell'essere una sola carne, cioè nella realtà del matrimonio e della famiglia.
2: Questa è una cosa molto importante, perché poi lui, nelle catechesi sull'amore umano, quelle splendide luci che ci ha lasciato nei primi mercoledì del suo pontificato, nella numero 93 lui dice con chiarezza che il sacramento della Chiesa si comprende nel sacramento antico, che è il sacramento sponsale. Cioè, come a dire, è proprio l'unione uomo-donna che ci rende nella carne visibile il mistero di cosa è la Chiesa, dell'amore tra Cristo e la Chiesa. E quindi se noi sottraiamo come sacerdoti questa luce sul sacramento del matrimonio dentro le nostre comunità, probabilmente rischiamo anche di non aiutare a comprendere, di rendere difficoltosa la comprensione del mistero di cosa sia la Chiesa. In una parrocchia dove tutto è molto individualistico e talvolta la nostra pastorale soffre di un certo individualismo a compartimenti stagno, si fa più fatica a scoprire cosa sia la Chiesa. Puoi fare anche mille incontri, ma è il segno che ti dice, come in una famiglia, più che le parole che i genitori dicono, contano i segni che danno. Anche in una parrocchia, e qui vi cito Salerno perché mi ha colpito moltissimo, c'è stata la coppia responsabile di Salerno che mi ha detto: io abbiamo discusso con il nostro parroco perché non fa politiche familiari in parrocchia. Di solito si combatte nella società per le politiche familiari, ma questa volta avevano combattuto in parrocchia, perché una famiglia con 5 figli al pranzo parrocchiale paga 7 elementi. Questa non è politica familiare. Quindi la coppia sponsale che diviene famiglia nella dimensione della piccola chiesa domestica illumina il mistero della Chiesa. Similmente il presbitero, figura di Cristo capo, è visibile presenza del sacerdozio di nostro Signore e del desiderio ultimo che Gesù, rivolgendosi all'umanità, affida al Padre, perché siano una sola cosa come noi. Giovanni 17. Insieme questi due sacramenti possono allora fecondamente costruire la comunione ecclesiale. Il sacerdote è chiaramente ministro di comunione, ma allo stesso tempo la piccola chiesa domestica è chiamata a essere segno visibile di comunione. C'è quindi una missione comunionale che lega gli sposi e i presbiteri. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io e te siamo diventati sacerdoti, è come se avessimo fatto una promessa di costruire la Chiesa. Ma allo stesso tempo il sacramento del matrimonio è una promessa di comunione. Bene, questa promessa si attua e si realizza nella misura in cui quella piccola chiesa domestica diventa lievito di comunione. Educare la vita buona del Vangelo, i vescovi, numero 38, così, aspettate che ve la prendo perché non me lo ricordo di preciso, ma di fatto perché vorrei dirvi le parole precise. La famiglia va dunque amata, sostenuta, resa protagonista attiva dell'educazione non solo per i figli ma per l'intera comunità. Deve crescere la consapevolezza di una ministerialità che scaturisce dal sacramento del matrimonio e chiama l'uomo e la donna ad essere segno dell'amore di Dio che si prende cura di ogni suo figlio. Corroborate da specifici itinerari di spiritualità, le famiglie devono a loro volta aiutare la parrocchia a diventare famiglia di famiglie. Ecco la missione comunionale. Come faccio a far crescere la comunione all'interno della mia parrocchia? Attraverso il fermento, il lievito buono delle famiglie, che non è una comunione di plastica, è una comunione che si rinnova ogni giorno, è una comunione dove si discute, si fa pace, ci si perdona. Allora, il Santo Padre Benedetto XVI, in questo splendido incontro di sacerdoti e sposi nella cattedrale di San Ciriaco d'Ancona, sottolineava infatti, sentite cosa diceva, la necessità di ricondurre
3: ordine sacro e matrimonio all'unica sorgente eucaristica. Entrambi questi stati di vita hanno infatti, nell'amore di Cristo che dona se stesso per la salvezza dell'umanità, la medesima radice. Sono chiamati a una missione comune, quella di testimoniare e rendere presente questo amore a servizio della comunità per l'edificazione del popolo di Dio.
2: A me ha molto colpito che il Papa incontrasse in modo specifico sacerdoti e sposi insieme in quell'occasione del congresso eucaristico, perché è un segno molto forte di come tra i tre sacramenti c'è una fortissima unione. Ma se volete è un po' quel trittico che si era detto ieri, no? Dell'unità tra la mensa familiare, la mensa eucaristica e il talamo nuziale. L'Eucaristia è infatti la sorgente che alimenta quotidianamente la promessa del presbitero di fedeltà a Cristo e alla Chiesa sua sposa, ma è anche ciò che permette agli sposi di lavarsi i piedi gli uni gli altri nell'amore di Cristo sposo. E qui vi cito un'esperienza per capire, perché forse ci aiuta a capire meglio. E si tratta di una coppia di sposi che hanno un bambino di 5 anni e la portano da questo pedagogo, tra l'altro famoso, che è padre Macario, e gli dicono: questo bambino non parla più, parlava così bene e ora ha smesso di parlare. E questo padre Macario, che se lo prende per mano e se lo accompagna e passa un'oretta insieme a fare una passeggiata, quando ritorna il bambino sta parlando. Allora lui guarda i genitori e gli dice: sapete qual è il problema di questo bambino? Siete voi, cioè la vostra incomunicabilità. Lui soffre talmente tanto della vostra incomunicabilità che si difende in un mutismo elettivo, cioè con voi non parla, perché soffre troppo del fatto che non comunicate. Per cui tornate tra un mese, dopo che tutte le sere per tre minuti vi siete detti i grazie e vi siete chiesti il perdono per quella giornata, nel momento in cui potete stare insieme tutte e due prima che l'altro si addormenti. Loro sono tornati dopo un mesetto con il bambino in mezzo a loro che dialogava con loro. Oggi però molte persone non entrano più in chiesa e talvolta, pur professandosi cattolici, non ricevono il nutrimento dell'Eucaristia. È evidente questa cosa, no? E allora è proprio verso le pecore perdute della casa di Israele, Matteo 10:6, che la vita eucaristica del proprio parroco, tradotta in quel sorriso, in quell'abbraccio, in quella richiesta fatta sulle condizioni di salute di un proprio familiare, può a volte ridestare la nostalgia della paternità di Dio. Tu non vieni in chiesa, eppure mi appartieni, ti chiedo di tua moglie, ti chiedo se quella radiografia che nascondeva un'ombra e che faceva temere una malattia terminale ha avuto degli esiti, ti chiedo come sta la tua suocera, ti chiamo per nome, tu sei il mio familiare. Guardate che se fossero i nostri familiari soltanto quelli che vengono in chiesa, non sarebbe l'immagine di Dio. Dio non si è fermato solo a chi ha risposto di sì a Lui. Così anche la piccola chiesa domestica può portare, per chi da tempo non partecipa alla comunità cristiana, nei condomini, nei paesi, nelle città, il riflesso della luce che emana dal tabernacolo. Io abbiamo fatto l'esempio della famiglia del primo piano, cioè dell'essere, di mettersi al servizio delle altre famiglie con discrezione, con prudenza, e con questa attenzione. Un tempo si chiamano le antenne del sociale, ma forse sono le antenne dello spirito molto di più, no? Cioè quelle che sanno cogliere le situazioni, anche quella coppia che sta andando in crisi e che magari tu da parroco non te ne accorgeresti, ma quella famiglia che abita nello stesso palazzo se ne accorge e forse può essere salvabile, sanabile. Le crisi, il problema è che quando arrivano a noi è troppo tardi, sono fatti troppo male tra di loro, diventa molto difficile recuperare quella coppia. Ma se noi cominciamo a avere delle famiglie come preti che sono i nostri avamposti sul territorio, in quel quartiere, in quel palazzo, e che riescono con discrezione a dirci: guarda che c'è quella coppia che forse avrebbe bisogno, no, con una scusa, con un motivo di poter avere una visita. A me ha colpito tantissimo, avevamo una scuola elementare accanto alla parrocchia e che sono stato io, era un rapporto bellissimo. Tutto è nato dal fatto che gli ho offerto la chiesa per fare una recita, perché loro non avevano un locale. E questa era una scuola comunale, a Grosseto, nella Toscana, comunale, in Toscana. Quindi tutt'altro che clericali, anzi forse più fortemente anticlericali. Ma quella cosa di offrirgli la chiesa per fare una recita, perché non avevano locali, per loro li ha conquistati. Poi vengo chiamato come parroco e mi dicono: guarda, c'è una situazione che noi temiamo molto dolorosa per un bambino, ma noi non possiamo intervenire perché siamo un ente pubblico e siamo a rischio su questo. Ma se te come parroco cominci a avvicinarti, a vedere... E questo, guardate che è bellissimo. Questo non significa che quelle persone devono andare a messa tutti i giorni o la domenica, quegli insegnanti, ma hai creato un'alleanza con quelle famiglie. E non solo, hai creato un'alleanza con le famiglie di quei ragazzi, di quella scuola che sta nel tuo territorio. C'è un aspetto importante che lega, l'ho accennato riguardo ai conviventi, ma forse dovremmo approfondirlo, che lega coniugi e presbiteri e che richiama la permanenza del mistero eucaristico. E questa è la promessa di amore. Questo aspetto diviene fondamentale in questa società liquida, in questa affettività liquida di questo tempo, come la chiama Bauman, che si manifesta nella fragilità dei legami affettivi, meglio si esprime proprio in un'incapacità di progetti, di legami definitivi, orientati a un futuro e imprigionati dal presente. La promessa è infatti fondamento dell'amore sponsale ed è base della vocazione presbiterale. Direi che il seminario, anche in tutte le belle fasi che avete qui in diocesi, per grazia di Dio, dovrebbe essere come la palestra dove verificare la fedeltà alla promessa. In qualche modo il seminario ha un'analogia col tempo del fidanzamento per chi sta scoprendo la vocazione sponsale. E così anche, dicevo, il fidanzamento può essere un tempo di grazia quando permette di leggere nel disegno di Dio Il progetto della vita coniugale da costruire gradualmente, fino alla promessa definitiva nel giorno delle nozze. Sapete qual è uno dei frutti più belli di un percorso vero per fidanzati? È che i due si lascino.
4: Come?
2: Che i due si lasciano? Sì, che scoprono di non avere quella chiamata, quella vocazione. Perché quel percorso ha fatto verità nella loro vita. Vero un facile, verifica. Quindi c'è innanzitutto una promessa di Dio che sta alla base di ogni vocazione e che sollecita la risposta del cuore umano. Sapete quando è che un prete si affievolisce nella sua passione pastorale? Sapete quando è che una coppia si affievolisce nella sua dimensione sponsale? Quando si è persa l'origine di quella promessa. Quando sono sorte delle nubi a oscurare quel sole dell'amore che ha creato quella vocazione. Per cui ricordi i primi anni come una cosa, sì, pieni di entusiasmo, ma poi tanti fallimenti, tante situazioni, tanto non detto, tante incomprensioni con le proprie comunità, col vescovo, con i propri superiori, con tutto quanto, e si è creato come una roccia di granito che non ti fa più vedere che Dio ti ama, che Lui ci ha amati per primo, prima Giovanni 4,19, e che con la sua promessa genera la risposta dell'uomo, come ha mosso la vocazione di Abramo, l'abbiamo visto in questi giorni.
0: Avete ascoltato la prima parte dell'incontro con Don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, sul tema Ordine e Matrimonio, due ali per volare verso il Regno.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Ben trovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con Tu per Tu di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Ecco, ci aiuta un po' ad approfondire alcune tematiche. Come annunciato la scorsa settimana, oggi continuiamo a parlare di San Benedetto con un altro approfondimento un po' della regola di alcune tematiche. Lo facciamo con un altro ospite. La scorsa settimana abbiamo intervistato l'abate Edmund Power, appunto abate di San Paolo, dell'abbazia di San Paolo fuori le mura a Roma, e oggi intervistiamo il priore della stessa abbazia benedettina annessa alla basilica di San Paolo fuori le mura, i monaci benedettini da tantissimi secoli, quasi dall'inizio dell'era cristiana, in qualche modo così venerano il corpo di San Paolo e compiono le liturgie sul luogo appunto dove è sepolto l'apostolo delle genti. Grazie al padre priore dunque del monastero di San Paolo fuori le mura a Roma, il priore e padre Giovanni Paolo Abramovic, con il quale iniziamo a parlare appunto di uno degli aspetti della regola già accennati la scorsa settimana, che è l'aspetto della stabilità. Cosa vuol dire la stabilità nel mondo monastico, ma anche per il cristiano in genere?
1: Stabilità è uno dei voti benedettini. Sappiamo che gli altri hanno questi voti, che sono quelli che normalmente si conoscono: l'obbedienza, la castità, la povertà. San Benedetto include la povertà e la castità in un voto che chiama la conversione dei costumi, conversatio morum o conversio morum. L'altro invece è l'obbedienza, si lo dice espressamente, e poi la stabilità, perché al tempo di San Benedetto c'erano abbastanza questi tipi che venivano per qualche giorno in monastero, che poi lui li chiama girovaghi, perché vengono come pellegrini, oppure dicono di essere pellegrini. Poi dopo un po' di tempo, quando vedono che le cose stanno diventando un po' più scottanti, passano, se ne vanno, e così vanno da uno monastero all'altro, con l'effetto che non hanno mai l'opportunità di confrontarsi e di scoprire quali sono le proprie qualità che potrebbero sviluppare di più, oppure anche le mancanze sulle quali potrebbero lavorare. Perciò la stabilità a questa intenzione di sopportare l'altro, perché così si scopre Cristo nel perdono reciproco, e insieme si porta e si sopporta la vita di tutti quanti.
0: Quindi diciamo che ci sono due aspetti nella stabilità, almeno di come un monaco o comunque un cristiano, poi se vogliamo allargare il discorso, può affrontare la situazione in questo caso specifico del monastero. Diciamo nei rapporti con gli altri, quindi una stabilità che dia la possibilità di capire, di sperimentarsi nei rapporti con gli altri, ma anche interiore, nel senso di se stesso con se stesso, un confronto personale, anche vedere nei propri confronti come si vive, come si sperimenta questo aspetto di fedeltà in qualche modo.
1: Certamente non è una tattica e non è una disciplina, anche se si chiama voto. I voti non sono una disciplina, una tattica, sono la risposta all'atteggiamento di Dio. E proprio con la stabilità vediamo che è Dio colui che è stabile, lui è il fedele, lui è colui che rimane fedele a noi. Il monaco, come tutti i laici in tutto il mondo, lui è il fedele, lui è colui che rimane fedele a noi. Il monaco, come tutti i laici in tutto il mondo,

0: Sì, è vero, ci sono due protagonisti, che è appunto la persona e Dio, ma chi è fedele, dunque chi è stabile per sempre, è Dio. E l'uomo dunque come si deve porre nei confronti della stabilità di Dio e dunque anche della propria stabilità?
1: La cosa è capovolta, cioè prima Dio che ha piacere di noi, poi in seguito, siccome ci vuole, ci ha creati. L'Immacolata Concezione vuole dire prima ancora che lei avesse fatto qualsiasi cosa, dunque senza il suo merito, già era piena di grazia, no? E così anche l'uomo è stato prima voluto, perché Dio si compiace dell'uomo, perciò l'ha voluto, perciò l'ha creato. Allora l'uomo cosa deve fare? Deve prima di tutto rilassarsi, deve rilassarsi nella presenza del Signore, accettare questo amore di Dio, scoprire che è creato a sua immagine, scoprire cosa significa essere a sua immagine. Quando lo scopre, già una risposta molto importante gli è stata data, cioè alla domanda chi sono. Sono a immagine di Dio. L'altra domanda è sempre cosa voglio. Voglio essere. E allora lì sì che ci vuole una disciplina, un'autodisciplina, ma non per raggiungere la meta di piacere a Dio, ma come conseguenza, come risposta. Ecco che il voto è una risposta. Ci sono tante parole che cercano come spiegare la parola voto, oppure il verbo, no? C'è chi dice, addirittura dicono prendere i voti, non so cosa significa prendere i voti, sarà un modo di parlare che no. Poi ci sono quelli che dicono sciogliere i voti, cioè nella Sacra Scrittura c'è spesso scritto sciogliere, significa compiere le promesse, no? C'è anche emettere i voti, quando uno inizia e parla e dice prometto questo e questo. Il verbo più semplice è quello di fare i voti, e perché no? Fare i voti, cioè semplicemente esprimere una promessa, che però non è soltanto una promessa, perciò si chiama voto, perché è una promessa che ha un senso nella mia vita. Anzi, io prometto questo perché facendo così la mia vita ha senso. Allora non è soltanto una promessa qualsiasi, ma una promessa collegata al senso della mia vita, e allora si chiama voto.
0: Ecco, il voto in generale, come il voto che fate come monaci benedettini, appunto il voto di stabilità, è comunque un processo, un crescere, una ricerca profonda. Insomma, non è che facendo il voto uno è già arrivato, ha concluso il proprio cammino, e insomma quel già e non ancora, appunto questo concetto teologico che deve essere vissuto dal cristiano, insomma questa tensione, che però non vuol dire essere arrivati al traguardo.
1: Senz'altro, il Signore è fedele a noi, e noi fin quanto viviamo su questa piccola parte della nostra vita eterna, cioè la parte terrena, possiamo cercare, tentare di rispondere a questa fedeltà. Ed è proprio la fedeltà che non si potrà mai dire se si è compiuto o no. Cioè, dopo la mia morte, no? Potrò dire se ero o non ero fedele, ma comunque non sarà il mio sforzo, ma sarà stata la possibilità che ho ricevuto da Dio di meditando la sua fedeltà, rispondere, rispecchiarla.

0: Ecco Padre Pio, lei dal discorso che ci sta facendo sottolinea chiaramente un equilibrio da trovare fra lo sforzo personale, dunque il cammino che diciamo la nostra parte, quello che dobbiamo fare noi, e quello naturalmente che viene da Dio. Oggi però c'è tanta difficoltà, perché ecco, si rischia di passare dal moralismo profondo, quindi a precetti che poi ci lasciano sterili, o al quietismo più totale, cioè tutto viene da parte di Dio, quindi se vuole farà lui. Ma insomma, come trovare questo equilibrio, come mettersi alla luce di un giusto equilibrio?
1: Io qua vedo sempre l'esempio nelle famiglie giovani. Se la mamma veramente ama il suo bambino, la sua bambina piccola, no? Non avrà mai questa paura che il bambino potrebbe sfruttare l'amore, perché amandolo veramente il bambino si accorge di questo amore e risponde. È ovvio. Tutti i momenti nei quali il bambino diventa ribelle sono soltanto mancanza di logica, non capisce, crede. Per esempio, prende dalla cucina un bellissimo grande coltello, pericolosissimo perché luce, però è bello perché luce, lo prende, però è pericolosissimo. La mamma magari con tanta cautela lo prende via e le dà forse una mela o qualcosa, un pezzo di cioccolato. E il bambino non capisce e piange, urla, strilla, crede che la mamma non lo vuole bene, eccetera, ma in fondo capisce. E allora la domanda dov'è l'equilibrio non me la porrei neanche tanto, perché prima di tutto accettiamo, crediamo che Dio ci vuole bene e abbiamo la prova della sua fedeltà nella risurrezione di Cristo. Io credo che lì sta il punto fondamentale, perché se uno dice Gesù Cristo è risorto, ah sì certo, sì ne possiamo parlare un'altra volta, allora diventa difficile. Ma se uno dice veramente Gesù Cristo nella mia vita io l'ho sperimentato come risorto, dunque vive, dunque l'amore del Padre è onnipotente, dunque mi posso fidare dell'amore del Padre, insomma diventa un rapporto molto personale con il Signore, e da quel momento non c'è più il dubbio. Io rispondo, e se non rispondo allora è perché in questo momento sono attratto da altre cose e non è bene, e me ne rendo conto.
0: Allora, c'è un bellissimo libro sul quale tanti religiosi, laici, insomma, hanno pregato, che è proprio L'imitazione di Cristo, e ha insomma una sua validità, senza dubbio ancora ce l'ha. Però il termine imitazione mi fa sempre chiaramente era adatto al tempo in cui è stato scritto questo libro, in qualche modo vorrei sostituirlo col termine di sequela. Dunque non so se è giusto, anche riferimento a quello che diceva lei adesso, cioè il fatto di seguire il Cristo e accorgersi, mettersi davanti a questa esperienza sconvolgente che nasce da un incontro, insomma, che non è qualcosa di appiccicato, razionale o messo lì tanto per dottrina in qualche modo che ci viene detta, ma è un incontro personale da affrontare nella sincerità più profonda, alla luce della propria anche grandezza e anche povertà.
1: Senz'altro tanta gente anche che non va in chiesa, voglio proprio mettere l'accento su questo, ha avuto l'esperienza personale con Dio. Ne conosco non pochi che dicono, sa padre, io non vado in chiesa perché in chiesa vanno tutti quelli che sono falsi. Va bene, non posso dire altro che il mio mestiere è quello di fare la guida di questi falsi poveretti, no? Ma però c'è un'altra cosa anche, che questi qui che mi parlano così dicono, però padre, sa, la mia preghiera la faccio tutte le sere. Da dove viene questo? Hanno avuto una volta un'esperienza personale con Dio. Questa nessuno le la può togliere, nessuno. In questo caso io direi non sono loro che seguono Dio, è Dio che segue loro. Questo lo vediamo anche nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, tante volte è Dio che segue l'uomo. Per esempio Giacobbe che deve attraversare il Wadi Yabok per incontrare suo fratello, e manda avanti tutta la famiglia, tutto il bestiame eccetera, e poi come ultimo va lui, improvvisamente si trova davanti all'angelo del Signore, che c'è questa bellissima famosa lotta con tutte le conseguenze. Una delle conseguenze è che lui dice ho visto il volto di Dio. e quasi le stesse parole le usa poi quando incontra il suo fratello. Dunque il Signore lo segue e anzi lotta. Qualche volta pensiamo siamo noi a lottare contro il Signore, ma è anche Lui che lotta contro di noi. Sono delle esperienze personali che ognuno ha e forse non si fida di parlarne, ma in un tempo si diceva imitazione di Cristo, poi si dice sequela di Cristo, poi si dice che Cristo segue noi. Insomma, sempre lì siamo, è un rapporto reciproco. Oppure è una cosa un po' fuori del contesto reale.

0: Torniamo al concetto di insomma, questo grande categoria e anche idea esistenziale più che altro di stabilità nella vita monastica benedettina. Ecco, San Benedetto quando voglio dire, probabilmente se ci tiene a parlarne così approfonditamente nella regola, evidentemente la stabilità era un problema anche al suo tempo, però oggi vedo che c'è comunque questa difficoltà di essere, magari tutti cerchiamo la stabilità ma poi abbiamo un po' timore di rimanere stabili pensando che la stabilità sia un'abitudine che porta alla morte, in qualche modo che porta alla stasi, che insomma vorremmo ogni giorno una sensazione diversa, una possibilità di cambiare ogni giorno, come se il cambiamento poi portasse la felicità.
1: Non sono sicuro che tutti cerchiamo la stabilità, almeno non sono sicuri che tutti lo ammettono, perché continuamente si vive di cambiamento, si cambia la macchina, si cambia il rasoio, si cambia il coniuge, si cambia l'appartamento, continuamente si dice cambiare, anzi prima era una certa garanzia di qualità se non cambiavi. Ancora oggi, per esempio, a Vienna ci sono dei negozi dove c'è scritto K e K, significa dall'impero austro-ungarico, imperatore e re, nell'anno non so quando, no? Ecco. Da allora esiste questo negozio. Ebbene, allora questa era una garanzia di qualità. Oggi se uno che vuole fare carriera sta per 20-30 anni nella stessa banca, non la può fare la carriera, deve cambiare, anzi magari va alla concorrenza, e dunque infedele alla propria banca, instabile e infedele alla propria banca. Questo oggi è una cosa molto positiva, perché si dice oh, era tanto bravo che pure la concorrenza lo ha voluto, dunque oggi cambiare, ecco, prendi questo rasoio, dopo 2 mesi la stessa ditta ti invita a prenderne un altro perché è il modello più nuovo. Ci sono le ditte delle macchine da cucire che pure ti prendono quella vecchia se compri quella nuova. Dunque ti aiutano proprio a cambiare. Eppure tanta gente viene volentieri nei monasteri per un'ora, per 2 ore, per un giorno, anche per una settimana, per stare tranquilli, perché in fondo la stabilità la vogliamo. Poi dopo 3-4 giorni ringraziano che hanno potuto respirare con corpo e anima. E perché potevano farlo? Perché c'è qui una comunità che con la sua stabilità garantisce l'infrastruttura che tu puoi venire, riposarsi, stare in silenzio e godere del tempo, del tempo nel senso di minuti, secondi, ore, e dell'aria nel senso anche quella interiore, spirituale, della presenza del Signore, di una certa calma, di lasci proprio lo stress fuori. È così, e questa è la stabilità che è garantita dai religiosi, ma in un certo senso i monaci benedettini lo vedono come il loro compito fondamentale, certamente legato all'ospitalità.

0: Padre Pecore, se dovessimo così aiutare anche i nostri amici a casa a vivere una stabilità personale, quale potrebbe essere ecco, nella vita di uno che appunto lavora tutti i giorni in altre cose, che, ecco, che non fa vita di monastero, non vive nel monastero ogni minuto, ma magari può andare lì, ecco, rigenerarsi un po' la vita spirituale, anche questa calma, ma quale potrebbe essere per un cristiano in generale l'idea di stabilità, di una stabilità che si tramuti appunto in questa fedeltà profonda?
1: Ma se uno ci ha ascoltato già parecchi minuti e ancora non ha spento la radio, allora senz'altro è perché una volta già ha avuto questa voce interiore del Signore dentro il suo cuore, no? E allora io propongo, per arrivare alla stabilità, di ritornare a questo primo amore, a questo momento che ha avuto quando il Signore ha toccato il suo cuore, perché il Signore continuamente sta accanto e dice: fidati di me, fidati di me, e ti invita continuamente soltanto a credergli, nient'altro. Se lo fai questo un secondo al giorno, già basta per essere pieno di energia e sapere che c'è qualcuno accanto a te che è il tuo amico, e questo tuo amico è l'Onnipotente, non stiamo mica a scherzare qua. E allora la stabilità ce l'hai subito, perché sai chi sei e sai cosa vuoi.
0: Quindi dobbiamo forse anche uscire da questa idea che dobbiamo fare, dare, questa efficienza che deve ad ogni costo, forse dovremmo anche cercare, trovare anche persone che ci aiutino in questo, insomma, non sempre si trovano anche nei nostri ambienti ecclesiastici, insomma, persone che ci aiutino proprio a uscire da questo inganno in qualche modo che nasce dalla nostra buona volontà, dal volontarismo.
1: Beh, fare, dare, eccetera, quello sì, ma dipende dall'intenzione, non perché altrimenti non piaccio a Dio, ma come risposta, anzi è Lui che lo vuole fare attraverso di me. Qualche volta diciamo qual è il compito della Chiesa, no? Tanti dicono il compito della Chiesa è fare, fare, fare affinché gli uomini diventino più bravi, no? Così poi vanno in cielo. Ma santa pace, non ha detto Gesù: ho preparato per voi un posto in cielo? Non è questa la prima cosa? Quando ero piccolo, ancora 4 anni, 5 anni, mi ricordo bene, al centro di Vienna i genitori mi dicono: d'estate andiamo al mare. Allora io ero molto contento, ho incominciato a aprire il cassetto e a mettermi addosso la maschera subacquea, si dice così, non mi sembra, e le penne. Insomma, uno può immaginare che un ragazzino di 4 anni al centro di Vienna si mette addosso le penne e la maschera sua. Cosa significa questo? Prima di tutto c'era il lieto annuncio: andiamo al mare. Come seconda cosa io ci ho creduto. Come terza cosa ho gioito, e come ultima cosa ho fatto: mi sono comportato come se fosse già lì. Pensare che il viaggio durava 2 giorni, perché da Vienna siamo andati addirittura in Calabria al mare, dunque 2 si sono fermate dalla nonna a Roma e poi un altro giorno ancora fino a Rossano Calabro. Dunque tutto questo è per me un simbolo: prima c'è l'annuncio, poi ci credo, ne gioisco e alla fine cerco di comportarmi già come se fossi lì. E nient'altro è il comportamento di ogni cristiano: prima c'è l'annuncio che il Signore ha preparato per noi un posto, ci crediamo, gioiamo e cerchiamo in tutti i modi, e allora qui adesso inizia il fare, eccetera, ma con questa intenzione di anticiparlo questo tempo nel cielo. E per questa ragione gli uomini cercano di sopportarsi, di sopportare le difficoltà dell'altro. Per questa ragione c'è il discorso della giustizia, dove si dice: se c'è uno che soffre, tu potresti impedire, farlo smettere di soffrire. Ecco il discorso della giustizia, della pace e tutto questo.
0: Potrebbe avere un'ultima domanda: come la parola di Dio ci può aiutare in questa ricerca, in questa scoperta, ecco, da come ce la sta anche facendo vedere oggi, questa scoperta del volto di Dio è anche una nascita di gioia profonda in noi stessi. Quindi la parola di Dio come può realmente aiutarci ogni giorno a vivere questa nostra esperienza di cristiani?
1: Ma è sempre una questione di interpretazione, no? Uno volendo può anche dire che nella Sacra Scrittura c'è scritto che Dio non esiste, no? Però se si va a vedere bene c'è scritto così dicono gli stolti, no? Allora se si prende una frase, però certamente ci sono parecchi momenti dove si parla che siamo fin dall'inizio della creazione del mondo siamo voluti da Dio. Basta vedere il primo capitolo della lettera agli Efesini, oppure quello che avevo citato prima in Giovanni 14, dove Gesù dice ho preparato un posto per voi, e la ragione è perché voglio che state insieme a me, vogliamo stare insieme, è una cosa molto molto naturale, no? Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Certamente ci sono anche gli altri brani dove uno può dire ah, ma qui è stato detto prima bisogna fare, se no non piacciamo a Dio, ma è una questione di interpretazione. Io vado meglio a credere prima al lieto annunzio e poi rispondere, anziché pretendere che devo io fare qualcosa per poi piacere a Dio.
0: Grazie mille dunque al padre priore Giovanni Paolo Abramovic, padre priore del monastero di San Paolo fuori le mura a Roma, al monastero benedettino. Grazie per averci aiutato anche così a conoscere meglio la regola di San Benedetto e la figura e alcune di tematiche, insomma, che ci riportano alla figura del grande patriarca benedettino. Grazie però a tutti voi per averci seguito fin qui.
2: A tu per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

0: a quel tempo in...
1: Per il ciclo di riflessioni Dare senso alla vita, oggi proponiamo: la famiglia è ancora una palestra di vita? In questa riflessione ci accompagna il professor Fulvio Scaparro, psicoterapeuta e docente universitario.

Allora, buonasera a tutti. Intanto rispondo alla domanda implicita nel titolo, se la famiglia è ancora palestra di vita. La mia risposta è sì, quindi con questo potremmo andarcene già a casa, perché se questa era la risposta non c'è altro. Cercherò però di giustificare quello che sto dicendo, in modo che non sia soltanto un'affermazione non dimostrata e non argomentata. Poi dovremmo forse fermarci sul termine palestra. Per noi, quando diciamo palestra di vita, è un termine che abbiamo sempre usato in tanti altri contesti. Immaginiamo sempre che sia qualcosa di positivo, perché pensiamo alla palestra: la palestra serve per allenarsi, per rinforzare il corpo e via dicendo. Ma voi sapete che la palestra può essere anche negativa, nel senso che la palestra, se non c'è un istruttore come si deve, se noi la facciamo senza avere un'idea dei limiti del nostro corpo, se l'allenamento è sovrallenamento o sottoallenamento, i risultati sono negativi. Quindi la palestra di per sé non è che dà garanzie. Stiamo parlando invece di una buona palestra. Immagino, se è palestra di vita, si intende se è una buona palestra di vita. Se invece immaginiamo che la famiglia sia, o pensiamo o ci chiediamo se la famiglia è rappresentativa della vita, prima ancora di sapere se è palestra, la mia risposta è no. La famiglia non è rappresentativa della vita esterna, almeno non lo è più, perché un luogo in cui non si nasce, non si muore, non ci si ammala gravemente, eccetera, non rispecchia la vita. Dove non ci sono più anziani, diventa un luogo che non rappresenta la vita. La vita è fatta da nascite, morti, invecchiamenti, gioie, dispiaceri, eccetera. In alcune cose la famiglia mediamente italiana certe cose non le vede più. Per esempio, gli anziani non sono più presenti nella famiglia, perlomeno non sono più nella misura in cui lo erano prima. Si nasce altrove, nel senso che normalmente non si nasce in casa, e molto spesso si muore altrove. E soprattutto si deve cercare di essere in buona salute, perché altrimenti le possibilità che ci sia un allontanamento dalla famiglia si innalzano. Allora immaginate un bambino che nasca oggi, un bambino o una bambina che nasca oggi in una famiglia italiana media. Non possiamo dire che crescendo in quella famiglia abbia un'idea di come va la vita, proprio perché da quella famiglia mediamente sono state bandite alcune cose che rappresentavano in pieno invece la vita nel passato, e cioè, ripeto, la nascita, la morte, l'invecchiamento, la malattia, le gioie e i dolori. Naturalmente le gioie e i dolori ci possono essere ancora nella famiglia, altre cose sono state un po' distribuite all'esterno. Che questo sia un bene o un male, per certe cose è sicuramente un male. Per esempio, per me il fatto che gli anziani siano sempre più rari nelle case lo considero assolutamente negativa, una cosa di questo genere. Per altre cose è una necessità dell'organizzazione sociale, perché sappiamo che è veramente difficile in una famiglia come quella che poi descriverò tra poco pensare che si possa stare in casa senza aiuti domestici, quando tutti in fondo lavorano o vanno fuori per studiare. E quindi a questo punto ci sono alcuni problemi che sono nuovi, sono della nostra epoca. Comunque la prenderò un po' alla lontana. Se dovessi dire qualcosa che non è chiaro, voi non dovete preoccuparvi, è vero che il dibattito è alla fine, però se qualcuno non segue quello che sto dicendo per qualunque motivo, perché non sono chiaro o altro, alzi la mano per favore, piuttosto che andare avanti senza capirci. Cercherò di essere chiaro, però questo è soltanto il mio intento. Parto da un termine che noi usiamo spessissimo nella nostra giornata, è il termine crisi. Crisi è uno di quei termini che, per motivi insondabili, finisce con l'essere usato quasi sempre nel senso peggiorativo. Quando noi diciamo sono in crisi, ha sempre un elemento negativo. Non si dice che bello sono in crisi. Eppure in alcuni casi si dovrebbe dire che bello sono in crisi. Perché essere in crisi è un'espressione che è entrata nel nostro linguaggio quotidiano
per indicare una gamma molto ampia di situazioni che vanno, per esempio, dall'incertezza su quale film dovremmo andare a vedere questa sera. Sono in crisi, non riesco a decidere tra quale film vedere. Capite? Ho usato questo termine così grosso per una cosa di questo genere. Fino invece alla sofferta e paralizzante incertezza di fronte a un evento che ci mette di fronte alla necessità di una svolta radicale nella nostra vita. In altri termini, abusando del termine crisi, noi finiamo per rischiare di perdere di vista la normalità della crisi nella nostra esistenza. Lo dico perché stasera parleremo di famiglia. Una famiglia normale attraversa varie crisi. Anche in senso positivo, il figlio o la figlia che escono di casa perché vivono in proprio provocano una crisi nella famiglia, ma noi pensiamo sempre che sia una crisi negativa. È semplicemente un cambiamento radicale delle relazioni e delle abitudini, ma non necessariamente negativo. Se proprio vogliamo fare i dotti, comunque diciamo che crisi viene dal greco, e il verbo greco crino vuol dire scelgo, discrimino, decido, separo. Quindi il termine crisi dovrebbe applicarsi soltanto a quelle situazioni in cui io sono posto di fronte a una decisione. E tutte le volte che noi ci troviamo di fronte a una decisione, se ci pensate bene, proprio perché ci sono delle alternative, noi siamo un po' incerti. Ma non necessariamente diventiamo depressi. Pensiamo che sia una catastrofe. Siamo semplicemente incerti. Nel momento in cui però decidiamo, abbandoniamo una via e ne seguiamo un'altra. Allora a quel punto ci rimane sempre l'idea che quella via abbandonata può essere qualcosa che forse andava bene. Comunque abbiamo tagliato una possibilità. Ogni volta che noi ci troviamo in un punto decisivo di cambiamento della nostra vita e quindi di fronte alla possibilità di decidere per una soluzione che non sappiamo se sarà favorevole o sfavorevole, l'equilibrio precedente si è rotto e occorre rivedere gli schemi di comportamento che appaiono inadeguati alla nuova situazione. La coppia, sia come coppia, sia nei singoli componenti, va incontro spesso a periodi di crisi. Non lo devo spiegare a voi, perché chiunque di voi abbia avuto una vita di coppia, o comunque figli, comunque, sapete che questa cosa qui è assolutamente normale. Provate a immaginare una convivenza che non abbia crisi, ripeto, non pensate sempre negativo, crisi anche positivo, cioè di fronte a decisioni. Già fare un mutuo è una crisi, ma non necessariamente negativa, perché poi il mutuo ti dice: ma ce la farò? Ecco, questa qui, ce la farò a pagare? Nel momento in cui lo faccio ha prevalso l'ottimismo, diciamo, però ho deciso a questo punto di rischiare, e questo lo fanno molte famiglie, lo fanno molte coppie, lo fanno molti individui. Non necessariamente quindi significa non andiamo d'accordo, c'è anche quello, ci sono le crisi di questo genere e altri tipi. La vita stessa ci pone di fronte spessissimo a circostanze che impongono di diventare o tornare ad essere protagonisti del nostro destino, se non vogliamo arrenderci di fronte al corso degli eventi. Tutte le volte che noi attraversiamo una crisi, o ci affidiamo a qualche altro, ecco, oppure decidiamo, a questo punto siamo diventati padroni del nostro destino. Quindi chiunque di voi si senta responsabile di quello che sta facendo, individualmente e come famiglia, sa che questo è dovuto al fatto che ha attraversato periodi di crisi e l'hanno costretto a decidere in proprio. Quindi le crisi costituiscono momenti alti della nostra vita, quelli nei quali siamo chiamati a misurarci con noi stessi, senza inganni, alla ricerca di uno sbocco favorevole o di un nuovo equilibrio. Le crisi di coppia non vanno confuse con la conflittualità, perché nella coppia esistono sempre conflittualità, più o meno larvate. Una coppia che non abbia conflitti, non riesco neanche a capire come possa convivere, cioè l'idea che ci siano delle persone che
sono identiche una all'altra, due fotocopie, sì, uno rispecchiarsi, credo che sia una vita tragica. Quando ci dicono si vogliono tanto bene, oppure ci vogliamo tanto bene, la pensiamo proprio allo stesso modo, io dico condoglianze, perché se la pensate allo stesso modo non c'è futuro. Tutto quello che noi produciamo è perché siamo diversi, da un figlio a un'idea è perché ci sono delle diversità, altrimenti ci specchieremo gli uni negli altri e non avremo niente da produrre. Quindi la parola conflitto di per sé non è negativa, come neanche crisi di per sé è negativa. Conflitto è tensione. Diverso è il discorso del conflitto che si traduce e si trasforma in guerra, cioè in scontro frontale, muro contro muro. Come diversa è la crisi, che di per sé non sarebbe necessariamente una cosa negativa, nel momento in cui si trasforma in una catastrofe dalla quale non riusciamo a uscire fuori. Queste sono degenerazioni di termini che necessariamente non sono negativi. Dicevo che le crisi di coppia non vanno confuse con la conflittualità, perché nella coppia esistono sempre conflittualità, più o meno larvate, ma la conflittualità che poggia sulla sincerità, sull'affetto e non sull'odio e la menzogna è sempre salutare, non solo per gli adulti ma anche e soprattutto per i figli, che impareranno così ad accettare i propri conflitti senza paura. Cioè un figlio, una figlia che vivono in una casa in cui esistono queste tensioni e queste diversità, che non sono guerra, sono semplicemente confronto di opinioni anche serrato, questi hanno soltanto da guadagnare, perché di solito la pace, come intesa come assenza di conflitto, molto spesso non significa che andiamo d'accordo, ma significa che uno comanda, che è una cosa un po' diversa, e l'altro non ha il coraggio di opporsi. Quindi una certa vivacità voi probabilmente avete tutte famiglie tranquillissime, la mia per esempio non lo è, nel senso che nulla è dato per scontato, ecco, e questo non necessariamente, in quel momento ti rompono le scatole queste cose qua, cioè avere una contestazione su quello che stai dicendo non fa piacere, ma quando non si trasforma in guerra, aggressione eccetera, dà l'idea che la famiglia è vivace. Ecco, da questo punto di vista noi dobbiamo proprio essere contenti che ci sia questa tensione, però con molta vigilanza, perché il conflitto non degeneri in scontro frontale. E lì è la nostra abilità. Molto spesso noi prendiamo uno spunto per poi andare direttamente alla rotta di collisione. Quindi dicevo, sempre salutare anche per i figli. Il conflitto, la diversità di opinioni, le differenze tra noi sono benefiche e feconde, ma diventano malefiche e sterili se si irrigidiscono in contrapposizione di muro contro muro. Quindi l'esistenza di una normale conflittualità entro di noi e tra noi e gli altri può attraversare ogni tanto dei momenti critici con le caratteristiche che ho sopraindicato. Allora, io personalmente concepisco la vita come un succedersi di macro, cioè grandi, e micro, piccole crisi, di equilibri preesistenti. Guardate che questo, le parole sono chissà quale difficoltà, macro e micro crisi, eccetera. In realtà noi, nel momento stesso in cui la mattina apriamo gli occhi, ha suonato la sveglia, noi già ci troviamo di fronte a una scelta. Quando eravamo piccoli non avevamo dubbi, da grande ci arriva il senso del dovere che dice buttati giù dal letto e vai a lavorare. Ma da piccolo la cosa non era così chiara e quindi le provavamo tutte. Ecco, queste sono le normali tensioni, che poi è chiaro che trovano un ambiente, vengono incanalate, vengono risolte, eccetera, ma noi ne abbiamo in ogni momento. Siamo proprio degli esseri costituzionalmente conflittuali. Peccato che questa parola è diventata purtroppo negativa. Allora, se è vero che la vita è un succedersi di grandi e piccoli crisi che vuol dire? Cioè cambiamenti di equilibri preesistenti, non si può fare a meno di osservare come fin dalla nascita ognuno di noi si trova di fronte al non facile compito di apprendere che si esce dalla crisi se questa non è
o non è vissuta come fine del mondo, ma come fine di un mondo. Faccio un esempio. Ci sono alcune situazioni gravemente critiche nella nostra vita, come possono essere il lutto per la perdita di una persona cara. Questa non è una crisetta, questa è qualcosa che ci pone di fronte alla possibilità veramente di non vedere alcuno sbocco, quindi di vedere assolutamente nero, di perdere addirittura la spinta vitale. Cosa vuol dire? La spinta vitale, ci pensate bene, nei bambini e nei grandi, significa semplicemente che, malgrado quello che è successo, io ritorno in pista e ho voglia di ricominciare. Ci sono alcune situazioni nelle quali questa voglia non c'è, perché il lutto è troppo grave. Questa è una delle ragioni per cui noi viviamo anche in comunità. La comunità spesso si raccoglie attorno alle persone che sono in questa situazione, per integrare, sostituire, surrogare quello che la persona non può dare perché non ce la fa. Voi lo sapete, quando una persona è colpita da un lutto gravissimo, di fatto bisogna stringersi attorno a questa persona perché da sola forse non ce la fa. Per molte altre invece crisi, di solito dovremmo farcela per conto nostro. Quindi dipende dalla gravità, naturalmente. Allora, in quel caso, quando il lutto è molto grave, uno immagina appunto che sia una catastrofe e non ci sia speranza per sopravvivere. In quel caso c'è l'aiuto di chi vive insieme a noi. In altri casi, invece, mi accorgo abbastanza facilmente che non è la fine del mondo, ma la fine di un mondo. L'esempio che avevo fatto prima, i figli che escono di casa per mettersi in proprio, per certi aspetti, voi sapete, è un bene, naturalmente, ci preoccuperemmo se non lo facessero, ma nel momento in cui avviene c'è anche un dispiacere, una sofferenza, eccetera. Vengono valutate queste cose qui. È chiaro che in quel momento per i genitori è finito un mondo, non è finito il mondo, è finito un mondo, cioè a questo punto le relazioni cambiano e probabilmente anche per i figli. Quindi noi dovremmo sempre vedere se nella crisi c'è un superamento, uno sbocco, un impegno per uscire dalle crisi. Le fonti di disturbo e di squilibrio sono innumerevoli. L'equilibrio noi possiamo perderlo sia perché ci spingono, sia perché qualcuno si intromette con violenza nella nostra vita, ma anche per mancanza di appoggio. Questa è una cosa normale, tutti noi lo sappiamo, perché la perdita di equilibrio è dovuta a questi fattori. Però cerchiamo di spostarci. Vedete che quando parlo di mancanza d'appoggio significa anche per esempio essere soli con nessuno che ci aiuta. Ecco che allora siamo costretti a scegliere fra l'una e l'altra tendenza. Se io ascoltassi la mia umana natura, dovrei tener conto delle due tendenze, e quando sono, cioè vuol dire che sono spinto a scegliere una cosa, ma anche l'altra, e quindi sarei paralizzato. Questo è il momento critico. Se noi non prendiamo questa abitudine di dover sopportare anche il lutto della non scelta, cioè a un certo punto se ho due strade, una la prendo, mi rimarrà sempre l'idea che l'altra potesse portarmi bene. Io devo aiutarmi, la vita è questa, la vita è prendersi la responsabilità di fare una scelta e sopportare anche il rischio di averla fatta male. Spesso, per esempio, in famiglia si ricorre al concepimento o all'adozione di un bambino come al rimedio per uscire dalla crisi di coppia. Questa è una vecchia antica abitudine di usare i bambini come medicina della crisi di coppia. A prima vista, cosa c'è di meglio di un bambino per aprire alla coppia in crisi promettenti orizzonti e aperture sul futuro? Invece, come spero che avremo tempo di vedere questa sera, le cose non stanno sempre così. Anzi, qualche volta l'arrivo in casa di un figlio può fare precipitare la crisi verso la rottura definitiva dell'unità di coppia. Perché la presenza di un figlio o di una figlia cambia radicalmente i rapporti. La situazione è molto diversa, spessissimo in bene. Ma se la coppia era in crisi, non si aspetti che dal figlio arriva la medicina. Io credo, non so, qui ci sono molti credenti naturalmente, non penso che il Padre Eterno ci abbia dato dei figli per curare i genitori, ma dei genitori per curare i figli, che è una cosa un po' diversa.
Ma se anche non ci fossero credenti, la natura sicuramente non viaggia in questa maniera. La natura è spietata da questo punto di vista, quindi ci devono essere genitori che si occupano dei bambini e non i piccoli che si occupano dei genitori. Quindi i bambini non sono né medicine né placebo per risolvere i problemi che hanno radici lunghe e profonde nella vita dei loro genitori. I piccoli hanno bisogno dei genitori e per quanti benefici e occasioni di crescita possono portare a padre e madre, perché è vero che poi fanno del bene, perché noi impariamo tanto, ci fa bene naturalmente, ma non è il loro compito, questo è un vantaggio per tutti noi. Quando sono i genitori ad aver bisogno dei figli per sopravvivere come coppia, si produce una perversione nelle relazioni che non lascia presagire nulla di buono, né per i genitori né per i figli. Il cardinale Martini, un tempo arcivescovo di Milano, un incontro sulla famiglia, aveva indicato, appunto aveva chiamato indicatori di forza o quantomeno di tenuta della famiglia, presenti nella famiglia di oggi accanto a indizi di crisi e di debolezza che spesso conducono, diceva, a irrimediabili fallimenti familiari, come testimonia la diffusione della separazione e del divorzio. Però appunto un cardinale usa il termine irrimediabile, termine suo, non è mio. È un termine chiaro, irrimediabile vuol dire senza rimedio. Si ammette dunque la possibilità che alcuni conflitti di coppia possano condurre a contrasti insanabili. Ma è anche altrettanto chiaro in tutto il documento il valore eccezionale che dobbiamo dare alla ricerca dell'armonia nella coppia e nella famiglia. Questo è un aspetto, cari signori, di cui tutti siamo sensibili, in quanto genitori o figli, ex figli, ecco, questo ovviamente è un tema a quale siamo tutti sensibili, ma per il quale si fa veramente molto poco anche nel campo, non soltanto della pratica familiare, ma anche nell'educazione. La caratteristica degli ultimi decenni, io non parlo di tempi belli, non so, perché io non ho conosciuto i tempi belli, per cui non ho la nostalgia di un passato meraviglioso contro un presente pessimo. Sono abbastanza vecchio per poter aver visto sia i tempi belli cosiddetti sia quelli di oggi, quindi non ho nostalgia, però posso vedere quello che è migliorato, almeno secondo me, e quello che è peggiorato. Certamente quello che è peggiorato è nelle nostre relazioni l'aumento della tendenza a bruciare le relazioni, cioè a consumarle rapidamente. Fa parte di un andazzo generale. Quando mi trovo in difficoltà, molto spesso tendo a cambiare prima di lottare per mantenerlo. Se ho 50 anni, piuttosto che rivedere le relazioni con una moglie della mia stessa età, eccetera, la sostituisco con due da 25. Che faccio? La cosa è molto più rapida, ecco. Naturalmente questo significa semplicemente un depauperamento proprio delle relazioni. Le relazioni si mantengono, come poi spero che potremo vedere, anche con fatica, superando le crisi, cambiando il registro delle nostre relazioni. Le relazioni che avevamo quando avevamo 18 anni non saranno le stesse di quando ne abbiamo 70, però certamente ci devono trovare ragioni nuove per questo. Quindi l'insistenza, il cambiamento, l'ostinazione, la manutenzione della relazione è qualcosa che secondo me negli ultimi due decenni sta calando. Cioè non c'è... è fatica. Stare assieme è anche fatica. E qualche volta è proprio questa fatica che impreziosisce il rapporto. Quante volte diciamo, quante ne abbiamo passate insieme? Uno dice, beh, è una bella disgrazia, ne avete passate tante, ma lo dicono molto spesso come a dire che questo ci ha rinforzato. E sta diventando un pochino più raro questo aspetto.
Non so perché quando parlo di queste cose mi vengono sempre in mente i computer, ma questo poi non fateci caso, qualcuno di voi non li usa. Però da quando ho avuto l'infelice idea di imparare a usare il computer, ormai sono passati parecchi anni, all'inizio avevo, come molte persone, una certa prevenzione nei confronti del computer e dicevo: ho sempre fatto tutto quanto con la penna, tutto con la macchina da scrivere, eccetera, continuerò a farlo, non vedo perché, eccetera, eccetera. Poi adesso l'ho visto perché. Ma all'epoca, e poi mi sembrava veramente tutto molto difficile. A quel punto cosa capitava? Capitava che nella nostra cerchia di amici ci poteva essere l'esperto. Ora qui tra voi sicuramente ci saranno degli esperti, quindi mi scuso con loro, ma l'esperto di computer andrebbe, secondo me, ogni tanto messo in condizione di non nuocere, perché l'esperto di computer non capisce che gli altri possono non capire nulla, quindi dà per scontato tutto. E mi ricordo le prime lezioni di computer erano veramente desolanti, perché questo l'esperto salta i passaggi e quindi dà per scontato, questo è chiaro, no? Non è chiaro niente. Ecco. Perché mi viene in mente questo qui? Perché il computer è diventato, tra l'altro, un oggetto che tu non appena l'hai comprato, l'hai messo sul tavolo, l'hai cominciato a far funzionare, ti arriva subito un amico o un'amica dicendo che è già superato. Che è già superato. Quindi l'idea che uno si tenga un computer per tanti anni, ecco, delle due una, o non può fare altrimenti perché per questione di soldi, allora a questo punto tanto di cappello è la cosa irrispettabile. Ma il fatto è che molti computer potrebbero durare molti anni per quello che noi facciamo, perché a meno che non facciamo cose straordinarie con il computer potremmo andare avanti per tantissimo tempo, come una volta si andava con la macchina da scrivere. No, c'è sempre quello che ti dice, ma non puoi fare, perché è uscito il programma X, l'altro programma, eccetera, questo non te lo legge, quest'altro non te lo legge, eccetera. Vedete, siamo entrati in un periodo in cui non possiamo neanche più affezionarci al computer. Alla mia macchina da scrivere me l'ha affezionato, alle mie penne stilografiche sì, naturalmente, al computer non mi fanno affezionare perché me lo levano subito, perché dicono che non va più bene. Questa è una cosa che sembra un episodio semplicemente per farci un sorriso sopra, ma questo riguarda tante altre cose. Come dire, non perdete tempo con le cose che invecchiano. Cambiatele. Non solo, ma almeno una volta si potevano rivendere, se vi ricordate, ecco, per ottenere qualche soldino, libri, oggetti, eccetera, eccetera, rivendere. Adesso è meglio buttarli, perché molti gli dicono: no, guardi, li butti via. Ma ancora buono, butti via. Questo è un andazzo che non riguarda soltanto gli oggetti. Anche le nostre relazioni. C'è fatica, non andiamo d'accordo. Poi il mondo è grande, ognuno per sé, Dio per tutti. Bene, prima di arrivare a questo bisognerebbe ritornare a faticare. E questo lo dico non tanto perché, così, per nobili propositi, quanto perché se vogliamo parlare di famiglia e vogliamo parlare di figli, i figli devono entrare in contatto con persone che faticano per mantenere qualcosa, per costruire e per mantenere. Poi, di fronte all'impossibilità, certamente uno non può fare accanimento terapeutico nelle relazioni. Però non abbandonare troppo presto. È importante per noi e per i nostri figli avere la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era in nostro potere per mantenere in piedi un'unione soddisfacente. Le situazioni non vanno salvaguardate ad ogni costo, ma vanno salvaguardate. Quindi la questione è soltanto la questione ad ogni costo. Umiliazioni, violenze, ingiustizie, perdita di ogni interesse per l'uno o per l'altra giustificano lo scioglimento di un'unione, naturalmente, perché si è inaridita, non c'è più niente, addirittura è rischiosa per una delle due. Non c'è più un progetto comune, non è più fonte di sicurezza e benessere, perché questa famosa palestra di cui stiamo parlando deve essere un luogo in cui io devo star meglio. Cioè, tornare in casa significa anche essere tranquilli. Non tranquilli nel senso che dobbiamo fare i padroni che ci servono e ci riveriscono soltanto. Tranquilli vuol dire una relazione solida. Quindi in questo caso c'è un termine irrimediabile.
Facciamo ciò che è nelle nostre possibilità per realizzare il desiderio che è presente in ogni essere umano. Attenzione, ogni essere umano ha il desiderio di vivere in pace, sia con se stesso sia con gli altri. Qualunque studioso di etologia sa che ogni essere umano viene al mondo con un kit di sopravvivenza che lo rende anche aggressivo, che lo rende anche violento, ma che affianco anche sentimenti che sono cooperativi, pacifici, perché la nostra specie è arrivata fino ad oggi più o bene, meno bene, perché ha anche sviluppato la cooperazione. Non c'è stata la lotta uno contro uno, altrimenti noi saremmo estinti. Quindi noi abbiamo sentimenti e pulsioni anche contrastanti, che però non ci definiscono né come buoni né come cattivi, ma come esseri che hanno bisogno anche di pace. E ci sono alcune aree per le quali noi abbiamo particolarmente bisogno. Se lavoriamo, se studiamo, abbiamo bisogno di avere un retroterra stabile. Ora questo, siccome qui dentro siamo in parecchi, non posso pretendere che tutti quanti abbiano questo retroterra stabile, sarebbe contro ogni statistica. Però è importante che chi non l'ha avuto non pensi che non potrà darlo. Ecco, per cui, stando insieme, non credete alle storie che siccome io ho avuto un'infanzia dura, difficile, mia famiglia è stata eccetera, quindi io, questo quindi, non è assolutamente vero. Le cose cambiano, anche se abbiamo avuto una partenza dura. Noi non abbiamo bisogno di genitori perfetti, ma come diceva Winnicott, solo di genitori sufficientemente buoni, cioè che fanno tutto quello che è nelle loro possibilità. E quando hanno fatto tutto questo non c'è da vergognarsi poi per aver preso anche la sofferta decisione eventualmente di una separazione. Una prima fonte di debolezza della coppia è quella della fragilità psicologica e affettiva delle relazioni di coppia. Questo è qualcosa che noi vediamo nelle coppie, ma vediamo anche molte volte nei giovani. Chi di voi ha superato almeno i 50-60 anni non ricorda certamente dei giovani forti, non fragili, eccetera. È chiaro che qualunque giovane ha incertezze. Non può essere uno che ha capito tutto, a parte il fatto che io alla mia età non ho capito ancora tutto, quindi non riesco a capire perché lo debba capire un giovane, ecco. Ma la fragilità è nella nostra natura. Sembra però di vedere più fragili oggi i giovani, cioè meno disposti ad accettare l'insuccesso. Questo qui è una cosa un po'... Può darsi che io sbagli, spero di sbagliarmi in questo, ma di fronte alle frustrazioni c'è più fatica a reagire, o si reagisce soltanto con aggressività oppure depressione profonda. Questo è un aspetto secondo me invece preoccupante, se è vero che sta aumentando questa fragilità va crescendo. Io la porto anche nella coppia, l'idea che stare assieme non preveda dei momenti duri, dei momenti critici, eccetera, dobbiamo toglierci dalla testa. Però nel momento in cui avvengono, tu vedi molte volte giovani coppie che sono lì, come dire, che cosa mai mi è successo, sarà finita oramai, ma perché dobbiamo pensare che è finito, semplicemente perché è capitato qualche cosa che non avevamo previsto. Un impoverimento poi della qualità delle relazioni che spesso convive con coppie apparentemente stabili e normali. Poi un impoverimento poi della qualità delle relazioni che spesso convive con coppie apparentemente stabili e normali.

evidente nel luogo dal quale vengo, da Milano o da qualunque altro centro, forse meno evidente altrove, ma comunque molto diffuso, ed è capace di disturbare le relazioni di coppia. Le relazioni di coppia erano anche dovute al fatto che ogni tanto si stava assieme. Si stava assieme, c'era anche una questione di tempo. Beh, io come terapeuta dico, di coppie ne vedo tante, insomma. Una delle lamentele che più diffuse è del fatto che poi quantitativamente non stiamo assieme. Addirittura avendo figli, gli elementi, incontri privati tra le coppie sono diventati difficili. Mi ricordo una signora presente, anche il marito, diceva: beh, noi avevamo più incontri privati quando non eravamo sposati che adesso. Ho detto: scusate, naturalmente qui ho detto qualcosa che non dovevo dire. Allora, quando ancora non avevamo figli, ecco, che adesso. Perché letteralmente non c'è materialmente la possibilità. Noi queste cose qui oramai sembra, non ci pensiamo neanche più, ma questa è la normalità. Ma questo è capace anche di disturbare una relazione familiare. Un terzo elemento è quello della cultura di massa, veicolata dai media, che penetra e corrode le relazioni familiari con l'invadenza indiscreta nelle relazioni familiari, nelle mura domestiche, con i messaggi spesso intrisi di decadimento, banalizzazione del costume coniugale e affettivo. Da questo punto di vista invece posso dire senza tema di smentite che c'è stato addirittura un crollo negli ultimi anni, ecco, rispetto a quello che io vedevo prima. Cioè, adesso devo dire è francamente imbarazzante dover parlare con i figli e far trasmettere un messaggio con la televisione accesa che te ne manda uno completamente opposto. Cioè, messaggi di estrema volgarità. Oggi io ho un forum sul Corriere della Sera, nel forum online, dove arrivano delle mail dei genitori, forum appunto genitori e figli. Una madre mi diceva che in un campo da sci, stavano lì con i suoi figli, in attesa della impianti di risalita, e intanto l'altoparlante mandava un collegamento con una radio locale. Dice che sparava tante di quelle parolacce ad altissimo volume, perché dice che tutti le madri e i padri che stavano con i bambini non sapevano che cosa fare, perché era forte, un altoparlante, ma attenzione, non è un po' farbacco o qualche parolina, cosa di questo genere. Le parole che riferiva la signora erano molto pesanti, e dice: ma io vado lì, voglio fare una giornata di montagna, dico, c'è la possibilità almeno lì, dico, di essere difesi da questo. Allora cosa ha fatto la signora? È andata lì dove ha preso i biglietti a protestare. Ci manca poco che non la buttano fuori. Cioè, cosa vuole? Non possiamo intervenire nei programmi radio. Ma a parte il fatto che puoi semplicemente chiudere il collegamento, no? Ecco, ma questa è diventata la normalità. Questo, devo dire, veramente da questo punto di vista c'è stato un elemento molto negativo. Allora, anche gli aspetti, per esempio, delle relazioni d'amore, di affetto, eccetera, come vengono presentate, sono diventate veramente un po' imbarazzanti. Qui non è questione di essere troppo bacchettoni, ma non riesco ad afferrare come mai io possa dire a mio figlio di cercare di evitare di usare certe parole quando questo mi viene ufficialmente presentato con applausi e risate alla televisione. Quello dice: ma perché io chi sono? Ecco, questa cosa qui, no, non parlo d'altro, perché poi voi sapete che la cosa è molto peggio delle parolacce, insomma, perché ci sono proprio dei messaggi molto negativi. Non c'è da meravigliarsi dunque se in queste condizioni noi siamo tentati di dare alle normali crisi che attraversiamo come coppia soluzioni rapide e poco meditate, rinunciando troppo presto a lottare per mantenere in vita un rapporto difficile, oppure cercando scorciatoie come quelle di mettere al mondo i figli per risolvere il problema di coppia. Se non si curano le relazioni di coppia, i figli entreranno in una casa minata dove da un momento all'altro la coppia potrà esplodere travolgendoli. Quindi la procreazione responsabile significa anche questo, cioè accogliere i bambini in questo mondo con una relazione sufficiente.

0: mente stabile. Non possiamo avere certezze di niente, naturalmente, però certamente non dire ma adesso che verranno i figli si risolveranno i problemi. Attenzione, questo qui è veramente una cosa preoccupante, perché una volta che arrivano i problemi non si risolvono per quello, ma si acuiscono. I bambini dovrebbero essere chiamati a entrare in una famiglia in cui sussiste un patto interno di stabilità. In cosa consiste? Per esempio, una cosa che io un giorno forse riuscirò a farmi ascoltare, ma non adesso ancora, nella scuola, ai livelli superiori della scuola, come si parla? Si parla tanto di educazione sessuale, eccetera, ma io penso che forse ogni tanto qualche riflessione invece sulla vita di coppia andrebbe anche fatta, in una forma leggera, non così che butti veramente qualcosa di negativo su quello che è il bello, naturalmente, sia dell'età, di una relazione che deve essere per forza, dovrebbe essere festosa, ottimista, eccetera. Però riuscire a convincere ragazzi e ragazze che nel momento in cui si metteranno assieme e vorranno avere figli, ecco, il patto interno loro dovrebbe essere veramente un patto d'acciaio, che comunque vadano le cose, questi figli non perderanno mai quei genitori, che significa che anche dopo separati, se dovranno essere separati, il rapporto fra loro dovrà assicurare ai figli genitori insieme, che è il lavoro poi tra l'altro che, di cui mi occupo io naturalmente, che è quello di fare in modo che i genitori non si perdano di vista durante le battaglie della separazione. Cioè, auguri a tutti, facciamo in modo di rimanere assieme felici e contenti, ma se questo non avvenisse, il fatto che noi non siamo più coniugi non vuol dire che non siamo più genitori. Questo è qualche cosa alla quale bisogna prepararsi molto prima, perché dal punto di vista dei figli la famiglia è quella, fatta da quel padre e da quella madre. Questo è un elemento, francamente, sul quale andrebbe forse fatto un pochino più di riflessione, invece si va un po' più alla carlona. Io guardo il mio orologio e quindi non vi anniento con una conversazione troppo lunga. Altri 5 minuti ce li ho, sì. Sì. Ho qui i miei riferimenti che mi... Quando invece le relazioni nella coppia dei genitori sono turbate dal sospetto della provvisorietà, i benefici della famiglia perdono quel supplemento di valore che hanno rispetto a qualsiasi rapporto economicistico, anzi possono gettare in una più amara disperazione chi aveva investito su di essi. Io do un grandissimo valore alla famiglia, per questo che chiedo che venga preparata l'esperienza familiare, che non venga banalizzata, che non venga buttata così in ridicolo come avviene molto spesso in televisione, che sia un'impresa, una conquista per cui vale la pena di lottare, che venga valorizzata dalle fatiche stesse che noi abbiamo fatto. Cioè fare in modo che diventi veramente un'impresa, come tutte le imprese, con alti e bassi, ma certamente con gente che lotta per mantenerla. Molto di ciò che si dice, si pensa e si fa oggi con e per la famiglia è fondato su un'idea di famiglia però che molto spesso, oltre ad essersi formata nel corso dei millenni, nel nostro paese è un po' cambiata, non rispetto ai secoli scorsi, ma rispetto semplicemente agli anni 50 del XX secolo, cioè del secolo scorso. La famiglia italiana, voi lo sapete, oggi è profondamente diversa da quella di 50, 60, 70 anni fa. Intanto quelle che pomposamente sono chiamati nuclei familiari, appunto, purtroppo sono proprio nuclei, per lo più ridotti a 1, 2 o 3 membri. Se ci riferiamo a genitori e figli conviventi, i nuclei sono per lo più composti in Italia da padre, madre e un figlio e mezzo, mediamente. Le case italiane sono prevalentemente abitate da una persona. Single, nubili, celibi, vedovi e via dicendo. Però naturalmente quella è famiglia, ma una persona. Una famiglia quindi numericamente esigua, in cui quando uno dei membri manca, il vuoto è vistoso. A A differenza di quanto avveniva in famiglie numerose di un tempo, che vivevano spesso in stretti rapporti non solo con la parentela ma con il vicinato, per cui molti di voi, ma almeno i vostri nonni, ricordano molto spesso che accanto a genitori e figli vivevano generazioni diverse, nonni, nipoti, parenti stretti, affini, non mancavano dunque forze che potevano sostituire temporaneamente i membri mancanti, definitivamente i membri mancanti per morte, per malattia, per allontanamento per lavoro, per i lunghissimi servizi militari. Penso che nella vostra esperienza familiare non manchino certamente esempi di persone che andavano a lavorare per anni e anni fuori, lasciando la famiglia qui, o che partivano per un servizio militare nel 1938 per ritornare, se tornavano, nel 44-45. Cosa avveniva? A quell'epoca non c'era soltanto la famiglia di uno o due persone. Si stringevano i rapporti di parentela per colmare. Questo non vuol dire che non c'era dolore o non c'era sofferenza, ma semplicemente che non c'era forse meno solitudine. I tempi erano più belli? No, perché i tempi belli hanno preparato quelli di oggi, quindi ci deve essere qualcosa che non funziona. Quindi non è un rimpianto. È un rimpianto, è un dato di fatto. Chi restava poteva almeno contare su una fitta rete di relazioni intra o extra familiari per supplire la mancanza di chi non c'era più. Oggi, quando il padre o la madre escono di casa, si apre una voragine che, se i rapporti tra i genitori sono bellicosi, diviene incolmabile. Mancano spesso reti familiari, di vicinato e di servizi che diano una mano efficiente e disinteressata a chi resta solo, e quindi sono benvenute tutte le occasioni di aiuto, di sostegno, come quelle che qui da voi naturalmente sono fiorenti, ma dovrebbero esserci un po' dappertutto. Questi aspetti vengono oggi sottovalutati proprio perché permane un vecchio e non più valido modo di concepire la famiglia, nel senso che siamo rimasti a parlare di famiglie quando a questo punto si tratta di vedere se queste famiglie, in caso di necessità, sono sostenute, sono aiutate, hanno qualcuno a cui appoggiarsi. Io naturalmente, lavorando con genitori in via di separazione o separati, in grave conflitto fra loro, sono ovviamente un po' spinto a vedere questi aspetti negativi. Però la differenza anche con famiglie non separate o altro non è certe volte così forte, perché voi sapete che i conflitti avvengono anche senza separazione. Allora, finisco con una sorta di appello. Naturalmente io poi spero che qualcuno di voi abbia letto qualcosa di quello che io dico o lo legga, perché io di queste cose qui ne parlo in continuazione e ne scrivo, quindi questa sera devo essere per forza sintetico. Però vorrei spezzare una lancia a favore di un termine, che è il termine coltivare, che viene sì dall'agricoltura, ma che è sinonimo anche di curare, affinare, educare, migliorare, valorizzare. Per come la intendo io, l'espressione coltivare l'amore è associata appunto al termine che ho già usato prima, manutenzione. Cioè, manutenzione richiama quelle operazioni che servono a mantenere efficienti e in buono stato gli impianti, i macchinari e gli edifici. Non è comune un'espressione come manutenzione dell'amore, anzi appare per qualche aspetto sconsigliabile perché è un po' pesantina. Nella manutenzione di amore c'è proprio invece tanto amore, nel senso di un forte legame di affezione, di interesse, di impegno e diligenza affinché l'oggetto del nostro amore, ben mantenuto, duri nel tempo e nelle migliori condizioni possibili. Io penso che se potessimo guardare nelle borsette di molti signori e forse nei portafogli di molti signori, ogni tanto troveremo qualcosa di molto vecchio e consumato, qualche cosa che non è particolarmente nemmeno prezioso, se non sta qui, sta a casa, che è qualche oggetto che è legato a un momento, a una situazione, a un anno, eccetera, che si è addirittura consumato nell'uso. quello è un oggetto d'amore. Nelle nostre relazioni questi oggetti d'amore dovrebbero esserci. È chiaro che i figli, per esempio, per definizione sono oggetti d'amore, no? Figuriamoci, lì possiamo partire fino a domani mattina a parlare bene dei figli. Però l'oggetto d'amore non è soltanto il bambino o la bambina carina, simpatica, che non pone problemi, eccetera. È un bambino o una bambina veri. Cioè vero vuol dire che qualche volta sgradevole, qualche volta mi scoccia, qualche volta non mi fa fare delle cose che a me piacciono, che non cresce come vorrei, ecco, e tante altre faccende. La manutenzione d'amore prevede che io abbia una visione molto lunga del rapporto e che quindi proprio la fatica che faccio per migliorare questo rapporto renda preziosa sia la bambina sia la nostra relazione, la bambina e il bambino la nostra relazione. E del resto chi di voi sta insieme da parecchi anni sa che le cose stanno in questa maniera, che tutto quello che dura prevede fatica, parola che oggi sembra quasi in contrasto con la parola amore, mentre invece l'amore è anche fatica, è anche leggerezza naturalmente, è anche bellezza. Quindi, e qui poi chiudo veramente, dopo per fare i soliti riferimenti corti, ma per il risparmio questi qui, perché dico, se no l'idea per esempio che tutto ciò che vale implica fatica, impegno, durata, costanza, eccetera, è qualche cosa che sta scomparendo, sembra che tutto ciò che vale è quello che costa e si paga in maniera consistente, quindi io devo avere i soldi per comprarlo. L'idea invece è che quello che vale è quello che io mi costruisco, è qualche cosa che sta cominciando un pochettino a vacillare. Dobbiamo ritornare su questo. Tutto quello che conta è quello che io mi costruisco con le mie mani e col mio impegno, naturalmente. E perfino quei soldi che io spendo devono essere stati conquistati. Allora ecco che tutto quanto ritorna abbastanza prezioso. Sono due le parole che stanno scomparendo nell'educazione: fatica e rinuncia. Rinuncia significa, quello che vale oggi è ogni lasciata è persa, che è il contrario della rinuncia naturalmente, no? Quindi io non rinuncio a niente. Addirittura ci sono personaggi in televisione, nelle riviste, nei giornali, eccetera, che si vantano di dire non mi sono mai fatto mancare niente, applausi a tutte le parti, eccetera, benissimo, fortunato non ti sei fatto mai mancare, ma se tutti la pensassero così, sarebbe neanche la giungla qui dentro. In realtà qualche volta noi dobbiamo essere abbastanza abili da poter rinunciare a qualche cosa per ottenerne un'altra. Questo è un segno di intelligenza, naturalmente. Figuriamoci. Proust diceva, ecco a questo punto mettiamoci Proust in mezzo, che immagino tutti abbiamo letto dal primo all'ultima riga, quindi siamo tranquilli, però insomma l'importante è una citazione colta. Diceva che quello che noi chiamiamo bisogno di affetto non è il bisogno di essere amati, ma è il bisogno di amare. In noi c'è un bisogno di amare, diceva, simile all'acqua di un ruscello che se è fermata torna indietro, fugge o si distende o sale. Là dove si è amati e si ama, i risultati sono sorprendenti, perché ciò che è ben coltivato più facilmente produce i frutti, cioè c'è il termine della coltivazione. Allora il nostro rapporto con i figli di solito è qualcosa che, almeno dal punto di vista dei genitori, è normalmente incrollabile, come vadano le cose, perché l'investimento è stato forte. Noi investiamo moltissimo sui figli, perfino quando li aspettiamo, perfino quando non li abbiamo, non li abbiamo nemmeno concepiti. Ecco, quindi credo che ci siano pochi elementi nella nostra esistenza che non siano così carichi di significati come i figli. Non è vero esattamente il contrario, attenzione, dalla parte dei figli nei confronti dei genitori non c'è lo stesso tipo di amore. Ci può essere riconoscenza, ci può essere affetto, ci può essere tantissimo, anche un altro tipo di amore. I bambini non investono sui genitori, i bambini sono si aspettano dai genitori e sono magari grati per la loro presenza. È una cosa completamente diversa. Noi invece tendiamo a scaricarli di significati, eccetera. E naturalmente la relazione diventa proprio preziosissima. Non è un caso che chiunque darebbe la vita per i figli, no? Ma non lo diciamo così a vanvera, lo darebbe, mentre non necessariamente la daremo per tutti. E non necessariamente i figli la darebbero per i genitori. Voi sapete che molto spesso noi come genitori siamo apprezzati dai figli alla memoria. Si parla tanto bene dei genitori che non ci sono più. Come? Nel momento in cui ci siamo, secondo me, qualche volta amati, qualche volta apprezzati, ma spesso e volentieri contestati, eccetera, perché siamo, come dovrebbe essere, degli elementi che aiutano, ma che qualche volta creano anche degli ostacoli e dei no. Quindi è un rapporto conflittuale diverso da quello che si ha con i nonni, per esempio, no? Il nonno non ha la stessa funzione. Il nonno può essere stato una gran carogna come genitore, ma quando è passato alla categoria nonno è diventata un'altra faccenda. Ecco, quindi vedete, sono questo tipo di rapporti, ma sono quelle cose che poi veramente rendono prezioso il rapporto. E qui per adesso chiudo, non è una minaccia per adesso, lo chiudo proprio. Ecco, passando a voi la parola e sollecitando, se possibile, qualche riflessione che mi dia la possibilità di aggiungere qualcosa. Tra l'altro voi qui avete fatto tanto, no? In questo campo. Quindi se vuole parlare anche lei di quello che già da anni viene fatto qui, se vuole venire qui magari potrebbe essere il primo intervento, tanto per aiutare poi a riflettere e a parlare. Vuol venire qui? No, lei. Così presentiamo anche le iniziative concrete oltre il gran parlare, no?
1: Grazie. Bene, sono molto emozionato, devo dire, quindi, e non ho neanche la verve e le capacità chiaramente del professor Scapparro. Io sono qui per presentarvi quella che, a parte tutte le iniziative dell'IRIPES, che credo conosciate sicuramente meglio di me, quella che è la CEA, che è un'associazione di genitori che è appena nata da qualche mese e che è nata nell'humus, diciamo, culturale dell'IRIPES e del centro qui salesiano di Pordenone. È un'associazione che crede in tutto quello che è stato finora costruito dall'IRIPES del professor Tonolo, che crede in particolare chiaramente nella dignità della persona, nello sviluppo integrale del benessere delle persone, sia dal punto di vista psicologico che fisico che spirituale, e questi obiettivi li ha messi nel proprio statuto. Crediamo anche che l'educazione nasca come un'esperienza personale e relazionale e che si trasformi poi nel tempo in un esercizio che dà senso alla propria vita. Crediamo anche che la famiglia sia il luogo, la sede primaria della formazione congiunta fra di genitori e di figli, sia dei nuclei originali come di quelli che venissero poi a ricomporsi successivamente. In una società sempre più complessa consideriamo la dimensione formativa e autoformativa come un'esigenza sempre più urgente per migliorare la qualità della nostra società, dei nostri luoghi dove viviamo, contro una tendenza invece, che è quella che poi richiamava il professor Scapparro prima, che è quella del circondarci di stimoli educativi che valorizzano il cinismo, l'indifferenza o l'insensibilità, no? L'apparire più che l'essere. Qui ho fatto anch'io una citazione colta, che è questa che ho appena detto, che ho tratto da un libro del professor Scapparro. E quindi, insomma, l'ho già sentita. Siamo quindi dell'avviso che in ogni momento della nostra esistenza dobbiamo essere soggetti capaci di sviluppare se stessi, e questo si può fare solo attraverso esperienze personali significative. Questo per dire cosa? Cosa fa la CEA, cioè questa associazione culturale che per l'educazione e l'autoformazione? Promuove e sostiene la formazione a favore di giovani, di genitori, di coppie che vogliono sposarsi, di insegnanti, di operatori sociali. Questo è la sua mission, sarebbe ora, no? cioè il suo obiettivo principale. Favorisce la cultura educativa, chiede a ogni genitore, a ogni componente dell'associazione di essere e sale, di essere promotore di questo modo di vivere le relazioni sociali anche nel proprio ambiente di lavoro, nella propria associazione, nel luogo in cui si vive, soprattutto nella propria famiglia, certamente. Un obiettivo che non è secondario e per il quale ci stiamo impegnando è anche quello del far uscire, diciamo, la famiglia dall'insipienza culturale, cioè dal fatto che la famiglia non venga considerata, valorizzata, che non venga ascoltata anche nelle sedi decisionali, quindi nella sede decisionale che può essere quella della parrocchia certamente, ma che può essere quella del rione, del quartiere, del comune, della frazione, della provincia, della regione e poi insomma. Quindi essere associazione ci permette anche di essere ascoltati perché anche numerosi. Quindi vi chiediamo, la nostra proposta, il mio essere qui, al di là di raccontare quelle che sono state le iniziative e le attività che l'IRIPES, che però non va confuso con la CEA, ha finora attivato in 30 anni della sua storia, è quello di dire che c'è anche un ente nuovo, un'entità nuova che è questa ACEA, a cui invito tutti come genitori a partecipare. Nasce dall'humus, dicevo prima, culturale dell'IRIPES, però è chiaramente aperta a tutti i genitori che abbiano il desiderio di impegnarsi e che credano nella formazione, nell'autoformazione familiare. Grazie. Sono stato più lungo del professor Scaparro.
0: Ecco, perché poi qui, proprio prendo spunto da quello che è stato appena detto, qui abbiamo parlato così di una famiglia in astratto, poi è chiaro che noi sappiamo, forse tra i presenti e comunque certamente al di fuori di questa sala, ci sono delle situazioni familiari difficili, dure, relazioni non soltanto difficili fra genitori, ma anche con figli che pongono dei seri problemi, eccetera. Per cui tutto quello che di bello noi possiamo immaginare poi si scontra contro una realtà dura e difficile. Ecco, certamente come è stato detto, cerchiamo di fare in modo di non isolarci, ecco, ma di entrare in contatto con chi, non soltanto con chi ci è passato anche prima, perché potrebbe anche essere questo, quindi ci sono anche dei gruppi di autoaiuto, eccetera, ma poi l'educazione, l'istruzione, cominciare un pochettino a parlare della famiglia come qualcosa di vivo, non come qualcosa quasi sempre da far vivere, perché oramai negli ultimi anni la famiglia è data per morta tante di quelle volte, che sembra che sia sempre in rianimazione. Ecco, per cui siamo sempre là, che cosa fare per rianimare? Ma la famiglia c'è, le famiglie ci sono, ce ne sono tantissime, non sono forse quelle canoniche, ma ce ne sono tante. La questione, si può effettivamente, secondo me, soffrire perfino morire di solitudine e di isolamento, quindi l'idea di entrare in contatto fra di noi e comunicare esperienze, darci suggerimenti, studiare, riflettere, proporre, aiutare, ecco, queste cose qui secondo me rendono più efficace la nostra attività.

oggi il nostro incontro termina qui. Ringraziamo il relatore per aver concesso questi materiali e gli organizzatori del Centro Don Bosco che hanno offerto a Radio Voce nel Deserto le registrazioni.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate. Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto, dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto@libro.it.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

C'è un altro direttore di circo, fuori dalle pagine di Collodi, che racconta un'altra possibilità. Nel cortometraggio The Butterfly Circus del 2009, il signor Mendez raduna nella sua compagnia uomini e donne scartati dal mondo, persone ferite, disabili, etichettate come fallite, ma non chiede docilità né obbedienza, chiede loro solo la parte migliore. Invita ciascuno a scovare ciò che brilla sotto le macerie. E accade qualcosa di sorprendente. Quei corpi feriti imparano a volare. Non perché i limiti spariscano, ma perché qualcuno, finalmente, crede nella loro bellezza. A Will, privo di braccia e gambe, Mendez sussurra parole che dovrebbero essere pronunciate in ogni luogo in cui si educa l'umano. Se tu potessi vedere la bellezza che può nascere dalle ceneri, se tu potessi vedere ciò che di meraviglioso c'è in te, più grande è la lotta e più glorioso sarà il trionfo. Non è importante dove sei ora, è importante dove stai guardando. E allora viene spontaneo pensare che la Chiesa, quella sognata, desiderata, possibile, avrebbe dovuto essere proprio questo, un circo della farfalla, una comunità madre che non chiede maschere, non pretende obbedienza cieca, ma accompagna ogni essere umano nella sua metamorfosi, fino a far emergere le ali che credeva di non avere. La casa preposta ad aiutare i vermi a scoprirsi farfalle. Ma la storia dice altro, purtroppo. Troppo spesso la Chiesa è stata matrigna, non ha liberato, ha frenato, non ha fatto volare, ha tarpato le ali, non ha sciolto sensi di colpa, li ha moltiplicati. E così, invece di camminare erette nella luce, molte persone hanno imparato a strisciare nell'ombra della propria inadeguatezza. Ecco perché la metamorfosi è urgente, per passare dal teatro dei burattini al circo delle farfalle, dal timore alla libertà, dalla recita al volo. E torniamo al nostro burattino. Pinocchio, come ogni creatura ingenua e affamata di senso, si lascia sedurre da chi promette scorciatoie, certezze, sicurezza e finisce per essere braccato da due assassini, il gatto e la volpe, infagottati in sacchi da carbone che tentano con ogni inganno di strappargli gli zecchini d'oro. Visto che non cede, lo impiccano a una quercia e lì, sospeso fra vita e morte con il cappio al collo, pronuncia le ultime struggenti parole: «Oh babbo mio, se tu fossi qui». È significativo che nel 1881 il racconto, pubblicato a puntate sul giornale per i bambini, terminasse proprio così, con una morte, con un grido, con un desiderio di ritorno al padre. Come se Collodi avesse voluto dire la verità più semplice e più dura, che spesso arriviamo alla fine con un cuore pieno di mancanze. Eppure, nonostante tutto, Pinocchio è un buono. Sbaglia molte volte, cade, promette e non mantiene, mente, scappa, ma non si può definire cattivo. È affamato d'amore, assetato di bellezza, irrimediabilmente attratto dal bene. È questo che ha fatto sì che milioni di lettori si riconoscessero in lui. Perché noi siamo così. Non siamo cattivi. Siamo fragili, in divenire. Siamo intenzione, incompiutezza che anela al compimento. Non siamo malvagi, ma povertà in cammino. E a ben vedere, Pinocchio è spesso migliore degli adulti che incontra, più limpido di mangiafuoco, più umano del contadino che lo lega al guinzaglio come un cane, più puro del gatto e della volpe, più vero dell'omino di burro. In lui, come nel Vangelo, si manifesta una verità luminosa. Dentro di noi c'è un luogo abitato da una luce che ci apre al futuro. Gli errori non ci condannano, i fallimenti non ci definiscono.
Esiste uno spazio interiore in cui il male non può toccarci, uno spazio sacro, puro, intatto. Il problema è che raramente ci entriamo. Pinocchio ogni tanto ci riesce. Lo sappiamo, nella nostra vita ci sono momenti che sanno di morte. Una malattia, una delusione d'amore, un'improvvisa ferita. Tutti abbiamo conosciuto o accompagnato un morire. E non di rado ciò che accade fuori risuona dentro come un crollo. Nel Vangelo di Luca un episodio potente illumina questo nostro attraversamento. Una madre vedova accompagna al cimitero il suo unico figlio. Gesù vede il corteo funebre, lo ferma, si avvicina alla bara e pronuncia parole che nessuno aveva mai udito. «Ragazzo, dico a te, alzati». E il ragazzo si pone a sedere, vigile, sulla tavola di legno che lo stava trasportando. Tutti abbiamo bisogno di questa voce. Una voce che ci dica «Dai, alzati, prenditi in mano, ricomincia». Credi ancora nella vita che ti porti dentro. Non vivere da morto. Puoi diventare ciò che devi diventare. Fallo adesso. Sii te stesso. Non consegnare ad altri il tuo futuro. Non permettere a un corteo di disperati di condurti nel luogo dei morti. Pablo Dors, commentando questo brano, scrive parole essenziali. Non si attraversano esperienze come queste per rimanere uguali, ma per comprendere che dobbiamo uscire dal guscio e metterci una volta per tutte al servizio dell'umano. La morte, il buio, la crisi sono pugni nello stomaco. Ci svegliano, ci lacerano, ci ricostruiscono. È come se Gesù, anche a noi, ripetesse con dolce fermezza: «Dai, alzati e fallo subito». E così, come il ragazzo del Vangelo, anche Pinocchio, e con lui ciascuno di noi, può sedersi, respirare e cominciare a parlare di nuovo. Rinascere è possibile, ogni volta, ora.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin, la radio vi consiglia il libro Solo Sacerdote, edizione Ancilla, una raccolta di scritti sulla chiamata al sacerdozio di Don Angelo. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenildeserto@libero.it. Solo Sacerdote, pensieri, preghiere e riflessioni di Don Angelo Pandin.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Sesta parte. La fedeltà.
1: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo sesto appuntamento di questo viaggio nel sermone della montagna di nostro Signore Gesù Cristo nei capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, noi arriviamo alla parte che tocca l'antico comandamento: non commetterai adulterio. Questo comandamento è affrontato dopo la puntata precedente dove abbiamo visto non ucciderai, è affrontato in maniera un pochino più articolata, per cui vi è anche una sottosezione, perché a un dato momento dice: fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ovvero si affronta proprio il tema specificandolo, citando ulteriormente fu pure detto. Uniamo queste due parti perché tutto quanto sta sotto questo comandamento: non commetterai adulterio. Ecco, questo è un testo sulla vita affettiva, molto più che essere un problema di diritti e doveri nell'ambito del legame sponsale. Qui abbiamo a che fare con una luce molto profonda, che è una giustizia superiore che Gesù sta portando, ovvero sì una vita nuova, la vita secondo il cielo, che sta portando nell'ambito affettivo. Ecco, allora ascoltiamo questo brano così serio e così radicale. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene, infatti, perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Ecco, noi abbiamo qui questo testo importantissimo per poter viaggiare insieme con Gesù all'interno della sapienza di Dio e lasciare che Lui ci porti quello che è secondo lo Spirito Santo. Allora, cominciamo dall'enunciazione del comandamento. Dobbiamo anche un attimino spiegarlo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Noi abbiamo purtroppo catecheticamente, in maniera divulgativa, tradotto questo comandamento, che per noi cattolici è il sesto. Gli ebrei e i protestanti contano in maniera diversa, ma il contenuto è lo stesso. Ecco, lo abbiamo tradotto come non commettere atti impuri, lo abbiamo tradotto come non fornicare. Era una forma di criptare, forse per prudenza, discutibile, accettabile, lasciamo perdere in questo momento il linguaggio e non andare dritti all'argomento, perché c'è tutto l'argomento della sessualità qui, c'è tutto l'argomento della relazione intima fra uomo e donna e tutto questo mondo qui. È vero, però bisogna considerare che il termine non commetterai adulterio, nel senso del termine ebraico che c'è sotto nel Decalogo, indica un'offesa al matrimonio, cioè qualcosa che distrugge il matrimonio, un tradimento del matrimonio. Bisogna stare molto attenti a questo discorso, perché sembrerebbe che questo si applica solamente agli sposati. No, il matrimonio può essere aggredito dall'esterno, sia dall'interno che dall'esterno, ovvero sia si può attentare al matrimonio altrui. E logicamente noi cristiani ci chiediamo anche di quale matrimonio stiamo parlando, perché ci sono vari livelli in questo discorso. Ma per restare al primo senso, noi pensiamo che tradire, attentare il matrimonio vuol dire concretamente trasgredire gli ambiti del matrimonio, cioè varcarne i bordi, ovvero sia, per esempio, andare con un'altra persona, oppure avvicinarsi a una persona sposata. Questo è il non commettere adulterio, e quindi sono atti oggettivi. Il Vangelo dice: ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Ecco, qui bisogna leggere a due livelli. Il primo livello è questo. Noi spostiamo l'argomento del tradimento, della trasgressione, da un livello oggettivo, esteriore, atti concreti, positivi fatti o non fatti, al problema di ciò che succede nel teatro segreto del cuore. È questa la novità che porta Cristo? Non vorrei deludere gli ascoltatori, ma no, non è questa la novità. Non è qui il punto, perché questa cosa lo dice lo stesso Decalogo. Nel nono comandamento per noi cattolici, noi diciamo non desiderare la donna d'altri. Quindi, questo non è il punto, ma è certamente sorprendente collegare l'adulterio oggettivo a un processo, a un movimento interiore. Questo vuol dire che, senza ombra di dubbio, non è che c'è bisogno di arrivare ad un adulterio consumato per essere nel mondo dell'adulterio, perché si può andare da qualsiasi coniuge e dire: siccome tua moglie o tuo marito ha solo desiderato un'altra persona, non ti ha tradito. Non credo che la convinciamo molto questa persona. Non credo che una donna che scopre che il suo uomo sta bramando un'altra donna si senta rispettata nella fedeltà, o se si sente tranquilla, forse questa donna ha perso la speranza nell'amore o qualcosa di questo genere. Non credo che un uomo regga tanto facilmente e dica: mi sento amato, quando una donna si è accesa di desiderio fisico per un altro uomo. Non credo proprio che questo sia un momento piacevole per chi che sia. E comunque, senza ombra di dubbio, non siamo più nella fedeltà. La fedeltà è un fatto di cuore, non c'è ombra di dubbio. Gli atti traducono più o meno esplicitamente qualcosa che però parte da dentro. Quando c'è il seme del tradimento dentro il cuore, certamente è ancor più grave quando uno tradisce, ma in sé il colore della cosa è la stessa. Ecco, senza ombra di dubbio, questo è il primo livello, cioè non commettere adulterio indica qualcosa del cuore, non qualcosa che oggettivamente è successo o non è successo. E già qui iniziamo ad avere, diciamo così, tanti problemi, perché sotto questo punto di vista la purezza del cuore è una cosa piuttosto ardua, piuttosto alta da saper coltivare e saper tenere limpida nel proprio cuore. Ma c'è di peggio. Dobbiamo ricordare che i media dileggiarono e presero in giro San Giovanni Paolo II quando diede un'ulteriore lettura nelle bellissime udienze che faceva nei primi anni del suo pontificato proprio su questi testi. Diede un'altra lettura bellissima e assolutamente fedele al testo, in cui diceva: qui si parla di questo desiderio, di questa brama per una donna, una brama cosificante, una brama dove si desidera la fisicità dell'altro. Ecco, ma chi è questa donna? Se guarda una donna per desiderarla e pose una domanda piuttosto paradossale: e se questa donna fosse la moglie? Può un uomo guardare la propria sposa con desiderio fisico cosificante, che riduce l'altro a un oggetto? No, anche quello è adulterio. Una donna non è un oggetto, la moglie non è un oggetto di piacere. Chiunque guarda la propria moglie o il proprio marito, è lo stesso, come un oggetto di piacere, sta tradendo il matrimonio, perché non siamo chiamati a usarci gli uni gli altri come delle cose. Non siamo chiamati a usarci, ma ad amarci. Chiunque guarda una donna, anche sia la donna che ha lecitamente sposato, come uno strumento del proprio appagamento, la sta tradendo, perché lei è molto di più che quello, e quello è un modo totalmente storto di vivere la realtà dei rapporti. Ecco, è una giustizia superiore quella di cui stiamo parlando, quella che tende a qualcosa che è molto più grande che non il fatto mero e semplice di non fare atti di tradimento oggettivo del matrimonio.

Allora abbiamo bisogno un pochino di capire meglio, perché tutto quello che abbiamo detto fino a pochi istanti fa è paradossale, assurdo. Allora, cosa stiamo dicendo? Che un uomo non può desiderare la sua sposa? Ma certo che la può desiderare. Il problema è che qui parliamo di un desiderio che non rispetta l'altro, che usa l'altro. Qui stiamo parlando di quell'esproprio. Logicamente l'attrazione sessuale è una cosa benedetta e santa ed è anima, insieme alle altre cose, della realtà del matrimonio, e gli sposi lecitamente si devono desiderare, si devono sedurre, si devono corteggiare e desiderarsi fisicamente, amarsi anche passionalmente, ma certamente sì. Ma il problema è quando l'altro non è avvicinato come una persona, è avvicinato come un oggetto, come uno strumento dove l'altro non esiste e viene, come si dice oggi, asfaltato dalle mie esigenze. È la triste storia di tanta gente che non si sente amata. Il problema è che non si può scindere la sessualità dall'amore. Non si può scindere un atto passionale, di desiderio, di avvicinamento, di gioia nel corpo reciproco, di anche di appagamento, assolutamente, che deve esserci, però tutto questo dentro l'amore, tutto questo dentro una relazione sincera, autentica, vera, dove l'altro resta una persona e non uno strumento mio. Ed è qui, infatti, che con queste cose non si possono fare delle trattative, perché c'è in noi il disordine. E infatti qui parla di questo disordine il Signore. Dice che se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cosa fare? Ovvero sia, se il occhio destro, cioè il tuo modo di guardare, è interessante che è un occhio solo. Noi abbiamo due occhi, è un occhio, è una parte di te, tende a distruggere le cose, tende a creare contrapposizioni. Lo scandalo è l'ostacolo. Se una parte dell'uomo tende a inserire nel rapporto sponsale il veleno della strumentalizzazione, il veleno della lussuria, il veleno di ciò che, appunto, secondo la parola lussuria, che significa scivolare sull'esterno delle cose, quando le cose sono ridotte solamente alla pelle, senza che ci sia il cuore. La parola lussuria viene da ciò che scivola esternamente, questa è l'etimologia della parola. Tutto ciò, quando diventa solamente esterno, solo fisico e non c'è il cuore, ecco, quando l'occhio, il modo di guardare o la mano più avanti, il modo di agire, vanno nella direzione del ferire l'altro, nel mancargli di rispetto, del non trattarlo secondo la sua nobiltà e la sua importanza, ecco, con quelle cose non si fanno compromessi, quell'occhio va cavato. E così possiamo dire che oggi come oggi stiamo crescendo una generazione di giovani che sono troppo invasi di pornografia. Oggi è praticamente impossibile che un giovane cresca nella nostra società senza essere aggredito dal mondo pornografico, senza che non debba sbattere contro una mancanza totale di ritegno e di pudore, senza che non sbatta contro il fatto che il corpo dell'uomo e della donna siano usati come strumenti commerciali, come mezzi per provocare nell'uomo, all'interno per esempio della semplice pubblicità, l'impulso all'acquisto di oggetti per mezzo del richiamo al suo impulso sessuale, e questa è la più veniale delle situazioni. Noi dobbiamo pensare che oggi si sta diffondendo fra tanti giovani, tanti ragazzi stanno crescendo con una abitudine alle immagini più immorali, più inumane, più violente, più aggressive che si possa pensare, e questo diventa una parte del cervello, una parte della propria mentalità. È piuttosto ingenuo pensare che si possa essere consoni, abituati all'abuso della pornografia e poi magari sposarsi
e riuscire a tenere questo così in uno spazio a compartimenti stagno fuori dalla propria relazione. Ecco, noi non possiamo fare questo, non possiamo scindere il nostro io pensando di poter far convivere due atteggiamenti completamente estranei fra di loro. Dobbiamo pensare che ormai tantissima gente deve fare i conti con la dipendenza da pornografia, e questa cosa qui non è una cosa che si può ottenere dentro il matrimonio, dentro la relazione e anche fuori del matrimonio, perché pensare ad avere rapporti, socialità fra di noi, ma avere questa testa che va in tutte le direzioni, immaginando, aspettando, sperando, agognando, bramando l'uso dell'altro secondo una logica assolutamente non umana, non rispettosa, non sacramentale per noi cristiani, perché noi non stiamo parlando semplicemente secondo una logica, non so, di etica naturale, no, noi stiamo parlando di non commettere adulterio. Il matrimonio per noi cristiani è una chiamata sacramentale ed è un sacramento da coltivare sia che si sia sposati sia che no, perché è come se noi siamo di fronte all'Eucarestia. La presenza reale del corpo del Signore è certamente alla sua eccellenza, alla sua peculiarità, ma negli sposi c'è presente qualcosa di sacramentale, di santo, una presenza vera e propria di Dio, che non è uno strumento da usare a piacimento, non è una cosa che si può strumentalizzare o ignorare, è qualcosa da curare, qualcosa da coltivare. Ecco, noi siamo chiamati a rompere ogni alleanza con gli atteggiamenti che sono contro la limpidezza, contro la verità, contro la cura gli uni degli altri. Qui non siamo chiamati semplicemente a essere non irregolari o non commettere semplicemente adulterio. Qui dobbiamo vedere che mentalità abbiamo, se è una mentalità casta, che vuol dire cioè che ha governato se stessa, o se è una mentalità infantile, una mentalità dove i miei impulsi non sono sottoposti all'amore. E così le azioni, e così tante cose in cui siamo chiamati a vivere secondo una liberazione, un liberarci di quell'occhio, un liberarci di quella mano, sono atti interiori che sono secondo la grazia, non li possiamo fare da noi stessi. Abbiamo bisogno dell'aiuto, della grazia di Dio, abbiamo bisogno di chiedere a Dio di vivere secondo fedeltà, di vivere secondo limpidezza, di vivere secondo linearità.

0: Ecco, prima di andare avanti in questo ultimo brano di questa sezione del discorso della montagna, cavare l'occhio non è logicamente togliersi l'organo o tagliare un arto, per carità di Dio, è un combattimento interiore e spirituale. Tutto questo discorso però sta portandoci a vedere che cosa sta dicendo questo discorso della montagna. Sta parlando di una vita meravigliosa, la vita di chi ama veramente. Abbiamo visto nella trasmissione precedente, fatta qui appunto alla Radio Vaticana, che non uccidere vuol dire amare, e qui non commettere adulterio vuol dire combattere interiormente per la fedeltà, essere in un costante lavoro, che è il lavoro spirituale, di allontanamento dalle radici del disordine. Se noi andiamo bene a leggere qual è la matrice dell'abuso, del tradimento, di tutto quello che è il mondo, per esempio, ripetiamo, della lussuria, è una radice di violenza, di autoaffermazione, di non amore. Noi non potremmo vincere questa battaglia da soli. Siamo troppo deboli per portarla a buon esito, semplicemente con la nostra buona volontà. Ritorniamo a qualche trasmissione precedente, quando abbiamo sottolineato che il Signore introduce tutto questo discorso dicendo: sono venuto per dare compimento, è Lui che ci dà il compimento. Dal rapporto con Lui, dalla fedeltà che Lui ha nei nostri confronti, deriva la guarigione della nostra affettività, intossicata oggi come non mai da una licenza interiore data a tutte le parti sballate di noi, a tutte le parti non amorevoli, non rispettose, non delicate di noi. Ecco, è la fedeltà di Cristo che ci permetterà di essere fedeli e di allontanarci interiormente da quello che non è secondo l'amore. E così capiamo perché il Signore dica che l'uomo non è chiamato a rompere il legame. Fu detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie la espone all'adulterio. Qui c'è la eccezione, eccetto il caso di unione illegittima, non abbiamo qui il tempo di approfondire, ma la traduzione permette una comprensione abbastanza esatta del termine. Vuol dire che si tratta qui di rompere dei legami illegittimi. Questo logicamente è comprensibile anche in una realtà come era la comunità a cui parlava l'Evangelista Matteo, ma è proprio reale, cioè quando un legame non è un legame, quando un legame è irreale, beh, forse siamo chiamati proprio a discernere, ma questo deve diventare un matrimonio o è una presa in giro, è una cosa che non è autentica? Ecco, quello si può rompere, ma perché invece in una unione stabilita da Dio, in un vero matrimonio, non ci si può separare, non ci si può divorziare? Cioè, che cos'è questa base della indissolubilità? L'indissolubilità è un frutto della croce di Cristo. Capirla su termini umani mi sembra molto difficile. Ci saranno pure gli argomenti, ma è molto difficile da vivere. La realtà è che tutto questo è una chiamata all'amore autentico, all'amore vero, all'amore che è quello di Cristo. Siccome Lui è stato fedele con noi, noi possiamo essere fedeli. Se non partiamo da lì, e chi ce la farà mai a essere fedele? E chi sarà mai all'altezza di un legame definitivo? Ma la nostra logica non è essere ingabbiati dentro un obbligo, ma essere chiamati all'amore autentico. E la fedeltà non è un problema di regole, è un assetto. Si è fedeli sempre, si è fedeli in ogni cosa, si cura la bellezza del rapporto, si cura la bellezza del matrimonio. L'adulterio è lasciare entrare dentro di sé e nella vita matrimoniale tutto ciò che non è compatibile con la vita matrimoniale. Se noi tagliamo quell'occhio, quella mano, se noi escludiamo quelle parti, con l'aiuto di Dio e solo con quello potremmo mettere in piedi un assetto di volo che non implica la rottura, la distruzione del matrimonio.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Sesta parte. La fedeltà.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.
2: Da Roma al mondo, un programma di Rossella Miranda.
3: Bentrovati carissimi amici, oggi siamo fuori dagli studi della Radio Vaticana. Ci troviamo all'Unione Rugby Capitolina, non molto lontano dal centro di Roma. Il club, nato nel 1996 allo scopo di diffondere il gioco del rugby, ha promosso 2 anni fa un'associazione di volontariato, il cui obiettivo è di aiutare concretamente i bambini svantaggiati a praticare attività sportiva. Ma cosa c'entra il rugby con il sociale? L'idea è nata dall'esperienza positiva di Martino, un bambino con la sindrome di Down che da 2 anni gioca al rugby assieme agli altri bambini. Noi abbiamo incontrato la sua mamma, Francesca Rebecchini.
4: Martino si è avvicinato al rugby, poverino, ahimè, perché è nata in una famiglia di rugbisti. Io ho 5 figli, 4 maschi e tutti e 4 giocano al rugby. Martino, quindi essendo il 5° di 5 figli, praticamente mangia pane e rugby da quando è nato. E quindi diciamo è stato molto naturale, molto spontaneo per lui venire al campo, perché quando era piccolo ovviamente aveva 1 anno, 2 anni e già frequentava i campi di rugby. E poi non forzandolo, perché assolutamente io ero contraria che lui facesse rugby a tutti i costi. Per tanti anni l'ho portato qua e lui gironzolava, guardava i fratelli e giocava con la palla da rugby per conto suo, fino a diciamo 2 anni fa, in cui ho avuto questa idea di portarlo al campo con la persona che mi dà una mano il pomeriggio, che si occupa di lui, che si chiama Flavio. E quindi con Flavio abbiamo cominciato questa prova per vedere se con una persona che dall'esterno, insieme all'allenatore ovviamente e agli altri bambini, Martino riusciva a giocare, a inserirsi nel gruppo. Inizialmente diciamo non a giocare, il nostro scopo principale era quello di inserirlo nel gruppo, di farlo anche ben volere, perché poi le difficoltà grosse dei bambini diciamo con ritardo mentale è proprio quello di essere accettato da un gruppo di cosiddetti bambini normali. E quindi la cosa più importante per noi era innanzitutto l'accettazione da parte del gruppo, e poi ovviamente, siccome poi Martino è un bambino che diciamo ha delle abilità fisiche notevoli, è un bambino che corre bene, è abbastanza coordinato, quindi diciamo che il potenziale di diventare un mini giocatore c'era. Ovviamente lì subentra anche la questione della volontà. Se c'è volontà lo fai, se non c'è volontà, poi i bambini Down in generale sono molto pigri, non hanno questa grossa forza di volontà. Certo, un pigro nella nostra famiglia era difficile che nascesse, perché noi siamo ipersportivi, gente che fa 1000 cose, molto dinamici, sia io che mio marito che i fratelli.
3: Tu sei un po' la coordinatrice di questa iniziativa rivolta ai bambini con sindrome di Down. Ci racconti un po' questo progetto, che è un progetto proprio pilota?
4: Sì, infatti non si chiama progetto, abbiamo detto fino alla fine dell'anno è una sperimentazione, perché in letteratura, così mi è stato detto, non esistono altri esempi come questo, e quindi l'abbiamo potuto chiamare sperimentazione. Alla fine di quest'anno speriamo di farlo diventare un progetto, e abbiamo intenzione di chiedere anche dei finanziamenti e una sponsorizzazione anche da parte del comune o della regione. Insomma, ci stiamo muovendo per questo. Quando poi verrà chiamato progetto, diventerà qualcosa di più consistente. Comunque la cosa è nata appunto da Martino, e oggi abbiamo 5 bambini Down che giocano ovviamente abbiamo preso bambini più piccoli, sono bambini di 7, 8 e 9 anni e Martino ne ha 12. Devono essere un po' dinamici, abbastanza coordinati, però insomma più di questo non richiediamo. Poi veramente in più rispetto agli altri bambini chiediamo questa lastra della cervicale, che è una cosa alla quale con i bambini down devi essere molto, bisogna andare molto cauti perché possono avere dei problemi alla cervicale. Ma una volta effettuata questa lastra e visto che il bambino è perfettamente integro, può cominciare a giocare tranquillamente senza nessun problema.
3: E come si svolgono quindi le attività, gli allenamenti? Quando si incontrano questi bambini?
4: Allora, per ora, diciamo inizio dell'anno, abbiamo stabilito un giorno a settimana, anche se in realtà il giorno alla settimana è un giorno a settimana con il tutor, quindi con una persona responsabile che segue il bambino. Noi diamo la libertà, la possibilità di venire anche un'altra volta, che sarebbe il sabato, accompagnati dai genitori.
3: Secondo te qual è l'obiettivo, cioè qual è la finalità educativa che il rugby può esercitare verso questi bambini che hanno maggiori difficoltà?
4: Penso che lo sport in generale aiuti moltissimo. Io intendo il rugby come integrazione, quindi della disabilità attraverso lo sport nel, diciamo, mondo normale, cosiddetto mondo normale. Il fatto che il rugby sia una possibilità in più che si dà al bambino di integrarsi in un gruppo di coetanei ma in un modo forse diverso, che è quello, non so, della scuola o della routine di tutti i giorni, che è quello anche del contatto fisico, perché veramente quando si sta in una squadra ci si sporca insieme, si combatte insieme per la palla, ci si placca, perché poi nel rugby c'è questa grossa fisicità che veramente diciamo va un po' al di là di quello che è soltanto il ragionamento del gioco o la prestazione fisica. C'è questo contatto corpo a corpo, vuol dire mettersi uno accanto all'altro e lottare insieme per uno stesso scopo. Io mi commuovo perché dico, forse questo è il momento di maggiore integrazione che c'è, no? Nell'abbracciare il compagno e dire vieni, sei uno di noi.
3: Qual è la prospettiva secondo te di questo esperimento?
4: Oggi inseriamo dei bambini down in un gruppo di bambini piccoli e domani secondo me questi bambini cresciuti potranno intraprendere delle strade diverse, del tipo il vice allenatore, del tipo l'accompagnatore per le trasferte, e quindi trovargli un inserimento di tipo diverso proprio qui alla Capitolina, nel cuore del club. Quindi le prospettive si allungano di parecchio.
3: E tu prima mi dicevi che state pensando proprio di strutturarvi meglio, di chiedere contributi.
4: Diciamo che nella mia idea c'è sempre quella, il fatto di poter ampliare questo progetto anche ad altri club o ad altre società, non solo romane, magari romane, e anche in altre parti d'Italia.
3: I bambini vanno in trasferta anche così?
4: Assolutamente sì. Martino quest'anno ha già fatto due trasferte, è stato una volta a Treviso e un'altra volta a Parma, e partono il sabato mattina con un pullman gigante. Abbiamo portato tre pullman di bambini, quindi 150 bambini a Parma e 150 bambini a Treviso.
3: Senti, l'ultima cosa, tu tra le diverse cose ti occupi anche di questa gestione di un sito, perché c'è un sito, no, dedicato a questa attività. Vogliamo dire qual è l'indirizzo?
4: Sì, www.capitolina.com è il sito del rugby, dell'Unione Rugby Capitolina, e sotto, diciamo, io mi occupo della parte del volontariato, c'è una voce che si chiama volontariato, dove appunto racconto tutti gli eventi che abbiamo fatto, che sono in programmazione per il futuro e le nostre esperienze.
2: Da Roma al mondo, un programma di Rossella Miranda.
3: è giorno di allenamento per Martino. Come ogni settimana, assieme agli altri bambini, scende in campo accompagnato dal suo tutor, Flavio Favale.
5: È appena finito di allenarti?
6: Sì, è finito, sì.
5: Com'è andata oggi?
6: Bene, bene.
5: Ma ti sei divertito oggi a giocare in campo?
6: Sì, a giocare in campo, sì.
7: Seguo Martino da 3 anni circa. E sì, da quando lo seguo lui giocava già a rugby per conto suo. E così, poi osservando Martino sul campo insieme agli altri bambini, abbiamo cominciato a pensare di fare questo progetto che potesse allargarsi anche a altri bambini down, insomma. E da lì insieme a Francesca è nata questa idea.
5: Quali sono stati i suoi progressi nel corso di questi anni?
7: E credo che il progresso più importante sia l'integrazione che ha avuto nella squadra e il fatto che cominciasse a giocare divertendosi soprattutto e non appunto subendo comunque un inserimento forzato, insomma, tanto per farlo giocare, insomma. Però il progresso più bello è vederlo veramente divertirsi e riuscire a integrarsi nella squadra con gli altri bambini, prendendo a volte anche l'iniziativa di alcune azioni, sì.
2: Da Roma al mondo, un programma di Rossella Miranda.
3: In occasione di un simposio internazionale sul problema dell'handicap, Giovanni Paolo II rivolse ai partecipanti un forte messaggio di speranza. Ascoltiamo le sue parole, lette per noi da Rosario Tronnolone.
8: La qualità di vita all'interno di una comunità si misura in buona parte dall'impegno nell'assistenza ai più deboli e ai più bisognosi e nel rispetto della loro dignità di uomini e di donne. Il mondo dei diritti non può essere appannaggio solo dei sani. Anche la persona portatrice di handicap dovrà essere facilitata a partecipare, per quanto le è possibile, alla vita della società ed essere aiutata ad attuare tutte le sue potenzialità di ordine fisico, psichico e spirituale. Soltanto se vengono riconosciuti i diritti dei più deboli, una società può dire di essere fondata sul diritto e sulla giustizia. L'handicappato non è persona in modo diverso dagli altri, per cui riconoscendo e promuovendo la sua dignità e i suoi diritti, noi riconosciamo e promuoviamo la dignità e i diritti nostri e di ciascuno di noi. La diversità dovuta all'handicap può essere integrata nella rispettiva, irripetibile individualità, e a ciò devono contribuire i familiari, gli insegnanti, gli amici, la società intera. Per la persona handicappata, come per ogni altra persona umana, non è dunque importante fare quello che fanno gli altri, ma fare ciò che è veramente bene per lei, attuare sempre più le proprie ricchezze, rispondere con fedeltà alla propria vocazione umana e soprannaturale. Al riconoscimento dei diritti deve pertanto seguire un impegno sincero di tutti per creare condizioni concrete di vita, strutture di sostegno, tutele giuridiche capaci di rispondere ai bisogni e alle dinamiche di crescita della persona handicappata e di coloro che condividono la sua situazione, a partire dai suoi familiari. Senza dubbio, le persone disabili, svelando la radicale fragilità della condizione umana, sono un'espressione del dramma del dolore. E in questo nostro mondo, assetato di edonismo e ammaliato dalla bellezza effimera e fallace, le loro difficoltà sono spesso percepite come uno scandalo e una provocazione, e i loro problemi come un fardello da rimuovere o da risolvere sbrigativamente. Esse invece sono icone viventi del Figlio crocifisso. Ci mostrano che la consistenza ultima dell'essere umano, al di là di ogni apparenza, è posta in Gesù Cristo. Perciò, a buon diritto, è stato detto che le persone handicappate sono testimoni privilegiate di umanità. Possono insegnare a tutti che cos'è l'amore che salva e possono diventare annunciatrici di un mondo nuovo, non più dominato dalla forza, dalla violenza e dall'aggressività, ma dall'amore, dalla solidarietà, dall'accoglienza. Un mondo nuovo trasfigurato dalla luce di Cristo, il Figlio di Dio, per noi uomini incarnato, crocifisso e risorto.

oggi in Italia un bambino su 1000 nasce con la sindrome di Down. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure, la durata della loro vita si è allungata di molto. L'aspettativa di vita è di 62 anni. La maggior parte dei bambini con sindrome di Down può raggiungere un buon livello di autonomia personale. Possono fare sport, andare a scuola, uscire con gli amici e apprendere un mestiere. A favore di una maggiore tutela dei diritti delle persone con sindrome di Down e per favorirne il pieno sviluppo fisico e mentale, opera l'Associazione Italiana Persone Down. Noi abbiamo sentito il vicepresidente della sezione di Roma, Giampaolo Celani. Lei, oltre ad essere il papà di Federico, uno dei bambini che partecipa al progetto del club Unione Capitolina, è anche di Roma, Giampaolo Celani. Lei, oltre ad essere il papà di Federico, uno dei bambini che partecipa al progetto del club

0: che si progetta, diciamo, insieme l'autonomia, la piena autonomia, l'integrazione e la capacità di potersi inserire, per chi riesce naturalmente, anche a vivere da soli, se è possibile, o comunque in una situazione tale da poter mettere in più tranquillità anche alle famiglie nel cosiddetto dopo di noi.
1: Fino a qualche tempo fa l'idea più diffusa era quella di considerare le persone con sindrome di Down delle persone ritardate mentalmente, senza nessuna possibilità di raggiungere una certa autonomia. Gli stereotipi sono tanti e diffusi. Qual è la situazione oggi? È cambiato un po' l'atteggiamento?
0: Sì. Diciamo, l'associazione Persone Down nasce come associazione Bambini Down negli anni 70, verso la fine degli anni 70, e in quella situazione addirittura anche dal punto di vista della parte scientifica italiana non era così diffusa la conoscenza di questa malattia genetica e quindi le conseguenze, le varie tipologie di conseguenze legate a questa malattia genetica. Nel corso del tempo tutto questo ha comportato anche una maggiore sollecitazione nell'opinione pubblica delle possibilità che queste persone hanno, una volta, diciamo così, quadrata la situazione, le reali risorse che le persone con sindrome di Down possono avere, ognuna le proprie naturalmente, insomma, in un contesto più sereno chiaramente le persone possono rispondere ancora meglio a queste sollecitazioni. Non che le normative italiane, piuttosto all'avanguardia nel campo della disabilità, hanno sicuramente favorito con l'integrazione una immagine molto diversa da prima, in particolare dei cosiddetti mongoloidi, come conoscevamo quando eravamo, almeno noi, insomma, conoscevamo queste persone, le chiamavamo in questo modo. Oggi è abbastanza diffuso parlare appunto di persone con sindrome di Down.
1: Io immagino avranno bisogno queste persone di tante cose, però secondo lei di cosa in particolare hanno bisogno di più?
0: Intanto bisogna distinguere tra dai familiari o chi si occupa di loro, perché naturalmente di fondo non hanno bisogno di niente dal punto di vista di strutture. Questo contraddistingue questa tipologia di disabilità rispetto a moltissime altre. Queste persone hanno bisogno di tempo, di pazienza, di una capacità di attenzione, appunto di pazienza nel riuscire a ottenere con i loro tempi quello che magari le persone non down riescono a ottenere in tempi più rapidi. Ma come diciamo ai fratelli di mio figlio, noi siamo certi che nel corso del tempo con più pazienza, ma il nostro figlio Federico arriva più o meno a dove sono arrivati gli altri. E questo un po' in generale è quello che stanno accorgendosi i compagni di scuola di Federico. Per fare un esempio pratico, io poi non posso parlare della generalità naturalmente, però insomma in molti casi stiamo arrivando a delle situazioni di piena integrazione nel mondo del lavoro. Ci sono storie interessantissime. Io ho avuto un'intervista stavo insieme a un ragazzo da Down, insomma francamente la figura più bella l'ha fatta lui rispetto a me, ma non perché ci fosse un mio occhio di commiserazione, assolutamente, insomma, per la dignità e delle posizioni che espresse, per tipo di capacità di consapevolezza di sé, del mondo che li circonda, delle necessità, insomma, riuscire a ottenere questo sembra impossibile rispetto a quello che magari 30 anni fa si pensava di loro, ecco. Però certo ancora c'è molto da fare in questo senso, però certo il clima che è attorno alle persone con sindrome Down è completamente diverso da prima.
1: Quali sono gli obiettivi nel prossimo futuro che vi prefiggete di raggiungere con l'associazione?
0: Da una parte la necessità di costruire un percorso per un inserimento pieno nel mondo del lavoro, e dall'altra la capacità di poter in autonomia avere una propria vita, quindi in questo senso pensare a delle residenze nelle quali loro possano sostanzialmente vivere da soli con aiuti esterni di leggera entità, insomma più organizzativi, di sostegno esterno, ma che possano quindi vivere pienamente la loro vita quotidiana con il loro lavoro, i loro interessi, i loro svaghi e le loro capacità di relazioni, che sono sempre molto elevate, insomma. Sono molto difficili da ottenere, perché dal punto di vista anche economico richiedono molto impegno.
1: C'è un sito che possiamo dare dove poter attingere altre informazioni?

0: informazioni?
1: Il sito dell'Associazione Nazionale mi sembra quello più esaustivo per tutto quanto riguarda la sindrome, le conoscenze più generali, e tra l'altro mette in collegamento con le singole sezioni 39 che sono presenti in tutta Italia, ed è www.ipd.it. Da lì è possibile poi ricavare direttamente poi gli indirizzi delle varie sezioni nelle varie città italiane, insomma.
0: All'Associazione Italiana Persone Down opera Dina Stancati, una educatrice che è stata ben contenta di partecipare al progetto dell'Unione Capitolina. Dina segue Luca, un altro mini rugbista.
2: Devo dire che per Luca è stato qualcosa di estremamente importante, anche perché è un bambino che adora lo sport e quindi lo guardava sempre in televisione, e è felicissimo quando andiamo anche tutti insieme allo stadio dopo esserci allenati. E per lui è importante, ha fatto un sacco di amicizie, ha conosciuto un sacco di altri bambini e ha stabilito dei rapporti importanti, e io vedo che quando gli altri bambini gli dicono: Luca, come sei forte a correre, ma come fai? Così gli ha detto Tommaso, e lui si illumina, e per cui è vero che è uno sport che abbatte le barriere.
0: Questo è un progetto che mira proprio anche all'integrazione, no? E come reagiscono i bambini che non hanno i problemi di Luca o di Martino?
2: Allora, sono rimasta impressionata molto positivamente. Alcuni sono anche molto protettivi, cioè spiegano quando vedono che ci sono delle difficoltà, sono loro che vanno a spiegare magari a Luca come doveva fare in quel momento, e lo rafforzano anche positivamente, fanno il tifo come per gli altri, e questo è importante, anche perché una cosa detta da un bambino della sua stessa età rispetto a una cosa detta da me cambia, è molto più bello, e quindi io lascio fare, lascio che siano anche gli altri magari a sostenerlo o a dirgli cosa era meglio fare in quel momento.
0: La giornata al club di rugby romano termina qui, come anche il nostro appuntamento, con l'auspicio che iniziative tanto importanti quanto positive possano estendersi e moltiplicarsi. Rossella Miranda vi ringrazia e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Orizzonti Cristiani.
3: Da Roma al mondo, un programma di Rossella Miranda.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

C'è un altro direttore di circo, fuori dalle pagine di Collodi, che racconta un'altra possibilità. Nel cortometraggio The Butterfly Circus del 2009, il signor Mendez raduna nella sua compagnia uomini e donne scartati dal mondo, persone ferite, disabili, etichettate come fallite, ma non chiede docilità né obbedienza, chiede loro solo la parte migliore. Invita ciascuno a scovare ciò che brilla sotto le macerie. E accade qualcosa di sorprendente. Quei corpi feriti imparano a volare, non perché i limiti spariscano, ma perché qualcuno, finalmente, crede nella loro bellezza. A Will, privo di braccia e gambe, Mendez sussurra parole che dovrebbero essere pronunciate in ogni luogo in cui si educa l'umano. Se tu potessi vedere la bellezza che può nascere dalle ceneri, se tu potessi vedere ciò che di meraviglioso c'è in te, più grande è la lotta e più glorioso sarà il trionfo. Non è importante dove sei ora, è importante dove stai guardando. E allora viene spontaneo pensare che la Chiesa, quella sognata, desiderata, possibile, avrebbe dovuto essere proprio questo, un circo della farfalla, una comunità madre che non chiede maschere, non pretende obbedienza cieca, ma accompagna ogni essere umano nella sua metamorfosi, fino a far emergere le ali che credeva di non avere. La casa preposta ad aiutare i vermi a scoprirsi farfalle. Ma la storia dice altro, purtroppo. Troppo spesso la Chiesa è stata matrigna, non ha liberato, ha frenato, non ha fatto volare, ha tarpato le ali, non ha sciolto sensi di colpa, li ha moltiplicati. E così, invece di camminare erette nella luce, molte persone hanno imparato a strisciare nell'ombra della propria inadeguatezza. Ecco perché la metamorfosi è urgente, per passare dal teatro dei burattini al circo delle farfalle, dal timore alla libertà, dalla recita al volo. E torniamo al nostro burattino. Pinocchio, come ogni creatura ingenua e affamata di senso, si lascia sedurre da chi promette scorciatoie, certezze, sicurezza e finisce per essere braccato da due assassini, il gatto e la volpe, infagottati in sacchi da carbone che tentano con ogni inganno di strappargli gli zecchini d'oro. Visto che non cede, lo impiccano a una quercia e lì, sospeso fra vita e morte con il cappio al collo, pronuncia le ultime struggenti parole: «Oh babbo mio, se tu fossi qui». È significativo che nel 1881 il racconto, pubblicato a puntate sul giornale per i bambini, terminasse proprio così, con una morte, con un grido, con un desiderio di ritorno al padre. Come se Collodi avesse voluto dire la verità più semplice e più dura, che spesso arriviamo alla fine con un cuore pieno di mancanze. Eppure, nonostante tutto, Pinocchio è un buono. Sbaglia molte volte, cade, promette e non mantiene, mente, scappa, ma non si può definire cattivo. È affamato d'amore, assetato di bellezza, irrimediabilmente attratto dal bene. È questo che ha fatto sì che milioni di lettori si riconoscessero in lui. Perché noi siamo così, non siamo cattivi. Siamo fragili, in divenire. Siamo intenzione, incompiutezza che anela al compimento. Non siamo malvagi, ma povertà in cammino. E a ben vedere, Pinocchio è spesso migliore degli adulti che incontra, più limpido di mangiafuoco, più umano del contadino che lo lega al guinzaglio come un cane, più puro del gatto e della volpe, più vero dell'omino di burro. In lui, come nel Vangelo, si manifesta una verità luminosa. Dentro di noi c'è un luogo abitato da una luce che ci apre al futuro. Gli errori non ci condannano, i fallimenti non ci definiscono.
Esiste uno spazio interiore in cui il male non può toccarci, uno spazio sacro, puro, intatto. Il problema è che raramente ci entriamo. Pinocchio ogni tanto ci riesce. Lo sappiamo, nella nostra vita ci sono momenti che sanno di morte. Una malattia, una delusione d'amore, un'improvvisa ferita. Tutti abbiamo conosciuto o accompagnato un morire. E non di rado ciò che accade fuori risuona dentro come un crollo. Nel Vangelo di Luca un episodio potente illumina questo nostro attraversamento. Una madre vedova accompagna al cimitero il suo unico figlio. Gesù vede il corteo funebre, lo ferma, si avvicina alla bara e pronuncia parole che nessuno aveva mai udito. «Ragazzo, dico a te, alzati». E il ragazzo si pone a sedere, vigile, sulla tavola di legno che lo stava trasportando. Tutti abbiamo bisogno di questa voce. Una voce che ci dica «Dai, alzati, prenditi in mano, ricomincia, credi ancora nella vita che ti porti dentro». Non vivere da morto. Puoi diventare ciò che devi diventare. Fallo adesso. Sii te stesso. Non consegnare ad altri il tuo futuro. Non permettere a un corteo di disperati di condurti nel luogo dei morti. Pablo Dors, commentando questo brano, scrive parole essenziali. Non si attraversano esperienze come queste per rimanere uguali, ma per comprendere che dobbiamo uscire dal guscio e metterci una volta per tutte al servizio dell'umano. La morte, il buio, la crisi sono pugni nello stomaco. Ci svegliano, ci lacerano, ci ricostruiscono. È come se Gesù, anche a noi, ripetesse con dolce fermezza: «Dai, alzati e fallo subito». E così, come il ragazzo del Vangelo, anche Pinocchio, e con lui ciascuno di noi, può sedersi, respirare e cominciare a parlare di nuovo. Rinascere è possibile, ogni volta, ora.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: o Maria, esperta di vera libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta. Intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
4: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
4: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
4: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
4: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre della misericordia,
4: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
4: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
4: prega per noi.
0: Madre purissima,
4: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
4: prega per noi.
0: Madre immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
4: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
4: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
4: prega per noi.
0: Vergine prudentissima, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
4: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
4: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
4: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
4: Sempre.

In occasione dell'anno della fede 2013, Radio Voce nel Deserto vi propone il ciclo andato in onda sulle sue frequenze dal titolo I Papi del Concilio, a cura di Walter Arzaretti. Prima puntata, Giovanni XXIII. Seconda puntata, Paolo VI. Terza puntata, Giovanni Paolo I. Quarta puntata, Giovanni Paolo II. Quinta ed ultima puntata, Benedetto XVI e Papa Francesco.

Amici carissimi, e ci avviamo verso la conclusione dell'anno della fede, proclamato, ricordiamolo, dal Papa Benedetto XVI e che si conclude con il Papa Francesco, che ci entusiasma ogni giorno alla testimonianza di una fede viva, vera, comunitaria, autentica. Ma sullo sfondo della storia della Chiesa di questi ultimi decenni resta sempre come un protagonista il Papa Giovanni Paolo II. Egli giganteggia ancora davanti ai nostri occhi. Lo abbiamo ben presente. Tanti sono stati gli anni del suo pontificato. Parlare del Papa, evocare questo nome, il Papa, e ci sembra ancora di vedere la veste bianca indossata da lui, da Karol Wojtyła. Dire il Papa nel nostro immaginario è ancora per molti versi riconoscere in lui Giovanni Paolo, la figura di Giovanni Paolo II, che dicevo prima ha giganteggiato per molti motivi il lungo pontificato, ma non solo, lo spessore di questo pontificato, la forza con la quale egli, fin dal primo giorno, quel 16 ottobre 1978, si è presentato al mondo, vero? Dicendo, se mi sbaglierò, mi corrigerete. Cioè con una grande simpatia anche, una grande forza di espressione del linguaggio. Non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, nella nostra lingua italiana. Un po' alla volta abbiamo superato quello shock di quel giorno, io ero ragazzo ma ancora me lo ricordo, lo shock di quel giorno di 35 anni fa, nel quale il cardinale Felici ha annunciato un nome, Wojtyła, che pareva africano, ma eravamo proprio pronti per un papa africano ancora, forse non lo siamo nemmeno oggi. Era invece l'arcivescovo di Cracovia, un uomo, come si definì lui stesso, venuto da lontano. Ma anche sempre vicino, disse, in ragione della comune fede cattolica che avvince i popoli. Ed è stato questo il valore che il pontificato di Giovanni Paolo II ha voluto esprimere, valorizzare appunto in pieno, la comunione cattolica. Ed è stato questo il valore che il pontificato di Giovanni Paolo II ha voluto esprimere, valorizzare appunto in pieno, la comunione

messa solenne che egli celebrò il 22 ottobre del 1978 sulla piazza San Pietro, quando al termine della messa alzò, brandì oserei dire, il pastorale, mostrandolo a tutti: questa è la mia arma, e si rivelerà poi un'arma vincente. Egli poté dire, proprio perché si proponeva di farci capire la redenzione di Cristo come una redenzione che tocca tutto l'uomo, che tocca anche i sistemi economici e politici, disse: non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo lui lo sa. E io ho voluto un po' imitare, non so se mi è riuscita bene, la foga e l'ars oratoria, più ancora il porsi in forma, ma non vorrei sembrare irriverente quando lo dico con questo aggettivo, teatrale, davvero attore. Ecco, attore sulla scena internazionale, non su un palcoscenico di uno dei nostri teatri di città. Forse all'inizio avrebbe voluto dedicarsi da ragazzo al teatro, vero, nella sua Cracovia. Egli è diventato invece attore di un teatro aperto a tutto il mondo, a tutte le genti, a tutti i popoli. A questi popoli fin dal primo giorno si è rivolto per dare loro la forza della speranza, per offrire ai popoli motivi per guardare al futuro dell'umanità. Giovanni Paolo II è stato il Papa missionario per eccellenza. In queste settimane lo sentiamo particolarmente vicino a noi, anzi lo sentiamo vivo tra di noi, ancor più vivo di quanto non lo sia già, come dicevo prima, per il fatto che nel nostro immaginario parlare del Papa significa molte volte ancora parlare di Giovanni Paolo II. Lo sentiamo ancora più vivo, più vicino, perché ci stiamo preparando alla sua canonizzazione. Già è stata celebrata, come tutti sappiamo, il 1 maggio 2011 la beatificazione, con un processo assai rapido che ha assunto una velocità ancora maggiore nel momento stesso in cui Papa Benedetto XVI, tra i suoi primi atti, alla fine del mese di aprile del 2005, ha deciso che per il suo predecessore si prendesse una via preferenziale, cioè ha dato una certa precedenza alla causa sua rispetto ad altre, perché ha derogato dal passaggio di 5 anni che erano necessari prima di iniziare, che sono necessari di solito prima di iniziare una causa di beatificazione e canonizzazione. Ha accolto Benedetto XVI con questo atto quanto egli stesso, coi suoi occhi da cardinale, il giorno delle esequie di Papa Wojtyła, l'8 aprile 2005, aveva visto. Aveva già visto una piazza San Pietro in coda per ore e ore e ore nei giorni precedenti, in attesa di dare un ultimo sguardo al corpo mortale del Papa. Quante persone sono andate? Milioni di persone, si dice. E poi si è soffermato, anzi si è fermato, il cardinale Ratzinger, futuro Benedetto XVI, all'omelia della messa funebre, quando dalla piazza si levavano voci conclamanti «Santo subito». Le ha interpretate Papa Ratzinger come un segno di quella fama di santità che è necessaria per l'introduzione di una causa di canonizzazione. Ed ecco perché la causa poi, andata avanti e iniziata così speditamente, ha potuto anche concludersi speditamente. Arriviamo adesso a neanche 9 anni dalla morte del Papa e già sappiamo che egli è santo canonizzato. La data è quella del 27 di aprile, insieme a Papa Giovanni XXIII, ma è una data evocativa soprattutto nella vita di Papa Wojtyła, perché è la data della Domenica della Divina Misericordia, la Domenica dopo Pasqua, Domenica da lui stesso, da Giovanni Paolo II, dedicata alla riflessione di tutta la

la Chiesa, di questa grande mano tesa di Dio verso l'umanità peccatrice, la Divina Misericordia, elevata da Giovanni Paolo II al rango di una festa di calendario. In quella domenica, che nel 2000, l'anno del grande giubileo, un anno fondamentale nella vita e nel modo di guardare al suo ministero pontificale di Giovanni Paolo II, domenica che lui ebbe a intitolare e a dedicare la Divina Misericordia, in quella domenica egli sarà proposto all'imitazione di tutta la Chiesa. In quella domenica, nella quale lo vorremmo tenere presente ogni anno, come un apostolo, un missionario instancabile che ha percorso, si dice, 3 volte la distanza tra la Terra e la Luna, per visitare centinaia e centinaia di paesi di tutti i continenti, abbracciare poveri, parlare con i potenti, suscitare fede nel Cristo Redentore dell'uomo. Karol Wojtyła coronò la sua esistenza umana il 2 aprile del 2005. Aveva 84 anni, non ne aveva ancora 85. Era nato infatti il 18 maggio dell'anno 1920, come tutti sappiamo, a Wadowice, una città a 50 chilometri da Cracovia. Era l'ultimo di 3 figli. Vorrei soffermarmi sulla sua famiglia. Il papà si chiamava come lui, Karol Wojtyła. La mamma si chiamava Emilia Kaczorowska. La mamma morì quando egli aveva solo 9 anni. Prima ancora era morta la sorellina Olga. Nel 1932, quando egli aveva 12 anni, morì il fratello maggiore Edmund, che mi pare era nato nel 1906, quindi aveva 14 anni più di Karol. Il padre morì quando egli aveva 21 anni di infarto, nel 1941. Era un sottufficiale dell'esercito e aveva militato nell'esercito austro-ungarico. Una famiglia decimata, anzi una famiglia scomparsa. Un ragazzo ancora giovane, 21 anni, oggi si direbbe un ragazzo, che si ritrova solo a condurre la sua vita. A 18 anni, 3 anni prima della morte del padre, si era trasferito dalla città natale alla più grande Cracovia per seguire i corsi dell'università. Per mantenersi negli studi aveva anche lavorato dal 1940 al 44 in una cava della Solvay e poi in una fabbrica chimica della Solvay. Aveva evitato così anche la deportazione in Germania. Sono anni difficili, gli anni dell'occupazione della Polonia da parte del regime nazista. Sappiamo come nel 2003, affacciandosi al balcone della Piazza San Pietro, su Piazza San Pietro, egli disse: noi che abbiamo vissuto quegli anni difficili, noi scongiuriamo, noi ridiciamo, noi facciamo appello alle potenze di tutto il mondo, mai più la guerra, che egli aveva già definito ancora ai tempi della guerra della ex Jugoslavia, mai più la guerra, avventura senza ritorno. Aveva sperimentato queste atrocità. Fu testimone della deportazione degli ebrei nella sua città. E tra gli ebrei aveva avuto anche compagni di scuola nel liceo che aveva frequentato, non in seminario ma da laico. Si aprivano a lui forse le prospettive del teatro rapsodico che egli frequentava in forma clandestina, insieme a una grande attività anche di ginnica, come nuotatore, come amante della canoa e anche calciatore, pare, come portiere. Si apriva davanti a lui questa delle prospettive bellissime, ecco, un uomo di cultura classica, un uomo di teatro, un ginnasta.
Certamente era affascinato da queste discipline e da queste prospettive, ma un giorno ebbe un incidente stradale che sembra che sia stato determinante nel cambio che egli dà alla sua vita. Una vogata netta, ecco, una virata netta, ed è una virata che lo porta a chiedere di entrare in seminario, che allora era clandestino. C'era l'occupazione nazista, subito dopo si sostituirà l'occupazione comunista. L'arcivescovo Adam Stefan Sapieha, arcivescovo di Cracovia, lo accoglie e in brevi anni progredisce sia nella vita spirituale sia nella cultura teologica, mostra tutto il suo talento, il suo equilibrio, lo spessore della sua personalità. Tanto che dopo l'ordinazione, che avviene nella cappella, in una forma molto solitaria, nella cappella dell'arcivescovado, il 1 novembre 1946, per le mani sempre dell'arcivescovo Sapieha, ecco che dopo la guerra egli continua gli studi, prima nel seminario maggiore di Cracovia, nuovamente aperto, e poi nella facoltà di teologia dell'Università Jagellonica di Cracovia. E viene anche poi inviato a Roma, dove negli anni 46, 47, 48, dove consegue nel 48 il dottorato in teologia con una tesi sul tema della fede nelle opere di San Giovanni della Croce. Tra l'altro, e questo non lo sapevo prima di leggere alcuni appunti biografici, durante le vacanze aveva esercitato il ministero pastorale tra gli emigranti polacchi in Francia, in Belgio, in Olanda, fino al suo ritorno in Polonia nel 1948, dove si dedica all'attività pastorale. Noi abbiamo visto come Papa Wojtyła abbia interpretato il suo ruolo per quasi 27 anni come il grande parroco del mondo. Questo celebrava tutti i sacramenti, dal battesimo, vero, alle cresime, oltre che le ordinazioni sacerdotali, ecco, ed episcopali. Visitava parrocchie, è riuscito a visitare quasi tutte le parrocchie della diocesi di Roma di cui era vescovo, che sono più di 300, e poi le visite pastorali che ha esteso all'Italia, le diocesi in Italia sono moltissime, ed era metropolita d'Italia, e poi le visite pastorali agli stati, visite pastorali alle comunità cristiane, meglio alle diocesi di tutta Europa e poi fuori dell'Europa, perché egli è il pontefice della Chiesa Universale. Ha voluto interpretare, cioè, tutte quelle che sono le sue prerogative di pontefice con una grande apertura di cuore, senza latitudini, nei confronti di tutta l'umanità. Si dice che siano stati 400 milioni le persone che almeno lo hanno toccato, ai quali lui ha dato la mano, le ha addirittura abbracciate. Io leggo che qui, già da giovane, andava tra gli emigranti polacchi in Francia, Belgio, Olanda, aveva quindi una vocazione a girare, a incontrare, a conoscere e a esplorare nuovi mondi molto precoce. Dicevo prima, coadiutore nella parrocchia di Niegowicz nel 48, vicino Cracovia, e nel 49 in quella di San Floriano in città. Cappellano degli universitari nel 51. Ecco che Karol Wojtyła mostra fin da giovane una particolare simpatia e attrazione per i ragazzi, per i giovani. Riprese anche i suoi studi filosofici, teologici. Nel 53 egli discute una tesi all'Università Cattolica di Lublino e diventa professore di teologia morale ed etica nel seminario di Cracovia e nella stessa facoltà di teologia di Lublino. Fino a che il 4 luglio del 58 il Papa Pio XII lo nomina vescovo, lo eleva a vescovo ausiliare di Cracovia. Riceve l'ordinazione episcopale il 28 settembre 1958 nella cattedrale del Wawel a Cracovia e regge la diocesi come prima, reggerà poi la diocesi dal 1962 alla morte dell'arcivescovo Sapieha come vicario capitolare, sinché il 13 gennaio 1964 viene anche nominato arcivescovo della sua Cracovia dal Papa Paolo VI, che poi lo creerà e pubblicherà cardinale il 26 giugno 1967. Sono già trascorsi gli anni del Concilio Vaticano II, ai quali tutti egli partecipa, dando un contributo importante, specialmente nell'elaborazione della Costituzione Gaudium et Spes. Partecipa anche
a 5 assemblee del Sinodo dei Vescovi anteriori al suo pontificato. Era una persona dunque conosciuta anche nell'ambito romano dei cardinali, quantomeno. Ma certamente non ci si poteva attendere che questo pur stimato pastore della Chiesa Cattolica e pastore in una zona di frontiera, perché all'occupazione nazista, come ho detto prima, segue l'occupazione comunista della Polonia, anzi la Polonia con la fine della guerra viene a essere inglobata nel sistema dei paesi dell'est europeo, al di là della cortina di ferro, sotto stretto controllo dell'URSS, dove anche la fede religiosa, pur così radicata in Polonia, e dunque non si potevano chiudere le chiese, ecco, per dirla con parole spicciole, ecco, l'URSS non ha potuto, l'Unione Sovietica, intervenire sull'anima del popolo polacco, vero? Però la Chiesa in Polonia ha avuto di che soffrire limitazioni di ogni genere che l'arcivescovo e cardinale Wojtyła affrontò sempre a testa alta, facendo grande affidamento prima di tutto sulla sua fede e sulla preghiera. Quindi sappiamo, è stato beatificato il 1 maggio 2011, verrà canonizzato il 27 aprile 2014, ma certamente non perché è stato papa, non basta. Anzi, non è titolo, come una specie di pass per avere la canonizzazione, no? Non è perché è il Papa che viene canonizzato, è perché è il cristiano autentico che ama Dio e che tutto riferisce a Dio, tutto si affida a Dio, fa conto sulla forza che Dio gli dà, fa conto sulle ispirazioni che Dio gli offre nel suo ministero, specialmente se vescovo, ha un dovere maggiore di pregare. E Papa Wojtyła da molti è stato definito come un mistico, cioè una persona che pregava sul serio. Dicono, si dice che già da ragazzo, quando frequentava il liceo, si recava tutti i giorni alla messa e non mancava la recita del rosario nella sua giornata. Aveva 16, 17, 18 anni. Sì, un pastore stimato, poi faceva affidamento nel suo ministero episcopale alla forza del suo popolo, alla fede del suo popolo, di cui voleva essere voce autorevole e una voce che si è elevata in difesa della dignità del suo popolo, che poiché cattolico e eminentemente cattolico e fortemente cattolico aveva diritto ad esprimere liberamente la propria fede. Più di una volta il cardinale Wojtyła è intervenuto perché sia garantita e con forti parole la libertà religiosa al suo popolo. E si è portato questo bagaglio, quindi, qui, quando è iniziato il ministero petrino. Veniva da lontano, sì, ma da ancora più lontano, perché veniva da di là della cortina di ferro. Veniva da situazioni di tristi. Veniva da un popolo fiero che ancora in massa frequentava le chiese. Veniva in un Occidente già fortemente minato invece dalla miscredenza, dalla tiepidezza nei confronti della fede e da un allontanamento pratico, se non addirittura teorico per molti, dalla professione della fede cristiana. C'era tutto da rifare, tutto da reimpostare. Certamente ci voleva capacità da parte del nuovo Papa di comprendere le situazioni dell'Occidente cristiano, prima di tutto, e le sue insufficienze, le sue deficienze, e nello stesso tempo innervarle con la fede del suo popolo. D'altra parte, egli non ha mai dimenticato di essere polacco e ha anche usato, diciamo pure, del prestigio del suo ruolo per incidere fortemente sulla storia futura, che io non dico solo del suo popolo, ma dell'intera Europa e direi dell'umanità, perché secondo molti osservatori forse il processo di liberazione dell'Europa da questa tremenda frattura che la divideva tra est e ovest, tra libertà e oppressione, tra democrazia e totalitarismo comunista, con le notizie che arrivavano sempre di
di popoli dove la libertà è conculcata e quindi di popoli insoddisfatti. Non lo so se questa liberazione, che avverrà poi nel mitico anno 1989, non so se questa rivoluzione, tra virgolette, del, tra l'altro del tutto pacifica, si sarebbe verificata, e certamente non si sarebbe verificata nelle modalità che poi la storia ha registrato, senza l'apporto, la forza, la proposta, oserei dire il continuo puntello posto dal Papa Giovanni Paolo II a questa Europa. Interrogativi che egli poneva della libertà, sulla libertà dell'uomo, sulla dignità quindi dell'uomo, e interrogativi che egli ha posto di là, cioè al regime comunista, che egli è andato a visitare quei paesi e non hanno potuto fermarlo. Già nel 1979 era in Polonia e il suo ritorno da Papa, potete immaginare per l'anima cattolica di questa nazione che tripudio è stato e quali forti scosse ha provocato all'interno del regime. Provocazione però e domande oserei dire incalzanti, un incalzante modo di fare il Papa, di porre all'Europa le principali questioni etiche e morali, e l'appello che ha fatto all'Europa ad essere ancora faro dell'umanità, il Papa le ha rivolte anche ad Occidente, criticando il consumismo, criticando questo indifferentismo, vero? La società edonistica che sempre di più prendeva quota nell'Occidente, svuotandolo dei valori del cristianesimo che lo hanno fatto tale. L'Occidente cristiano è tale perché l'Occidente è tale nella sua civiltà, nelle sue conquiste di sapere e anche tecnologiche, tale può essere, tale è stato e tale è perché ha appreso i valori del Vangelo e li ha fatti propri, valori di solidarietà, di amore, di pace. Papa Giovanni Paolo II ha fortemente detto, ha fortemente pregato e ha fortemente inciso nelle nostre realtà, tanto dell'Ovest quanto dell'Est. E ha anche saputo poi mutare e, oserei dire, far ruotare l'interesse e focalizzare i problemi del mondo spostando l'asse da una dicotomia est-ovest a quella nord-sud del mondo. Lo ha fatto specialmente negli ultimi anni del suo pontificato, quando ha posto con forza i problemi della fame, del sottosviluppo, del bisogno di cultura, di istruzione, di sanità, vero? Delle nazioni povere del mondo, del sud del mondo, dell'Africa, visitando anche là quasi a tappeto questo continente del futuro. Il suo è stato un interesse davvero a 360 gradi che ha inciso notevolmente sulla vita di questi popoli, sulla capacità di questi popoli di sperare nel domani, e ha posto interrogativi forti agli stati, alle nazioni, perché il mondo avviato verso la globalizzazione, e in un certo senso il Papa viaggiando in tutto il mondo ha anticipato anche questo concetto, vero, della globalizzazione, ecco, in chiave positiva ovviamente, come comunione tra i popoli che si aiutano a vicenda e vicendevolmente, che sono chiamati a creare una fraternità universale. Il ministero del Papa Giovanni Paolo II ha posto questi forti interrogativi al mondo, ha posto al mondo ricco e opulento dell'America del Nord, dell'Europa, i problemi, le necessità, le speranze e le attese del sud del mondo. Ha messo in guardia che il mondo non si spacchi, ma resti unito. È stato, in questo senso, un fattore coagulante. È stato un Papa universale. È stato veramente un padre universale per tutto il mondo.